0: Ceccio, che sarebbe il suo amico cane, nonché il nostro amico cane, vincono il Pet Carpet Film Festival di Roma. Maroccane è il miglior cortometraggio della nona edizione. 6 mesi di viaggio in camper per raccontare la vita dei cani in Marocco.
1: Maroccane, di Maroccane!
2: Ciao Zingari! Eccola qua!
3: Un ringraziamento speciale a Federica Rinaudi, che organizza tutto, una giornalista, una donna fantastica.
1: Maroccani, allora, miglior corto in assoluto del Pet Carpet Film Festival, quindi una marcia in più per raccontare questa esperienza importante che hai voluto condividere con noi.
4: Devo ringraziare un sacco di persone che mi appoggiano nei viaggi in camper con Ceccio e in tutte le avventure che faccio con lui e anche in questo cortometraggio, quindi delle attività lassine che proprio hanno finanziato.
3: È stato fantastico incontrare Enzo Salvi, Licia Colò.
4: Sono innamorata di essere qua, aver conosciuto Enzo Salvi, che è da 9 edizioni che lo voglio conoscere e non ce la facevo mai.
5: Poi io, Lisa,
4: insomma, io sono veramente felice, grazie tanto. Sono una travel influencer, mi permetto di fare una marchetta. @travelpic
6: @travelpic,
4: seguitemi sui social, sono sempre con mio cane. Ho fatto una marchetta con i suoi tagli, ho dato il biglietto da visitare lei, ci sono, fatemi fare tutto quello che volete per gli animali.
3: Felice di aver vinto questo premio con un contenuto che parla di amore per gli animali.
4: Noi viviamo in una bolla di sapore, no? Dove i canetti sono trattati come dei bambini, ma nel mondo non è così.
7: Anche in Italia vengono trattati male,
8: in Italia ci sono zone dove vengono trattati male, ma comunque dobbiamo combattere tutti quei posti dove vengono trattati male. Questo, prego, vai avanti.
4: Volevo puntualizzare un fatto, perché poi risulta magari che fuori da qua non amano gli animali, ma in realtà in Marocco amano tantissimo gli animali. Il problema è che quando c'è così tanto randagismo si va in difficoltà.
3: È stata una giornata bellissima, ma adesso c'è una sorpresa. Infatti ho lo zaino pronto per andare a visitare un posto meraviglioso.
0: Ci chiede la linea Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, colui che va sempre perennemente a quattro zampe. Direttamente dall'abbazia Mirasole di Opera per un evento a tutto baffi.

0: Amici degli animali, benvenuti qui a Opera, a Il Chiosco coi Baffi, in questa abbazia Mirasole che è fantastica, è meravigliosa. Tanti appuntamenti, oggi sarà una giornata veramente ricca, tanti eventi ludici dedicati ai nostri amici a quattro zampe, ma non solo. Abbiamo tanti ospiti, abbiamo tanti stand da andare a curiosare, tanti pelosetti dai cani, abbiamo visto anche dei furetti, ma guardate un po' che cosa è successo.
1: Quanto è importante la ricerca?
2: La ricerca per noi è importantissima, che è la nostra missione principale. Difatti IRCCS, che mi chiedevi, vuol dire Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, quindi vuol dire un ospedale dove la priorità è la ricerca al letto del paziente, ricercatore, quindi si studia sul paziente cosa succede, il ricercatore ricerca, certo, e poi ritorna al letto del paziente con delle nuove cure. Siamo gli ospedali di ricerca, ospedali universitari di ricerca, che possono per primi sperimentare nuove cure, nuovi farmaci, nuovi device per migliorare la cura e la salute di tutti. Grazie al CRAL Mangiagalli, che ringrazio per questa bellissima giornata. Senza un gruppo così non saremmo arrivati a fare tutto quello che abbiamo fatto.
3: Per l'occasione abbiamo deciso di offrire a voi clienti dei sacchettini contenenti un buono sconto da poter utilizzare presso la sede principale a Vidigulfo, poi una brochure attraverso la quale, scannerizzando il QR code, si può scaricare l'applicazione, una cassa Bluetooth, che è sempre molto utile.
0: E io la voglio!
3: E ovviamente, per ultimo ma non per importanza, un campioncino di croccantini per i vostri amici pelosi.
4: Quindi non abbandoniamo gli animali, non abbandoniamo i ragazzi.

0: soprattutto, e dateci una mano anche alla nostra associazione, ne abbiamo bisogno.
1: Associazione Poliziotti Italiani. Quanto è importante il primo soccorso? Quindi voi aiutate soprattutto le persone, sì, ad avere il primo intervento, che, sì, è quello fondamentale, poi intervenite voi, ma il primo intervento, sì, esatto, è quello più importante.
2: In che modo lo facciamo? Lo facciamo attraverso un corso che viene gestito dai nostri istruttori.
1: Perché la prima cosa importante è calma, sangue freddo, che è un po' impossibile avere sangue freddo, però
3: bisogna cercare di stare più calmi possibili, perché sennò si passa l'agitazione anche all'animale.
4: L'animale non ti può dire cos'ha. E devi essere tu empatica a cercare di capire che in quel momento lui ha bisogno di aiuto.
1: C'è una storia dietro a questi libri che è la cosa che a me ha incuriosito moltissimo. Non è un libro in sé, ma è una raccolta di pensiero, una raccolta di vita.
0: È una fiaba. L'animale che sta con noi ci regala un sacco durante la sua vita. La fiaba viene fatta sui ricordi e racconti della famiglia, ma integrata con personaggi inventati che hanno la funzione di raccontare proprio l'animale.
1: Non è semplice fare le foto degli animali,
0: no.
1: No,
0: non è semplice, si muovono molto velocemente, oltretutto hanno la soglia dell'attenzione di massimo 20 minuti, quindi i servizi devono essere molto veloci, ma prima c'è la preparazione, che devono essere a loro agio.
1: E dal Chiosco dei Baffi e dall'Abbazia Mirasole e qui da Opera è tutto, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi da Marco Anelli.
5: Leggenda o verità? Vi portiamo in un mondo fantastico, quello delle sirene. Il subinviato Gianni Risso ci manda queste immagini molto, ma molto suggestive.
6: Prima volta a Zoagli?
7: No. Non a Zoagli, ma prima volta a vedere la Madonnina.
6: Eccola. Ma voi siete anche reduci da un'esibizione in India addirittura, è giusto?
7: Sì.
6: E cosa facevate?
7: Siamo esibite negli acquari in India e nelle vasche di vari Expo.
6: Quindi è un'esperienza che fate da tempo oramai.
7: È il nostro lavoro, sì.
6: Bene. Come si chiama? Avete una scuola per sirene?
7: Sì, esatto.
6: Come si chiama?
7: Water Arts Mermaid School.
6: Perfetto.
7: È la prima scuola di sirene e tritoni su Genova.
5: E finalmente è tornata lei, Erika Comoglio, ogni tanto ci manca ragazzi, direttamente da Colegno, Torino, ci parla di felicità, perché c'è felicità e felicità, ma la sua felicità è la nostra felicità.
8: Lo sapete dove possiamo trovare la felicità? Qui a Torino, esattamente a Colegno, nel Museo della Felicità delle Pastiglie Leone. Potevamo non partecipare all'emozionante cerimonia di inaugurazione che ha celebrato il coronamento di un grande sogno familiare condiviso da Michela Petronio, che è presidente del brand, e da Luca Barilla, che insieme ai loro figli hanno fortemente voluto e guidato questo ambizioso progetto fin dall'acquisizione del marchio, che è avvenuta nel 2018 ed è stato concepito come una vera e propria fiaba contemporanea. E adesso ascoltiamo le parole del direttore del museo.
9: Ci troviamo qui con il direttore di questo museo meraviglioso, appunto, ripeto, il Museo della Felicità, e qui si esce felici. Allora, direttore Mario De Luca, insomma, che cos'è questo museo?
10: E questo museo non è solo un museo, ma è uno spazio esperienziale nel quale vogliamo donare piccoli momenti di felicità a tutti i consumatori e a tutti i visitatori. Il brand Leone, già con le sue pastiglie, le sue caramelle, il suo cioccolato, da 170 anni, perché l'anno prossimo festeggiamo i 170 anni, regala questi momenti di felicità con le dolcezze, e quindi abbiamo voluto aprire le porte a questo mondo. Quindi si vede la produzione del cioccolato, che è dietro le sue spalle, la produzione delle caramelle, e si vive, si ripercorrono tutti gli step storici, ingredientistici, estetici, che hanno fatto grande il nostro marchio e lo fanno conoscere dappertutto.
9: Certo. E allora con la dolcezza e con le emozioni veniamo tutti al Museo della Felicità della fabbrica delle caramelle, non solo, però.
10: Grazie.
5: E adesso un momento di concentrazione e di serietà. Mettetevi veramente stracomodi. Se avete il bicchiere pieno di vino, finitelo, perché bisogna essere carburati per affrontare Gabriele Maria Corini, che ci parla di insieme. Insieme accadono tante cose e insieme si risolve un po' tutto.

Cari amici, nei nostri appuntamenti ci siamo dedicati spesso all'amore. Ora allarghiamo un po' i nostri orizzonti e dedichiamo qualche nostro incontro all'amicizia. Prima di tutto, ecco l'amicizia che non deve essere confusa con la conoscenza. Quante volte anche noi siamo cascati nel luogo comune di dire quanti amici ho su un social.

0: insieme.
1: E qualcuno diceva piccolo spazio, pubblicità. Per noi un utile consiglio.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: Adesso parliamo di calcio. Per quanto riguarda i calciofoli dall'altra parte, quelli che ogni domenica, adesso non è più solo la domenica, ma il martedì, il giovedì, il venerdì, insomma il calcio ha invaso il tubo catodico, ma per noi c'è solamente una nazionale di calcio, nazionale calcio spettacolo, che a Nichelino ha dato veramente spettacolo. Cari amici di TG Events, prendo la linea da Nichelino, siamo qua a Torino praticamente, dove c'è una terra importante legata al calcio, le tradizioni, il Toro, la Juve, il Toro, diciamo il Toro più volte, il Toro.
3: Sì, il Toro, Juve. Toro.
1: Come Juve, ha detto Juve, il ragazzo è giovane
4: la
1: però.
4: La maggior parte in Torino sono sia della Juve che del Toro.
1: La facciamo chiarezza, intanto a Torino sono più del Toro o più della Juve?
4: Secondo me più del Toro, però la Juve ha tifosi dappertutto.
1: Senti, perché siamo qua oggi?
3: Siamo per una causa molto nobile, siamo qui per raccogliere fondi per l'AMPVI di Torino, che è l'associazione per le persone non vedenti ed ipovedenti.
5: Io sono il presidente dell'ANPVI, Associazione Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti, presidente della sezione di Torino. Mi sento di dover ringraziare davvero dal più profondo del cuore dei cari amici che hanno fatto sì che oggi fosse, che questa sera fossimo qui.
3: Quindi la causa è importante e abbiamo già, come vedete, c'è Claudio Sala che non è roba da poco, c'è Luca che non è roba da poco e c'è Massimino che poi è Massimiliano, però lo conoscete tutti come Massimino.
1: Adesso raccontami di te, Massimino, perché giustamente il mondo social ti conosce, siamo curiosi.
6: Siamo due realtà diverse, sono la nuova realtà, quindi la realtà dei social.
1: Senti, parla un po' ai dinosauri, chi sei tu?
6: Ah, io sono Massi, un semplice ragazzo, ho iniziato a fare dei video col mio cane e alla gente ha cominciato a piacere, quindi ho fatto vedere un po' il rapporto mio col cane, poi tra il cane e la bambina, che possono crescere in armonia senza pericolo.

0: Ci facciamo paura da soli.
1: Un gol davvero veramente emozionante. Devo ringraziare il mio amico Luca che mi ha fatto un bel assist di testa, perché quella coda dell'occhio mi aveva visto dietro di lui e io ho fatto uno zampino da vero bomba e ho dimostrato di meritarmi la maglia della nazionale.
0: TGM in Treviso.
2: Ciao.
0: Maragnao.
2: Maragnao.
0: E dopo con tanto sport, ragazzi, la solidarietà ha avuto il suo spazio. Adesso passiamo alla lettura, alla cultura. E se parliamo di cultura, io penso a Lorenzo Beccati, una delle massime autorità italiane per quanto riguarda la scrittura, ma non solo. È anche un grande, diciamo, autore, ma per noi è pronto per raccontarci due libri per Alza il volume.
3: Alza il volume. Oggi alzeremo questi due volumi, ma sono dello stesso autore, di Ukenzu, Strane case, è sempre dello stesso autore, che tra l'altro si cela dietro una maschera bianca e il suo volto non si conosce. L'altro libro è appunto Strani disegni. Questi libri tra l'altro sono correlati da disegni che sono assolutamente fondamentali alla narrazione. Signori, alza il volume. Continuate con le vostre segnalazioni. Alla prossima!
0: E adesso è il momento di Andrea Biandrino. Andrea Biandrino ci porta all'interno di un'azienda italiana che crede ancora nei valori della tradizione, ma soprattutto della famiglia.
4: In Romagna la piadina non è un prodotto, ma è un

0: patrimonio. E ci sono aziende che per difenderlo l'hanno preso sul serio. Dal 1979 la famiglia Bravi fa una cosa sola: piadine, pane e prodotti da forno esclusivamente romagnoli. Siamo venuti a vedere come si fa a tenere fede al disciplinare IGP quando produci migliaia di pezzi al giorno. Dalla materia prima alla cottura sul testo industriale fino al confezionamento. Questo è quello che succede quando da una tradizione di cucina diventa un'eccellenza industriale romagnola. Siamo in compagnia di Luigi Bravi, esattamente da 47 anni tu produci piadina.
1: Sì.
0: L'Orva, e non solo.
1: L'Orva è nata come ingrosso alimentare e poi con il mio evento, io ho un'estradizione industriale, col mio produttivo, col mio evento dal 1990 ho cominciato a produrre. Inizialmente la piadina romagnola in un piccolo stabilimento a Forlì e poi l'abbiamo trasferita negli anni 90 qui a Bagnacavallo. E poi nel 2002 è partita la parte industriale. Oggi l'azienda è diventata una delle maggiori produttrici italiane di pane sostitutivi, occupa circa 530 dipendenti, 3 stabilimenti, e siamo riusciti a portare il fatturato a oltre 110 milioni, di cui più del 50% viene fatto all'estero.
0: Luigi, cosa vuol dire passare, diciamo, dalla tradizione familiare a quella industriale?
1: Allora, la prima cosa è stata quella di mantenere la familiarità, perché penso che avere un ambiente familiare si lavora molto molto bene.
0: Beh, Luigi, e poi diciamo che l'Orva continua con te e dopo di te in compagnia anche di tua figlia,
1: certo,
0: giusto?
1: Michela. Michela.
0: L'azienda, come diceva appunto, familiare, il tuo ruolo all'interno?
2: Io sono in azienda da 25 anni, il mio ruolo è stato principalmente quello di essere all'interno della qualità, praticamente fino a 2 anni fa ero all'interno della qualità e poi abbiamo deciso insomma di spostarmi in una visione più strategica dell'azienda. Oggi sono vicepresidente dell'azienda e quindi mentre prima ero molto più operativa, adesso sono diciamo più concentrata su dei piani a lungo termine di sviluppo dell'azienda. Come dicevamo, noi siamo cresciuti tantissimo soprattutto negli ultimi anni con uno sviluppo improntato prettamente all'estero. Però il DNA dell'azienda è sempre stato quello di avere un cuore, di avere comunque, di vedere l'azienda come una grande famiglia. Quindi questa è una cosa che penso che ci caratterizzi e ci distingua anche da magari da altre realtà.
0: Da altre realtà, sì, magari sì. Internazionali, multi internazionali. Sì. Sì. E allora io so che i nostri telespettatori sono veramente curiosi e cosa andiamo a vedere come viene fatta questa piadina. La piadina che poi voi trovate sui vostri tavoli.
1: Noi lavoriamo H24 per 5 giorni alla settimana, in continuazione.
0: Noi siamo stati alle Saline l'anno scorso, ricordiamo che questo territorio purtroppo è stato sottoposto per 3 alluvioni. L'Orva con cuore romagnolo ha dato un apporto molto importante che viene riassunto qua nella slide. Ce lo vuoi dire, riassumere tu brevemente?
1: Beh, questa è stata un'iniziativa che abbiamo fatto a seguito del nostro pensiero su cosa deve essere l'azienda e la funzione sociale che deve avere l'azienda. Quindi quando i nostri dipendenti sono stati alluvionati, c'è chi ha perso le case, chi è proprio ha perso tutto, allora abbiamo cercato di coinvolgere i nostri fornitori e anche noi personalmente, che abbiamo messo delle cifre importanti per poter andare incontro a queste persone che hanno perso tutto quasi. Quindi siamo riusciti a raccogliere delle cifre importanti e stiamo continuando ancora oggi a sostenere chi ha bisogno, non solo gli alluvionati, i miei dipendenti, ma anche chi ha bisogno. Se a livello di territorio qualcuno ha bisogno, l'Orva c'è e ci sarà sempre.
0: Concludiamo questo fantastico viaggio nel cuore della Romagna, mangiare e vivere sano.
3: E vi salutiamo con queste immagini suggestive, molto particolari, che parlano di sport a cura della redazione di MTB Channel. Una garanzia.
4: Tra brevissimo partirà Gravel Cross Triathlon GT3 Lavaredo e questa volta andremo proprio a scoprire quelli che sono punti meravigliosi: 1 chilometro di nuoto lago di Santa Caterina, poi 27 chilometri in bicicletta fino al lago di Misurina, e si stanno preparando i nostri atleti, e poi 7 chilometri e mezzo di run per arrivare fino lassù al rifugio Auronzo. Tre cime di Lavaredo ci stanno guardando, siamo immersi in questo patrimonio dell'UNESCO. Buona gara a tutti!

0: Alessandro De Gasperi, trionfatore, vincitore, re di questa prima edizione GT3 Gravel Cross Triathlon. Insomma, buonissima la prima.
1: Assolutamente sì, ero in una buona condizione, quindi ho detto dai, sfruttiamola e vediamo che tempo riusciamo a fare.
0: Qual è stato il momento più difficile? Qual è invece stato il momento in cui hai realizzato, ok, è mia?
1: Allora, il momento forse più difficile è stata l'ultima parte della bici, perché c'erano delle rampe veramente impegnative e con la gravel si stentava un po' e sono riuscito a non mettere i piedi a terra, però ero veramente a tutta. Dopo invece di corsa, insomma, non sapevo quanto vantaggio avessi, quindi ho gestito, però poi alla fine, verso la fine, mi guardavo dietro e non vedevo nessuno, me la sono presa relativamente un po' più con calma gli ultimi paio di chilometri. È veramente un'esperienza proprio che consiglio a tutti, perché è veramente stradivertente.
2: È la puntata numero 815, possiamo dire che finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima con nuovi servizi, tanti ambasciatori, se volete segnalarci i vostri eventi, fatelo, info@tgevents.it, rispondiamo a tutti e vi diamo la soluzione a come poter collaborare con noi, perché il TG degli eventi è al vostro servizio. Poi siamo online, sempre, tgevents.it, è un click, è un mi piace, basta un attimo, siamo sui social, Facebook, Instagram, ragazzi, ma siamo veramente ovunque. Il TG degli eventi italiani è lì, pronto che vi aspetta. È il caso di dire 3, 2, 1, ciao. Maragnao.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Da, da, da, da, da, da. 1, 2, 3, ho!

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
2: Ah no, io non ci casco. Non ho nessun nipote.
1: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
2: Ah no, io non ci casco. Mio figlio sta benissimo.
3: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
4: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco. Noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

No, non abbiamo sbagliato epoca. Siamo nel 2026, sono le 12.30, siamo ad Aosta e stiamo per raggiungere una delle nostre officine da urlo, l'officina Ferrato. E se dovessi riassumere in due parole quello che stiamo per vedere, direi che la passione non è nostalgia, ma metodo.

0: Benvenuti a questa puntata di Officine da Urlo. Ci troviamo in Val d'Aosta, un territorio che non ammette leggerezze quando si tratta di manutenzione della propria auto, già perché un'auto che non parte in un contesto cittadino è un disagio alla mobilità. Qui invece può essere un problema importante per la propria sicurezza, soprattutto se pensiamo a quelle condizioni un po' estreme, per esempio di notte, al freddo, in una vallata in cui il telefono prende poco. Capite bene che qui è una questione di responsabilità. Lavorare correttamente sull'auto e l'officina ha ferrato al metodo giusto per garantire questa sicurezza. Scopriamolo insieme.
1: Pronti?
2: 42 prima.
1: Azione!

L'Officina Ferrato nasce nel 1964. Da un'idea e dagli sforzi di Gino e poi viene tramandata prima a Mario e poi a Claudio, ma l'idea è sempre la stessa: offrire servizi di mobilità con responsabilità al territorio. E come è possibile farlo restando al passo con i tempi, con una storia così lunga? Grazie all'appartenenza a una rete, a di servizi in questo caso,

che è l'ingrediente magico che permette a questa officina di offrire servizi di mobilità in modo integrato, al passo con i tempi, anche sulle vetture nuove, senza rinnegare e senza dimenticare il passato importante dal quale proviene.

0: un'immagine di me bambino. Posso raccontarti di quella foto che è appesa davanti all'ingresso, dove ci sono io con la tuta da meccanico, dove ancora non andavo a scuola in realtà, però ero già appassionato, ero già qui tutti i giorni con mio papà, mio nonno, mia nonna. E quel giorno, io non ricordo, ma mi racconta mio papà che ho talmente rotto le scatole a mio nonno durante il giorno che un bel momento mi ha messo davanti a un motore, mi ha dato delle chiavi in mano e mi ha detto: smontalo tutto.
1: Dopo un'ora sono tornato e avevo un bambino di colore, non più Claudio, era nero. L'ho preso per la tuta, l'ho infilato nella vasca da bagno perché non si sapeva dove prenderlo. E da lì ha cominciato a appassionarsi e via via è diventato un meccanico.
0: Cosa mi piaceva di quel mondo? Tante cose in realtà. Essendo bambino sicuramente i colori. C'erano queste macchine coloratissime, piene di adesivi, piene di scritte, i rumori, le persone che giravano attorno, l'impegno che vedevo da parte di mio papà, di mio nonno, nel cercare di trovare una soluzione magari dei problemi o per rendere le macchine più competitive.
2: L'esperienza di questa officina non si è costruita con il semplice passare del tempo, si è costruita nelle corse. Ed è lì che con la motivazione e con l'adrenalina del momento si riescono a fare delle cose che in un contesto normale come quello dell'officina di tutti i giorni non riusciresti a fare, ma poi quelle esperienze maturate in quel contesto così particolare te le porti dietro e rimangono tutti i giorni a disposizione della risoluzione dei problemi dei clienti. E tutto questo patrimonio passa di mano in mano, di padre in figlio. Prima ancora che il padre ed il figlio fossero Mario e Claudio.

Nel 1971 Ferrato si avvicina al mondo dei rally con la preparazione di un Alfa Romeo 1750 che conquista la terza posizione assoluta al primo rally della Valle d'Aosta. Poi arrivano altre vetture, altre preparazioni, altri risultati. E da quell'esperienza nei rally nasce anche il lavoro successivo su restauri, preparazioni, assetti sportivi di autostradali. A fondare tutto è il papà di Mario e nonno di Claudio. Lui per primo aveva questa passione per le corse e per la meccanica. Durante la settimana meccanico locale, nel weekend giù la visiera alla ricerca del miglior risultato. Quando ti giochi il risultato di una gara all'ultimo secondo, c'è adrenalina, c'è passione, ci sono tutta una serie di presupposti perché tu riesca a spingerti ad un altro livello. E quell'esperienza che maturi in quel contesto irripetibile la ritrovi poi ogni giorno dentro la tua officina, diventa metodo, bisogna farla diventare metodo e questo è un valore inestimabile a disposizione di tutti i clienti che varcano la soglia.

0: di questa officina.
1: I rally sono diventati costosi e di conseguenza le macchine da corsa non si preparano più, si noleggiano da chi ha le possibilità di farle. E noi ci siamo orientati sulle macchine storiche. Le macchine storiche abbiamo cominciato a fare le gare dei campionati italiani, ne abbiamo 22 con una Jaguar, che poi è diventata di nostra proprietà, che l'abbiamo comprata. E a quel punto ho potuto permettermi anch'io di fare ogni tanto qualche gara di regolarità, per non avendo bisogno di grosse assistenze. E la mia vita è stata questa nel mondo delle corse. Ho vissuto delle bellissime esperienze nelle assistenze, dove arriva la macchina rotta e bisogna aggiustarla per continuare la gara. Il problema è che non è come in officina, dove si ha una giornata, due giorni per risolvere il problema. Si ha 10 minuti, un quarto d'ora, quindi bisogna capire al volo il problema e come risolverlo, avere l'inventiva di risolverlo il più presto possibile. Abbiamo fatto andare delle macchine con l'alternatore rotto, con un paletto di legno infilato dentro per poterlo far stare insieme, perché la prova dopo avevamo la possibilità sia di tempo che di aver reperito del materiale per poterlo aggiustare meglio. E addirittura abbiamo vinto delle gare così. È successa un alternatore proprio rotto, non aggiustabile, non reperibile nella notte da qualche parte. Abbiamo cominciato a viaggiare col furgone che facevamo assistenza a cambiare la batteria di chi correva di questa macchina. Allora faceva la prova speciale con la batteria carica, arrivava fuori, via la batteria su quella del furgone, e abbiamo continuato così tutta la notte e siamo arrivati in fondo e abbiamo vinto il rally.
2: Perché le auto d'epoca sono belle, sono affascinanti? Prima di tutto ogni auto ha una sua personalità, ha un suo carattere, ha un suo disegno, ha delle forme inconfondibili, cosa che oggi purtroppo non troviamo più, nel senso le macchine si assomigliano molto e sono quasi tutte uguali. Le auto d'epoca poi hanno il vantaggio, da appassionato ti racconto che quando ero più piccolo io e papà facevamo a gara a chi indovinava che macchina era solo sedendosi all'interno. Questo perché la lavorazione manuale delle auto, della conciatura delle pelli, portava a avere odori differenti, e questa è una cosa che può capire solo un appassionato. Inoltre, tante macchine nascondono una storia, no? Una storia personale. Ogni macchina, ogni forma può raccontarti qualcosa. Ad esempio questa qua che vedi alle mie spalle è una Studebaker del 1950 e ha questa forma molto futuristica per il suo tempo. E la sua curiosità è che chi ha disegnato quest'auto è la stessa persona che ha disegnato la bottiglia di vetro della Coca-Cola. È un dettaglio in più che fa la differenza e che racconta qualcosa di diverso su quell'auto rispetto ad un'altra.
3: Andiamo su ancora, comincia a tornare a destra, fallo bene, presto.
4: Ma riprende.
0: Ci sono officine che provano a vivere di rendita sulla base del proprio nome, ma la realtà è che non basta. Già, perché puoi anche aver vinto un campionato del mondo, ma se di fronte all'esigenza del cliente tu non riesci a risolvere quel problema, hai comunque perso. Claudio e Mario condividono da tanti anni questa visione, una visione a due.

Quindi il problema che si crea in 100 km di gara può essere il problema che si crea nella macchina normale di tutti i giorni in 50.000, in 100.000. Abbiamo avuto delle rotture sulle macchine da corsa che poi abbiamo risolto il problema sulla vettura di tutti i giorni. L'esempio classico che mi viene sempre in mente e che riporto è la pompa della benzina della Delta integrale. Macchina rally di Monte Carlo, privato dentro i primi 100, facevano l'ultima notte del Turini e la macchina si ammutolisce, si spegne, non andava più. Ritirato, arriva in officina, dopo 3 giorni abbiamo tirato giù la pompa della benzina, era tutto a posto. Il problema è che con la pressione della benzina si sfilava il tubetto che con una fascetta che era lì dall'origine si sfilava e perdeva la pressione. Nel momento che si spegneva, tac, si richiudeva. L'abbiamo risolto, un lavoro stupido, però si è ricreato nelle macchine di tutti i giorni, nelle Delta quotidiane. Quindi quando arrivava la Delta si andava a vedere, non c'era la pressione benzina, si tirava giù e si risolveva il problema in un paio d'ore, non in 3 giorni. Ed è un ottimo campo di esperienza nella corsa. E noi tanti mi dicono: ma te hai altre passioni? No, io invece di andare a giocare a bocce venivo in officina con mio papà e facevamo le macchine da corsa, era questa la nostra passione. Che sulle macchine tutti i giorni ci permetteva di poterle riparare.

Il mio rapporto con Nicolas nasce con AD Service, durante il quale ci siamo conosciuti. Abbiamo avuto un primo avvicinamento quando Nicolas è venuto in visita in officina la prima volta, e da lì è poi nato un bellissimo rapporto. In realtà con Nicolas ci sentiamo sovente, e anche a orari magari improbabili fuori dal contesto lavorativo, in quanto essendo che ha dei figli piccoli lui e un bimbo piccolo io, a volte alla sera ci scambiamo magari qualche messaggio e ci sentiamo, e quindi diciamo che abbiamo approfondito un po' di più la nostra conoscenza e stiamo diventando grandi amici, ecco.

Nel caso dell'Officina Ferrato con Claudio non è stato molto semplice fargli capire l'importanza di entrare nel network. È stato quasi più un travaglio, per quanto io non possa sapere come sia il dolore di un travaglio. Però questo è dovuto al fatto che è un'officina molto molto curata in tutti gli aspetti. Non è per una questione economica il suo farsi attendere, è stata più una questione capire se effettivamente questi servizi fossero stati utili per il suo sviluppo nell'officina. Ed è stata puramente casuale questa affiliazione. Noi ci siamo visti molte volte all'interno dell'officina, però l'officina è sempre piena, ci siamo tagliati dei piccoli spazi dove poter spiegare i nostri servizi. E un giorno, mentre ero al parco qua vicino, dove facevo una passeggiata, l'unica ora d'aria che avevo, distante dalla famiglia, dai figli numerosi, ho incontrato Claudio. Anche lui si concedeva questo piccolo spazio per sé. Come va, Claudio? A casa tutto bene?

0: Dorme bambino?
1: Sì, dai, insomma, piano piano.
0: Non mi fare la stessa domanda.
1: No, stai tranquillo.
0: No, in realtà sta andando molto meglio. Dormiamo tutti. Ma riguardo alla network di service, hai pensato all'affiliazione?
1: Alla filiazione sì, ci ho pensato, alla fine mollo tutto e apro un ciringhito in Sardegna.
0: Contami come socio, ma anche come aiutante, andrebbe bene lo stesso.
1: No, dai, scherzo. Ci ho pensato e sì, penso che alla fine entrerò nel network.
0: Perfetto, grande. Vedrai che non ti troverai assolutamente male in nessun servizio. Poi avevamo visto che la parte che ti interessava tanto era l'assistenza tecnica, quella con Gruppo Einaudi, con i nostri tecnici. E lì sicuramente avrai un ottimo supporto. L'importanza di entrare nel network AD Service sta proprio nel avere quel supporto in più. Comunque il mercato dell'automotive è sempre in evoluzione, in continua evoluzione, quindi c'è sempre qualcosa in più che l'officina deve apprendere. Di per sé ha bisogno di un supporto costante da parte di tecnici che vengono formati e informati sull'evoluzione del mercato. Quindi avere un call center che a tua disposizione o comunque una banca dati dei supporti tecnici in generale, sempre in continua evoluzione.
2: Ed è proprio questa la differenza tra una rete fredda e lontana e una rete viva, vicina, calda. La rete di un partner che è sempre presente sul territorio e che aiuta le officine a crescere. Crescere vuol dire saper rispondere ogni giorno alle esigenze del cliente. Questa è AD Service.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno, le ho portato qui la mia auto perché sto riscontrando dei problemi con la batteria.
4: Sì.
3: Fa un po' fatica con l'avviamento e ha vari problemi che non sono troppo sicura.
4: Ok, allora adesso registro tutto sul nostro gestionale, dopodiché andiamo a fare un controllo della batteria per vedere che non abbia dei problemi e magari controlliamo anche l'alternatore per essere sicuri che la ricarichi correttamente.
3: Perfetto, grazie.
2: A questo punto la storia è giunta ad un bivio, batteria o alternatore, ma quello che conta, lo abbiamo detto, è l'approccio e anche il partner che viene scelto per risolvere questo problema. X-Energy in questo caso, che è in grado di fornire sia una batteria, un prodotto di qualità, quindi bella pesante, e sia l'alternatore, che è un prodotto che rispecchia le stesse caratteristiche del prodotto originale OEM di primo equipaggiamento. E perché è importante un unico partner? Perché così si può condurre una risoluzione del problema provando diverse sostituzioni con un solo brand, quindi con la massima compatibilità, e anche avendo un approccio che è assolutamente complessivo alla riparazione, che permette quindi di rendere la riparazione definitiva e affidabile nel tempo.
4: Ora andiamo a verificare il corretto funzionamento della batteria con la strumentazione adatta. Selezioniamo il tipo di batteria, impostiamo i parametri, prova in corso. E sì, la batteria è da sostituire, ha dei problemi, ma prima di sostituirla andiamo a controllare il corretto funzionamento dell'alternatore per essere sicuri che potrà poi ricaricare quella nuova al meglio.

0: Su quest'auto abbiamo sostituito la batteria, perché il cliente era rimasto a piedi, l'auto non si avviava più. Ma era veramente l'unica causa del problema o c'era qualcos'altro alla fonte? Abbiamo ritenuto necessario controllare più approfonditamente l'alternatore, che è colui che si occupa di ricaricarla. Ed ecco la scoperta, l'alternatore non caricava bene. Così l'abbiamo sostituito con un X-Energy e l'auto ora è perfettamente funzionante, il nostro cliente non rimarrà più a piedi.
1: Ci sono officine che si limitano a risolvere e riparare un guasto, ce ne sono altre che invece si fanno carico di un'esigenza di mobilità. Qual è la differenza? Beh, la differenza sta nell'esempio che abbiamo visto prima. L'auto non parte e cambio la batteria, problema risolto. In realtà, se non mi accerto che l'alternatore funzioni, dopo poco rimarrò di nuovo a terra con la batteria. E allora questa attenzione nel indagare la radice del problema vuol dire garantire al proprio cliente il continuo della mobilità. E questo approccio riguarda le auto storiche, riguarda ancora di più le auto da corsa, ma riguarda anche le auto moderne, i noleggi. È un approccio al sistema nel quale si vuole lavorare. E allora AD Service che cosa può fare per aggiungere valore a questo? Può aggiungere valore con il proprio network, con la capacità di aiutarli a livello diagnostico nel risolvere i guasti, ma li aiuta anche con la presenza dell'RNS, una figura sempre a disposizione dell'officina che presidia il territorio e che è in grado di dare risposte con frequenza e risposte in grado di risolvere i problemi. L'obiettivo è sempre solo uno, quello di garantire a tutto il territorio il prosieguo della mobilità privata. Quella scelta X-Energy che non è soltanto la scelta di un partner commerciale, ma è molto di più la scelta di un'azienda capace di offrire una gamma prodotti assolutamente ampia in grado di adattarsi al parco circolante che in Italia ha un'età media di 12 anni e che risponde anche dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo alle esigenze della famiglia media italiana che proprio utilizzando prodotti X-Energy di grande qualità magari può risparmiare quello che permette un'uscita di più per una pizza in compagnia della propria famiglia.

0: problema di questo cliente è che durante la salita, andare a casa, la temperatura dell'acqua sale, si scalda il motore. Noi dovremo, per intervenire, cominciare a smontare queste parti qui del motore.
1: E anche in questo caso chiaramente il territorio conta. Ci troviamo in Valle d'Aosta, dove ci sono strade strette, salite lunghe, e spesso d'estate, durante le code determinate dal turismo, si innalzano le temperature d'esercizio dei propulsori e interviene un componente fondamentale, quale è la pompa dell'acqua. Già, perché proprio la pompa dell'acqua permette al circuito di raffreddamento di far girare appunto il liquido al suo interno e quindi dissipare il calore. Se si rompe questo componente, si possono avere dei danni molto gravi al propulsore, dal bruciare la guarnizione della testa fino a cose molto più complicate. Questa è una pompa dell'acqua elettronica di ultima generazione, un componente non solo meccanico ma che ha dentro tantissima tecnologia, che viene utilizzata prevalentemente sulle autovetture Volkswagen. Se un componente di questo tipo non funziona, i danni possono essere gravi per il vostro propulsore, e quindi si finisce come in questo caso, col motore a terra. Si sa dove si inizia, ma non si sa chiaramente dove si va a finire.
0: Finito il lavoro, abbiamo risolto il problema della tua macchina cambiando la pompa dell'acqua, altrimenti se non si cambiava la pompa rischiavamo di andare a fare la guarnizione della testa, o peggiore ancora, che andavamo a spendere su 2000 euro, peggiore poteva essere il risultato di dover tirare giù il motore e rifarlo. Parliamo di cifre superiori ai 5000 euro. Usando la pompa dell'acqua a metelli e con tutta la manodopera abbiamo speso alla fine 800 euro. Credo che sia convenuto.

La Corsa non è un'auto parcheggiata in un museo e non è neanche una lunga fila di coppe appoggiate su uno scaffale. È qualcosa che resta negli occhi, nelle mani, nel modo in cui si ascolta un motore, si cerca un guasto. E non è semplicemente il racconto del passato, ma è qualcosa di più. È quel presente che ci si può ancora ogni giorno meritare. Ci sono passioni che con il tempo invecchiano, che in qualche modo si sfilacciano. Altre che invece col tempo diventano metodo, diventano esperienza. È quello che è successo qui all'Officina Ferrato, e quando questo si interseca con il territorio, con la capacità di offrire servizi, ecco, allora in quel momento diventano identità. Per questa puntata di Officine da Urlo è tutto, ma ci vediamo alla prossima!

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idea regalo?

0: ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con un grave scontro tra due auto che si è verificato ieri sera ad Atena Lucana e nel quale è rimasta ferita gravemente una ragazza. La copertina è di Pasquale Sorrentino.
1: Una ragazza gravemente ferita, tre persone componenti della stessa famiglia con ferite lievi e il bilancio dell'incidente stradale che si è registrato nella serata di ieri intorno alle 21 lungo la strada statale 19 ad Atena Lucana, un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto, una con a bordo la ragazza, l'altra con la famiglia. L'impatto è stato fortissimo, la ragazza è rimasta incastrata tra le lamiere dell'auto ed è stato fondamentale l'arrivo dei vigili del fuoco con il caposquadra Avossa per poterla estrarre e consegnarla al personale del 118, immediato il trasporto nel vicino ospedale Luigi Curto di Polla, dove la ragazza è stata ricoverata in prognosi riservata. La famiglia invece era a bordo di un'auto di grossa cilindrata che dopo l'impatto si è anche ribaltata più volte. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Sul posto i militari dell'aliquota radiomobile con il maresciallo Giovanni Cunzolo. Un altro incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la strada statale Cilentana all'altezza della diga Alento, tra diga Alento e Prignano Cilento. Quattro le persone rimaste ferite, tra cui un bambino. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti soccorsi per prestare assistenza alle persone coinvolte in corso di accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.

0: nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato a Cava dei Tirreni dopo essere stato trovato in possesso di armi clandestine, manuali per costruire ordigni e materiale sull'ISIS. Ce ne parla Federica Pistone.
2: Uno studente universitario di 21 anni italiano è stato arrestato a Cava dei Tirreni dal personale della Digos di Salerno e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione nell'ambito di un'indagine su presunti reati con finalità di terrorismo. Il giovane, già gravato da precedenti di polizia per truffa e porto illegale di armi, è stato arrestato per la detenzione di materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali con finalità di terrorismo e per la detenzione di armi clandestine. L'arresto è scattato al termine di una perquisizione personale, locale e informatica disposta dalla procura ed eseguita dagli investigatori specializzati. Il 21enne, secondo quanto riferito dalla procura, era stato in precedenza segnalato dall'AISE per le ricerche effettuate online di manuali relativi all'addestramento, alle armi e alla preparazione di esplosivi, oltre che di pubblicazioni riconducibili allo Stato Islamico. Gli investigatori avrebbero inoltre rilevato manifestazioni di intenti riferibili a possibili azioni violente. Gli approfondimenti investigativi avrebbero consentito di delineare un quadro informativo ritenuto significativo dagli inquirenti. Nel corso della perquisizione informatica sarebbero stati individuati numerosi documenti, tra cui guide e manuali contenenti istruzioni sulla fabbricazione e sull'utilizzo di ordigni esplosivi improvvisati e miscele esplosive artigianali. Durante la perquisizione sono stati inoltre sequestrati due coltelli, un machete di circa 50 cm, due pistole e 107 munizioni a salve. Le armi, da una prima analisi, pur risultando originariamente a salve, sarebbero state modificate in modo da presentare un ciclo funzionale attivo. Al termine degli adempimenti di rito, il 21enne è stato arrestato e condotto al carcere di Forni.
1: E proseguiamo con la cronaca. Una misura interdittiva è stata emanata nei confronti dell'amministratore di una clinica privata nel Cilento perché avrebbe consentito a un medico pubblico di effettuare interventi chirurgici presso la struttura, nonostante il vincolo derivante dal rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria pubblica. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
3: Il personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito su disposizione della Procura della Repubblica un'ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Salerno, sezione riesame, nei confronti del legale rappresentante di una clinica privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Per l'amministratore è stato disposto il divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche e imprese per la durata di un anno. Il provvedimento arriva al termine delle indagini condotte dai finanzieri della Compagnia di Vallo della Lucania. Gli elementi raccolti sono stati successivamente rivalutati dalla sezione riesame del Tribunale di Salerno a seguito di un appello presentato dalla Procura della Repubblica. Secondo quanto riportato nel provvedimento, nei confronti dell'indagato sarebbero stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza in relazione all'ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla truffa in danno di un ente pubblico e al falso in atto pubblico, reati che sarebbero stati commessi insieme ad altri tre indagati. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe la posizione di un medico legato da un rapporto di esclusività con un'azienda sanitaria pubblica. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'amministratore della clinica avrebbe consentito al professionista di effettuare interventi chirurgici presso la struttura privata, nonostante il vincolo derivante dal rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria pubblica. La condotta, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe consentito di indurre in errore l'azienda sanitaria, che avrebbe continuato a corrispondere al medico la relativa indennità mensile suppletiva e contemporaneamente avrebbe permesso alla clinica di avvalersi della professionalità del medico e del relativo bacino di pazienti. L'attività investigativa aveva già portato nel marzo scorso all'esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di due medici operanti presso la stessa clinica privata.
1: Blitz dei carabinieri questa mattina a Potenza, dove sono state eseguite tre misure cautelari per estorsione. Scopriamo

0: i dettagli nel prossimo servizio.
1: Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della Procura Lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza nei confronti di 3 indagati, 2 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte estorsive denunciate e allo stesso tempo alla partecipazione della stessa imprenditrice in una fase iniziale ad un accordo corruttivo con alcuni degli indagati. Lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un sistema criminale più ampio finalizzato alla formulazione di richieste estorsive in diversi contesti. Tra questi figura, secondo quanto riportato in una nota della Procura, il cantiere per la realizzazione del Trauma Center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione illecita della raccolta dei rifiuti solidi urbani e una distinta ipotesi di corruzione. Quest'ultima, aggiunge la nota della Procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare, un dipendente del comune di Potenza ed un funzionario di una società a capitale interamente pubblico comunale.
0: Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da

0: da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio, un cinquantenne di Valva è rimasto ferito in maniera grave dopo essere caduto in un dirupo ieri pomeriggio. Sentiamo.
1: Doppio intervento nel pomeriggio di ieri per il soccorso alpino e speleologico della Campania. Nel primo intervento il soccorso è stato attivato per un uomo che, dopo essere stato colpito alla testa da un ramo, è precipitato in un dirupo riportando un trauma cranico a Valva. Sul posto era inizialmente intervenuta l'equipe dell'ambulanza 118 della Croce Rossa di Serre, postazione di Oliveto Citra, che aveva raggiunto l'uomo provvedendo alla prima assistenza e posizionandolo in barella. Fondamentale è stato l'intervento di un infermiere del 118. Le condizioni cliniche del ferito hanno reso necessario l'intervento dell'elisoccorso 118. Questo decollato da Napoli ha raggiunto la zona completando le operazioni di soccorso per poi trasferire l'uomo in ospedale a Ruggi d'Aragona di Salerno. Sulla dinamica, comunque, accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli. Il secondo intervento si è svolto nel territorio montano del comune di Olivano sul Tusciano, lungo una strada sterrata in un'area impervia. Un uomo di 51 anni, impegnato in un'escursione in mountain bike insieme ad alcuni amici, è caduto sul terreno e sulla ghiaia, dopo che, secondo quanto riferito, un piede è rimasto incastrato nel pedale. L'uomo, impossibilitato a proseguire con un forte dolore all'anca, ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto è intervenuta una squadra del soccorso alpino, che ha raggiunto l'infortunato insieme a un infermiere del 118 trasportato nell'area a bordo di un fuoristrada. Considerate le caratteristiche impervie delle zone e la necessità di procedere rapidamente all'evacuazione, il soccorso alpino ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso 118 di Salerno. L'equipe sanitaria è stata sbarcata mediante varicello nei pressi dell'infortunato. Dopo le operazioni di assistenza e stabilizzazione, il paziente è stato trasportato a Ruggi di Salerno.
0: Il sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, ha invitato i propri cittadini a non utilizzare l'acqua proveniente da tre fontane del paese, dopo che gli esami effettuati sulla qualità delle acque hanno evidenziato alcune non conformità. Vediamo.
2: Controlli sulla qualità dell'acqua di tre fontane presenti sul territorio di Sassano. A darne notizia è il sindaco Nicola Pellegrino, il quale ha spiegato che la nuova amministrazione, la sua, ha ritenuto opportuno effettuare verifiche sulle acque provenienti da tre punti di erogazione continua. I controlli hanno riguardato la fontanella di Corso Umberto, la fontana del Carpino e la fontana di Via Diaz. Il comune precisa, tramite il sindaco, che i tre punti di erogazione non sono collegati alla rete idrica comunale e che le analisi hanno riguardato esclusivamente le acque che sgorgano dalle fontane. Gli esami effettuati hanno evidenziato alcune non conformità rispetto ai parametri previsti per le acque destinate al consumo umano. Alla luce dei risultati, l'amministrazione comunale procederà, con il supporto dei soggetti competenti, ad individuare le cause delle criticità e adottare gli interventi necessari. Successivamente saranno effettuate nuove analisi per verificare la qualità dell'acqua. Nel frattempo, in via precauzionale, il sindaco Pellegrino ha invitato la cittadinanza a non utilizzare l'acqua delle tre fontane per bere, preparare cibi o lavare alimenti, fino a quando non sarà diffusa una nuova comunicazione ufficiale. Pubblichiamo i rapporti di analisi per assicurare piena trasparenza, fa sapere il primo cittadino, che si impegna inoltre a tenere informati i suoi concittadini sugli interventi che verranno effettuati e sugli esiti dei successivi controlli. L'amministrazione invita quindi la popolazione a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali del comune in attesa degli ulteriori accertamenti sulla qualità dell'acqua.
0: Ed è stato ufficializzato il nuovo protocollo operativo dell'ASL Salerno per la presa in carico di neonati prematuri e bambini a rischio di disturbi del neurosviluppo. I dettagli nel prossimo servizio. L'ASL Salerno ha ufficializzato il nuovo protocollo operativo per la presa in carico dei neonati prematuri e dei bambini a rischio di disturbi del neurosviluppo. Il percorso assistenziale

0: integrato della durata di 3 anni è pensato per accompagnare le famiglie già dalla gravidanza a rischio e dal ricovero in terapia intensiva neonatale, proseguendo poi con controlli, valutazioni e interventi specialistici.
1: Devo dire con grande orgoglio che possiamo dire di essere la prima realtà, forse italiana, a pensare ad un percorso integrato per il neonato prematuro a rischio radiologico. In realtà quello che abbiamo in mente è un percorso integrato che si occupi delle mamme già nella fase della gravidanza per le eventuali situazioni di criticità che si dovessero rappresentare e poi in maniera integrata le accompagnano nell'eventuale problematica che si dovesse presentare sino alle fasi della riabilitazione. Ecco, abbiamo pensato ad un percorso ad hoc dedicato, con risorse dedicate, coinvolgendo anche i nostri centri accreditati.
2: Prima interveniamo, maggiori sono i risultati che noi possiamo portare a casa. Un bambino fragile è un bambino che rischia di avere una deviazione della normale traiettoria di sviluppo. Questa traiettoria di sviluppo può essere reindirizzata verso la normalità se siamo in grado di intervenire in maniera precocissima. I nostri interventi iniziano al 40° giorno di vita. Questi bimbi verranno visti presso le TIN e prima ancora dei bimbi noi incontriamo le mamme di questi bimbi. Ci sarà una nostra equip fatta di psicologi e di assistenti sociali che prepareranno le mamme a rischio di prematurità rispetto a questo evento, e questo diventa il primo elemento importante. I bambini saranno oggetto di un'osservazione rigorosa, costante, quotidiana, intesa a cogliere le sfumature del loro sviluppo e della loro crescita.
0: Ci fermiamo nuovamente per qualche minuto di pubblicità, restate con noi.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un irresistibile

Le pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati in studio. A Battipaglia è stato riconsegnato il salone CISL dopo i lavori di ristrutturazione che prevedono anche una nuova organizzazione. Ce ne parla Elena Comuniello.
1: A Battipaglia ha riconsegnato alle federazioni il Salone CISL dopo il percorso di ristrutturazione, uno spazio rinnovato che diventa bene comune dell'organizzazione dedicato a presenza, ascolto, tutela e partecipazione. La riconsegna ha aperto l'esecutivo programmatico della CISL Salerno all'insegna della condivisione di risorse, competenze e responsabilità tra confederazione e federazioni. Presentato anche il progetto dell'hub di cittadinanza digitale che coinvolge servizi CISL, scuola e giovani per favorire l'accesso ai servizi digitali di anziani e persone fragili.
2: Oggi c'è l'esecutivo programmatico della CISL di Salerno, che è il primo esecutivo dopo la chiusura estiva. Ed è un esecutivo particolare perché vede l'inaugurazione del salone della sede zonale di Battipaglia, che è una sede storica dove sono presenti quasi tutte le categorie della CISL. Inauguriamo, dopo averlo ristrutturato, questo salone, diciamo così, completamente riadattato, con servizi anche multimediali. E oggi è l'occasione dell'inaugurazione, la CISL dona, cioè ridà alle categorie uno spazio che fino a questo momento era inutilizzato perché non idoneo.
3: Battipaglia è una sede importante, quindi non aveva senso tenere un'aula così grande e anche così importante, vista l'importanza di Battipaglia nel sindacato. Non ci dimentichiamo che prima Battipaglia era comprensore insieme a Nocera e rappresentava tutta l'area sud. Come si dice in edilizia, il più grande investimento è quello là di riadattare le cose storiche che già abbiamo.
0: Tommaso Pellegrino, ex consigliere regionale ed ex deputato di Sassano, è intervenuto alla Leopolda organizzata da Matteo Renzi parlando di sanità. Vediamo.
4: L'ex consigliere regionale e deputato Tommaso Pellegrino e probabilmente futuro candidato alle prossime elezioni politiche è stato protagonista alla Leopolda, l'evento voluto da Matteo Renzi, il capo partito di cui Tommaso Pellegrino fa parte. Pellegrino ha parlato di sanità, di una politica che deve tornare a mettere al centro le persone. Lungo il suo intervento, accolto con applausi. Ricordiamo che alla Leopolda 14, che si è tenuta a Firenze, è stato grande protagonista anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca.
5: Io penso che chi occupi un ruolo in qualsiasi contesto, consiglio comunale, lo dico a voi giovani, regione, Parlamento, deve fare, deve legiferare, deve dare le soluzioni, deve risolvere i problemi. E mi indigna molto, e concludo, un altro elemento che è secondario nella nostra politica italiana, quello del decoro dei luoghi di cura. Ma vi sembra normale che ancora nel 2026 entriamo in alcuni ospedali dove sono ospedali fatiscenti, ambulatori sporchi, e poi abbiamo speso milioni di euro per fare le case di comunità, per fare dove non sappiamo neppure chi ci dobbiamo mettere dentro, senza spendere un centesimo per gli ospedali frequentati quotidianamente da migliaia di persone. E allora l'incapacità di una classe dirigente italiana che in Europa non è stata capace di rappresentare i nostri bisogni e di far capire che probabilmente le esigenze dell'Italia e del Meridione ancor più sono diverse da quelle della Spagna, della Francia e degli altri paesi europei. Però, cari giovani, metteteci la faccia, continuate a studiare, perché ovviamente bisogna studiare e formarvi, però quando poi avete qualche idea da poter rappresentare, e allora impegnatevi, metteteci la faccia, perché purtroppo noi viviamo nel paese con la classe dirigente più mediocre d'Europa.
0: Ed ora lo sport. La Valdiano Volley si prepara ad una nuova amichevole dopo quella di sabato giocata a Villa d'Agri contro la Rinascita Lagonegro. Sentiamo. Sabato pomeriggio al Palasport di Villa d'Agri, la Valdiano Volley ha affrontato un importante test pre-season contro la Rinascita Volley Lagonegro, squadra che milita nel campionato di Serie A2 Credembanca. L'amichevole si è conclusa a favore della Rinascita, che è rimasta imbattuta per tutti e quattro i set, vinti con un punteggio di 25-20, 25-22, 25-21 e 25-18. I risultati dei parziali, però, mostrano una Valdiano che non si è lasciata travolgere dalla potenza dei biancorossi, ma che ha saputo mettere in campo una buona opposizione, costringendo i padroni di casa a mantenere alti l'attenzione e il ritmo per tutta la durata del match. Dello stesso parere l'assistant coach della Rinascita di Novigiano, che al termine della partita ha dichiarato: è stata una buona prova da parte dei ragazzi contro una squadra, la Valdiano, che pur disputando un campionato di categoria inferiore ha dimostrato di giocare un'ottima pallavolo e in diversi momenti ci ha messo in difficoltà. Quella di sabato è stata una partita che ha fornito nuove indicazioni utili per proseguire il percorso di avvicinamento al campionato e che ha permesso di affinare ulteriormente i meccanismi di gioco. Ora l'attenzione è spostata sulla prossima amichevole, che si giocherà mercoledì 7 ottobre alle ore 16:30 al centro sportivo meridionale di San Rufo contro il Pignola Volley. Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata. Sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Questo programma è offerto da IP Karting. Nero Giardini. Automotive AI 24. Intrepid Driver Program.

0: E buonasera amici del karting e ben ritrovati in questa super puntata di Go Kart TV News. O le vinco o le capoto, questa sera puntata da campioni del mondo. Proprio così vi parleremo dell'evento clou della stagione che si è tenuto di recente a Le Mans, che ha consacrato i campioni del mondo delle categorie KZ. In questa prima parte avremo un super ospite, nella seconda altri due. Insomma, non ci siamo fatti mancare proprio nulla. Tra poco vi andrò a presentare il primo titolato super ospite. Lui è un motorista, campione del mondo. Prima però vado a dare un bel ritrovato al mio fido compagno di viaggio, Matteo Traini. Ciao Matteo.
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Come detto, grandissima puntata questa sera da campioni del mondo e che dire, ce la gusteremo tutta ad un fiato, sempre sul pezzo. Ringraziamo, tengo a precisare Riccardo perché abbiamo fatto, oltre gli ascolti che facevamo tantissimi le altre puntate, ma le ultime due ci siamo superati con ascolti record e questa sera non sarà da meno perché avremo due campioni del mondo.
0: Bene Matteo, hai detto proprio bene, ma non perdiamo altro tempo. Andiamo a presentare il primo ospite, veramente un super onore averlo qui questa sera. Lui è il motorista che tutti vorrebbero. È con noi Gianfranco Galiffa. Ciao Gianfranco.
2: Ciao Matteo, ciao a tutti.
0: Buonasera. Matteo, oggi abbiamo fatto un colpo da 90, con il motorista che tutti vorrebbero, fresco vincitore di Le Mans con Gustafsson. Ma io ti volevo subito chiedere, Gianfranco, e voglio che tu sii sincero, prima di arrivare a Le Mans, quanto pensavi potevate essere così tanto i favoriti? Sinceramente.
2: Ma i favoriti, abbiamo lavorato tanto, abbiamo fatto la pre-gara e già da lì abbiamo visto che c'era possibilità per vincere, insomma.
0: Ecco, un'annata comunque un po' tra alti e bassi, e non lo so, hai tenuto tutte le munizioni per il mondiale? Oppure è un lavoro arrivato in crescendo?
2: Ma il lavoro, noi anche le altre gare facciamo sempre magari degli esperimenti, facciamo delle prove e durante l'anno proviamo tutto il materiale che abbiamo per il mondiale.
0: Teo, hai da dire qualcosa? Il premondiale, poi entreremo nella gara dove Gustafsson ha vinto, ha sbaragliato la concorrenza.
1: Io, beh, che dire, Gianfranco, una vita che ci

0: Conosciamo, ma ho avuto l'onore dopo tanti anni di poter entrare insieme a Sauro, che ricordiamo ragazzi, Sauro purtroppo questa sera non c'è perché impegni di lavoro, ma ritornerà le prossime. Ci ha
1: Salutiamo
0: accolto,
1: Mughini.
0: ciao Mughini, ci ha accolto insieme a tutto il suo staff, il Vezio, Manuela Califfa, dentro il suo bunker, io lo chiamo, e abbiamo passato mezza giornata che per me è stato un regalo. Non sapevo di quello che aveva, ma non c'ero stato mai di dentro. Lui si è messo a disposizione, che non è da tutti, ci ha fatto vedere molte, molte cose dal banco prova che poi vedremo man mano in puntata. Abbiamo scambiato delle opinioni insieme a Sauro e lui, ripeto, una persona squisita. Ci eravamo visti a Val Vibrata e mi ha detto questo perché lui, Gianfranco, è un tipo molto che è difficile che si vede in TV o comunque interviste, mi ha detto Matteo, insieme a Sauro, vinco il mondiale alle mani e poi vengo in puntata. E quindi è
1: Sì,
0: stato
1: è
0: di parole.
1: stato. Però stai già spoilerando troppo. Qua sulla sede di Gianfranco, tra l'altro abbiamo delle chicche veramente esclusive, ne state vedendo solo qualcuno, torneremo dopo. Prima catapultiamoci sul round di Le Mans e partiamo con questa super gara a mostrarvi gli highlights più significativi. Ecco, io ti volevo chiedere, Gianfranco, Victor Gustafsson innanzitutto ha disputato un weekend veramente straordinario. Quando però hai capito che avevate davvero il pacchetto per vincere il mondiale?
2: Ma il pacchetto per vincere il mondiale, le gare purtroppo sono sempre, sai, finché non dagli, cioè non prendi la bandiera a scacchi, è sempre un'incognita. Ma ne avevamo un po' di più, insomma, ecco, potevamo mettere tutto assieme in finale, abbiamo provato un po' di tutto per mettere assieme durante tutto l'arco della gara, dal giovedì in poi. Poi quando abbiamo visto tutto quello che funzionava meglio, l'abbiamo messa assieme in finale. Ci ha dato ragione, non avevamo sbagliato niente per la finale in pratica.
1: Ecco, abbiamo visto naturalmente che il binomio CRG-TM è un binomio sicuramente perfetto, quindi CRG-TM naturalmente motori Galiffa. Ecco, qual è il segreto di questa collaborazione che vi rende così vincenti?
2: Ma collaborazione, noi collaboriamo un po' con tutti, con quelli che prendono i motori da noi, anche Parolin, anche insomma, proviamo del materiale un po' con tutti e mettiamo tutti sullo stesso livello. Dopo vediamo insomma che nelle gare cosa viene fuori.
1: Cosa dicono?
0: Io
1: Teo.
0: volevo farti una domanda, Gianfranco, perché analizzando la gara, allora Gustafsson è stato velocissimo sempre dalla pole alle manche prefinali. C'è stato un momento, i primi giri, che ha preso quel piccolo gap da poi Denner e l'ha mantenuto. Poi un giro Denner si è avvicinato tantissimo e pensavo, dico, adesso se la giocano. Poi ho visto che ha iniziato a fare una sequenza di giri veloci e lì chi è al di dentro del mondo del karting e soprattutto lui ha fatto capire a Denner che ne aveva tanto di più. Quel tanto secondo me si aggira un decimo e mezzo barra due che a questo livello, ragazzi, è tantissimo, ma vedendo poi che saliva il gap, non eri un po' preoccupato perché sappiamo che il campionato del mondo anche è tutto ok, basta una minima cosa per svanire tutto. Dentro di te, lui gli avete detto magari dopo gestisci perché continuava a fare giri veloci su giri veloci. Quindi lui proprio voleva far vedere tutto il potenziale del pacchetto GRG e TM Galiffa. Tu cosa pensavi al di dentro, Gianfranco?
2: Ma noi prima della finale avevamo parlato, insomma, ecco, e non eravamo preoccupati perché quando abbiamo visto che cioè, stava lì col gruppo, poi ha cominciato ad andare, eravamo un po' tranquilli, abbastanza tranquilli, che si è staccato un po' dal gruppo, ma quando ha rallentato, non è che ha rallentato, si è calmato un po' e poi ha ricominciato a tirare.
0: Ma
2: Ecco,
0: una
2: tra l'altro,
0: domanda velocissima, scusa Riccardo.
2: non so se questo ti.
0: Ok, avevate il pacchetto per vincere, ma pensavi tutta questo divario? Perché realmente il finale ha fatto vedere che ne aveva molto di più Gianfranco.
2: Sì, c'era un po' di differenza che andavamo un po' di più, però ecco, anche perché si sono battagliati anche il secondo e il terzo e insomma noi abbiamo preso ancora più margine.

0: ce l'avevamo, cioè un decimo o due ce l'avevamo rispetto agli altri.
1: Ecco, tra l'altro, Victor aveva vinto sempre alle mani il campionato del mondo del 2022. Dopo 4 anni vi siete ripetuti. Possiamo dire che le mani è casa vostra?
0: Possibile che la pista gli piaccia, oppure che noi ci troviamo un abbinamento che funziona in quella pista, funziona bene. Ma nel 2022, ma Victor anche nel 2023 che faceva secondo, magari faceva fatto 2 secondi, e poi adesso quest'anno ha rivinto il mondiale.
1: Ha rivinto, certo. Ecco, tu hai lavorato, a proposito di piloti, hai lavorato con tantissimi piloti. Cosa ha Gustafsson di speciale dal punto di vista tecnico, volevo sapere, e della sensibilità sul motore?
0: Sì, è molto, diciamo, meticoloso, insomma, ecco, e poi è molto intelligente. Di sopra, quando scende, dice sempre quello che vuole, quello che ha idee chiare in pratica. Non è che ci porta fuori strada, assolutamente.
1: Beh, questa è una cosa importante, Teo, da ex pilota, avere uno che scende e dice al proprio motorista, gli dà delle dritte giuste, è tanta roba, no?
2: Soprattutto vedendo che adesso nel karting non è come gli anni nostri, magari quando volavamo io e Sauro, che c'era magari i piloti rimanevano molto più a lungo sulle case delle costruttrici. Vabbè, adesso Gustafsson comunque sta facendo carriera nel karting. Però i piloti sappiamo che passano velocemente, magari soprattutto i ragazzi a monomarcia fanno un anno 2 in KZ, KZ2 KZ e poi hanno il futuro in macchina. Quindi anche per gli stessi tecnici come Gianfranco o comunque sia preparatori che case costruttrici di telai, sappiamo quanto conta comunque lavorare, no, nel tempo con un pilota, perché comunque più si lavora insieme, più si riesce magari a capirsi in vicenda. Infatti, questa cosa, secondo me, anche Gianfranco con Gustafsson ha un step in più, diciamo, e comunque, no, Gianfranco lo conosci anche da un po' di tempo e questo comunque ti agevola tra di voi anche come lavorare, insomma. Però io volevo fare una cosa, una domanda. Sappiamo che adesso c'era la questione benzina che ha fatto un po' di problemi a livello di carbonazione, che comunque per qualsiasi casa costruttrice di motori c'era il problema di detonare. Al mondiale è stata cambiata, Gianfranco?
0: Sì, al mondiale è
2: Abbiamo.
0: stata cambiata perché non era possibile andare a far le gare che ogni manche devi cambiare i pistoni perché detonano. La benzina non era performante, quella che avevamo usato all'europeo. Per mettersi a posto era molto, molto difficile perché appena cambiava un po' la temperatura, cioè già cominciava, oppure il telaio cominciava a scivolare, che la pista cambiava, detonavi tutto, insomma, ecco. Sia a Genk che a Sarno, con quel tipo di benzina lì detonavamo tutti, non c'era chi non detonava. Era un
2: E qui c'è
0: po'.
2: un problema abbastanza serio, Gianfranco,
0: Sì,
2: perché.
0: molto sì.
1: Ecco, Gianfranco, a proposito di questo, sappiamo benissimo che la KZ è la Formula 1 del karting, dove è tutto ai massimi livelli. Dove oggi un preparatore come te va a lavorare per cercare quella virgola che gli permetta poi di ottenere i risultati che poi ottieni?
0: Ma lavorare lavoro un po' dappertutto, dal cutter, dal cilindro al pacco lamellare, al carburatore, insomma, ecco, non devi lasciare niente al caso, perché ormai siamo tutti vicini, insomma, ecco, e lavoriamo su per giù, insomma, tutti sullo stesso livello. Quindi non bisogna lasciare, la messa a punto è molto importante.
1: Ecco,
0: Oltre a
1: poi abbiamo delle immagini esclusive che vi facciamo vedere il nido di Gianfranco Galiffa dove prepara i suoi missili. Manca ancora pochissimo, però prima di entrare nella tua sede, Gianfranco, ti volevo chiedere, dopo un altro titolo mondiale, tra l'altro, quanti titoli mondiali ha vinto Gianfranco Galiffa?
0: titoli mondiali, due mondiali KZ, Coppe del Mondo, Supercoppa, ho vinto 8, mi sembra 8 Coppe Supercoppa.
1: Ok, quindi due.
2: C'è da
1: Ok.
2: dire che poi Gianfranco Galiffa da alcuni anni, da molti anni, è rivenditore, insomma, diciamo per la TN Kart, è rivenditore numero uno al mondo, quindi non abbiamo un personaggio così. Quindi

0: C'è da dare anche il merito a Gianfranco, il lavoro che sta svolgendo. 40 anni mi sembra di attività, Gianfranco, 35-40, quanti sono?
1: Anni, sì.
0: Ecco, io mi ricordo ero piccolino, quindi l'esperienza che ha Gianfranco, si evince anche dei post che abbiamo fatto sui social, che dalla gente che comunque ci ha collaborato, che comunque stando nel mezzo del carte, sappiamo chi è Gianfranco Califfa, quindi va dato atto che comunque è anche il rivenditore numero uno al mondo di TM.
2: C'è qualcosa che vuole ancora vincere Gianfranco Galiffa?
1: Sì, bisogna vincere. Sicuramente il prossimo anno rifaremo ancora di tutto per vincere ancora il Mondiale, per vincere la Z2, per vincere la Master e di vincere qualche altro titolo pure anche l'Europeo. Quest'anno l'Europeo ci è sfuggito per poco perché è successo un po' di incidenti, insomma, ecco, abbiamo perso anche l'Europeo per il discorso di gang. Perché magari non abbiamo, cioè eravamo l'ultimo giro, l'ultima curva, provato il sorpasso e non
0: Ha
1: è riuscito.
0: toccato con, sì, mi
2: Certo.
0: ricordo. Io volevo farti una
2: Allora.
0: domanda. Scusa Ricky, parlando che, visto che sei da TM da una vita, ti è passato un motore tra tutti, no? Dal K2, K3, K95, adesso fino all'R3, che te lo sentivi più tuo, che non lo so, che magari ti ha dato più gioia, più, insomma, quando ci lavoravi, che preparavi. C'è uno in particolare oppure non ti è cambiato nulla tra tutti i motori dell'ATM?
1: Poi lavorare sui motori sia dal K2 in poi, perché io ho cominciato col K2 in pratica.
0: Ricordiamo che il K2 era aria.
1: K2, poi il K3, poi il K7, insomma, ecco, motori soddisfazione me l'ha dato tutti.
2: Hai vinto con tutti praticamente.
0: Sì.
2: Bene ragazzi, dal Mondiale di Le Mans, dove stiamo vedendo questa bellissima immagine del tuo pilota Gustafsson. Ecco, in questo momento Gianfranco Galiffa cosa ha fatto nei box?
1: Ma
2: Ha
1: era un po'
2: festeggiato.
1: sì, sicuro, abbiamo festeggiato, insomma.
2: Bene. Allora ragazzi, come vi ha spoilerato già prima il nostro Matteo Traini, appunto grazie a Matteo e a Sauro Cesetti, che ripetiamo oggi non può essere dei nostri per impegni di lavoro, ma soprattutto grazie a Gianfranco Galiffa che ci ha aperto le porte della sua sede. Quindi dopo pochissimi giorni dalla conquista del Mondiale, Matteo Traini e Sauro Cesetti si ca catapultano in casa Galiffa. Ok, andiamo a vedere qualche immagine del vostro arrivo. E Matteo, magari ci racconti un po' com'è
0: Sì, ecco
2: questa super sede.
0: qui stiamo entrando con Sauro che ci accoglie Gianfranco. Questo qui praticamente è l'entrata dove qualsiasi cliente entra, che comunque sia dai telai, componentistica e tutto. Gianfranco praticamente ha tutto qua, questo con tutto il negozio che vediamo.
2: Dov'è che è esattamente il negozio, Gianfranco?
1: Noi siamo in via Boito, Sant'Egidio della Librata.
2: Oh, questa qui è anche una chicca, no? Per tutti quelli che sanno chi è Gianfranco Galiffa, ma non hanno mai avuto la fortuna di stare nella loro sede. Noi oggi ve la facciamo vedere. Ma una
0: Poi
2: grande chicca,
0: arrivare alla parte sotto che adesso
2: esatto.
0: vedremo.
2: Ma una grande chicca che oggi è parcheggiata all'interno della Galiffa Kart è il kart del campione del mondo, giusto Gianfranco?
1: Sì.
2: Eccolo qua. Allora io ti voglio fare subito una domanda. Lo terrai custodito con gelosia o in vendita?
1: No, lo tengo custodito.
2: No, perché Matteo Traini aveva già il bonifico pronto e invece no. Non ha un prezzo, non ha un prezzo questo
0: Anche
2: kart.
0: perché
2: Sì.
0: ci diceva Giancarlo, lui l'ha riacquistato, quindi per farti capire
2: Ah.
0: quando ci possa tenere a questo mezzo qua.
2: Beh, è giusto. Queste cose qui sono a mio avviso molto giuste perché insomma una vittoria del genere non ha prezzo.

0: Andiamo a vedere i cuccioli, i bambini adesso di Gianfranco Galiffa, le sue creature. Eccola qua. Questi qua sono solo alcuni dei propulsori che sono in casa Galiffa. Questa è una cucciolata. Quante ne avete spornati qua?
1: Ma penso di R3 abbiamo una ottantina di motori, R2 un
0: Io
1: centinaio.
0: quando facevo questo video, Riccardo e tutti quelli che ci seguono, un attimo sono rimasto a bocca aperta, perché dal vivo già fa effetto così, ma dal vivo è una
1: È
0: cosa,
1: bellissimo.
0: entrare giù sotto già è qualcosa di unico. Cioè, c'ho la Belle Dog ancora tuttora, perché per chi è amante di questo sport non è che sono cose che si vedono tutti i giorni.
1: No, ma poi Matteo c'è da dire che non sono motori qualunque, sono motori preparati da Galiffa, quindi insomma ha tutto un altro sapore. Senti, adesso li nomino così, quanti cuccioli di Galiffa hai portato a Le Mans? Avevamo 50 motori,
0: Ah, e quanti piloti?
1: 20 piloti.
0: 20 piloti, quindi più di due a testa indicativamente. Bene.
1: Se succedeva qualcosa e in più c'avevamo dei motori che avevamo fatto la pre-gara che avevamo lasciato lì in pista, quindi in pratica avevamo 60 e più motori.
0: Soprattutto volevo chiederti, Gianfranco, il mondiale è la consacrazione e giustamente avete vinto, ma quante ore prima del mondiale sei stato al banco prova a limare, a fare, ecco già questa è una carrellata che poi adesso parleremo del flussometro. Quante ore sei stato al banco prova comunque a cercare di migliorare il tutto?
1: Ma le ore, Matteo, non le
0: Un
1: contiamo le
0: secondo.
1: ore, è più che altro, ecco, le giornate.
0: Infatti dicevo proprio che ok, ma la passione, questo lavoro, ok, è un lavoro, ma se dietro non hai la passione come ha Gianfranco, come hanno chi fa questo lavoro, non potresti farlo, perché comunque sono dei personaggi che forse speriamo continueranno nell'arco del tempo, perché io li chiamo vecchia scuola, che hanno una passione infinita e stanno lì ore e ore a limare, a cercare anche di trovare il pelo, e spero che ci sarà un ricambio generazionale, perché ne
1: Sì. Senti,
0: servono di persone come Gianfranco. Grazie.
1: prima abbiamo già intravisto che i nostri appassionati che ci seguono, e grazie veramente a tutti perché siete in tantissimi ogni martedì sera che ci seguite, non solo la trasmissione, ma poi anche sui social, eccetera. Abbiamo notato, Matteo, che sono tanti, sono molto, molto tecnici, gli piace un po', parlare di tecnica. Prima vi abbiamo già fatto vedere delle immagini esclusive. Del flussometro. E oggi chi ce lo può spiegare meglio del nostro Gianfranco? Allora, Gianfranco, dici un po' a cosa serve questo flussometro. Ma il flussometro serve per vedere la velocità dell'aria che passa e la portata, in pratica, la quantità di aria che passa. Da lì non è che tutto fai tutto al flussometro e già sei arrivato, perché senza banco prova il flussometro serve a niente, fai
0: Ok.
1: poco flussometro da solo e tutti i pezzi che vengono provati sul flussometro dopo vengono provati, fatti i test nel banco prova. Noi su
0: Eccolo
1: tutto
0: qua, lo stiamo inquadrando.
1: sì,
0: Eccolo qua.
1: stiamo bruciando delle lamelle, infatti si vede già l'apertura della lamella sotto. E lì vedi lo stesso, vedi sia la portata che la velocità dell'aria in cui passa l'aria.
0: Beh, questa è una cosa molto, molto, molto curiosa e sicuramente i nostri appassionati staranno godendo. Tra l'altro ci seguono anche tanti motoristi che insomma hanno un po' nel loro DNA quello di diventare campioni del mondo e quindi oggi secondo me sono lì con carta e penna a prendere qualche appunto. Ecco, noi non vi facciamo vedere naturalmente tutti i dati che c'erano, che abbiamo visto, perché giustamente ci sono i segreti professionali, ma io ti volevo chiedere, quando porti i motori sul banco, contano di più i cavalli oppure l'accelerazione, secondo te?
1: No, conta tutto, la coppia e l'accelerazione.
2: Non puoi
1: e quante lasciare. ore ci vogliono per preparare un cilindro fatto a mano?
2: Ma un cilindro non si contano le ore, per farlo bene ci vuole almeno 4 ore circa.
0: E poi quando ne abbiamo buttati per fare le prove, perché bisogna dare anche, magari non tutti sono nel settore, parlavamo proprio giù con lui, gli ho detto quanti ne sono passati sotto le mani, e poi comunque molti

0: comunque i cinesi buttano per arrivare a un determinato step, giusto Gianfranco? Che magari molti vedono una cosa finale ma non sanno tutto, ecco qua questa
1: Tanto
0: rimando.
1: viene. Sì.
2: Cosa, scusa Gianfranco, che ti abbiamo perso?
1: Sì, dicevo, sì, allora dicevo che tanti materiali magari vengono buttati perché non sono conformi, non va, provi al banco, provi, vedi che non va e quello è materiale che non viene dato via, insomma, che viene buttato e basta.
2: Adesso entriamo nella sala di precisione, nella sala che tutti, insomma, i preparatori con la P maiuscola devono avere. Il banco prova, caro Gianfranco, eccoci qua. E noi abbiamo avuto la fortuna, grazie a Matteo e Sauro che erano lì, di entrare. Allora, qui viene posizionato il motore. Ecco,
0: Ricky,
2: nel
0: hai
2: frattempo, noi
0: fatto
2: vediamo
0: l'audio
2: queste
0: qui perché era
2: immagini.
0: bello far sentire 20-30 secondi almeno con l'audio.

0: C'ho i brividi, ragazzi. C'ho i
1: Guarda,
0: brividi.
1: io ero lì dentro con le cuffie e per me è stato un regalo che mi ha fatto Gianfranco e è una delle cose che mi ricorderò, ce n'ho poche, a vita, perché entrare lì dentro tuttora c'ho la pelle d'oca perché è qualcosa di indescrivibile. Per chi ama i
0: Senti,
1: motori.
0: Gianfranco, chiedono, abbiamo riportato dei messaggi che ci sono arrivati e li vado a leggere. I gradi di scarico a quanto devono essere? Intendo per una carburazione ottimale.
2: Ma lì molto dipende dalla sonda che usi. Cioè, sono tanti tipi di sonde che spostano anche 30 gradi. Quindi per me i gradi di scarico sono del KZ sui 420-440 a 600-620.
0: Ok, e
2: Dipende.
0: senti, da una carburazione standard ad una carburazione da gara, che differenza c'è al cronometro?
2: Ma carburazione standard ci può essere 2 o 3 decimi da una standard tirata, insomma, ecco, va bene. Il carburatore è molto importante,
0: Vabbè, sicuramente.
2: come tutti i componenti.
1: Avevano fatto anche una domanda di adesso, non so se ce l'hai segnata perché sono arrivate diverse. Giustamente il tempo è tiranno, poi l'avremo proprio in puntata unica prossimamente. Gianfranco, quindi potete fare quello che volete. Ma c'è molta la moda di dire i motori quanto girano, quanto arrivano a 16, 15, 8. Magari sfatiamo sta cosa che il motore non è che più gira, più va, anzi, forse negli anni si è arrivati a farlo girare un po' di meno, ma è il modo come ci arriva, no? Giusto? Più o meno i tuoi motori quando di giri massimi, quanti arrivano Gianfranco?
2: Allora, i giri massimi sul cavalletto non serve farlo girare oltre i 15,5, perché quando lo metti per terra il motore non va perché manca benzina.
1: Esatto.
2: Farlo girare è facile in alto, non è un problema. E in pista invece, tipo una pista tipo Le Mans, giravamo 15.000 di sesta.
1: Esatto, perché dopo non fa strada, giusto? Non vuol dire che se vai in alto il motore va di più.
2: No, assolutamente.
0: Sfatiamo questo mito, grazie Gianfranco per averlo fatto. Se Gianfranco Galiffa potesse far qualcosa, potesse cambiare qualcosa che ha fatto nel suo passato, quale sarebbe?
2: Io cambiare non cambierei niente, rifarei la stessa cosa, perché la passione è quella e quindi non contiamo nel tempo niente, solo passione. E quindi rifarei da quando ho cominciato adesso la stessa identica cosa.
0: Le stesse identiche cose. Beh, questa è una bella cosa, ma si sente proprio, Matteo, correggimi se sbaglio, tu sei
1: No.
0: stato lì anche in sede, che Gianfranco c'ha una passione
1: No, lo
0: veramente
1: dicevo, guarda,
0: straordinaria.
1: non perché, ma è

0: È vero, al ritorno con Sauro abbiamo parlato tantissimo, che vabbè, oltre alla persona, quello che è Gianfranco, perché siamo arrivati a Sauro come vulcani, Gianfranco è una persona posata, ma noi con la passione e tutto, poi Sauro, mille domande, le cose, noi facevamo i video, però si respira veramente l'aria, e lo dico con il cuore, quella, siamo stati 3-4 ore, ma è stata una mezza giornata bellissima, che poi ritorneremo più avanti. Io ho detto proprio Gianfranco, quando hai qualche novità ritorniamo, oltre che verrà in puntata, perché è stata veramente, chi vive di motori, poter stare anche 2 o 3 ore con Gianfranco lì, oltre che ti racconta storie. Poi ci siamo sentiti anche con Beggio, abbiamo scherzato per la gara che faremo, la The Race of Champions, che Gianfranco speriamo venga.
1: Voci, voci di corridoio, Gianfranco ha detto che metterai le mani su qualche motore di qualcuno dei presenti, è vero?
0: Gianfranco viene per una volta, viene come diciamo vacanza, si rivede insomma il passato, ritornare in vista, e ci fa piacere, perché ci saranno, non spoileriamo nulla, faremo pure qualche puntata dedicata, ma ci saranno non solo piloti famosi, ma altri del paddock, insomma,
1: Ecco
0: abbastanza importanti.
1: qua, a inizio anno hai lavorato con Kimi
0: Esatto.
1: Antonelli, questa è una giornata fatta, se non sbaglio, a Muro Lecceso, a Sarno,
2: Sì, Amore Cesare, era
1: a Muro
2: inizio.
1: Lecceso, dove Kimi ha provato il kart col tuo motore. Come se l'è cavata?
2: Ma benissimo. Ah no, ma Kimi è fantastico, è il numero uno.
1: Sì, veramente. E gli auguriamo ogni bene, che sta facendo veramente bene. Questo qua sono immagini del mondiale da vincitori. Insomma, stiamo sfogliando solo alcune delle vittorie di Galiffa. È veramente onore a te, ma anche a tutto il tuo staff. So che lavorate molto bene tutti insieme e quindi, che dire, continuate così, ragazzi, perché state
2: Grazie.
1: facendo veramente tanta tanta roba.
2: Grazie.
1: Teo, siamo in chiusura di questo super primo blocco. Hai qualche altra domanda?
0: Sì, io mentre, perché dopo, mentre vedo le foto, passo, penso, no? Adesso rivedendo, ecco proprio questo qui, che viviamo in un contesto che molti cambiano, no? Gianfranco è, diciamo, un po' una mosca bianca, perché è preparatore, ma non ci dimentichiamo che è anche rivenditore GLG, e proprio a questo punto che, delle volte sono delle mode, no? Sia come i piloti, magari come gli addetti ai lavori, che se non va una cosa cambiano tutti. Gianfranco è uno dei pochi che, oltre che collabora, ricordiamo che con i motori collabora con tutti, quindi c'aveva Nalon, c'aveva Trevisanotto, Parolin, insomma, quindi non è CRG, però come rivenditore della Yeezy, questa cosa qua è CRG, ma è da una vita. Ti fa capire che io, conoscendo sia Gianfranco che Giancarlo Tinini, sono due persone squisite. Questo rapporto che secondo me dura da quanto tempo, Gianfranco? Che è un rapporto ormai che siete come fratelli, fra un po'. Se ci vuoi magari raccontare velocemente il rapporto tuo con GRG, con Giancarlo.
2: Sì, io prima ero, vabbè, rivenditore da 92, mi sembra, 91, sì. E prima lavoravo tanto pure con i telai, c'era il team, tutto quanto, poi ho cercato di spostarmi sui motori, insomma, ecco, mi dava tanto lavoro e quindi non ho fatto più in tempo a seguire tanti piloti in pista, insomma, ecco, il team non l'ho avuto più.
1: Certo. Se, a proposito di piloti, qual è il pilota più forte con il quale hai lavorato, Gianfranco?
2: Gustas. No,
0: Domanda scomoda.
1: Ah sì? Beh.
2: no, i piloti tutti quanti forti, cioè tanto ho avuto Iglesias, ho avuto, cioè c'ho Trevisanotto, cioè un po' tutti quanti sono piloti tutti forti, a quei livelli lì sono tutti bravi, tutti i piloti forti.
1: Bene, ragazzi, noi dobbiamo andare in pubblicità e dobbiamo salutare il nostro super Gianfranco Galiffa con questo titolo azzeccato, Motori Galiffa, campioni del mondo. Io ritornerei un attimino sulle immagini di questo kart che ha permesso a Gustafsson di vincere e a Galiffa

di salire sul tetto del mondo con il suo propulsore. Eccolo qua. Bellissime immagini e vi lascio anche. Alzate il volume del vostro televisore. Questa è musica.

0: Ricordiamo che la musica è coperta da diritti SIAE e c'è il copyright. Va bene, ragazzi, bellissima prima parte di puntata. Noi ringraziamo veramente tantissimo il nostro super Gianfranco Galiffa per essere intervenuto in questa puntata. Ti rinnoviamo i complimenti da
1: Lo
0: campione del
1: rinnoveremo,
0: mondo.
1: quindi anche i nostri telespettatori avranno tempo di segnarsi le domande perché nell'arco del prossimo anno, fine anno, inizio anno prossimo, Gianfranco, quando ha un attimo, faremo proprio una puntata
0: Tornerà.
1: totale su di lui e quindi carta e penna, segnatevi qualsiasi cosa di domande avete e le giriamo, insomma, quelli che si possono dire, ovviamente.
0: Va bene, io vado a ringraziare tantissimo il nostro Gianfranco Galiffa.
2: Grazie a voi.
0: Ragazzi, voi non cambiate canale, mi raccomando, perché al nostro rientro avremo ancora dei super ospiti e continueremo a parlare di altri campioni del mondo di questo weekend di Le Mans. A tra pochissimo.

0: Una grande concessionaria vive di dettagli e di persone che lavorano insieme. Automotive AI, 24 connette sito, gestionale e CRM in un unico ambiente intelligente. Dal VIN prende forma la scheda dell'auto, descrizione, optional, valore stimato e prezzo di listino. Leon accoglie le richieste da sito, portali ed email. Le collega alla vettura. Le smista al venditore assegnato. Supporta la valutazione dell'usato, simula il finanziamento e segue ogni opportunità con follow-up automatici. Sito, portali e social. Tutto coordinato dalla stessa dashboard. Il tuo team, una regia intelligente. Automotive AI 24. La concessionaria diventa intelligente.
1: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport S.p.A. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
2: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
3: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
2: Certo!
3: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
2: Naturale! La tua auto è pronta!
3: Che professionalità!
2: Officine Punto Pro, metterci alla prova, conviene!
4: Garantisco io! Punto Pro!
5: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
6: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.

0: Ancora tantissimo karting in questa seconda parte di trasmissione Go Kart TV News, Le Vincole Capoto. Parliamo sempre di campionato del mondo e di campioni del mondo. Vado a dare un ben ritrovato all'azienda che si è imposta nella KZ2, è stata super protagonista anche nella KZ e nella KZ Master. Io vado subito a dare un bel ritrovato al campione del mondo. Ha fatto una super doppietta, Daniel Sliva. Ciao Daniel.
1: Ciao, ciao, ciao a tutti, come state?
0: Bene, bene. Ma che bell'occhiale da campione del mondo che c'hai su oggi.
1: Guarda, occhiale sempre IP karting, tutto qua personalizzato.
0: Ah, che figata. Ne voglio uno, ne voglio uno.
1: Va bene, va bene. Allora,
0: Allora,
1: mentre oggi, altra volta vi ho portato tu nello nostro showroom, oggi vi faccio vedere un pezzo di produzione, va bene?
0: siamo tutto orecchie e occhi soprattutto.
1: Va
0: Vai!
1: bene. C'è un po' di rumore, ma cerco di parlare con voce alta. Allora venite.
0: Aprici le porte della IP Karting!
2: Questa è esclusiva, Riccardo.
1: In questa parte abbiamo un reparto di produzione e lavorazione dove facciamo tutto quello che è importante sul kart. Pinza, freno, pompa, dischi, assali, tutto. Tutto questo reparto di questo bellissimo parco di macchine è gestito solo da quattro persone, perché sono tutti macchinari automatici che possono lavorare anche durante la notte. Qua facciamo il controllo, fai vedere un po', qua facciamo il controllo di tutti i telai, tutte le scocche produciamo, controlliamo 100% i telai prima di mandarli in produzione. Ci spostiamo nell'assemblaggio.
2: Spettacolo,
1: Nella nostra di assemblaggio è praticamente una isola dove operatore si trova tutti i pezzi attorno di questa isola e con questo sistema siamo in grado di fare 24 telai al giorno. Una volta telai assemblati, sono pronti qua per imballo. Quindi qua merce aspetta imballo, si preparano altri componenti che vanno dentro ovviamente nella scatola e poi quando arriviamo fino qua, qua sono imballati i telai e tutti i componenti, tutti i vari ricambi e aspettano la spedizione. Come potete vedere, per fortuna noi cresciamo, anche l'anno scorso abbiamo fatto record di 2500 telai, per cui siamo un po' stretti, ma adesso abbiamo un progetto nuovo e stiamo allargando azienda per avere più spazio.
2: progetto
1: Allora,
2: 4000, 4000, giusto Daniel? Progetto 4000,
1: si
2: non è
1: chiama
2: detto.
1: Progetto 4000, bravo, ti ricordi bene, perché Progetto 4000? Perché sto strutturando già azienda per poter fare un giorno 4000 telai, quindi essere pronto per la crescita, che adesso vediamo che c'è una bella crescita e io sono contento. Adesso vi riporto su in ufficio che vi sento un po' meglio, quindi Arianna mi
0: Ok,
1: segue.
0: ok. Nel frattempo noi torniamo anche con le immagini dello studio, però è bellissima questa cosa che ci hai fatto vedere. Teo, hai qualche domanda da fargli, visto che è ancora lì? Magari lo fermiamo un
2: Io
0: attimo.
2: più che altro la domanda mia è la dai mille, Riccardo, però già vedere entrare qui chi ci segue è tanta roba. La domanda mia è come gestisce i vari tre brand, perché comunque assemblare comunque i vari pezzi sia per Formula K, RS e Praga, come tanto gestiscono tutto lì dentro. Adesso come Daniel arriva, vediamo un attimo come gestisce tutto, insomma.
0: Senti, Daniel, scusami, ma non è un'azienda, è una cittadina,
1: È
0: cioè un
1: una
0: piccolo
1: cittadina.
0: paese.
1: Praticamente sì. Oggi abbiamo 25 dipendenti e come ho detto prima, 2500 telai l'anno scorso, quindi sono molto contento di
0: E
1: questi
0: l'anno
1: risultati.
0: prossimo vedremo se saranno veramente 4000. Visti i risultati, secondo me sì. Secondo me sì.
1: Speriamo, lavoriamo per quello.
0: Allora, intanto che Daniel prende posto nel suo ufficio, guardate anche quanti uffici, che belle queste immagini. Ma, tra l'altro devo parlare con il cameraman perché è bravo, lo assumo io.
3: Veramente, Arianna. È difficile vedere
0: Ah,
3: che
0: guarda che sei
3: bravissimo.
0: presa, ti prendo a lavorare con me.

0: Va bene, sono qua io adesso.
1: Allora, ragazzi, grazie mille davvero Daniel intanto per averci fatto vedere l'azienda, perché non capita tutti i giorni di entrare nell'azienda campione del mondo e questo è veramente un onore. Ma ora volevo parlare, entriamo un po' a gamba tesa sul vostro weekend, di Le Mans. E infatti, a tal proposito, non c'è solo l'azienda che ha vinto il mondiale, anzi ha fatto una straordinaria doppietta, ma c'è anche chi ha fatto andare le manine sul kart. E quindi io vado a dare un ben trovato al pilota IP Karting con il telaio Formula K. È con noi Marcus Ajak. Ciao Marcus.
2: Ciao,
1: Ciao
2: how are you?
1: Marcus. Eccolo qua.
2: Ciao, ciao.
1: Congratulazioni, congratulazioni, congratulazioni, davvero che hai
2: Arrivatissimo.
1: fatto uno
2: Grazie.
1: straordinario lavoro. Allora, Marcus non parla italiano e per questo Daniel farà un po' da translator per noi. Perfetto. Allora, Daniel, scusa Daniel, Marcus, un weekend perfetto il tuo, non hai lasciato nulla al caso e insomma hai lasciato solo le briciole ai tuoi avversari. Pensavi di essere così performante? Vai, Daniel.
0: It was perfect weekend, Marcus. So the question is, were you thinking before the weekend to be so competitive as you were?
2: For me, already the pre-race was quite strong. So I go into the World Championship with a lot of confidence. We start the first day, I stayed relaxed, getting used to the track condition, everything. And then on Friday morning, before qualifying, we start to really drive fast, and then after this everything went really well. Second in the qualifying group, then winning all my qualifying heats and pre-final and final also. So in the end it was really competitive and strong weekend for me and the team side.
0: Quindi quello che ha detto Marcus, alla fine è troppo semplice tradurre questo, no? Tutto è andato bene dall'inizio fino alla fine, ma così era la gara. Ma
3: Io vorrei
0: scherzi
3: farti
0: a
3: una
0: parte,
3: domanda. Ma
0: scherzi a
3: aspetta,
0: parte,
3: Daniel, continua.
0: Marcus ha detto che alla fine il fatto che abbiamo fatto anche la pre-gara, no? Per prepararsi, anche là si è già sentito benissimo, è funzionato tutto bene, quindi era confidente anche durante la gara, subito dalle qualifiche, e poi si è visto tutto,
1: Scusa
0: quindi
1: Teo,
0: perfetto.
1: solo una cosa, visto che stiamo guardando proprio il primo giro, avrete già notato, eccolo qua, il margine che Marcus aveva già sui due inseguitori, tra l'altro compagni di squadra. Quindi volevo dirgli a Marcus, chiedergli, sei partito veramente a bomba?
0: You started really well, Marcus. It was really like a bomb. Like you had so big distance after the first few laps that it was incredible, right?
2: Yeah, the first lap was super strong. I got a good start, and then in the first couple of laps, yeah, push as hard as I can without destroying the tire too much.
0: Quindi Marcus conferma, sì, era importante spingere, ma nello stesso momento anche ha pensato di preservare le gomme. No, perché la gara è lunga, quindi devi un po' stare attento con le gomme, non puoi distruggerle subito.
1: Certo. Teo, avevi qualcosa
3: Era
1: da
3: la
1: dire?
3: domanda infatti che io lo farei io perché ricordiamo che Le Mans purtroppo non ha molti punti di sorpasso, abbiamo visto, no? Soprattutto con la KZ che ha le traiettorie un po' scontate, no? E io volevo fare infatti proprio questa domanda qua, partendo in prima fila con il suo compagno di squadra, sapeva che se sfidava primo, lasciamo perdere il gap che si è creato i primi giri, ma sapeva che sfidando primo la prima curva un buon 60-70% se non più e sapeva di poter portare la vittoria a casa perché sappiamo che la KZ2 è un campionato del mondo, è difficilissimo, c'è oltre 120 piloti. Però io farei questa domanda qua, quando sentiva questa partenza sapeva che se sfidava primo aveva quasi diciamo fatto più metà dell'opera per portarsi il titolo a casa.
0: So the question is, Marcus, that actually, did you have in your head also the fact that if you actually start at the first position, you know, already in the first point, that it's already

0: not that the race is already done or finished, but it's actually high probability that you will keep your first place.
1: Like this is difficult to say, but I think when you get a good start and escape in the front group, then it's easier to manage the race a bit. You don't need to push as much. So yeah, I was confident in after the start when I was in first that I can win.
0: Sì, ha detto che no, non lo sentiva proprio così, che il 60-70% è già finita, ma ovviamente come pilota con esperienza sapeva che sfilando primo e facendo un po' di distanza è già gran aiuto, vero?
2: Bene, ma io vorrei chiedere a Marcus, dopo questa vittoria, qual è il prossimo obiettivo che si è messo in testa?
0: Marcus, what is your next goal in your career? Your next step, or what you want to achieve more now? What is your goal?
1: It's difficult to say because the last weekend hasn't I haven't realized it much yet, but I feel happy about the result. But I think KZ World Champion will be the next target, but. For sure, it's not so easy to repeat, but I will try my best.
0: Sì, no, non è ancora chiarito bene perché è ancora tutto troppo fresco, ma ovviamente diventare, nel senso, vincere anche KZ sarebbe ovviamente il prossimo obiettivo.
3: Io infatti volevo chiedervi questo, Daniel, a Marcus. 2027 ancora Marcus Kajak, che sappiamo che comunque corre anche nel campionato Porsche. Lo rivedremo nel salto di qualità KZ1, penso di sì, e ancora con Formula K, si sa qualcosa?
0: Allora, now Marcus, they are asking if you move to the Porsche Cup, if you stay with us, so I will answer for you, Marcus, okay?
1: Okay, you can answer for me.
0: I made the question to Marcus, but then I said I will answer the question. Scusate che io rispondo alla vostra domanda direttamente. No, Marcus, sì, di sicuro rimane con Formula K, anzi abbiamo un altro progetto molto interessante per lui con il nostro nuovo rivenditore in Stati Uniti, quindi oltre alle gare importanti che faremo con Marcus qua in Europa, farà anche tante gare molto importanti in America come USPKS, come Scusa, campionato Scusa, quindi abbiamo un bel programma per lui, bel programma.
3: E poi magari se puoi dire, Daniel, che 2 o 3 mesi fa quando eri venuto in puntata almeno ne avevamo parlato bene, perché ti dissi avete top piloti, ma a me piace molto Marcus Kajak. È velocissimo.
0: Yeah. Ma buone Marcus, I translate this because it's true, because when we had this first TV shooting, they were asking about our drivers and I said, yeah, I really like how Marcus is driving and how he is, so I'm happy that I can repeat it.
1: Thank you. Thank you.
0: Sono contento che posso solo che ripetere questa cosa. Sì, Marcus ha veramente fatto ottima gara, ma poi bisogna dire che questo, nel senso, weekend di mondiale, tutti i piloti veramente un lavoro eccezionale, e io dico sempre non è solo lavoro di piloti, sono tutti meccanici, tutto team, ma soprattutto anche la gente qua in azienda, perché senza di loro non potremmo fare niente in pista.
4: È vero,
0: quindi proprio da Arianna, che adesso mi ha dato una mano a fare filmato, tutta la produzione, tutti i nostri uffici, sono tutte le persone che contribuiscono a poter fare questi risultati.
2: Bene, allora io rinnovo i miei complimenti veramente tantissimo al nostro super campione del mondo, Marcus Kajak, che lo salutiamo.
1: Grazie.
0: E again, compliments to you, Marcus.
1: Grazie mille.
3: Ciao Marcus.
0: For participating.
1: Thank you, ciao ciao.
2: Alla prossima, sicuramente ne avremo modo di rivederlo sulle nostre frequenze, perché c'ha un piede destro che è veramente molto molto importante. Ciao Marcus, noi adesso rimaniamo
1: ciao, grazie.
2: Il boss di casa IP Karting. Allora, abbiamo visto nel tuo volto, lo stiamo vedendo, tantissima felicità, ma una felicità che veramente viene secondo me fuori dal cuore, perché sappiamo quanto lavoro ci hai messo, ci avete messo tutta la

0: azienda e poi vedere questo risultato, insomma, premia di tutti i sacrifici fatti, vero?
1: Sì, guarda, è proprio, e sai, soprattutto quando ci sono quelle vittorie che non è, ogni tanto serve anche fortuna, ma quel weekend con tutti i piloti che erano davanti c'erano certe manche che era su Formula K primo, secondo, terzo, quarto, quindi era proprio bellissimo, no? Proprio ti
0: Infatti,
1: premia per tutto il
0: Daniel,
1: lavoro, per tutte le ore che sei qua in azienda, dici questo è veramente bello.
0: io l'ho seguito abbastanza tutti e tutte. Poi dicevamo nella chat che abbiamo io, Riccardo e Saulo, ma la KZ, allora, sono andati fortissimi sia in KZ con Denner, Trefilov, KZ Master sia con Davide, ma ricordiamo che Hansen andava fortissimo, è stato sfortunato con Datti, ma andava veramente forte. Ma l'ho visto e andava fortissimo, ma sono rimasto a bocca aperta la KZ2, perché una griglia con oltre 120 piloti e vedere tutti questi Formula K anche in finale, i primi giri, primo, secondo e terzo, è una vetrina importante. Penso anche te vi ripaga tutti del lavoro svolto in maniera egregia, perché vedere tre Formula K in KZ2 al mondiale nelle prime tre posizioni non è da tutti, eh.
1: Sì, proprio come hai detto te, guarda, era una soddisfazione. Ma quello che mi fa anche piacere, vabbè, queste sono le gare proprio di altissimo livello, non esiste niente di più alto, ma mi fa anche piacere che vedo tanti nostri clienti a vari campionati regionali, le gare diciamo più semplici, che anche loro sono sempre là davanti.
0: Beh, in ultimo Riccardo Rigodanza, che ha vinto nella KZ nell'Easy Kart. E anche lì erano in tantissimi nell'R3, quindi ci sono tanti piloti che utilizzano Formula K. Ecco, ma una cosa, allora avete fatto primo, secondo e quinto in KZ2, secondo in KZ, tra poco ne parleremo, e vabbè, in KZ Master potevate giocarvi tranquillamente, se non la vittoria, il podio sicuro con Davide Forè che da Parotto. Ma quanti ordini ti sono arrivati il lunedì?
1: Allora, ovvio, devo essere sincero, sì, si sente questa cosa, si sente questa cosa, quindi
0: Guarda, ti
1: sono
0: faccio vedere
1: arrivati,
0: una
1: cioè.
0: cosa, in live, guarda Daniel, un nostro che ci segue da tantissimo del Belgio, un ragazzo, vabbè, il numero, buonasera carissimo, come stai? Ho comprato un FK dal Mondiale, l'ho provato oggi, guarda, non dico le cavolate, ragazzi, adesso vai il numero, mi ha detto, perché me ne hai parlato bene, lui era, vabbè, un altro brand, conosci qualcuno, un dettagliista che potrebbe darmi una mano, dopo gli ho dato anche il team Fronzilli, che collaborate, giusto Daniel? E per farvi capire, ecco qua. Vedi,
1: No,
0: in tempo reale
1: questo mi fa
0: stavamo parlando di
1: piacere.
0: questo.
1: Questo mi fa piacere. E poi
0: Quindi, rispetto
1: bisogna
0: mondiale
1: anche
0: fatto.
1: aggiungere che adesso, weekend passato, abbiamo solo che confermato, almeno Davide Forè si è tolto la soddisfazione, è diventato campione italiano nella Master domenica.
0: L'altro domenica, sì.
1: Stessa domenica, questa c'era anche l'ultima round di campionato tedesco di KM e abbiamo preso due titoli perché là c'è KZ e c'è quella KZ, quel campionato diciamo di livello un po' più bassino. Quindi Denner in una categoria, Oliver Stadler in altra categoria, quindi altri due titoli. Quindi mi fa
0: Insomma,
1: piacere, tutto questo mi fa piacere.
0: non vi fate mancare proprio niente. Ricordiamo, non solo campioni del mondo quest'anno in KZ2 e vice in KZ, ma un bellissimo successo anche, stiamo vedendo adesso le immagini, campioni europei. Un'annata d'oro per ora. Cosa si può ancora conquistare in questo 2026?
1: Allora,
0: Las
1: ci manca
0: Vegas.
1: ancora Las Vegas, giusto?
0: Las
1: C'è la
0: Vegas.
1: famosa gara di Las Vegas dove ovviamente mandiamo i nostri top piloti, li mandiamo là.
0: Quindi avete Denner, Trefilov, Forè, Kayak, diciamo per dire quei nomi, i top,
1: Avremo
0: insomma.
1: Denner, avremo Forè e avremo Kayak, tre.
0: Ah.
1: Scusate, anche il nostro, adesso posso dirlo perché abbiamo firmato anche per la stagione prossima Arthur Le Huc, che è arrivato secondo, che combatteva con Marcus, chi
0: Andava forte anche
1: vinceva
0: lui, quel
1: mondiale.
0: ragazzo.
1: Quindi
0: Esatto.
1: Arthur rimane adesso con noi anche per la prossima stagione e già fa con noi Las Vegas, quindi quattro
0: Che,
1: piloti.
0: se non sbaglio,
1: Abbiamo.
0: Daniel in finale partiva primo e secondo Marcus, vero? KZ2, o sbaglio?
1: Marcus partiva primo, se non sbaglio.
0: Primo, poi, seconda, ok, comunque andava fortissimo.
1: Dici, guarda, io posso dirvi che io avevo così tanta ansia e quando
0: vedevo...

0: circa a metà della gara c'era Marcus primo, ma tempi aveva Arthur più veloci e sembrava di raggiungerlo. Io pregavo che non si fanno male tra di loro. Guarda,
1: Esatto. No, immagino. Senti, allora, come stiamo vedendo dalle immagini, questa è la classifica, primi, secondi e quinti nella KZ2. Immagini stupende di Marcus in lacrime. Tra l'altro lui è una persona abbastanza fredda, no? Vederlo col sorriso e con le lacrime è da non credere, giusto, Daniel?
0: guarda, è dopo 2 anni, forse la prima volta che lo vedo sorridere.
1: Bene, bene. Queste sono bellissime immagini, ma ragazzi, io farei anche un appunto sulla KZ, perché ragazzi, primo, secondo e quinto in KZ2, ma in KZ non abbiamo sfigurato, cioè nel senso,
0: Il giro
1: secondi
0: del mondo.
1: classificati, dove anche all'inizio un po' ha impensierito Gustafsson, il buon Denner. Cosa ci dice a riguardo?
0: Sì, guarda, soprattutto perché alla fine KZ avevano solo 3 manche, se non sbaglio, e in prima ha fatto un
1: Infatti
0: contatto con suo compagno di squadra, compagno, puoi
1: volevo
0: immaginare.
1: chiederti questo, Daniel.
0: Puoi immaginare atmosfera, pensieri, era un po' difficile. Io dopo sono arrivato in tenda e ho detto: ragazzi, basta, basta, smettete di parlare, pensare questa cosa. Adesso bisogna andare avanti, quello che è fatto e bisogna andare avanti, e così è stato.
1: Mi ha risposto te perché la prima mancia, quando ho visto Trefilov e Denner, gli ho detto: ma Daniel cosa starà pensando? Perché purtroppo sappiamo che poche mance, la KZ di livello alto è così, vai praticamente a penalizzare quasi tutto il weekend, perché comunque parti dietro, la KZ è già la pista è difficile superare, si lavora su mezzi decimi, un decimo, quindi risalire non è facile. E Daniel,
0: purtroppo.
1: ci hai pensato per un attimo, soprattutto nelle prime fasi di gara, dove dopo lui è venuto su, ecco qua si va a impadronirsi della terza posizione, dopo della seconda, ecco qua forse la prossima curva, vabbè, comunque un paio di curve e si porta in seconda posizione. Hai pensato che Denner potesse vincere il mondiale?
0: Guarda, siamo sempre là tutti per quello, quindi ovviamente che lo pensi, lo desideri, ma dopo ovviamente
1: Ecco, qua si porta in seconda posizione.
0: devi anche guardare come lavorano altri, e complimenti anche per il risultato dei nostri avversari. Come avete detto, ragazzi, oggi non si parla più di decimi. Mi ricordo che si fanno le qualifiche e fai pole position per millesimi, vero? Perché ci sono così differenze così piccole, tutti lavorano, tutti siamo là al top, spingere materiale oltre limite, che ovviamente può succedere di tutto e sei sempre là a sperare.
1: Toglimi una curiosità, ma se non ci fosse stata quella bagarre nei primi giri dove abbiamo visto che era quarto, poi terzo, poi Le Mans non si passa bene, quindi ha dovuto aspettare qualche curva e qualche giro per portarsi in seconda posizione, il mondiale era alla vostra portata?
0: Scusa, in che senso adesso? Adesso non ho capito bene.
1: No, ho detto all'inizio che abbiamo visto che c'è stata una forte bagarre di Denner che era quarto, poi terzo, poi Le Mans è una pista dove è difficile passare, quindi sono
0: Difficilissimo.
1: passati un paio di giri per portarsi in seconda posizione. Se non ci fosse stato quella bagarre iniziale, il mondiale era alla vostra portata?
0: No, ma io devo essere sincero, io penso che Gustafsson ha dimostrato qualcosa di eccezionale e penso che quel weekend era lui più veloce, quindi con tutto
1: Ok,
0: rispetto
1: ho
0: lo
1: fatto
0: dico apertamente.
1: un'analisi da signore, Daniel, perché come la prima parte, Denner era l'unico che poteva impensierire Victor, però in finale da metà gara pensavo che lo poteva riprendere, ma i due, come dicevamo, la prima parte con Galiffa ha fatto quella sequenza di giri veloci che aveva quel peletto di più che poi comunque ha preso il distacco, i primi giri purtroppo quando perdi la carota, noi kartisti diciamo, non è facile recuperare, magari se Denner rimaneva attaccato con Victor è un'altra cosa, perché la scia rimane lì, ma già quando hai un secondo e mezzo, due, e magari hai Victor che comunque ha qualcosina in più, non riesci ad andare, almeno che non sbagli, ad andare lì. Se invece riusciva a stare attaccato, quel mezzo decimo, decimo, da pilota lo riesce a comunque a sopperire, no? Con la staccata, la scia, sei lì, però purtroppo Daniel si era staccato troppo e giustamente Daniel ha detto che comunque Victor qualcosina in più aveva, però ovviamente è partito, c'è avuto il vantaggio dei primi giri e poi ha confermato la vittoria. Però eravate velocissimi anche qui, quindi è come la Master, ripetiamo, perché la
2: Ecco,
1: Master forse è
2: facciamo
1: stata la fortunata.
2: per farvi capire la fluidità che c'ha il telaio IP karting. Noi abbiamo questo camera car esclusivo proprio di Denner. Io vorrei che Daniel ce lo commentasse un attimino per, insomma, dirci anche cosa ne pensa. Qua siamo sul rettilineo, abbiamo visto veramente pochissimi movimenti col volante, il telaio sta lì, e i tempi arrivano.
0: Guarda, per vincere le gare, per stare davanti, ci sono questi tre componenti principali che è pilota, telaio, motore. E qua ha funzionato tutto. Poi ci vuole sempre un pochino di fortuna che
1: La
0: ti
1: quarta
0: evita
1: la
0: alcune
1: fortuna,
0: situazioni.
1: Daniel.
0: Ma qua si vede veramente, sia a guida di pilota, si vedeva che telaio funzionava, ma non solo di Emilien, ma di tutti i nostri piloti si vedeva, quindi super contento.
1: Bastava vedere dalle manche alle finali, cioè, quindi non, era palese la cosa. Io ripeto, la KZ2 mi ha dato proprio quel campanello, ho detto, porca miseria, Formula K. Formula
2: Senti,
1: K, ma poi K,
2: invece,
1: siete tutti, no, bravi.
2: parliamo un attimino anche della KZ Master, dove, insomma, il weekend parte molto bene per Davide Forè con la pole position, manche un po' tribolate per il pilota bresciano. Poi in finale, a mio avviso, era lì pronto per giocarsi la vittoria, perché a Bass adesso partono le immagini a Bass, Lombardo, erano tutti molto molto molto vicini. Poi una rottura, giusto?
0: Allora, era un problema tecnico, non era proprio rottura del motore, era una cosa relativa, sì, una cosa tecnica, senza andare troppo in dettaglio. Purtroppo sì, era terzo in quel momento. Non sai mai come può andare la gara, sono sempre loro tre che sono molto forti,
2: Certo.
0: e devo dire veramente tutto rispetto a Davide Forè, perché quando avrò sua età, voglio vedere se so metà della forma sua, sono contento, no? Lui come si tiene in forma. Ma sai, da lui si vede tantissimo la voglia di fare le gare. Io forse ho detto altra puntata, lui ogni 2 settimane mi chiama, mi scrive: Daniel, ma potrei fare anche questa gara? Se aggiungiamo questa, posso andare a Macau, posso andare qua, posso andare là. Quindi si vede proprio la voglia, e quella voglia dopo si vede trasformata nella performance che fa. Se uno fa la cosa con piacere, si vedono dopo i risultati, quindi veramente Davide per me è un ambassador driver IPK, che sai che cambia colori, no? Che italiano lo fa con il nostro
2: Certo.
0: colore. RS,
2: L'RS.
0: mondiale con Formula K, qualche gara con Praga, quindi è un nostro ambassador driver, e di sicuro anche qua posso dirvi che siamo già d'accordo che ovviamente rimane anche per l'anno prossimo.
2: Ah, bene. Tra l'altro qui è terzo, davanti c'è Abbas, al quale gli facciamo comunque i complimenti. Lombardo, eccolo qua, qua c'è stata la rottura
0: Secondo
2: di Davide Forè.
1: me, Daniel, se prepari un contratto fino al 2035, almeno Davide te lo firma subito.
0: Guarda, sono sicuro.
2: Qua tutta la sua delusione, giustamente.
1: Allora, ricordiamo, ha concluso come campione italiano KZ Master domenica scorsa, proprio in quel Divitello, che ho visto la gara. E ripeto, hanno fatto podio lui e Lombardo sui pilotini KZ Under 18, c'era anche Alessio Scavini con l'RS, ma i vecchietti ancora ci danno il gas perché hanno fatto secondi e terzi.
0: Infatti,
1: Cioè.
0: loro sono nel gruppo con altri piloti KZ e riescono a fare podi, no? Sono incredibili.
1: Esatto,
0: Sì.
1: e non è facile.
2: Vuol dire, ragazzi, vuol dire che c'è anche un bel mezzo, eh?
1: Ah, ovvio.
2: Allora, Daniel, alle mani avete portato ben 18 piloti, avete conquistato il campionato del mondo nella KZ2, avete fatto doppietta e quinti in KZ2, vice campioni del mondo in KZ. In KZ Master abbiamo appena visto come sono andate le cose, ma eravate lì. Possiamo dire che l'azienda IP Karting è tra le più forti al mondo come casa costruttrice?

0: Io penso che possiamo dirlo, no? Si vede dai risultati. Adesso,
1: Certo.
0: ovviamente, non sono solo le gare, è un po' anche quello che ci siamo detti prima, Progetto 4000, che adesso stiamo riorganizzando, ristrutturando l'azienda per essere sempre più grandi, per essere pronti per fare 4000 telai all'anno. Per me quello che è molto importante è che anche, ma non solo io ovviamente mi diverto qua tantissimo perché mi veramente piace quello che faccio, ma vedo che anche i ragazzi che abbiamo qua in azienda, anche in pista, che è veramente un bel gruppo, si percepisce l'atmosfera giusta e secondo me questa è una cosa molto importante, avere le persone giuste attorno di te.
1: Certo,
0: Sempre.
1: certo. E i
0: Dai,
1: risultati lo dimostrano.
2: Daniel, dai un voto da 0 a 10 alla stagione 2026 di IP Karting.
0: allora, devo dare ovviamente 8,5 perché devo tenermi quel 1,5 per la stagione prossima
1: Ah,
0: per vincere proprio
1: ok.
0: tutto. Ma è solo perché io dico che nella vita e in quello che fai si può sempre migliorare, solo per quello.
1: Ma
0: Altrimenti
1: avresti
0: è una
1: pensato
0: stagione
1: che
0: fantastica.
1: nel 2026 vi coronava campioni europei KZ e campioni del mondo KZ2? Anzi, ti riformo la domanda: ci avresti messo la firma? Vincere un
0: Subito
1: europeo mondiale?
0: con sangue, no?
1: Ma io avrei scommesso perché è tanta roba, ragazzi. Ve lo
2: Bene.
1: meritate tutto il successo.
2: E con queste immagini dell'azienda veronese IP Karting, dove all'inizio della puntata abbiamo avuto il lusso e il grande onore che Daniel ci ha fatto fare un giro all'interno, io e tutta la redazione di Go Kart TV News Le Vincole Capotto vi auguriamo una super fine 2026 con questo progetto 4000 telai prodotti. Vi rivolgiamo naturalmente da qui a fine anno ancora in studio perché c'è Las Vegas, ci sono altre gare perché insomma dobbiamo parlarne di tutto quello che fate. Sembra quasi un monopolio IP Karting, però ragazzi, se IP Karting vince bisogna dare spazio ai vincenti, ai vincitori o no, Teo?
1: Sì, infatti questa sera abbiamo dato spazio, come avevamo detto, no? Chi vince viene, no? Tra virgolette, e Gianfranco Califfa, campione del mondo KZ2, quindi noi siamo sempre sul pezzo, quindi stiamo
2: Esatto.
1: portando sempre grandi ospiti. Ribadisco, ringraziamo perché secondo me senza di loro chi ci seguono, tutti i nostri telespettatori, perché è un successo che va al di là di ogni nostra aspettativa. Però, come diceva Daniel, quando lavori in sintonia anche noi, tante ore di lavoro dietro e ci metti la passione, tutte le cose vengono bene e noi continuiamo con tutte le ore che Riccardo, no? Facciamo, io, tu e Sauro, nessuno può capire. Vabbè, Sauro lui fa part-time, possiamo dire, e, a parte scherzi, quindi però è giusto che delle volte anche dire queste cose perché ci fa veramente piacere e ci ripaga di tutti i sacrifici e tutte le
2: Bene.
1: ore che ci passiamo. E la chat, soprattutto Ricca, alla 1 alle 2 notte ancora a
2: A
1: scriverci, questo si può fare
2: scrivere, a cercare
1: dopodomani.
2: di fare le cose sempre fatte bene. E Daniel, veramente io volevo ringraziare anche te perché siete partner di questo
1: Esatto.
2: progetto. Sei uno dei primi che ha creduto in noi, i numeri ci stanno dando ragione, veramente ogni martedì siamo veramente invasi di telespettatori, però se non ci fossero persone come Daniel Sliva, che
1: O lo
2: crede in
1: stesso
2: questo
1: Califfa che è entrato
2: progetto,
1: adesso.
2: nessuno potrebbe andare avanti, quindi grazie davvero. Che dire, Daniel, io ti rinnovo veramente tantissimo i complimenti. Veramente, e vorrei che dalla regia mi facessero riuscire questa scritta. Eccola qua. IP Karting, campioni del mondo.
0: Grazie.
2: È una bellissima cosa. Allora, purtroppo è tutto perché il tempo vola e noi veramente vogliamo ringraziare il nostro super Daniel Sliva.
0: Grazie.
2: E Daniel, fai complimenti anche a tutto il tuo staff perché
0: Sarà
2: ci
0: fatto.
2: mette veramente, siete una bella famiglia, una bella squadra. Grazie Matteo Traini, Le Vincole Capoto.
1: Grazie Daniele, grazie Riccardo, ci vediamo la prossima settimana, non spoileriamo nulla perché ci saranno...

0: qui a dicembre tante puntate,
1: Tantissime.
0: tantissime, sempre sul pezzo, quindi
1: Tanti
0: sono.
1: argomenti, tutti da gustare. Ricordate di andare anche sulla pagina di Ole Vincole Capoto. Se volete invece prenotare il vostro kart, IP Karting, su Google lo trovate facilmente. E quindi, insomma, aiutiamo Daniel ad arrivare al progetto 4000. E quindi, tutti a prendere un bel telaio o
0: Secondo
1: Formula
0: me
1: K.
0: settembre-ottobre dell'anno prossimo già l'ha superato i 4.000, secondo me è così.
1: Secondo me sì. Bene ragazzi, per questa puntata è tutto. Continuate a seguire le frequenze di GoTV. Alla prossima. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Questo programma è offerto da IP Karting. Nero Giardini. Automotive AI 24. Intrepid Driver Program.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Sant'Angelo a Scala è un tipico tranquillo borgo irpino, collocato in ottima posizione panoramica. Immerso in un ambiente verde incontaminato, alle pendici del monte Vallatrone. Il paese è distante da Avellino appena 12 km, con 700 abitanti. La formazione del primo centro abitato viene ricondotta al dominio longobardo. Il ritrovamento di tombe del periodo suffraga tale ipotesi.

il finestrone centrale e ricche lesene decorative laterali. Davvero imponente la torre campanaria, come potrete chiaramente osservare dalle immagini. All'interno, a tre navate con archi in tufo e otto cappelle absidali, si segnala l'altare maggiore in marmi policromi e la statua dell'incoronata del Merliano, XVIII secolo.

I dipinti all'interno della chiesa sono del XVIII secolo, provenienti dal monastero dell'Incoronata. Negli anni a seguire la fine del XVIII e l'inizio del XIV, orde di briganti scossero il paese, coinvolgendo nelle loro azioni anche i monaci dell'Incoronata, contro i quali fu mossa l'accusa di avere dato ospitalità al brigante Fra Diavolo. Per questo reato commesso, i francesi distrussero il santuario di Santa Maria Incoronata, di cui restano gli imponenti ruderi.

Qui vediamo delle reliquie di San Silvestro Papa, traslate da Papa Paolo IV. San Silvestro è vissuto nell'epoca di passaggio tra le ultime persecuzioni e l'era della pace inaugurata dall'imperatore Costantino, che fu per 20 anni vescovo di Roma, 314-335. Il suo fu un pontificato tranquillo, perché il predecessore, San Milziade, aveva organizzato la Chiesa e si era assicurato l'appoggio dell'imperatore Costantino. Dovette però affrontare le ingerenze imperiali in materia religiosa ed ecclesiastica. A tale proposito, sembrò quasi che l'autorità papale venisse eclissata da quella imperiale. San Silvestro ebbe comunque un ruolo importante nella trasformazione della Roma pagana in Roma cristiana. Sotto il suo pontificato si celebrò il grande concilio di Nicea, 325, che proclamò contro l'eresia ariana la fede nella divinità di Cristo, verbo consustanziale al Padre.

Nelle immediate adiacenze del castello si trovano i resti del palazzo ducale dei Carafa, edificio che venne costruito nel XVI secolo e distrutto al principio del XIX secolo. Si ritiene generalmente che Giovan Pietro Carafa sia nato nel vicino castello di Capriglia. Il fatto che avesse il possesso del castello di Sant'Angelo piuttosto che quello di Capriglia sembrerebbe un indizio a favore del fatto che Giovan Pietro Carafa, figlio a sua volta di Giovan Antonio, feudatario di Capriglia, sia nato in questo paese. Il castello e il palazzo di Sant'Angelo a Scala costituiva probabilmente una residenza estiva per la famiglia del Papa, che generalmente risiedeva a Napoli.

L'ambiente incontaminato, il paesaggio silenzioso e verde, Faggete ai piedi del Monte Vallatrone e a Campitello di Sant'Angelo, si prestano per un periodo di riposo, nonché effettuazione di ossigenanti escursioni naturalistiche, suggerita quella presso la località San Silvestro, con l'omonimo bosco o il Bosco dell'Incoronata.

I castagneti raggiungono i confini del paese, la cui economia è prettamente agricola e produce olive, vino fiano ed aglianico, castagne, nocciole e cereali. Un'adeguata valorizzazione turistica dell'area consentirebbe la crescita di tale paese, in posizione cruciale tra la valle avellinese e quella caudina.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.

0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
0: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma?

0: più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions.

0: Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Mota e questa pratica di oggi è dedicata alla cervicale. Quindi facciamo lo yoga per la cervicale. Sappiamo che abbiamo tantissima tensione, soprattutto nei momenti di oggi, che siamo sempre con il telefonino, guardando a testa in giù, lavorando sul computer, con la tavola magari lontano. E questo può sovraccaricare tantissimo questa zona delle nostre vertebre. Noi abbiamo sette vertebre, di cui tutte le prime, la prima vertebra che è quella che ha più mobilità, noi nella nostra tratto cervicale, nella nostra testa abbiamo la maggior parte di escursione di tutta la colonna viene del tratto cervicale, accumula tantissima tensione. Questa tensione è anche causata da una problematica sopra che abbiamo sul blocco del diaframma. Il diaframma è questo muscolo come una cupola che praticamente quando inspiriamo lui scende e quando espiriamo lui sale. C'è tutto il collegamento con tutte le nostre vertebre e soprattutto con la tensione che abbiamo sulla parte cervicale, toracica o lombare. Quindi quando abbiamo una buona mobilità diaframmatica, diciamo respirare bene, per esempio quando facciamo respiro di pancia, dirga breathe o tre strati di respirazione yogica, miglioriamo questa mobilità, ma miglioriamo anche la tensione, quindi un collo libero è abbinato alla respirazione. Quindi iniziamo adesso con, prendi il tuo cuscino, ci servirà un cuscino, i tuoi blocchi. Ricorda della tua acqua calda per mantenere la tua termoregolazione. E andiamo a portare questo allineamento con le gambe incrociate in Siddhasana oppure Sukhasana, ginocchio più alto. E Siddhasana. Appoggia le mani sulle tue ginocchia, chiudi gli occhi per un secondo. Cerca di ritrovare come sempre la tua immobilità, il tuo lato proprio di
1: personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.

posizioniamo il nostro cuscino sotto, dietro la nostra schiena e andiamo a posizionare con le gambe divaricate.

pulgas del bacino, inspiriamo, espiriamo, andiamo a scendere, srotolando lentamente la colonna, fino a che sente tutta la parte che tocca sulla schiena, le spalle sono libere, fino a che la testa appoggia sul pavimento. Quindi avrai un arco, no? Piacevole sulla tua colonna, e appoggiamo le braccia sul pavimento, palmo rivolto. Qua fai un po' di respiri, allontana le spalle dell'orecchio come se volesse toccare le dita dei piedi, ok? Palmi rivolte verso l'alto. Inspiriamo, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a portare le mani incrociate, intrelacciate dietro la testa con un pollice nella base degli occipitali, gomiti che si appoggiano per terra. Quindi abbiamo i piedi, i glutei, la schiena appoggiata sul cuscino o sul tuo cubetto e la testa e le braccia. Andiamo a inspirare. Espirando, togliamo la spalla, mentre il petto, testa e porta i gomiti verso le ginocchia. Inspiro, apro. Espiro. Questo movimento è ottimo per poter fare questo allungamento quando portiamo il mento al petto, spalla lontana dell'orecchio. Inspiriamo, apro. Nella posizione di Setubandhasana modificata ti aiuterà a tirare, a trazionare bene la zona del collo, che è quella che stiamo lavorando e abbiamo bisogno davvero di avere un grande release. Quindi espiro, quando salgo in 6, manteniamo la nostra ritmo che abbiamo fatto prima, 4, inspiro, 6, espiro. Espiro, metto il petto, stacco e riporto. Volta. Facciamo ancora un po' di volta sincronizzando il respiro e il movimento. Quando arrivo qua, porto bene bene in mente al petto, inspiro, apro. Ultima volta, inspiro, espirando salgo e torno, appoggio la testa. Da qui appoggio le braccia, vado a piegare una gamba, distendo l'altra ancora di più e giro solo sul fianco lentamente per togliere il cuscino e o il cubetto della mia schiena. Ritorno nella posizione sdraiata e andiamo a portare qui la gamba, la lesa del bacino per entrare in Setubandhasana. Quindi da qui con le braccia tocco il mio terzo dito catalone per sentire bene, avrò solo le mie piedi, la testa e le spalle sul pavimento. Quindi vado, inspiro, espiro, salgo, porto il pubis verso il soffitto e vado a mantenere solo la testa e le spalle. Qui dobbiamo creare un spazio proprio puntando la testa verso il muro indietro, creando questo spazio, ben allungando bene il collo. Come che allungo qua il collo? Direzionando le mie mani verso i piedi, vedi? Allungo. Sinto bene la base, sollevo, attivo i glutei e sollevo tutta la schiena. Vado a creare questo spazio allontanando le spalle. Da qui, quando sono qua, vado a incrociare le mie mani dietro la colonna, cammino dentro per addurre le scapole e creare ancora questa forza opposta. Spingo le mani là verso i piedi e creo questo allungamento naturale, un alto allungamento. Allungando la testa verso il muro dietro. E qua facciamo 4, 6. Quindi questo movimento passivo qui, dove andiamo a portare solo, creando questa detensione, distensione, proprio creando spazio. Nello stesso tempo stabilizziamo il core, attivo di una banda, senti il radicamento dei piedi. Poi togliamo le braccia, inspiriamo l'ultima volta e espirando andiamo a srotolare partendo dalle prime vertebre toraciche, una alla volta come una colonna di perla, scendendo, scendendo fino che arrivo bene con la lombare, cortici. Quando arrivo qua, riporto le ginocchia al petto, in Apanasana. Benissimo. Mantengo le mani sulle ginocchia. Andiamo a inspirare. Espirando, vado a staccare.

Cara, meto o pé, estaco as espalhas, salgo de pouco com a minha esquina e faço como se fosse uma barqueta e pode o pé da terra, alongando bem e deixando com essa distância da minha espalha, lontana de lorecchio. Inspiro, expiro, torno. Ancora inspiro. Espirando, mento al petto, stacco le spalle, distendo le braccia, devo creare i piedi, gli alluci che toccano il pavimento, quindi c'è questa posizione proprio di una C-curve, la colonna tonda, ok? E torno, una sorta di Navasana modificata. Da qua, porto le braccia verso l'alto, dietro di te. Piede a terra, mi giro sui fianchi, posso stare ancora per un po' e vado a sedermi, ritorno lentamente nella mia posizione di Sukhasana. E qua siamo arrivati alla fine della nostra seduta di oggi su Web TV, Gusto Yoga. Vi aspetto sempre sui miei canali social. E ti aspetto anche tutti i giorni a questo canale, stessa ora su Web TV. Namaste!

0: sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.
1: Grazie.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi.

0: Pietà e futuro in occasione dei 25 anni del sindacato dei lavoratori atipici.
1: A Palermo, alla festa della CGIL, l'altra Sicilia, sono state affrontate le criticità e le possibili soluzioni per un nuovo modello di sviluppo della Sicilia, che riesca a fare i conti con la precarietà attuale e i pericoli che essa comporta.
2: La precarietà uccide. Quel ragazzo di 22 anni che è morto al Colosseo lavorava in un'azienda in subappalto. E la logica della precarietà è l'appalto, il subappalto, il sottappalto, le mille forme di lavoro che si sono inventate, dallo staff leasing ad altre cose. Quindi noi stiamo chiedendo da tempo, ci abbiamo fatto un referendum su questa cosa, dove 13 milioni di italiani hanno votato per dire che era necessario cambiare leggi balorde per cancellare la precarietà.
1: E i giovani, che al referendum hanno partecipato ancora più delle altre fasce di età per cambiare le cose, faticano a trovare impieghi stabili in Italia.
2: Non solo i giovani sono precari, ma come sappiamo i giovani, se possono, se ne vanno via dal nostro paese. E non è più solo un fenomeno del mezzogiorno, è un fenomeno di tutto il paese. Noi stiamo perdendo intelligenze perché ormai mediamente hai quasi 100.000 giovani che ogni anno, laureati, diplomati, che vanno a usare la loro intelligenza fuori dal nostro paese. Noi siamo un paese che sta invecchiando e che sta perdendo competenze. Quindi, anziché aver paura di quelli che dovrebbero arrivare nel nostro paese, il governo dovrebbe porsi il problema non di chiudere i porti, ma di chiudere gli aeroporti, di non far andare via nessuno. Ma perché non vadano via bisogna pagarli, bisogna dire alle persone che hanno la possibilità di fare un lavoro non precario e di agire in questa direzione.

0: Prima del nostro intervento, questi lavoratori, che in Toscana sono 200 lavoratori, 200 operatori antincendio, avevano applicato un contratto nazionale semipiratesco, il contratto Anisa Consa. Questo contratto è abbastanza simile al contratto delle Guardie Fuochi, se non che vi sono 400 euro lordi sui minimi tabellari di differenza, ovviamente a favore delle Guardie Fuochi. Non potevano scioperare e avevano uno straordinario calcolato solo dopo la 173esima ora mensile. È una situazione molto particolare e di dumping contrattuale.
1: Erano condizioni al limite dello sfruttamento, perché le paghe erano basse, i diritti erano veramente all'osso.
2: Le condizioni lavorative diciamo non erano dei migliori, l'orario di lavoro già prevedeva 173 ore mensili, la retribuzione quasi sotto il minimo. Io da caposquadra riuscivo a raggiungere i 7 euro lordi l'ora.
0: Nell'ultimo anno e mezzo abbiamo aperto un'interlocuzione con la Giunta regionale toscana, con l'assessorato alla sanità, e abbiamo insistito parecchio perché si superasse l'applicazione del contratto di Anisa Consal. Nel frattempo vi sono state anche alcune cause legali dei lavoratori e sono state vinte in primo grado. E i giudici hanno individuato nel contratto nazionale delle Guardie Fuochi il contratto da applicare. E quando vi è stato a primavera di quest'anno la costruzione del bando di appalto, ESTAR, che è l'agenzia regionale che cura le relazioni sindacali, ha individuato come sfera di applicazione il contratto nazionale delle Guardie ai Fuochi. Noi abbiamo fatto la nostra parte insistendo molto sull'applicazione, i lavoratori si sono mobilitati, la Giunta regionale ci ha ascoltato.
1: Dal 1 luglio si è instaurato il nuovo contratto, che è ANGAF, che è subentrato al CCNL Anisa, e le condizioni sono migliorate molto.
2: Sono diminuite le ore settimanali di lavoro, le ore cumulative di straordinario e le ore lavorative mensili, quindi anche diciamo più spazio a quella che è la vita sociale e privata che ognuno può fare oltre che lavorativa.
1: Per tutti i diritti acquisiti e anche la paga che è migliorata, devo dire che è stata una grande battaglia.
3: Dal Centro Congressi Frentani, un'occasione per celebrare storie di passione, sensibilità,

0: E impegno.
1: Siamo all'iniziativa promossa dalla FIOM per il 125esimo anniversario.
0: In questa occasione si colloca il lancio del progetto di un archivio FIOM della memoria delle Metalmeccaniche.
1: Le donne della FIOM e dell'FLM hanno avuto un ruolo fondamentale per trasformare le pratiche sindacali, per immettere temi cruciali nella contrattazione. Creare un archivio e darlo in eredità alle future generazioni potrà contribuire alla conoscenza di tutto questo.
2: Noi consideriamo questa giornata anche un passaggio di testimone, perché serve anche a capire quell'azione, quella memoria, quel lavoro, che traccia, che solco crea rispetto al futuro di quello che sarà il movimento delle donne e quindi il movimento delle donne della FIOM.
3: Noi vogliamo far conoscere quello che è accaduto, quello che hanno saputo creare per la nostra società, per il sindacato, per quelli che sono stati i diritti conquistati, che sono andati a beneficio di tutta la società, non soltanto delle donne. Oggi abbiamo voluto mettere un focus su quella che è stata l'esperienza, l'agire delle donne straordinarie che hanno abitato la nostra organizzazione, e vogliamo però che l'esperienza di oggi crei anche una prospettiva verso il futuro, che crei un pensiero verso il futuro, e che il fare, la capacità di relazione, di costruire una coscienza collettiva che le donne hanno all'interno di questa organizzazione diventi poi la base fondante di quello che sarà il nostro agire nel lavoro che svolgiamo tutti i giorni con le compagne che vivono con noi nelle fabbriche.

il febbraio del 1954 e a Palazzo Chigi si insedia Mario Scelba, il peggior nemico dei lavoratori e della CGIL. La sua politica di gestione dell'ordine pubblico, che verrà definita scelbismo, si caratterizza per una spiccata fermezza anticomunista e antisindacale, l'uso della celere per reprimere le proteste di piazza e un'azione di polizia talvolta ritenuta limitativa delle libertà costituzionali. Lo scontro tra Scelba e la CGIL nasce da lontano, a partire dall'eccidio di Portella della Ginestra, quando da ministro dell'Interno minimizzò l'accaduto affermando che non si era trattato di un attentato politico, ma solo di banditismo. La repressione scelbiana, tra la fine degli anni 40 e la metà degli anni 50, portò a svariate vittime, feriti e incarcerati. Per Mario Scelba ogni protesta era l'inizio di una possibile rivoluzione bolscevica e come tale andava repressa con la forza. Nelle campagne del sud la repressione fu costante, ma anche nelle città del nord i morti causati dalla repressione scelbiana furono molti. Ma il nome di Scelba, oltre che per le sue repressioni da ministro dell'interno, carica che tenne per sé anche durante l'esperienza da presidente del Consiglio, è legato a doppio filo anche alla famigerata legge truffa. Una legge elettorale pensata per incrementare i parlamentari democristiani grazie al premio di maggioranza. Legge che però non fu sufficiente a garantire alla DC, che insieme agli alleati non superò la soglia del 50% dei voti che faceva scattare il premio, la maggioranza sperata nelle elezioni del 1953. E fu proprio l'instabilità politica a portare Scelba a Palazzo Chigi per oltre 500 giorni. Dopo 5 anni da parlamentare, torna di nuovo ad indossare le vesti di ministro dell'interno dal 1960 al 1962. Negli anni 60 è uno strenuo oppositore di Aldo Moro e della sua idea di coinvolgere i socialisti e in seconda battuta i comunisti nel governo repubblicano. Il giudizio postumo sulla sua figura è più che problematico. Per gli studiosi, Scelba rappresenta l'ala più intransigente dell'atlantismo, al punto tale da lasciare intravedere possibili torsioni autoritarie. L'avversione a idee di giustizia sociale di stampo socialcomunista, in nome di una priorità di ordine economico, portò a violare le libertà costituzionali di opinione e assemblea nei confronti di appartenenti alle formazioni sindacali e delle sinistre.

La solidarietà in questo momento è importante per questo territorio che ha subito l'abbandono da parte delle istituzioni e ha pagato un durissimo prezzo. La vicenda di Vicemi la conoscono tutti, è stata una frana disastrosa che ha

0: portato fuori di casa centinaia e centinaia di persone e ha determinato la chiusura di esercizi commerciali, la chiusura di scuole, ma è anche la storia di una città dimenticata per la quale la politica non ha fatto niente nel corso degli anni, perché è la seconda volta che si verifica. Quindi per noi è essenziale essere presenti in tutte le nostre sedi che sono attualmente nella provincia. Sono tre: Gela, Caltanissetta e Niscemi.
1: La CGIL in un primo momento si è resa disponibile verso tutti i cittadini, non solo verso gli iscritti della CGIL, per la compilazione dei moduli che sono serviti per avere il contributo che in un primo momento veniva dato agli sfollati. Successivamente abbiamo chiesto al prefetto, alla presenza del sindaco, di far parte di un tavolo insieme alle altre parti sociali per la gestione dei fondi che poi serviranno per la ricostruzione. Come sappiamo, per la ricostruzione servono delle imprese e quindi noi vogliamo essere presenti per tutelare i lavoratori sotto questo frangente. Lo sportello sociale che apriamo qua a Niscemi non ha solo lo scopo di aiutare i pensionati, ma come si diceva poco fa, ha lo scopo di essere uno sportello di ascolto per la cittadinanza, e per una cittadinanza colpita da un evento così grave è una cosa veramente importante.
2: Noi come pensionati abbiamo una caratteristica, abbiamo la capacità di ascolto. Allora ciò significa poter dare alle persone la possibilità di aprirsi. Noi nei nostri servizi li aiutiamo, li accompagniamo alle loro necessità.
3: Allo sportello sociale si rivolge il pensionato, i nostri iscritti, i nostri anziani, quelli che hanno più bisogni, per i loro problemi, a cercare cosa possono fare. Tante cose, i loro diritti non lo sanno. E noi, questo sportello sociale, è uno strumento, una piattaforma dove possiamo aiutarli, non lasciare i nostri pensionati da soli. Anche per una prenotazione del 730, una prenotazione del ticket, per una prenotazione della carta d'identità, per riempire un modulo, per fare anche una raccomandata.
4: Io sono Francesca, sono di Niscemi, al patronato. So che posso trovare l'aiuto di cui ho bisogno. E anche questa volta, purtroppo, per l'evento franoso che ci ha visti coinvolti per la seconda volta, richiedeva dei passi da fare.
5: Gli sportelli sociali sono assolutamente importantissimi in una regione come la Sicilia, dove le informazioni a disposizione delle persone sono carenti, e soprattutto sono carenti a disposizione delle persone più fragili, più in difficoltà, che manifestano maggiori disagi e che spesso non riescono a risolvere i loro problemi, la necessità del momento. Quindi lo sportello sociale è un luogo dove manifestare il proprio disagio e provare a trovare una soluzione.
6: In Veneto le rette delle case di riposo continuano a salire. Nel 2026 l'aumento medio è stato di 2,16 euro al giorno per chi dispone dell'impegnativa di residenzialità e di 4,99 euro per chi ne è privo. Una struttura costa in media 66,15 euro al giorno con il contributo pubblico e 96,02 senza. Lo SPI CGIL Veneto denuncia che gli anziani aventi diritto il 13% resta escluso dalle impegnative e chiede alla Regione più risorse, assistenza domiciliare e un adeguamento della quota sanitaria, ferma a 52 euro. Per informazioni e tutela è possibile rivolgersi alle sedi territoriali SPI CGIL.
7: In 10 anni il gioco d'azzardo in Italia è aumentato del 72% e con questo ritmo tra il 2028 e il 2029 potrebbe superare i 200 miliardi di euro giocati. La questione non riguarda solo le grandi città. La terza indagine, Non così piccoli, azzardo, un problema in più per i piccoli comuni italiani, promossa da CGIL, Federconsumatori e Fondazione ISCON, ha messo sotto osservazione 3.146 centri tra i 2.000 e i 10.000 abitanti, circa il 40% dei comuni italiani in cui vive quasi un quarto della popolazione. Nel 2025 sono stati giocati 34,7 miliardi di euro sui 165,34 miliardi complessivi registrati nel paese. Nei piccoli comuni il gioco su smartphone e PC riguarda il 63,3% del totale, più della media nazionale, ferma al 61%. Nel 2019 erano il 33%. Sono 113 i piccoli comuni in cui la media pro capite del gioco online supera di oltre il doppio quella nazionale. Il caso più estremo è Baia e Latina. Nel Casertano, nel 2025, sono stati giocati online quasi 150 milioni di euro, pari a circa 103.000 euro per residente.

Ogni giorno nella fascia tra 18 e 74 anni il dato corrisponde a 282 euro a persona. A rendere il quadro ancora più opaco è la natura del gioco prevalente. Il 96% riguarda il betting exchange, una forma in cui gli stessi giocatori tengono il banco, con scarse entrate fiscali e possibili rischi di utilizzo illecito. Numeri alti si registrano anche a Polaveno, Francavilla Insinni, Nociglia e Mairano, mentre la mappa dimostra che l'azzardo attraversa nord e sud. Dietro le cifre da capogiro ci sono perdite, dipendenze, fragilità sociali e un'enorme opacità economica, impossibili da contrastare senza dati pubblici e disaggregati comune per comune, indagini sui flussi di denaro, limiti più forti all'offerta e veri poteri di regolazione per gli enti locali.

0: Needle ha salutato i propri 25 anni con 3 giorni di pane e le assemblee per discutere di precarietà e futuro al Monk di Roma.
1: Il lavoro è frammentato e scomposto come è scomposta la produzione e il sistema aziendale del nostro paese. A questa scomposizione bisogna rispondere attraverso il protagonismo e l'organizzazione dei lavoratori in un'ottica ricompositiva. Da questa situazione che siamo partiti per mettere in piedi questa nostra iniziativa che si fa un punto, diciamo, sul passato ma apre anche allo scenario futuro. È per questo che abbiamo chiamato anche questa nostra iniziativa Lavoro Futuro e crediamo che la ricetta e le scelte che abbiamo svolto in questi anni puntino esattamente in questa direzione.
0: La frammentazione impatta sulla vita dei lavoratori e complica l'accesso ai diritti. I panel si sono proposti come punti di riflessione sulle difficoltà e disparità che travolgono lavoratori autonomi e dipendenti, somministrati e non. Una giornata è stata anche dedicata al tema delle intelligenze artificiali, nuovi interlocutori non solo per svolgere il lavoro, ma anche per accedervi.
1: Sicuramente cambierà il lavoro per come è fatto e sicuramente impone ai decisori pubblici sia un tema di tutela della condizione di privacy di tutte le persone e la condizione dei lavoratori dal punto di vista della loro occupazione e anche delle decisioni che gli stati dovranno assumere per tenere insieme il progresso tecnologico che non è fermabile, ma allo stesso tempo la dignità dell'uomo e il controllo umano sul lavoro, ma anche la possibilità di incidere sul prodotto finale, che sia esso un prodotto o un servizio.

0: La scuola di formazione politica è un progetto destinato a ragazzi giovanissimi, dai 16 ai 21 anni. Con loro noi facciamo un'esperienza insieme, ci confrontiamo con i grandi temi di attualità, con le sfide di oggi e cresciamo insieme. Essendo così giovani, per loro è la prima volta che entrano in una sede della CGIL e conoscono il sindacato da una prospettiva molto particolare. Se ne immaginiamo un sedicenne, un diciassettenne al liceo. Da noi trova lo spazio per potersi confrontare con i propri pari e confrontarsi sui temi di politica, di attualità, anche le grosse questioni internazionali che oggi preoccupano soprattutto i giovani.
1: Per me il fatto che le nuove generazioni siano disinteressate alla politica è un preconcetto. La realtà dei fatti, secondo me, è che ogni generazione di giovani vive un periodo geopolitico, storico e sociale differente. E sulla base di questo cerca in qualche modo di trovare il modo più adeguato e più giusto per poter partecipare. Quindi non è assolutamente vero e i giovani l'hanno dimostrato, hanno dimostrato di aver voglia di partecipare anche grazie alle grandissime mobilitazioni che ci sono state, per esempio quelle per i movimenti ambientalisti, ma anche quelle a solidarietà del popolo palestinese.
0: L'epoca è oscura, ma noi siamo vivi. Questo è il titolo che abbiamo scelto per l'ultima edizione. E in effetti, dai questionari anonimi che abbiamo sottoposto ai ragazzi, abbiamo compreso che è stata utile a loro per trovare una speranza per il futuro, per continuare ad impegnarsi nel presente sul territorio, perché sanno che questo impegno non sarà vano e che contribuisce a migliorare le cose.
2: Trovare uno spazio per coltivare la propria idea politica, la propria passione politica, secondo me oggi è ancora più fondamentale, perché siamo in un'epoca di grandissimo cambiamento, in un'epoca in cui non è più possibile farsi da parte, ma dobbiamo tutti quanti fare la nostra, dire la nostra, perché nel momento in cui noi non diciamo la nostra opinione è un minuto sprecato.
3: La scuola politica Lisei è una buona notizia perché affronta all'interno di luoghi che normalmente i nostri giovani non potrebbero frequentare temi molto complessi. Oggigiorno è fondamentale riuscire a coinvolgere i nostri giovani perché, come è emerso tra l'altro durante le diverse edizioni, vivono una sorta di periodo di smarrimento e quindi attraverso la nostra scuola hanno la libertà assoluta di potersi esprimere e quello che per noi è fondamentale è fornire un luogo dove debbano sentirsi liberi di poter crescere e magari anche cambiare idea su alcune questioni.

Quali sono i lavori più richiesti dalle imprese italiane a settembre? Secondo il nuovo bollettino Excelsior, al terzo posto troviamo il personale non qualificato nei servizi di pulizia, con 34.820 ingressi programmati. In seconda posizione salgono gli addetti alle vendite, cercati per 41.300 posti. Sul gradino più alto ci sono esercenti e addetti alla ristorazione, con 66.790 opportunità.

0: Cattolica, dal 14 al 18 settembre, i giochi di Libera Età dello SPICI GL Lombardia hanno confermato di essere molto più di una festa al mare. Nati 32 anni fa e approdati qui nel 2014 grazie alla collaborazione con lo SPI Emilia Romagna, sono diventati un appuntamento in cui i giovani e meno giovani possono incontrarsi e divertirsi. Un'occasione per contrastare la solitudine, costruire relazioni e mettere al centro il valore dell'invecchiare insieme. A chiudere questa edizione, l'intervento della segretaria generale dello SPI GL, Tania Scacchetti.
1: Di fronte a un mondo che sta cambiando con così grande velocità e in cui anche l'Europa non sembra essere il luogo giusto, noi abbiamo bisogno di dare un messaggio forte al paese, di ridare credibilità alla condizione delle persone, e quindi sosterremo, lavoriamo e ci mobilitiamo per politiche sociali ed economiche che mettano al centro il diritto delle persone, degli anziani e dei giovani, il diritto previdenziale, la sanità e la salute come fondamento dei diritti di cittadinanza, immaginando che queste siano le vere risposte sociali a una crisi che nel mondo deve trovare riequilibrio fra le forze.
2: Continuare a creare occasioni per stare insieme e riconoscersi uniti sono uno strumento fondamentale per combattere la solitudine. E anche se Work in Progress termina qui, ci diamo appuntamento alla prossima settimana.
3: Lo Stabilicum arriva in aula alla Camera per la terza e definitiva lettura e con l'incognita del voto segreto. In Commissione Affari Costituzionali mercoledì è terminato l'esame degli emendamenti, tutti respinti, e l'ok ai relatori a riferire in Assemblea, dove lo scoglio delle pregiudiziali di costituzionalità è stato superato con 229 voti a favore. Alla maggioranza sono arrivati anche 7 voti in più dei necessari. Le opposizioni continuano però ancora a sperare nei franchi tiratori, nel voto segreto che l'8 ottobre si terrà con il voto finale. I primi 3 articoli verranno votati invece con la fiducia. In terza lettura la Camera si limita ad esaminare soltanto le parti modificate dal Senato su preferenze, parità di genere e raccolta firme. Dopo l'appello di Liliana Segre alle forze politiche sul DDL antisemitismo, si apre uno spiraglio sul fronte PD per un voto bipartisan. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore e i Dem non hanno partecipato al voto, riservandosi di valutare un eventuale voto positivo per l'Aula. La condizione è che venga precisato nel testo che la critica al governo di Israele non si

0: con figuri come antisemitismo. Il presidente della commissione, Nazario Pagano, avanza un'ipotesi: inserire la questione in un ordine del giorno, senza modificare il testo. L'esame in aula partirà venerdì ed entro metà ottobre è atteso il via libera finale. Movimento 5 Stelle, AVS e Futuro Nazionale hanno votato contro. La Commissione Bilancio ha approvato la risoluzione sui contenuti del documento programmatico di finanza pubblica. La risoluzione impegna il Governo a trasmettere alle Camere entro il 2 ottobre il DPFP che dovrà contenere l'aggiornamento delle previsioni a legislazione vigente riportate nel DFP 2026. Il quadro programmatico macroeconomico e di finanza pubblica, l'articolazione delle misure di prossima adozione nell'ambito della manovra di finanza pubblica e l'aggiornamento dello stato degli impegni di riforma e investimento adottati nel piano strutturale di bilancio di medio termine. Infine, la Commissione Bilancio impegna il Governo a presentare una relazione al Parlamento in caso di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Il ministro dello Sport Andrea Bodi è stato ascoltato in Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio. Il ministro ha tenuto a dire che lo sport non è immune dalla violenza di genere nelle sue varie forme, dagli stereotipi, dalle dinamiche di sopraffazione. A Bodi si è detto convinto che nessuna strategia di prevenzione possa dirsi completa se non investe sulla formazione delle nuove generazioni e che lo sport sia uno dei luoghi nei quali quella formazione può avvenire davvero con continuità, con naturalezza e senza retorica. L'obiettivo, ha detto infine, è che ogni donna e ogni ragazza possa vivere lo sport, praticarlo e, se lo desidera, farne la propria professione in piena libertà, sicurezza, dignità e pari opportunità.
1: Dal 1 ottobre il marketplace del Programma Nazionale di Osservazione della Terra Iride ha reso disponibili i primi servizi e prodotti geospaziali. Dall'ambiente alle emergenze, ha spiegato l'Agenzia Spaziale Italiana, i dati satellitari diventano informazioni concrete a supporto delle istituzioni. Iride è una infrastruttura di proprietà dell'ASI, sviluppata in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. I servizi utilizzano in funzione delle applicazioni dati provenienti da diverse missioni satellitari per valutare la qualità delle acque costiere, i movimenti della superficie terrestre, servizi per monitorare siccità, disponibilità e qualità dell'acqua e condizioni della vegetazione e le aree urbane, con il monitoraggio dell'isola di calore e delle zone maggiormente esposte. Completano l'offerta i servizi sull'aria, sui gas serra e su alcune variabili climatiche essenziali, tra cui temperatura delle superfici, precipitazioni, neve, nuvole, radiazione solare, metano e anidride carbonica. I rischi sono sempre più interconnessi e creano nuovi canali attraverso i quali shock di portata relativamente contenuta possono propagarsi più rapidamente e capillarmente nell'economia. Una nuova analisi evidenzia un aumento del 24% nei collegamenti tra i rischi segnalati da 91 aziende della classifica Fortune 100 rispetto al 2019, con l'intelligenza artificiale e le catene di approvvigionamento che emergono come nodi di connessione chiave. La crescente dipendenza da fornitori comuni, piattaforme tecnologiche e infrastrutture critiche fa sì che un'interruzione in un determinato ambito possa innescare un effetto a catena. La rendicontazione dei rischi legati all'intelligenza artificiale si è estesa oltre il settore tecnologico. Tra il 2019 e il 2026 la quota di aziende che segnalano rischi connessi all'IA e alle nuove tecnologie è aumentata di circa il 30%, coinvolgendo comparti quali la vendita al dettaglio, il trasporto aereo, l'industria farmaceutica e quella alimentare. Varata Eco Trieste, la nuova unità navale di Itelium SEA FVG, concepita per la raccolta, il ritiro e il trasporto dei rifiuti prodotti dalle navi. L'imbarcazione rappresenta un'eccellenza tecnologica unica nel suo genere, essendo il primo natante a propulsione ibrida nel mare Adriatico dedicato a questo tipo di servizi portuali. L'unità entrerà a breve in servizio, operando nei porti di Trieste e Monfalcone. L'imbarcazione combina la massima sicurezza operativa e il comfort per l'equipaggio, con una capacità di carico di 60 tonnellate e 120 metri.

0: metri cubi, volume ben tre volte superiore alla media delle unità analoghe. La stiva è predisposta per la raccolta differenziata spinta in mare. Durante la navigazione interna e le manovre, l'imbarcazione opera in modalità elettrica in assenza di rumore e a zero emissioni. Nelle fasi di massima potenza, il sistema ibrido intelligente recupera l'energia prodotta dai motori e la impiega per ricaricare automaticamente il pacco batterie. Digital Realty, piattaforma di data center, ha annunciato la realizzazione di Rome 1, destinato a diventare il più grande interconnesso polo nell'Italia centrale e meridionale. L'opera complessiva si estende su una superficie di 22 ettari nel municipio 9 di Roma e vedrà la progressiva edificazione di 6 data center progettati per raggiungere una capacità IT totale installata di 35,2 MW e oltre 16.000 metri quadrati di spazio utile attrezzato per i clienti. La prima tappa del piano di espansione prende forma con Rome 1, un edificio di 5.000 metri quadrati complessivi che offrirà nella sua fase iniziale 3,2 MW di potenza IT suddivisi in 4 moduli operativi da 0,85 MW su 2.000 metri quadrati di superficie utile. Digital Realty non punta a realizzare una semplice struttura di elaborazione dati, bensì a edificare l'infrastruttura neutra più interconnessa del centro-sud Italia, posizionando Roma lungo le direttrici strategiche del traffico informativo mondiale. L'Italia ha trasmesso alla Commissione europea la proposta di piano nazionale di ripristino della natura. Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. La proposta di piano è stata elaborata sotto il coordinamento del MASE e del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con il supporto tecnico-scientifico di ISPRA e CREA e il coinvolgimento degli enti attuatori. Il percorso ha previsto una fase di consultazione pubblica e successiva momenti di confronto con le associazioni ambientaliste, agricole, forestali, della pesca, venatorie e rappresentative degli ambienti urbani. La bozza di piano sarà ora sottoposta alla valutazione della Commissione UE, che dispone di 6 mesi per verificarne la coerenza con gli obiettivi e gli obblighi previsti dal regolamento. Sulla base delle osservazioni che emergeranno, la bozza sarà integrata per la trasmissione definitiva del piano entro settembre 2027. Anche quest'anno ISPRA ha partecipato alla notte delle ricercatrici e dei ricercatori insieme ad altri enti pubblici di ricerca e università. L'iniziativa, che si è tenuta in tutta Europa il 25 e 26 settembre, è stata l'occasione per avvicinare i cittadini al mondo della ricerca scientifica e scoprire le attività e i risultati della ricerca pubblica. Roma è stata la capitale della scienza con il Net Village. Alla città dell'altra economia, nel quartiere Testaccio, è stato possibile dialogare con gli esperti e partecipare a laboratori interattivi e talk. Biologi, geologi, ingegneri ed esperti dell'istituto hanno portato ragazzi e famiglie alla scoperta dei 24 parchi nazionali italiani, capire come contrastare la desertificazione, conoscere le specie vegetali, lavorare su microscopi didattici, fare esperimenti per capire i cambiamenti climatici, assistere all'esplosione di un vulcano e capire cosa sono i terremoti, costruire molluschi in via d'estinzione, immergersi nel Mediterraneo attraverso un viaggio virtuale. Orrore a Vipiteno, trovati morti soffocati 7 cani da caccia. L'ENPA del Trentino, sezione di Rovereto, ha denunciato quanto scoperto dalle forze dell'ordine in un automezzo in sosta sulla A22 a Vipiteno. 7 cani di razza setter inglese erano morti soffocati nel portabagagli di una vettura. I proprietari cacciatori, ha spiegato l'associazione, li avevano rinchiusi in 4 trasportini ammucchiati nella parte posteriore dell'auto e ricoperti con i bagagli e le armi per la battuta di caccia in Lapponia. Un viaggio lungo e infernale per i poveri cani. Per i proprietari evidentemente non erano esseri senzienti da accudire, ma oggetti da accatastare assieme a tutto il resto dell'attrezzatura per il loro inaccettabile divertimento, ha commentato l'ENPA. Il cambiamento climatico, la variabilità delle precipitazioni e la scarsità idrica rendono sempre più indispensabile, soprattutto nell'area mediterranea, una pianificazione sostenibile della risorsa idrica, basata su una gestione che integri approvvigionamento, distribuzione, depurazione e monitoraggio dell'intero sistema idrico. Dare risposta alle crescenti pressioni sulla disponibilità idrica e sviluppare una gestione più efficiente, resiliente e sostenibile dell'acqua nel Mediterraneo è quanto si propone il progetto europeo da 4 milioni di euro Share Medwater, a cui partecipano 10 partner e 11 partner associati di 7 paesi mediterranei, tra cui Enea per l'Italia. 7 le iniziative pilota in Italia sarà realizzata nel comune di Cervia in Emilia-Romagna e riguarderà in particolare il riutilizzo delle acque meteoriche.
1: Il Roma Jazz Festival compie 50 anni e dedica questa edizione speciale al centenario della nascita di Miles Davis. La rassegna si svolgerà dal 1 al 24 novembre con 18 concerti fra l'Auditorium Parco della Musica, la Casa del Jazz e l'Alcazar. A celebrare il Principe delle Tenebre ci saranno tra gli altri Jason Miles, Paolo Fresu, Gregory Hutchinson, Jeremy Pelt e Eric Truffaut. Non mancheranno i concerti speciali, a partire dall'omaggio all'ultimo dei giganti del jazz, Sonny Rollins, recentemente scomparso, e due appuntamenti fuori dalla capitale, per ricordare un altro centenario importante che cade nel 2026, quello dell'immenso John Coltrane, il concerto della Priverno Jazz Orchestra all'Abbazia di Fossanova e quello della Rieti Jazz Orchestra attesa nella chiesa di San Domenico a Rieti. Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova Book Pride, la fiera nazionale dell'editoria indipendente organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino. 3 giorni a Palazzo Ducale che vedranno la partecipazione di oltre 100 marchi editoriali e migliaia di titoli in esposizione, a cui si affianca un programma di talk, dialoghi, incontri e laboratori. Tra gli ospiti internazionali Anne-Catherine Bowman e Antti Ravik Straubel, accanto a firme come Claudia Durastanti, Francesco Pacifico e Annalisa Camilli. Un'edizione che intreccia grandi ricorrenze letterarie e sociali: il centenario del Nobel a Grazia Deledda, i 25 anni dal G8 di Genova e gli omaggi a Mary Shelley, Ingeborg Bachmann, Giorgio Caproni, Eugenio Montale e, nel bicentenario della nascita, Carlo Collodi. Lucca torna capitale del cinema d'essai. Dal 4 all'8 ottobre la città toscana ospita la 26esima edizione degli incontri del cinema d'essai. 5 giornate tra anteprime, incontri professionali, iniziative dedicate al pubblico e alle scuole, con un programma che porta a Lucca alcuni dei titoli più attesi della prossima stagione e opere provenienti dai principali festival internazionali. Ad aprire sarà la proiezione Dio ride, alla presenza del regista Giovanni Veronesi e di Pierfrancesco Favino. Tra gli appuntamenti più attesi Wild Horse 9 di Martin McDonagh, con John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi e Parker Posey, che arriva a Lucca dopo Venezia 83, dove Malkovich ha ottenuto la Coppa Volpi. Torna Umbria Libri, la manifestazione dedicata al libro, alla lettura e al pensiero critico, diretta da Nicola Lagioia. Protagoniste saranno le città di Perugia dal 16 al 18 ottobre e Terni dal 20 al 22 novembre. Il tema di questa edizione è il ramo d'oro, che evoca il legame tra natura e cultura e si snoda tra oltre 50 incontri con autori del panorama nazionale e internazionale, mostre mercato degli editori umbri, percorsi dedicati alle scuole e ai ragazzi, lezio magistralis e produzioni teatrali esclusive. L'apertura è segnata dal reading di Fabrizio Gifuni, che insieme alla Gioia propone Pasolini, Moro, Tortora, antibiografia di una nazione, un viaggio tra le ferite e le figure chiave della storia italiana recente.

Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con un grave scontro tra due auto che si è verificato ieri sera ad Atena Lucana e nel quale è rimasta ferita gravemente una ragazza. La copertina è di Pasquale Sorrentino.
1: Una ragazza gravemente ferita, tre persone componenti della stessa famiglia con ferite lievi e il bilancio dell'incidente stradale che si è registrato nella serata di ieri. Intorno alle 21 lungo la strada statale 19 ad Atena Lucana, un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto, una con a bordo la ragazza, l'altra con la famiglia. L'impatto è stato fortissimo, la ragazza è rimasta incastrata tra le lamiere dell'auto ed è stato fondamentale l'arrivo dei vigili del fuoco con il caposquadra Avossa per poterla estrarre e consegnarla al personale del 118, immediato il trasporto nel vicino ospedale Luigi Curto di Polla, dove la ragazza è stata ricoverata in prognosi riservata. La famiglia invece era a bordo di un'auto di grossa cilindrata che dopo l'impatto si è anche ribaltata più volte. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Sul posto i militari dell'aliquota radiomobile con il maresciallo Giovanni Cunzolo. Un altro incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la strada statale Cilentana all'altezza della diga Alento, tra diga Alento e Prignano Cilento. Quattro le persone rimaste ferite, tra cui un bambino. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti soccorsi per prestare assistenza alle persone coinvolte in corso di accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato a Cava dei Tirreni dopo essere stato trovato in possesso di armi clandestine, manuali per costruire ordigni e materiale sull'ISIS. Ce ne parla Federica Pistone.
3: Uno studente universitario di 21 anni italiano è stato arrestato a Cava dei Tirreni dal personale della Digos di Salerno e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione nell'ambito di un'indagine su presunti reati con finalità di terrorismo. Il giovane, già gravato da precedenti di polizia per truffa e porto illegale di armi, è stato arrestato per la detenzione di materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali con finalità di terrorismo e per la detenzione di armi clandestine. L'arresto è scattato al termine di una perquisizione personale, locale e informatica disposta dalla procura ed eseguita dagli investigatori specializzati. Il 21enne, secondo quanto riferito dalla procura, era stato in precedenza segnalato dall'AISE per le ricerche effettuate online di manuali relativi all'addestramento, alle armi e alla preparazione di esplosivi, oltre che di pubblicazioni riconducibili allo Stato islamico. Gli investigatori avrebbero inoltre rilevato manifestazioni di intenti riferibili a possibili azioni violente. Gli approfondimenti investigativi avrebbero consentito di delineare un quadro informativo ritenuto significativo dagli inquirenti. Nel corso della perquisizione informatica sarebbero stati individuati numerosi documenti, tra cui guide e manuali, contenenti istruzioni sulla fabbricazione e sull'utilizzo di ordigni esplosivi improvvisati e miscele esplosive artigianali. Durante la perquisizione sono stati inoltre sequestrati due coltelli, un machete di circa 50 centimetri, due pistole e 107 munizioni a salve. Le armi, da una prima analisi, pur risultando originariamente a salve, sarebbero state modificate in modo da presentare un ciclo funzionale attivo. Al termine degli adempimenti di rito, il 21enne è stato arrestato e condotto al carcere di Forni.
0: E proseguiamo con la cronaca. Una misura interdittiva è stata emanata nei confronti dell'amministratore di una clinica privata.

0: nel Cilento perché avrebbe consentito a un medico pubblico di effettuare interventi chirurgici presso la struttura, nonostante il vincolo derivante dal rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria pubblica. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
1: Il personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito su disposizione della Procura della Repubblica un'ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Salerno, sezione riesame nei confronti del legale rappresentante di una clinica privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Per l'amministratore è stato disposto il divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche e imprese per la durata di un anno. Il provvedimento arriva al termine delle indagini condotte dai finanzieri della Compagnia di Vallo della Lucania. Gli elementi raccolti sono stati successivamente rivalutati dalla sezione riesame del Tribunale di Salerno a seguito di un appello presentato dalla Procura della Repubblica. Secondo quanto riportato nel provvedimento, nei confronti dell'indagato sarebbero stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza in relazione all'ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla truffa in danno di un ente pubblico e al falso in atto pubblico, reati che sarebbero stati commessi insieme ad altri tre indagati. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe la posizione di un medico legato da un rapporto di esclusività con un'azienda sanitaria pubblica. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'amministratore della clinica avrebbe consentito al professionista di effettuare interventi chirurgici presso la struttura privata, nonostante il vincolo derivante dal rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria pubblica. La condotta, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe consentito di indurre in errore l'azienda sanitaria, che avrebbe continuato a corrispondere al medico la relativa indennità mensile suppletiva e contemporaneamente avrebbe permesso alla clinica di avvalersi della professionalità del medico e del relativo bacino di pazienti. L'attività investigativa aveva già portato nel marzo scorso all'esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di due medici operanti presso la stessa clinica privata.
0: Blitz dei carabinieri questa mattina a Potenza, dove sono state eseguite tre misure cautelari per estorsione. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
2: Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della Procura lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza nei confronti di tre indagati, due agli arresti domiciliari e uno sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte estorsive denunciate e allo stesso tempo alla partecipazione della stessa imprenditrice in una fase iniziale ad un accordo corruttivo con alcuni degli indagati. Lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un sistema criminale più ampio, finalizzato alla formulazione di richieste estorsive in diversi contesti. Tra questi figura, secondo quanto riportato in una nota della Procura, il cantiere per la realizzazione del Trauma Center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione illecita della raccolta dei rifiuti solidi urbani e una distinta ipotesi di corruzione. Quest'ultima, aggiunge la nota della Procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti, in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare, un dipendente del comune di Potenza ed un funzionario di una società a capitale interamente pubblico comunale.

0: dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati in studio, un 50enne di Valva è rimasto ferito in maniera grave dopo essere caduto in un dirupo ieri pomeriggio. Sentiamo.
1: Doppio intervento nel pomeriggio di ieri per il soccorso alpino e speleologico della Campania. Nel primo intervento il soccorso è stato attivato per un uomo che dopo essere stato colpito alla testa da un ramo è precipitato in un dirupo riportando un trauma cranico a Valva. Sul posto era inizialmente intervenuta l'equipe dell'ambulanza 118 della Croce Rossa di SR, postazione di Oliveto Citra, che aveva raggiunto l'uomo provvedendo alla prima assistenza e posizionandolo in barella. Fondamentale è stato l'intervento di un infermiere del 118. Le condizioni cliniche del ferito hanno reso necessario l'intervento dell'elisoccorso 118. Questo decollato da Napoli ha raggiunto la zona completando le operazioni di soccorso per poi trasferire l'uomo in ospedale a Ruggi d'Aragona di Salerno. Sulla dinamica, comunque, accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli. Il secondo intervento si è svolto nel territorio montano del comune di Olivano sul Tusciano, lungo una strada sterrata in un'area impervia. Un uomo di 51 anni, impegnato in un'escursione in mountain bike insieme ad alcuni amici, è caduto sul terreno e sulla ghiaia, dopo che, secondo quanto riferito, un piede è rimasto incastrato nel pedale. L'uomo, impossibilitato a proseguire con un forte dolore all'anca, ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto è intervenuta una squadra del soccorso alpino che ha raggiunto l'infortunato insieme a un infermiere del 118 trasportato nell'area a bordo di un fuoristrada. Considerate le caratteristiche impervie delle zone e la necessità di procedere rapidamente all'evacuazione, il soccorso alpino ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso 118 di Salerno. L'equipe sanitaria è stata sbarcata mediante verricello nei pressi dell'infortunato. Dopo le operazioni di assistenza e stabilizzazione, il paziente è stato trasportato a Ruggi di Salerno.
0: Il sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, ha invitato i propri cittadini a non utilizzare l'acqua proveniente da tre fontane del paese, dopo che gli esami effettuati sulla qualità delle acque hanno evidenziato alcune non conformità. Vediamo.
2: Controlli sulla qualità dell'acqua di tre fontane presenti sul territorio di Sassano. A darne notizia è il sindaco Nicola Pellegrino, il quale ha spiegato che la nuova amministrazione, la sua, ha ritenuto opportuno effettuare verifiche sulle acque provenienti da tre punti di erogazione continua. I controlli hanno riguardato la fontanella di Corso Umberto, la fontana del Carpino e la fontana di Via Diaz. Il comune precisa tramite il sindaco che i tre punti di erogazione non sono collegati alla rete idrica comunale e che le analisi hanno riguardato esclusivamente le acque che sgorgano dalle fontane. Gli esami effettuati hanno evidenziato alcune non conformità rispetto ai parametri previsti per le acque destinate al consumo umano. Alla luce dei risultati, l'amministrazione comunale procederà con il supporto dei soggetti competenti ad individuare le cause delle criticità e adottare gli interventi necessari. Successivamente saranno effettuate nuove analisi per verificare la qualità dell'acqua. Nel frattempo, in via precauzionale, il sindaco Pellegrino ha invitato la cittadinanza a non utilizzare l'acqua delle tre fontane per bere, preparare cibi o lavare alimenti, fino a quando non sarà diffusa una nuova comunicazione ufficiale. Pubblichiamo i rapporti di analisi per assicurare piena trasparenza, fa sapere il primo cittadino, che si impegna inoltre a tenere informati i suoi concittadini sugli interventi che verranno effettuati e sugli esiti dei successivi controlli. L'amministrazione invita

0: Quindi la popolazione a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali del comune in attesa degli ulteriori accertamenti sulla qualità dell'acqua.
1: Ed è stato ufficializzato il nuovo protocollo operativo dell'ASL Salerno per la presa in carico di neonati prematuri e bambini.

0: percorso integrato per il neonato prematuro a rischio radiologico. In realtà quello che abbiamo in mente è un percorso integrato che si occupi delle mamme già nella fase della gravidanza per le eventuali situazioni di criticità che si dovessero rappresentare e poi in maniera integrata le accompagnano nell'eventuale problematica che si dovesse presentare sino alle fasi della riabilitazione. Ecco, abbiamo pensato ad un percorso ad hoc dedicato con risorse dedicate coinvolgendo anche i nostri centri accreditati.
1: Prima interveniamo, maggiori sono i risultati che noi possiamo portare a casa. Un bambino fragile è un bambino che rischia di avere una deviazione della normale traiettoria di sviluppo. Questa traiettoria di sviluppo può essere reindirizzata verso la normalità se siamo in grado di intervenire in maniera precocissima. I nostri interventi iniziano al 40° giorno di vita. Questi bimbi praticamente verranno visti presso le TIN e prima ancora dei bimbi noi incontriamo le mamme di questi bimbi. Ci sarà una nostra equip fatta di psicologi e di assistenti sociali che prepareranno le mamme a rischio di prematurità rispetto a questo evento e questo diventa il primo elemento importante. I bambini saranno oggetto di un'osservazione rigorosa, costante, quotidiana, intesa a cogliere le sfumature del loro sviluppo e della loro crescita.
2: Ci fermiamo nuovamente per qualche minuto di pubblicità, restate con noi.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentrovati in studio, a Battipaglia è stato riconsegnato il salone CISL dopo i lavori di ristrutturazione che prevedono anche una nuova organizzazione. Ce ne parla Elena Comuniello.
1: A Battipaglia ha riconsegnato alle federazioni il Salone CISL dopo il percorso di ristrutturazione, uno spazio rinnovato che diventa bene comune dell'organizzazione dedicato a presenza, ascolto, tutela e partecipazione. La riconsegna ha aperto l'esecutivo programmatico della CISL Salerno all'insegna della condivisione di risorse, competenze e responsabilità tra confederazione e federazioni. Presentato anche il progetto dell'hub di cittadinanza digitale che coinvolge servizi CISL, scuola e giovani per favorire l'accesso ai servizi digitali di anziani e persone fragili.
2: Oggi c'è l'esecutivo programmatico della CISL di Salerno, che è il primo esecutivo dopo la chiusura estiva. Ed è un esecutivo particolare perché vede l'inaugurazione del salone della sede zonale di Battipaglia, che è una sede storica dove sono presenti quasi tutte le categorie della CISL. Inauguriamo, dopo averlo ristrutturato, questo salone, diciamo così, completamente riadattato, con servizi anche multimediali. E oggi è l'occasione dell'inaugurazione, la CISL dona, cioè ridà alle categorie uno spazio che fino a questo momento era inutilizzato perché non idoneo.
3: Battipaglia è una sede importante, quindi non aveva senso tenere un'aula così grande e anche così importante, vista l'importanza di Battipaglia nel sindacato. Non ci dimentichiamo che prima Battipaglia era comprensore insieme a Nocera e rappresentava tutta l'area sud. Come si dice in edilizia, il più grande investimento è quello là di riadattare le cose storiche che già abbiamo.

0: Tommaso Pellegrino, ex consigliere regionale ed ex deputato di Sassano, è intervenuto alla Leopolda organizzata da Matteo Renzi parlando di sanità. Vediamo.
1: L'ex consigliere regionale e deputato Tommaso Pellegrino e probabilmente futuro candidato alle prossime elezioni politiche è stato protagonista alla Leopolda, l'evento voluto da Matteo Renzi, il capo partito di cui Tommaso Pellegrino fa parte. Pellegrino ha parlato di sanità, di una politica che deve tornare a mettere al centro le persone. Lungo il suo intervento, accolto con applausi. Ricordiamo che alla Leopolda 14, che si è tenuta a Firenze, è stato grande protagonista anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca.
2: Io penso che chi occupi un ruolo in qualsiasi contesto, consiglio comunale, lo dico a voi giovani, regione, Parlamento, deve fare, deve legiferare, deve dare le soluzioni, deve risolvere i problemi. E mi indigna molto, e concludo, un altro elemento che è secondario nella nostra politica italiana, quello del decoro dei luoghi di cura. Ma vi sembra normale che ancora nel 2026 entriamo in alcuni ospedali dove sono ospedali fatiscenti, ambulatori sporchi, e poi abbiamo speso milioni di euro per fare le case di comunità, per fare dove non sappiamo neppure chi ci dobbiamo mettere dentro, senza spendere un centesimo per gli ospedali frequentati quotidianamente da migliaia di persone. E allora l'incapacità di una classe dirigente italiana che in Europa non è stata capace di rappresentare i nostri bisogni e di far capire che probabilmente le esigenze dell'Italia e del Meridione ancor più sono diverse da quelle della Spagna, della Francia e degli altri paesi europei. Però, cari giovani, metteteci la faccia, continuate a studiare, perché ovviamente bisogna studiare e formarvi, però quando poi avete qualche idea da poter rappresentare, e allora impegnatevi, metteteci la faccia, perché purtroppo noi viviamo nel paese con la classe dirigente più mediocre d'Europa.
0: Ed ora lo sport. La Valdiano Volley si prepara ad una nuova amichevole dopo quella di sabato giocata a Villa d'Agri contro la Rinascita Lagonegro. Sentiamo. Sabato pomeriggio al Palasport di Villa d'Agri, la Valdiano Volley ha affrontato un importante test pre-season contro la Rinascita Volley Lagonegro, squadra che milita nel campionato di Serie A2 Credembanca. L'amichevole si è conclusa a favore della Rinascita, che è rimasta imbattuta per tutti e quattro i set, vinti con un punteggio di 25-20, 25-22, 25-21 e 25-18. I risultati dei parziali, però, mostrano una Valdiano che non si è lasciata travolgere dalla potenza dei biancorossi, ma che ha saputo mettere in campo una buona opposizione, costringendo i padroni di casa a mantenere alti l'attenzione e il ritmo per tutta la durata del match. Dello stesso parere l'assistant coach della Rinascita di Novigiano, che al termine della partita ha dichiarato: è stata una buona prova da parte dei ragazzi contro una squadra, la Valdiano, che pur disputando un campionato di categoria inferiore ha dimostrato di giocare un'ottima pallavolo e in diversi momenti ci ha messo in difficoltà. Quella di sabato è stata una partita che ha fornito nuove indicazioni utili per proseguire il percorso di avvicinamento al campionato e che ha permesso di affinare ulteriormente i meccanismi di gioco. Ora l'attenzione è spostata sulla prossima amichevole, che si giocherà mercoledì 7 ottobre alle ore 16:30 al centro sportivo meridionale di San Rufo contro il Pignola Volley. Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste. Perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.

0: Povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
1: Un giorno, Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
0: Eh? Ma cosa c'è?
1: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
0: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!
1: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
0: Cosa? Ma com'è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
1: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma, con suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale.
0: Ma allora, questa forse è una pentola magica. Chi l'avrebbe mai detto?
1: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
0: Non posso credere ai miei occhi.
1: Allora provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
0: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
1: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa. Altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
2: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
1: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
0: Vostra maestà, fate attenzione!
1: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
0: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
1: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
3: Il re sono io! No! Sono io il vero re! No, il vero re sono io! Zitti! Il re sono io!
1: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. Andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno, Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.
4: Sotto i profondi mari blu, la pericolosa banda degli squali era di nuovo a caccia quel giorno. La banda era così intimidatoria che ogni volta che apriva la bocca, i branchi di pesci si disperdevano. Ma un pesce giallo che si nascondeva in un enorme minareto marino non fu così fortunato.
5: Guardate, ecco un bel pranzetto.
6: A mangiare!
4: La banda di squali stava per mangiare il pesce giallo, ma poi hanno visto un pesce più grande che nuotava sopra di loro.
5: Guardate, quel pesce è più grande. Mangiamo quello.
7: Eh? Sì!
4: Tuttavia, la pericolosa banda si rese conto troppo tardi che il grande pesce che volevano mangiare era in realtà un pesce giocattolo sull'estremità di un amo da pesca.
5: Il mio dente! Mi fa malissimo!
6: Il mio naso! Mi fa malissimo!
4: Mentre erano impegnati con il pesce giocattolo, il pesce giallo scappò e fu salvato dall'essere mangiato da loro.
7: Per colpa vostra abbiamo perso il pranzo.
4: Il bel mare non era solo un mucchio di squali. Era vasto e pieno di famiglie di pesci colorati, carini e felici. Andiamo, è ora di entrare.
8: Ma mamma!
4: Ragazzi, devo andare a prendere qualcosa da mangiare. E voi dovreste restare in casa mentre sono via.
9: Mamma, veniamo con te! Dai, per favore!
4: No, cari, sarebbe troppo pericoloso. È pieno di squali là fuori. Dai, venite tutti dentro. E sicuramente non parlate con gli sconosciuti. Tre pesci rossi entrarono nella loro casa, che era una nave affondata. La banda di squali che li ha visti voleva catturare il pesce madre proprio lì.
5: Oh, una deliziosissima mamma pesce! E stavolta non è un giocattolo.
4: Il grande squalo fermò improvvisamente i suoi amici che volevano attaccare.
7: Stop! Invece di mangiare un pesce, perché non mangiamo tutti e tre i pesci nascosti nella nave affondata?
9: Sei così furbo, capo!
5: Mangiamoli tutti e tre!
7: Non così presto. Non attaccheremo i tre pesci adesso. Perché se tentiamo di entrare nella loro piccola casa con questi grossi corpi, potranno scappare facilmente. Dobbiamo escogitare un piano.
5: Che tipo di piano, capo?
7: Andate e aspettate nascosti. Lasciate il piano a me.
4: Così lo squalo vagò tra i coralli rossi per camuffarsi. Si dipinse di rosso come se fosse un membro della famiglia dei pesci rossi. Poi trovò un muschio arancione a fantasia per nascondere la sua pinna pericolosa. Si gettò il muschio sulla schiena e si coprì la pinna appuntita. Finalmente lo squalo comprò i biscotti al muschio preferiti dai pesci rossi.
7: Nessun pesce può resistere a questi biscotti.
4: Lo squalo nuotò verso la casa del pesce rosso e bussò alla porta con il naso.
8: Chi è?
10: Sono una vecchietta pesce rosso che vende biscotti al muschio. Ne volete forse qualcuno?
9: biscotti al muschio!
4: I pesci rossi erano giovani e molto entusiasti dei biscotti, quindi volevano andare subito a prenderne qualcuno.
8: Basta, fratelli! Nostra madre ci ha detto di non parlare con gli estranei.
4: Uno dei fratelli pesci rossi guardò fuori attraverso il piccolo foro della porta.
11: Ma non è un'estranea, è un pesce rosso.

0: So come noi.
1: Così i fratelli pesci uscirono.
0: Venite a casa con me. A casa mia ci sono altri biscotti.
1: I pesci rossi seguirono lo squalo. Mentre lo squalo contemplava furtivamente come mangiarli, una canna da pesca cadde sopra di lui, raschiando il muschio che nascondeva la sua pinna. In quel momento, i pesci rossi si resero conto che era uno squalo.
2: È uno squalo! Scappate!
1: Uno di loro si nascose dietro le rocce, l'altro tra i coralli, e l'altro si nascose sotto la pietra. Ma lo squalo li trovò tutti e tre e li catturò portandoseli via.
0: Faremo un bel banchetto con gli amici.
1: Solo una di loro riuscì a sfuggire dallo squalo e nuotò velocemente verso casa sua. Proprio allora la madre pesce rosso si era spaventata quando non trovò i suoi piccoli dentro casa. No, no! Dove siete, bambini miei? La madre pesce stava per andare a cercare i suoi figli, ma poi vide la sua bambina nuotare frettolosamente verso di lei.
3: Mamma, lo squalo ha rapito i miei fratelli! So dove sono, possiamo salvarli!
1: Il pesce madre decise saggiamente di chiedere aiuto alla balena gigante Willy. E poi i tre nuotarono insieme fino a dove c'era la banda di squali. La banda degli squali stava per consumare il suo pasto a base di pesce, quando furono sorpresi di scoprire che avevano solo due pesci.
4: Ma ci sono solo due pesci rossi qui, capo?
0: Eh? Cosa? Come? Credo che tu ne abbia perso uno, capo.
5: Sì, sono stato io a scappare.
1: Fu allora che la banda degli squali vide la grande balena Willy. Ed erano così spaventati. In quel modo, mentre due piccoli pesci rossi furono salvati, Willy spalancò immediatamente la bocca e catturò tutti e tre gli squali.
6: Aiuto! No!
4: Cercherete di cacciare ancora i pesciolini?
6: No!
7: Lo promettiamo!
6: No!
4: Quindi i pesci rossi possono tornare a casa sani e salvi?
6: Sì, certo, possono!
7: Sì, certo!
6: Facci uscire da qui!
1: Così la famiglia di pesci rossi tornò a casa sana e salva. E da allora i tre pesciolini rossi capirono quanto fosse importante obbedire alla loro madre e stare al sicuro nella loro bella casa sul mare.
8: Adise papà.
9: Tidalic, la rana assetata. C'era una volta in un bosco molto lontano una piccola rana di nome Tidalic. Tidalic amava giocare sotto i raggi del sole, incontrare i suoi amici in riva al lago e con loro saltare sui fiori di loto.
10: Tre, otto, nove e 10. Ho vinto io! Sono arrivato a 10, ho vinto io!
11: Bravo Tidalic, sei arrivato di nuovo a 10. Cra!
9: Il gioco dei salti aveva stancato molto gli amici ranocchi, i quali avevano così anche molta sete.
12: Dai, beviamo un po' d'acqua tutti insieme, cra!
9: Le tre rane si riunirono su una grande foglia e iniziarono a bere l'acqua del lago. Tidalic beveva così velocemente che le altre rane lo avvertirono.
11: Tidalic, bevi più piano o ti si gonfierà la pancia.
10: Ma io ho moltissima sete, voglio bere ancora un po'.
12: Io penso che dovremmo fermarlo, Cra.
9: Dopo un po', Tidalic

0: il cui stomaco era gonfio d'acqua, smise di bere. Perché nel lago non era rimasta nemmeno una goccia d'acqua.
1: Cosa? Ma qui c'era molta acqua! Dove è andata a finire ora?
2: Tidalic, l'hai bevuta tutta tu! Cra!
1: Cosa? Ma non è possibile, a me sembra di non aver bevuto affatto!
3: Hai prosciugato il lago bevendo a più non posso, come puoi avere ancora sete? Cra!
1: Dove altro posso trovare ancora acqua in questo bosco? Se lo sapete, ditemelo!
2: C'è un ruscello dietro quegli alberi giganti!
3: Shh! Perché gliel'hai detto? E se adesso prosciuga anche il ruscello? Cra!
0: Tidalic, con la pancia gonfia, saltò via lontano dai suoi amici. Loro, che lo guardavano sorpresi, andarono subito a informare dell'accaduto l'ippopotamo gigante. E in quel momento l'ippopotamo gigante riposava sotto un albero e la sua assistente volpe era di guardia proprio di fronte a lui.
3: Cra! Ciao, volpe! Abbiamo bisogno di parlare con urgenza con l'ippopotamo gigante.
4: Adesso sta dormendo profondamente.
2: Devi svegliarlo! È molto importante!
4: Cosa mai potrebbe essere più importante del suo sonno? Piccole rane.
3: Oh! Sbrigati, volpe! Cra! Altrimenti non avremo più una goccia d'acqua da bere, né per lavarci! Cra!
0: Allora la volpe, vista la paura e l'urgenza della rana, svegliò l'ippopotamo gigante. Lui spalancò gli occhi e si chinò verso le due rane. Loro raccontarono l'accaduto. Poi saltarono sulla testa dell'ippopotamo e andarono alla ricerca di Tidalic.
1: Se finiamo l'acqua che abbiamo qui, sarà un vero disastro per tutti gli animali del bosco.
0: Intanto Tidalic era arrivato al ruscello tutto gonfio.
1: Ecco l'acqua! Acqua deliziosa!
0: Un coniglio, vedendo la rana Tidalic bere al ruscello, si diresse anche lui al bordo per bere. Ma la rana gli disse:
1: Ehi, coniglio! Tutta l'acqua che vedi qui è mia! Vai a bere da un'altra parte, per favore,
2: Ma non c'è altra acqua qui intorno! Il lago è completamente prosciugato!
0: La rana bevve tutta l'acqua del torrente senza ascoltare quello che diceva il coniglio. E così si ritrovò con la pancia ancora più gonfia di prima.
1: E adesso dove posso trovare altra acqua?
0: Il coniglio spalancò gli occhi per la sorpresa.
2: Hai finito l'acqua del ruscello prima che ne potessi bere un solo sorso e adesso hai ancora acqua?
1: Sì! Ho bevuto tutto il lago, ho finito il ruscello, voglio bere tutta l'acqua!
0: Tidalic continuò a cercare altra acqua nel bosco con il suo pancione che diventava sempre più grande. Ovunque vedesse una piccola pozzanghera, cominciava a bere a più non posso. Gli abitanti del bosco rimasero molto sorpresi quando videro il lago prosciugato e il ruscello che non scorreva più. Nemmeno il gufo riusciva più a trovare dell'acqua. E neppure la gazzella. Infine, l'ippopotamo gigante e le piccole rane videro il coniglio triste in piedi vicino al ruscello.
5: Coniglio, hai visto per caso da queste parti una rana avida d'acqua?
2: Sì, sì, è andato da quella parte. Bevi anche l'acqua delle pozzanghere.
0: L'ippopotamo scattò con tutte le sue forze e si mise a seguire le tracce di Tidalic. Gli altri animali della foresta lo seguirono. La rana Tidalic Stava per bere l'ultima pozzanghera che aveva trovato quando gli apparvero davanti l'ippopotamo e gli abitanti del bosco tutti assetati.
3: Tidalic, adesso basta! Hai bevuto tutta l'acqua del bosco e non ne hai lasciata neppure una goccia per gli altri animali!
2: Devi restituire l'acqua del lago e del torrente, Kra!
5: I tuoi amici ranocchi hanno ragione, Tidalic! Anche un enorme ippopotamo come me e quell'uccellino che vedi là hanno bisogno d'acqua!
2: Anche le piante, gli alberi e gli insetti hanno bisogno di acqua!
6: Per favore, apri la bocca e restituiscici l'acqua che hai nello stomaco!
0: Ma nonostante le preghiere degli abitanti del bosco, Tidalic, il cui ventre era pieno d'acqua, non era disposto a restituire l'acqua che aveva bevuto.
6: Oh, come facciamo adesso?
4: Se riusciamo a farlo ridere, non potrà più trattenersi e restituirà tutta l'acqua.
3: Sì! Ottima idea! Inoltre, Tidalic adora ridere!
0: Il coniglio prese un cappello e iniziò a intrattenere la rana.

0: Sebbene Tidalic trovasse il coniglio divertente, riuscì a trattenersi e non rise. Allora provò ad esibirsi il panda. Cominciò a ballare in modo così stravagante che tutti nella foresta si misero a ridere divertiti. Ma Tidalic non rise neppure vedendo la danza del panda. Quindi il piccolo scoiattolo iniziò rapidamente a disegnare. Gli abitanti della foresta, curiosi, si misero in attesa. Quando lo scoiattolo mostrò il disegno che aveva fatto, tutti scoppiarono a ridere. Ma Tidalic no. Alla fine fu la volta dell'ippopotamo, che non si esibì. Era solo molto arrabbiato.
1: Adesso sono proprio infuriato, Tidalic.
0: L'ippopotamo gigante, con il suo corpo enorme, cominciò a grugnire nervosamente e a saltare come una rana. Tutti gli animali si misero a ridere. E ridevano perché qualunque cosa facesse l'ippopotamo risultava divertente. Alla fine, la rana Tidalic non poté resistere e si mise a ridere dell'ippopotamo come tutti gli altri. Appena gli si aprì la bocca, tutta l'acqua che aveva appena bevuto cominciò a spargersi dovunque. Il lago si riempì di nuovo. Il ruscello riprese a scorrere e anche le piccole pozzanghere finalmente si riempirono d'acqua. E mentre Tidalic rideva, l'acqua continuava a uscire e la pancia si sgonfiava.
2: Ottimo, Tidalic! Sei riuscito a non far morire di sete tutti gli animali del bosco!
3: Non hai più la panciona grossa! Puoi saltare finalmente sulle foglie di loto!
4: Oh, avevo una pancia enorme! Ora sono molto più agile!
1: La prossima volta che hai sete, pensa anche agli altri, non solo a te stesso! Tutti qui nel bosco hanno bisogno di acqua tanto quanto te! Per esempio, io devo andare subito a farmi una doccia.
4: Avete ragione, amici.
0: Gli abitanti della foresta erano molto felici di avere di nuovo l'acqua, perché l'acqua è la parte più preziosa del bosco.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con un grave scontro tra due auto che si è verificato ieri sera ad Atena Lucana e nel quale è rimasta ferita gravemente una ragazza. La copertina è di Pasquale Sorrentino.
1: Una ragazza gravemente ferita, tre persone, componenti della stessa famiglia, con ferite lievi e il bilancio dell'incidente stradale che si è registrato nella serata di ieri. Intorno alle 21 lungo la strada statale 19 ad Atena Lucana, un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto, una con a bordo la ragazza, l'altra con la famiglia. L'impatto è stato fortissimo, la ragazza è rimasta incastrata tra le lamiere dell'auto ed è stato fondamentale l'arrivo dei vigili del fuoco con il caposquadra Avossa per poterla estrarre e consegnarla al personale del 118, immediato il trasporto nel vicino ospedale Luigi Curto di Polla, dove la ragazza è stata ricoverata in prognosi riservata. La famiglia invece era a bordo di un'auto di grossa cilindrata che dopo l'impatto si è anche ribaltata più volte. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Sul posto i militari dell'aliquota radiomobile con il maresciallo Giovanni Cunzolo. Un altro incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la strada statale Cilentana all'altezza della diga Alento, tra diga Alento e Prignano Cilento. Quattro le persone rimaste ferite, tra cui un bambino. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza alle persone coinvolte in corso di accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, un ragazzo di 21 anni è stato arrestato a Cava dei Tirreni dopo essere stato trovato in possesso di armi clandestine, manuali per costruire ordigni e materiale sull'ISIS. Ce ne parla Federica Pistone.
3: Uno studente universitario di 21 anni italiano è stato arrestato a Cava dei Tirreni dal personale della Digos di Salerno e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione nell'ambito di un'indagine su presunti reati con finalità di terrorismo. Il giovane, già gravato da precedenti di polizia per truffa e porto illegale di armi, è stato arrestato per la detenzione di materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali con finalità di terrorismo e per la detenzione di armi clandestine. L'arresto è scattato al termine di una perquisizione personale, locale e informatica disposta dalla procura ed eseguita dagli investigatori specializzati. Il 21enne, secondo quanto riferito dalla procura, era stato in precedenza segnalato dall'AISE per le ricerche effettuate online di manuali relativi all'addestramento, alle armi e alla preparazione di esplosivi, oltre che di pubblicazioni riconducibili allo Stato Islamico. Gli investigatori avrebbero inoltre rilevato manifestazioni di intenti riferibili a possibili azioni violente. Gli approfondimenti investigativi avrebbero consentito di delineare un quadro informativo ritenuto significativo dagli inquirenti. Nel corso della perquisizione informatica sarebbero stati individuati numerosi documenti, tra cui guide e manuali contenenti istruzioni sulla fabbricazione e sull'utilizzo di ordigni esplosivi improvvisati e miscele esplosive artigianali. Durante la perquisizione sono stati inoltre sequestrati due coltelli, un machete di circa 50 centimetri, due pistole e 107 munizioni a salve. Le armi, da una prima analisi, pur risultando originariamente a salve, sarebbero state modificate in modo da presentare un ciclo funzionale attivo. Al termine degli adempimenti di rito, il 21enne è stato arrestato e condotto al carcere di Forni.
0: E proseguiamo con la cronaca. Una misura interdittiva è stata emanata nei confronti dell'amministratore di una clinica privata nel Cilento perché avrebbe consentito a un medico pubblico di effettuare interventi chirurgici presso la struttura, nonostante il vincolo derivante dal rapporto di lavoro.

0: lavoro con l'azienda sanitaria pubblica. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
1: Il personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito su disposizione della Procura della Repubblica un'ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Salerno, sezione riesame nei confronti del legale rappresentante di una clinica privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Per l'amministratore è stato disposto il divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche e imprese per la durata di un anno. Il provvedimento arriva al termine delle indagini condotte dai finanzieri della Compagnia di Vallo della Lucania. Gli elementi raccolti sono stati successivamente rivalutati dalla sezione riesame del Tribunale di Salerno a seguito di un appello presentato dalla Procura della Repubblica. Secondo quanto riportato nel provvedimento, nei confronti dell'indagato sarebbero stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza in relazione all'ipotesi di associazione per delitti finalizzata alla truffa in danno di un ente pubblico e al falso in atto pubblico, reati che sarebbero stati commessi insieme ad altri tre indagati. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe la posizione di un medico legato da un rapporto di esclusività con un'azienda sanitaria pubblica. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'amministratore della clinica avrebbe consentito al professionista di effettuare interventi chirurgici presso la struttura privata nonostante il vincolo derivante dal rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria pubblica. La condotta, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe consentito di indurre in errore l'azienda sanitaria, che avrebbe continuato a corrispondere al medico la relativa indennità mensile suppletiva e contemporaneamente avrebbe permesso alla clinica di avvalersi della professionalità del medico e del relativo bacino di pazienti. L'attività investigativa aveva già portato nel marzo scorso all'esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di due medici operanti presso la stessa clinica privata.
0: Blitz dei carabinieri questa mattina a Potenza, dove sono state eseguite tre misure cautelari per estorsione. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
2: Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della Procura lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza nei confronti di tre indagati, due agli arresti domiciliari e uno sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte estorsive denunciate e allo stesso tempo alla partecipazione della stessa imprenditrice in una fase iniziale ad un accordo corruttivo con alcuni degli indagati. Lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un sistema criminale più ampio finalizzato alla formulazione di richieste estorsive in diversi contesti. Tra questi figura, secondo quanto riportato in una nota della Procura, il cantiere per la realizzazione del Trauma Center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione illecita della raccolta dei rifiuti solidi urbani e una distinta ipotesi di corruzione. Quest'ultima, aggiunge la nota della Procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti, in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare, un dipendente del comune di Potenza ed un funzionario di una società a capitale interamente pubblico comunale.
0: Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana a Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Helle Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati in studio. Un cinquantenne di Valva è rimasto ferito in maniera grave dopo essere caduto in un dirupo ieri pomeriggio. Sentiamo.
1: Doppio intervento nel pomeriggio di ieri per il soccorso alpino e speleologico della Campania. Nel primo intervento il soccorso è stato attivato per un uomo che, dopo essere stato colpito alla testa da un ramo, è precipitato in un dirupo riportando un trauma cranico a Valva. Sul posto era inizialmente intervenuta l'equipe dell'ambulanza 118 della Croce Rossa di Serre, postazione di Oliveto Citra, che aveva raggiunto l'uomo provvedendo alla prima assistenza e posizionandolo in barella. Fondamentale è stato l'intervento di un'infermiera del 118. Le condizioni cliniche del ferito hanno reso necessario l'intervento dell'elisoccorso 118. Questo decollato da Napoli ha raggiunto la zona completando le operazioni di soccorso per poi trasferire l'uomo in ospedale a Ruggi d'Aragona di Salerno. Sulla dinamica comunque accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli. Il secondo intervento si è svolto nel territorio montano del comune di Olivano sul Tusciano, lungo una strada sterrata in un'area impervia. Un uomo di 51 anni, impegnato in un'escursione in mountain bike insieme ad alcuni amici, è caduto sul terreno e sulla ghiaia, dopo che, secondo quanto riferito, un piede è rimasto incastrato nel pedale. L'uomo, impossibilitato a proseguire con un forte dolore all'anca, ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto è intervenuta una squadra del soccorso alpino, che ha raggiunto l'infortunato insieme a un infermiere del 118 trasportato nell'area a bordo di un fuoristrada. Considerate le caratteristiche impervie delle zone e la necessità di procedere rapidamente all'evacuazione, il soccorso alpino ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso 118 di Salerno. L'equipe sanitaria è stata sbarcata mediante verricello nei pressi dell'infortunato. Dopo le operazioni di assistenza e stabilizzazione, il paziente è stato trasportato a Ruggi di Salerno.
0: Il sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, ha invitato i propri cittadini a non utilizzare l'acqua proveniente da tre fontane del paese, dopo che gli esami effettuati sulla qualità delle acque hanno evidenziato alcune non conformità. Vediamo.
2: Controlli sulla qualità dell'acqua di tre fontane presenti sul territorio di Sassano. A darne notizia è il sindaco Nicola Pellegrino, il quale ha spiegato che la nuova amministrazione, la sua, ha ritenuto opportuno effettuare verifiche sulle acque provenienti da tre punti di erogazione continua. I controlli hanno riguardato la fontanella di Corso Umberto, la fontana del Carpino e la fontana di Via Diaz. Il comune precisa tramite il sindaco che i tre punti di erogazione non sono collegati alla rete idrica comunale e che le analisi hanno riguardato esclusivamente le acque che sgorgano dalle fontane. Gli esami effettuati hanno evidenziato alcune non conformità rispetto ai parametri previsti per le acque destinate al consumo umano. Alla luce dei risultati, l'amministrazione comunale procederà con il supporto dei soggetti competenti ad individuare le cause delle criticità e adottare gli interventi necessari. Successivamente saranno effettuate nuove analisi per verificare la qualità dell'acqua. Nel frattempo, in via precauzionale, il sindaco Pellegrino ha invitato la cittadinanza a non utilizzare l'acqua delle tre fontane per bere, preparare cibi o lavare alimenti, fino a quando non sarà diffusa una nuova comunicazione ufficiale. Pubblichiamo i rapporti di analisi per assicurare piena trasparenza, fa sapere il primo cittadino, che si impegna inoltre a tenere informati i suoi concittadini sugli interventi che verranno effettuati e sugli esiti dei successivi controlli. L'amministrazione invita quindi la popolazione a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali del comune in attesa degli ulteriori accertamenti sulla qualità dell'acqua.
0: Ed è stato ufficializzato il nuovo protocollo operativo dell'ASL Salerno per la

presa in carico di neonati prematuri e bambini a rischio di disturbi del neurosviluppo. I dettagli nel prossimo servizio. L'ASL Salerno ha ufficializzato il nuovo protocollo operativo per la presa in carico dei neonati prematuri e dei bambini a rischio di disturbi del neurosviluppo. Il percorso assistenziale integrato, della durata di 3 anni, è pensato per accompagnare le famiglie già dalla gravidanza a rischio e dal ricovero in terapia intensiva neonatale, proseguendo poi con controlli, valutazioni e

0: presentare e poi in maniera integrata le accompagnano nell'eventuale problematica che si dovesse presentare sino alle fasi della riabilitazione. Ecco, abbiamo pensato ad un percorso ad hoc dedicato, con risorse dedicate, coinvolgendo anche i nostri centri accreditati.
1: Prima interveniamo, maggiori sono i risultati che noi possiamo portare a casa. Un bambino fragile è un bambino che rischia di avere una deviazione della normale traiettoria di sviluppo. Questa traiettoria di sviluppo può essere reindirizzata verso la normalità se siamo in grado di intervenire in maniera precocissima. I nostri interventi iniziano al 40° giorno di vita. Questi bimbi verranno visti presso le TIN, e prima ancora dei bimbi noi incontriamo le mamme di questi bimbi. Ci sarà una nostra equip fatta di psicologi e di assistenti sociali che prepareranno le mamme al rischio di prematurità rispetto a questo evento, e questo diventa il primo elemento importante. I bambini saranno oggetto di un'osservazione rigorosa, costante, quotidiana, intesa a cogliere le sfumature del loro sviluppo e della loro crescita.
2: Ci fermiamo nuovamente per qualche minuto di pubblicità, restate con noi.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentrovati in studio, a Battipaglia è stato riconsegnato il salone CISL dopo i lavori di ristrutturazione che prevedono anche una nuova organizzazione. Ce ne parla Elena Comuniello.
1: A Battipaglia riconsegnato alle federazioni il Salone CISL dopo il percorso di ristrutturazione, uno spazio rinnovato che diventa bene comune dell'organizzazione dedicato a presenza, ascolto, tutela e partecipazione. La riconsegna ha aperto l'esecutivo programmatico della CISL Salerno all'insegna della condivisione di risorse, competenze e responsabilità tra confederazione e federazioni. Presentato anche il progetto dell'hub di cittadinanza digitale che coinvolge servizi CISL, scuola e giovani per favorire l'accesso ai servizi digitali di anziani e persone fragili.
2: Oggi c'è l'esecutivo programmatico della CISL di Salerno, che è il primo esecutivo dopo la chiusura estiva. Ed è un esecutivo particolare perché vede l'inaugurazione del salone della sede zonale di Battipaglia, che è una sede storica dove sono presenti quasi tutte le categorie della CISL. Inauguriamo, dopo averlo ristrutturato, questo salone, diciamo così, completamente riadattato, con servizi anche multimediali. E oggi è l'occasione dell'inaugurazione, la CISL dona, cioè ridà alle categorie uno spazio che fino a questo momento era inutilizzato perché non idoneo.
3: Battipaglia è una sede importante, quindi non aveva senso tenere un'aula così grande e anche così importante, vista l'importanza di Battipaglia nel sindacato. Non ci dimentichiamo che prima Battipaglia era comprensore insieme a Nocera e rappresentava tutta l'area sud. Come si dice in edilizia, il

0: Il più grande investimento è quello là di riadattare le cose storiche che già abbiamo.
1: Tommaso Pellegrino, ex consigliere regionale ed ex deputato di Sassano, è intervenuto alla Leopolda organizzata da Matteo Renzi parlando di sanità. Vediamo.
2: L'ex consigliere regionale e deputato Tommaso Pellegrino e probabilmente futuro candidato alle prossime elezioni politiche è stato protagonista alla Leopolda, l'evento voluto da Matteo Renzi, il capo partito di cui Tommaso Pellegrino fa parte. Pellegrino ha parlato di sanità, di una politica che deve tornare a mettere al centro le persone. Lungo il suo intervento, accolto con applausi. Ricordiamo che alla Leopolda 14, che si è tenuta a Firenze, è stato grande protagonista anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca.
3: Io penso che chi occupi un ruolo in qualsiasi contesto, consiglio comunale, lo dico a voi giovani, regione, Parlamento, deve fare, deve legiferare, deve dare le soluzioni, deve risolvere i problemi. E mi indigna molto, e concludo, un altro elemento che è secondario nella nostra politica italiana, quello del decoro dei luoghi di cura. Ma vi sembra normale che ancora nel 2026 entriamo in alcuni ospedali dove sono ospedali fatiscenti, ambulatori sporchi, e poi abbiamo speso milioni di euro per fare le case di comunità, per fare dove non sappiamo neppure chi ci dobbiamo mettere dentro, senza spendere un centesimo per gli ospedali frequentati quotidianamente da migliaia di persone. E allora l'incapacità di una classe dirigente italiana che in Europa non è stata capace di rappresentare i nostri bisogni e di far capire che probabilmente le esigenze dell'Italia e del Meridione ancor più sono diverse da quelle della Spagna, della Francia e degli altri paesi europei. Però, cari giovani, metteteci la faccia, continuate a studiare, perché ovviamente bisogna studiare e formarvi, però quando poi avete qualche idea da poter rappresentare, e allora impegnatevi, metteteci la faccia, perché purtroppo noi viviamo nel paese con la classe dirigente più mediocre d'Europa.
1: Ed ora lo sport. La Valdiano Volley si prepara ad una nuova amichevole dopo quella di sabato giocata a Villa d'Agri contro la Rinascita Lagonegro. Sentiamo. Sabato pomeriggio al Palasport di Villa d'Agri, la Valdiano Volley ha affrontato un importante test pre-season contro la Rinascita Volley Lagonegro, squadra che milita nel campionato di Serie A2 Credembanca. L'amichevole si è conclusa a favore della Rinascita, che è rimasta imbattuta per tutti e quattro i set, vinti con un punteggio di 25-20, 25-22, 25-21 e 25-18. I risultati dei parziali, però, mostrano una Valdiano che non si è lasciata travolgere dalla potenza dei biancorossi, ma che ha saputo mettere in campo una buona opposizione, costringendo i padroni di casa a mantenere alti l'attenzione e il ritmo per tutta la durata del match. Dello stesso parere l'assistant coach della Rinascita di Novigiano, che al termine della partita ha dichiarato: è stata una buona prova da parte dei ragazzi contro una squadra, la Valdiano, che pur disputando un campionato di categoria inferiore ha dimostrato di giocare un'ottima pallavolo e in diversi momenti ci ha messo in difficoltà. Quella di sabato è stata una partita che ha fornito nuove indicazioni utili per proseguire il percorso di avvicinamento al campionato e che ha permesso di affinare ulteriormente i meccanismi di gioco. Ora l'attenzione è spostata sulla prossima amichevole, che si giocherà mercoledì 7 ottobre alle ore 16:30 al centro sportivo meridionale di San Rufo contro il Pignola Volley. Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Sant'Angelo a Scala è un tipico tranquillo borgo irpino, collocato in ottima posizione panoramica. Immerso in un ambiente verde incontaminato, alle pendici del monte Vallatrone. Il paese è distante da Avellino appena 12 km, con 700 abitanti. La formazione del primo centro abitato viene ricondotta al dominio longobardo. Il ritrovamento di tombe del periodo suffraga tale ipotesi.

Edificata nel 1375 e ripetutamente restaurata ed ampliata nel corso dei secoli, l'Abbazia di San Giacomo Apostolo, ubicata nel centro di Sant'Angelo a Scala, si caratterizza per una facciata con uno splendido portale in pietra lavorata, il finestrone centrale e ricche lesene decorative laterali. Davvero imponente la torre campanaria, come potrete chiaramente osservare dalle immagini. All'interno, a tre navate con archi in tufo e otto cappelle absidali, si segnala l'altare maggiore in marmi policromi e la statua dell'incoronata del Merliano, XVIII secolo.

I dipinti all'interno della chiesa sono del XVIII secolo, provenienti dal monastero dell'Incoronata. Negli anni a seguire la fine del XVIII e l'inizio del XIV, orde di briganti scossero il paese, coinvolgendo nelle loro azioni anche i monaci dell'Incoronata, contro i quali fu mossa l'accusa di avere dato ospitalità al brigante Fra Diavolo. Per questo reato commesso, i francesi distrussero il santuario di Santa Maria Incoronata, di cui restano gli imponenti ruderi.

Qui vediamo delle reliquie di San Silvestro Papa, traslate da Papa Paolo IV. San Silvestro è vissuto nell'epoca di passaggio tra le ultime persecuzioni e l'era della pace inaugurata dall'imperatore Costantino, che fu per 20 anni vescovo di Roma, 314-335. Il suo fu un pontificato tranquillo, perché il predecessore, San Milziade, aveva organizzato la Chiesa e si era assicurato l'appoggio dell'imperatore Costantino. Dovette però affrontare le ingerenze imperiali in materia religiosa ed ecclesiastica. A tale proposito, sembrò quasi che l'autorità papale venisse eclissata da quella imperiale. San Silvestro ebbe comunque un ruolo importante nella trasformazione della Roma pagana in Roma cristiana. Sotto il suo pontificato si celebrò il Grande Concilio di Nicea, 325, che proclamò contro l'eresia ariana la fede nella divinità di Cristo, verbo consustanziale al Padre.

Nelle immediate adiacenze del castello si trovano i resti del palazzo ducale dei Carafa, edificio che venne costruito nel XVI secolo e distrutto al principio del XIX secolo. Si ritiene generalmente che Giovan Pietro Carafa sia nato nel vicino castello di Capriglia. Il fatto che avesse il possesso del castello di Sant'Angelo piuttosto che quello di Capriglia sembrerebbe un indizio a favore del fatto che Giovan Pietro Carafa, figlio a sua volta di Giovan Antonio, feudatario di Capriglia, sia nato in questo paese. Il castello e il palazzo di Sant'Angelo a Scala costituiva probabilmente una residenza estiva per la famiglia del Papa, che generalmente risiedeva a Napoli.

L'ambiente incontaminato, il paesaggio silenzioso e verde, Faggete ai piedi del Monte Vallatrone e a Campitello di Sant'Angelo, si prestano per un periodo di riposo, nonché effettuazione di ossigenanti escursioni naturalistiche, suggerita quella presso la località San Silvestro, con l'omonimo bosco o il Bosco dell'Incoronata.

I castagneti raggiungono i confini del paese, la cui economia è prettamente agricola e produce olive, vino fiano ed aglianico, castagne, nocciole e cereali. Un'adeguata valorizzazione turistica dell'area consentirebbe la crescita di tale paese, in posizione cruciale tra la valle avellinese e quella caudina.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli,

i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il Montascale TK Home Solutions non si ferma. Il Montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il Montascale TK Home Solutions non si ferma. Il Montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

Anche prima della gara c'era lo speaker che cercava di giocare col pubblico e sentivo tutti, e questo è un'emozione unica per me. E sono contenta perché ho fatto bene il tuffo in allenamento e dopo quello in gara era ancora meglio, quindi non posso che essere contenta.

0: Beh, devo dire che è stato un 50-50 tra paura, tra tanta paura, ma anche tanta emozione, perché penso che ci siano migliaia e migliaia di persone veramente a guardarci questi giorni a Polignano, quindi l'emozione era tantissima. Ho cercato comunque di fare il meglio, a una certa sulla punta ho detto bon, vado, perché mi stavo facendo un bel po' di pare, 1, 2, 3, sono partito. In aria l'ho sentito bene, ho visto bene l'acqua, ho avuto belle sensazioni, ho solo sentito il pugno sotto il mento, ho capito che ero entrato un po' scarso, però insomma sono felicissimo lo stesso.
1: I've never had a bad time diving in Polignano. It's really one of the best places to come to cliff dive. It wasn't my day today or yesterday. It's hard. This is the final of the Red Bull series, and if you're not in there for the mix, it's not your show. So I did what I could. I managed to do steady dives. We'll see. Hopefully I've done enough to qualify for next year's season, and we'll be looking to start on a stronger foot than this year.
2: J'ai jamais passé un mauvais moment à plonger ici à Polignano. C'est vraiment le meilleur endroit. Pour moi, c'était ma journée aujourd'hui. C'est le final de Red Bull Cliff Diving et j'étais pas là-dedans pour la bataille. Mais j'ai fini la saison en bonne santé et je pense que j'ai fait assez pour me qualifier pour l'année prochaine.
0: Oggi era il grande giorno, abbiamo fatto tutti i tuffi difficili, io ho provato a fare il mio preferito, quello che solitamente mi viene anche meglio, e oggi è venuto sufficientemente, so che posso farlo bene, posso farlo anche meglio di così, ma le condizioni erano comunque non delle migliori e sono felice con quello che ho fatto.
3: Vai, vai, vai, vai, l'abbraccio di Polignano al mio Daddy!
4: Мне нравится локация, погода неплохая. У нас были большие волны 2-3 дня, но в прошлый раз было намного все хуже, поэтому в этот раз довольно все здорово.

Cesarini.

Grazie.

Saluta, sorride.

Grazie.

anche con James che vince con il Abbiamo un adduttivo triestino e lo accogliamo.

0: Lo Stabilicum arriva in aula alla Camera per la terza e definitiva lettura e con l'incognita del voto segreto. In Commissione Affari Costituzionali mercoledì è terminato l'esame degli emendamenti, tutti respinti, e l'ok ai relatori a riferire in Assemblea, dove lo scoglio delle pregiudiziali di costituzionalità è stato superato con 229 voti a favore. Alla maggioranza sono arrivati anche 7 voti in più dei necessari. Le opposizioni continuano però ancora a sperare nei franchi tiratori, nel voto segreto che l'8 ottobre si terrà con il voto finale. I primi 3 articoli verranno votati invece con la fiducia. In terza lettura la Camera si limita ad esaminare soltanto le parti modificate dal Senato su preferenze, parità di genere e raccolta firme. Dopo l'appello di Liliana Segre alle forze politiche sul DDL antisemitismo, si apre uno spiraglio sul fronte PD per un voto bipartisan. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore e i Dem non hanno partecipato al voto, riservandosi di valutare un eventuale voto positivo per l'Aula. La condizione è che venga precisato nel testo che la critica al governo di Israele non si configuri come antisemitismo. Il presidente della Commissione, Nazario Pagano, avanza un'ipotesi: inserire la questione in un ordine del giorno, senza modificare il testo. L'esame in aula partirà venerdì e entro metà ottobre è atteso il via libera finale. Movimento 5 Stelle, AVS e Futuro Nazionale hanno votato contro. La Commissione Bilancio ha approvato la risoluzione sui contenuti del documento programmatico di finanza pubblica. La risoluzione impegna il Governo a trasmettere alle Camere entro il 2 ottobre il DPFP, che dovrà contenere l'aggiornamento delle previsioni a legislazione vigente riportate nel DFP 2026. Il quadro programmatico macroeconomico e di finanza pubblica, l'articolazione delle misure di prossima adozione nell'ambito della manovra di finanza pubblica e l'aggiornamento dello stato degli impegni di riforma e investimento adottati nel piano strutturale di bilancio di medio termine. Infine, la Commissione Bilancio impegna il Governo a presentare una relazione al Parlamento in caso di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Il ministro dello Sport Andrea Bodi è stato ascoltato in Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio. Il ministro ha tenuto a dire che lo sport non è immune dalla violenza di genere nelle sue varie forme, dagli stereotipi, dalle dinamiche di sopraffazione. A Bodi si è detto convinto che nessuna strategia di prevenzione possa dirsi completa se non investe sulla formazione delle nuove generazioni e che lo sport sia uno dei luoghi nei quali quella formazione può avvenire davvero con continuità, con naturalezza e senza retorica. L'obiettivo, ha detto infine, è che ogni donna e ogni ragazza possa vivere lo sport, praticarlo e, se lo desidera, farne la propria professione in piena libertà, sicurezza, dignità e pari opportunità.
1: Dal 1 ottobre il marketplace del Programma Nazionale di Osservazione della Terra Iride ha reso disponibili i primi servizi e prodotti geospaziali. Dall'ambiente alle emergenze, ha spiegato l'Agenzia Spaziale Italiana, i dati satellitari diventano informazioni concrete a supporto delle istituzioni. Iride è una infrastruttura di

0: proprietà dell'ASI, sviluppata in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. I servizi utilizzano in funzione delle applicazioni dati provenienti da diverse missioni satellitari per valutare la qualità delle acque costiere, i movimenti della superficie terrestre, servizi per monitorare siccità, disponibilità e qualità dell'acqua e condizioni della vegetazione e le aree urbane, con il monitoraggio dell'isola di calore e delle zone maggiormente esposte. Completano l'offerta i servizi sull'aria, sui gas serra e su alcune variabili climatiche essenziali, tra cui temperatura delle superfici, precipitazioni, neve, nuvole, radiazione solare, metano e anidride carbonica. I rischi sono sempre più interconnessi e creano nuovi canali attraverso i quali shock di portata relativamente contenuta possono propagarsi più rapidamente e capillarmente nell'economia. Una nuova analisi evidenzia un aumento del 24% nei collegamenti tra i rischi segnalati da 91 aziende della classifica Fortune 100 rispetto al 2019, con l'intelligenza artificiale e le catene di approvvigionamento che emergono come nodi di connessione chiave. La crescente dipendenza da fornitori comuni, piattaforme tecnologiche e infrastrutture critiche fa sì che un'interruzione in un determinato ambito possa innescare un effetto a catena. La rendicontazione dei rischi legati all'intelligenza artificiale si è estesa oltre il settore tecnologico. Tra il 2019 e il 2026 la quota di aziende che segnalano rischi connessi all'IA e alle nuove tecnologie è aumentata di circa il 30%, coinvolgendo comparti quali la vendita al dettaglio, il trasporto aereo, l'industria farmaceutica e quella alimentare. Varata Eco Trieste, la nuova unità navale di Itelium SEA FVG, concepita per la raccolta, il ritiro e il trasporto dei rifiuti prodotti dalle navi. L'imbarcazione rappresenta un'eccellenza tecnologica unica nel suo genere, essendo il primo natante a propulsione ibrida nel mare Adriatico dedicato a questo tipo di servizi portuali. L'unità entrerà a breve in servizio, operando nei porti di Trieste e Monfalcone. L'imbarcazione combina la massima sicurezza operativa e il comfort per l'equipaggio, con una capacità di carico di 60 tonnellate e 120 metri cubi, volume ben 3 volte superiore alla media delle unità analoghe. La stiva è predisposta per la raccolta differenziata spinta in mare. Durante la navigazione interna e le manovre, l'imbarcazione opera in modalità elettrica in assenza di rumore e a 0 emissioni. Nelle fasi di massima potenza, il sistema ibrido intelligente recupera l'energia prodotta dai motori e la impiega per ricaricare automaticamente il pacco batterie. Digital Realty, piattaforma di data center, ha annunciato la realizzazione di Rom 1, destinato a diventare il più grande interconnesso polo nell'Italia centrale e meridionale. L'opera complessiva si estende su una superficie di 22 ettari nel municipio 9 di Roma e vedrà la progressiva edificazione di 6 data center progettati per raggiungere una capacità IT totale installata di 35,2 MW e oltre 16.000 metri quadrati di spazio utile attrezzato per i clienti. La prima tappa del piano di espansione prende forma con Rom 1, un edificio di 5.000 metri quadrati complessivi, che offrirà nella sua fase iniziale 3,2 MW di potenza IT suddivisi in 4 moduli operativi da 0,85 MW su 2.000 metri quadrati di superficie utile. Digital Realty non punta a realizzare una semplice struttura di elaborazione dati, bensì a edificare l'infrastruttura neutra più interconnessa del centro-sud Italia, posizionando Roma lungo le direttrici strategiche del traffico informativo mondiale.
1: We are whatever they are asking, we are providing. There's absolutely no ambiguity about it.
2: Daremo all'Arabia Saudita tutto l'aiuto militare che chiederà e non c'è nessuna ambiguità su questo da parte nostra. Nawaz Asif, ministro della difesa del Pakistan, parla a margine di un punto stampa a Roma. Asif si dice categorico sul senso difensivo dell'accordo della Mecca, siglato ad agosto con Turchia e Arabia Saudita ed entrato in funzione il mese dopo, quando Riyadh si è trovato

0: di nuovo di fronte a un'offensiva dei ribelli Houthi per il controllo dello stretto di Bab al-Mandeb nel Mar Rosso. I nemici di Riyadh sono i nostri, assicura il ministro, convinto però che delle crisi nel Mar Rosso e nello stretto di Hormuz i responsabili sono Israele e Stati Uniti. Quanto ai negoziati Washington-Teheran, Asif riferisce di segnali di rilancio. Decine di donne si sono riunite a Rabat davanti alla sede del Parlamento marocchino per chiedere il rilascio dei loro figli. Si tratta dei giovani che a settembre dell'anno scorso hanno formato il movimento Gen Z 112, composto dalla cosiddetta generazione Z di Under 29, per chiedere al governo azioni concrete per migliorare l'occupazione, l'istruzione e i servizi. L'iniziativa è stata sostenuta dall'Associazione Marocchina per i Diritti Umani, secondo cui degli oltre 2.400 giovani arrestati, circa 750 sono ancora incarcerati, con accuse che vanno dalla manifestazione non autorizzata alla ribellione armata. La protesta si è svolta davanti al Parlamento, dove elezioni legislative hanno portato per la prima volta alla guida del governo una donna, Fatima Ezzara El-Mansouri. In Nepal, a oltre 1.400 morti delle alluvioni di agosto, si sono aggiunte altre 20 vittime e 750 famiglie sfollate a causa delle forti piogge degli ultimi giorni. Una situazione che rischia di compromettere anche il turismo, che vale l'8% del PIL e impiega 1 milione di lavoratori. Varie strutture ricettive hanno avvertito di cancellazioni di massa da settembre in poi, segnale che gli stranieri stanno annullando i viaggi. Eppure il paese, con edifici, strade e infrastrutture danneggiate o distrutte, necessita di ricostruzione, che costerà non meno di 5 miliardi di dollari. La stima arriva dal primo ministro Balendra Shah, che all'Assemblea Generale dell'ONU ha invocato il sostegno della comunità internazionale. Però servono aiuti e non prestiti, ha tenuto a chiarire Shah. Il suo governo ha per ora ricevuto 20 milioni dall'ONU e circa 320 milioni in donazioni private. Nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo, colpito da anni da un conflitto armato e da quasi 5 mesi dall'epidemia di Ebola, la speranza ha anche la forma del pallone. È proprio attraverso lo sport che tanti ragazzi hanno ritrovato speranza grazie al primo campionato nazionale di calcio per atleti amputati, che si è svolto a Uvira dal 23 al 25 settembre. I giocatori sono arrivati dalle regioni di Nord Kivu, Sud Kivu e Tanganyika. È stata un'opportunità di valorizzarsi, mostrare i propri talenti e ispirare altri giovani con disabilità a fare sport. Il commento di Betty Mianjindula Mbenza, presidentessa del Comitato Paralimpico Nazionale Congolese.
1: L'Italia ha trasmesso alla Commissione europea la proposta di piano nazionale di ripristino della natura. Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. La proposta di piano è stata elaborata sotto il coordinamento del MASE e del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con il supporto tecnico-scientifico di ISPRA e CREA e il coinvolgimento degli enti attuatori. Il percorso ha previsto una fase di consultazione pubblica e successiva momenti di confronto con le associazioni ambientaliste, agricole, forestali, della pesca, venatorie e rappresentative degli ambienti urbani. La bozza di piano sarà ora sottoposta alla valutazione della Commissione UE, che dispone di 6 mesi per verificarne la coerenza con gli obiettivi e gli obblighi previsti dal regolamento. Sulla base delle osservazioni che emergeranno, la bozza sarà integrata per la trasmissione definitiva del piano entro settembre 2027. Anche quest'anno ISPRA ha partecipato alla Notte delle ricercatrici e dei ricercatori insieme ad altri enti pubblici di ricerca e università. L'iniziativa, che si è tenuta in tutta Europa il 25 e 26 settembre, è stata l'occasione per avvicinare i cittadini al mondo della ricerca scientifica e scoprire le attività e i risultati della ricerca pubblica. Roma è stata la capitale della scienza con il Net Village. Alla città dell'altra economia, nel quartiere Testaccio, è stato possibile dialogare con gli esperti e partecipare a laboratori interattivi e talk. Biologi, geologi, ingegneri ed esperti dell'istituto hanno portato ragazzi e famiglie alla scoperta dei 24 parchi nazionali italiani, capire come contrastare la desertificazione, conoscere le specie vegetali, lavorare su microscopi didattici, fare esperimenti per capire i cambiamenti climatici, assistere all'esplosione di un vulcano e capire cosa sono i terremoti, costruire molluschi in via d'estinzione, immergersi nel Mediterraneo attraverso un viaggio virtuale. Orrore a Vipiteno, trovati morti soffocati 7 cani da caccia. L'ENPA del Trentino, sezione di Rovereto, ha denunciato quanto scoperto dalle forze dell'ordine in un automezzo in sosta sulla A22 a Vipiteno. 7 cani di razza setter inglese erano morti soffocati nel portabagagli di una vettura. I proprietari cacciatori, ha spiegato l'associazione, li avevano rinchiusi in 4 trasportini ammucchiati nella parte posteriore dell'auto e ricoperti con i bagagli e le armi per la battuta di caccia in Lapponia. Un viaggio lungo e infernale per i poveri cani. Per i proprietari evidentemente non erano esseri senzienti da accudire, ma oggetti da accatastare assieme a tutto il resto dell'attrezzatura per il loro inaccettabile divertimento, ha commentato l'ENPA. Il cambiamento climatico, la variabilità delle precipitazioni e la scarsità idrica rendono sempre più indispensabile, soprattutto nell'area mediterranea, una pianificazione sostenibile della risorsa idrica, basata su una gestione che integri approvvigionamento, distribuzione, depurazione e monitoraggio dell'intero sistema idrico. Dare risposta alle crescenti pressioni sulla disponibilità idrica e sviluppare una gestione più efficiente, resiliente e sostenibile dell'acqua nel Mediterraneo è quanto si propone il progetto europeo da 4 milioni di euro Share Medwater, a cui partecipano 10 partner e 11 partner associati di 7 paesi mediterranei, tra cui Enea per l'Italia. 7 le iniziative pilota in Italia sarà realizzata nel comune di Cervia in Emilia-Romagna e riguarderà in particolare il riutilizzo delle acque meteoriche.
0: Il Roma Jazz Festival compie 50 anni e dedica questa edizione speciale al centenario della nascita di Miles Davis. La rassegna si svolgerà dal 1 al 24 novembre con 18 concerti fra l'Auditorium Parco della Musica, la Casa del Jazz e l'Alcazar. A celebrare il Principe delle Tenebre ci saranno tra gli altri Jason Miles, Paolo Fresu, Gregory Hutchinson, Jeremy Pelt e Eric Truffaut. Non mancheranno i concerti speciali, a partire dall'omaggio all'ultimo dei giganti del jazz, Sonny Rollins, recentemente scomparso, e 2 appuntamenti fuori dalla capitale, per ricordare un altro centenario importante che cade nel 2026, quello dell'immenso John Coltrane, il concerto della Priverno Jazz Orchestra all'Abbazia di Fossanova e quello della Rieti Jazz Orchestra attesa nella chiesa di San Domenico a Rieti. Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova Book Pride, la fiera nazionale dell'editoria indipendente organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino. 3 giorni a Palazzo Ducale che vedranno la partecipazione di oltre 100 marchi editoriali e migliaia di titoli in esposizione, a cui si affianca un programma di talk, dialoghi, incontri e laboratori. Tra gli ospiti internazionali Anne-Catherine Bowman e Antti Ravik Straubel, accanto a firme come Claudia Durastanti, Francesco Pacifico e Annalisa Camilli. Un'edizione che intreccia grandi ricorrenze letterarie e sociali. Il centenario del Nobel a Grazia Deledda, i 25 anni dal G8 di Genova e gli omaggi a Mary Shelley, Ingeborg Bachmann, Giorgio Caproni, Eugenio Montale e nel bicentenario della nascita Carlo Collodi. Lucca torna capitale del cinema d'essai. Dal 4 all'8 ottobre la città toscana ospita la 26esima edizione degli incontri del cinema d'essai. 5 giornate tra anteprime, incontri professionali, iniziative dedicate al pubblico e alle scuole, con un programma che porta a Lucca alcuni dei titoli più attesi della prossima stagione e opere provenienti dai principali festival internazionali.
2: Ad aprire sarà la proiezione di Oride alla presenza del regista Giovanni Veronesi e di Pierfrancesco Favino. Tra gli appuntamenti più attesi, Wild Horse 9 di Martin McDonagh con John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi e Parker Posey, che arriva a Lucca dopo Venezia 83, dove Malkovich ha ottenuto la Coppa Volpi. Torna Umbria Libri, la manifestazione dedicata al libro, alla lettura e al pensiero critico, diretta da Nicola La Gioia. Protagoniste saranno le città di Perugia dal 16 al 18 ottobre e Terni dal 20 al 22 novembre. Il tema di questa edizione è il ramo d'oro, che evoca il legame tra natura e cultura e si snoda tra oltre 50 incontri con autori del panorama nazionale e internazionale, mostre mercato degli editori umbri, percorsi dedicati alle scuole e ai ragazzi, lezio magistralis e produzioni teatrali esclusive. L'apertura è segnata dal reading di Fabrizio Gifuni, che insieme alla Gioia propone Pasolini, Moro, Tortora, antibiografia di una nazione, un viaggio tra le ferite e le figure chiave della storia italiana recente.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con un grave scontro tra due auto che si è verificato ieri sera ad Atena Lucana e nel quale è rimasta ferita gravemente una ragazza. La copertina è di Pasquale Sorrentino.
1: Una ragazza gravemente ferita, tre persone, componenti della stessa famiglia, con ferite lievi e il bilancio dell'incidente stradale che si è registrato nella serata di ieri. Intorno alle 21, lungo la strada statale 19 ad Atena Lucana, un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto, una con a bordo la ragazza, l'altra con la famiglia. L'impatto è stato fortissimo, la ragazza è rimasta incastrata tra le lamiere dell'auto ed è stato fondamentale l'arrivo dei vigili del fuoco con il caposquadra Avossa per poterla estrarre e consegnarla al personale del 118, immediato il trasporto nel vicino ospedale Luigi Curto di Polla, dove la ragazza è stata ricoverata in prognosi riservata. La famiglia invece era a bordo di un'auto di grossa cilindrata che dopo l'impatto si è anche ribaltata più volte. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Sul posto i militari dell'aliquota radiomobile con il maresciallo Giovanni Cunzolo. Un altro incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la strada statale Cilentana all'altezza della diga Alento. Tra diga Alento e Prignano Cilento, quattro le persone rimaste ferite, tra cui un bambino. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti soccorsi per prestare assistenza alle persone coinvolte in corso di accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, un ragazzo di

0: 21 anni è stato arrestato a Cava dei Tirreni dopo essere stato trovato in possesso di armi clandestine, manuali per costruire ordigni e materiale sull'ISIS. Ce ne parla Federica Pistone.
1: Uno studente universitario di 21 anni italiano è stato arrestato a Cava dei Tirreni dal personale della Digos di Salerno e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione nell'ambito di un'indagine su presunti reati con finalità di terrorismo. Il giovane, già gravato da precedenti di polizia per truffa e porto illegale di armi, è stato arrestato per la detenzione di materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali con finalità di terrorismo e per la detenzione di armi clandestine. L'arresto è scattato al termine di una perquisizione personale, locale e informatica disposta dalla procura ed eseguita dagli investigatori specializzati. Il 21enne, secondo quanto riferito dalla procura, era stato in precedenza segnalato dall'AISE per le ricerche effettuate online di manuali relativi all'addestramento, alle armi e alla preparazione di esplosivi, oltre che di pubblicazioni riconducibili allo Stato Islamico. Gli investigatori avrebbero inoltre rilevato manifestazioni di intenti riferibili a possibili azioni violente. Gli approfondimenti investigativi avrebbero consentito di delineare un quadro informativo ritenuto significativo dagli inquirenti. Nel corso della perquisizione informatica sarebbero stati individuati numerosi documenti, tra cui guide e manuali contenenti istruzioni sulla fabbricazione e sull'utilizzo di ordigni esplosivi improvvisati e miscele esplosive artigianali. Durante la perquisizione sono stati inoltre sequestrati due coltelli, un machete di circa 50 cm, due pistole e 107 munizioni a salve. Le armi, da una prima analisi, pur risultando originariamente a salve, sarebbero state modificate in modo da presentare un ciclo funzionale attivo. Al termine degli adempimenti di rito, il 21enne è stato arrestato e condotto al carcere di Forni.
0: E proseguiamo con la cronaca. Una misura interdittiva è stata emanata nei confronti dell'amministratore di una clinica privata nel Cilento perché avrebbe consentito a un medico pubblico di effettuare interventi chirurgici presso la struttura, nonostante il vincolo derivante dal rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria pubblica. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
2: Il personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito su disposizione della Procura della Repubblica un'ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Salerno, sezione riesame, nei confronti del legale rappresentante di una clinica privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Per l'amministratore è stato disposto il divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche e imprese per la durata di un anno. Il provvedimento arriva al termine delle indagini condotte dai finanzieri della Compagnia di Vallo della Lucania. Gli elementi raccolti sono stati successivamente rivalutati dalla sezione riesame del Tribunale di Salerno a seguito di un appello presentato dalla Procura della Repubblica. Secondo quanto riportato nel provvedimento, nei confronti dell'indagato sarebbero stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza in relazione all'ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla truffa in danno di un ente pubblico e al falso in atto pubblico, reati che sarebbero stati commessi insieme ad altri tre indagati. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe la posizione di un medico legato da un rapporto di esclusività con un'azienda sanitaria pubblica. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'amministratore della clinica avrebbe consentito al professionista di effettuare interventi chirurgici presso la struttura privata, nonostante il vincolo derivante dal rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria pubblica. La condotta, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe consentito di indurre in errore l'azienda sanitaria, che avrebbe continuato a corrispondere al medico la relativa indennità mensile suppletiva e contemporaneamente avrebbe permesso alla clinica di avvalersi della professionalità del medico e del relativo bacino di pazienti. L'attività investigativa aveva già portato nel marzo scorso all'esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di due medici operanti presso la stessa clinica privata.
0: Blitz dei carabinieri questa mattina a Potenza, dove sono state eseguite tre misure cautelari per estorsione. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: Nella mattinata di oggi a Potenza e provincia, nonché nelle province di Caserta e Chieti, i carabinieri di Potenza, su disposizione della procura lucana, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza

0: cautelare messa dal GIP presso il Tribunale di Potenza nei confronti di 3 indagati, 2 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che rispondono di plurime ipotesi di estorsione in concorso, nonché a decreti di perquisizione nei confronti di 14 persone. Contestualmente sono stati notificati 8 avvisi di comparizione per lo svolgimento dell'interrogatorio preventivo dinanzi al GIP. Gli interrogatori sono finalizzati alla valutazione dell'eventuale applicazione di ulteriori misure cautelari. L'indagine ha avuto origine nel 2023 dalle denunce presentate da un'imprenditrice residente nella provincia di Chieti ed operante nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la quale riferiva di avere subito pressioni nel capoluogo lucano. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acquisire elementi in ordine alle condotte estorsive denunciate e allo stesso tempo alla partecipazione della stessa imprenditrice in una fase iniziale ad un accordo corruttivo con alcuni degli indagati. Lo sviluppo delle indagini ha fatto emergere un sistema criminale più ampio, finalizzato alla formulazione di richieste estorsive in diversi contesti. Tra questi figura, secondo quanto riportato in una nota della Procura, il cantiere per la realizzazione del Trauma Center presso l'ospedale San Carlo di Potenza, nel cui ambito sarebbe stata imposta l'esecuzione di lavori di rilevante valore da parte di ditte subappaltatrici compiacenti. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un'ipotesi di gestione illecita della raccolta dei rifiuti solidi urbani e una distinta ipotesi di corruzione. Quest'ultima, aggiunge la nota della Procura, si sarebbe concretizzata in uno scambio di favori, un'assunzione pilotata presso una società operante nella raccolta dei rifiuti, in cambio della promessa di appoggio elettorale in occasione delle successive consultazioni amministrative del capoluogo. Nella condotta risultano coinvolti uno dei destinatari della misura cautelare, un dipendente del comune di Potenza ed un funzionario di una società a capitale interamente pubblico comunale.
1: Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi con certificazioni di qualità ISO 9001.

0: Bentrovati in studio. Un cinquantenne di Valva è rimasto ferito in maniera grave dopo essere caduto in un dirupo ieri pomeriggio. Sentiamo.
1: Doppio intervento nel pomeriggio di ieri per il soccorso alpino e speleologico della Campania. Nel primo intervento il soccorso è stato attivato per un uomo che, dopo essere stato colpito alla testa da un ramo, è precipitato in un dirupo riportando un trauma cranico a Valva. Sul posto era inizialmente intervenuta l'equipe dell'ambulanza 118 della Croce Rossa di Serre, postazione di Oliveto Citra, che aveva raggiunto l'uomo provvedendo alla prima assistenza e posizionandolo in barella. Fondamentale è stato l'intervento di un infermiere del 118. Le condizioni cliniche del ferito hanno reso necessario l'intervento dell'elisoccorso 118. Questo, decollato da Napoli, ha raggiunto la zona completando le operazioni di soccorso per poi trasferire l'uomo in ospedale a Ruggi d'Aragona di Salerno. Sulla dinamica, comunque, accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli. Il secondo intervento si è svolto nel territorio montano del comune di Olivano sul Tusciano, lungo una strada sterrata in un'area impervia. Un uomo di 51 anni, impegnato in un'escursione in mountain bike insieme ad alcuni amici, è caduto sul terreno e sulla ghiaia, dopo che, secondo quanto riferito, un piede è rimasto incastrato nel pedale. L'uomo, impossibilitato a proseguire con un forte dolore all'anca, ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto è intervenuta una squadra del soccorso alpino, che ha raggiunto l'infortunato insieme a un infermiere del 118, trasportato nell'area a bordo di un fuoristrada. Considerate le caratteristiche impervie delle zone e la necessità di procedere rapidamente all'evacuazione, il soccorso alpino ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso 118 di Salerno. L'equipe sanitaria è stata sbarcata mediante verricello nei pressi dell'infortunato. Dopo le operazioni di assistenza e stabilizzazione, il paziente è stato trasportato a Ruggi di Salerno.
0: Il sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, ha invitato i propri cittadini a non utilizzare l'acqua proveniente da tre fontane del paese, dopo che gli esami effettuati sulla qualità delle acque hanno evidenziato alcune non conformità. Vediamo.
2: Controlli sulla qualità dell'acqua di tre fontane presenti sul territorio di Sassano. A darne notizia è il sindaco Nicola Pellegrino, il quale ha spiegato che la nuova amministrazione, la sua, ha ritenuto opportuno effettuare verifiche sulle acque provenienti da tre punti di erogazione continua. I controlli hanno riguardato la fontanella di Corso Umberto, la fontana del Carpino e la fontana di Via Diaz. Il comune precisa, tramite il sindaco, che i tre punti di erogazione non sono collegati alla rete idrica comunale e che le analisi hanno riguardato esclusivamente le acque che sgorgano dalle fontane. Gli esami effettuati hanno evidenziato alcune non conformità rispetto ai parametri previsti per le acque destinate al consumo umano. Alla luce dei risultati, l'amministrazione comunale procederà, con il supporto dei soggetti competenti, ad individuare le cause delle criticità e adottare gli interventi necessari. Successivamente saranno effettuate nuove analisi per verificare la qualità dell'acqua. Nel frattempo, in via precauzionale, il sindaco Pellegrino ha invitato la cittadinanza a non utilizzare l'acqua delle tre fontane per bere, preparare cibi o lavare alimenti, fino a quando non sarà diffusa una nuova comunicazione ufficiale. Pubblichiamo i rapporti di analisi per assicurare piena trasparenza, fa sapere il primo cittadino, che si impegna inoltre a tenere informati i suoi concittadini sugli interventi che verranno effettuati e sugli esiti dei successivi controlli. L'amministrazione invita quindi la popolazione a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali del comune, in attesa degli ulteriori accertamenti sulla qualità dell'acqua.
0: Ed è stato ufficializzato il nuovo protocollo operativo dell'ASL Salerno per la presa in carico di neonati prematuri e bambini a rischio di disturbi del neurosviluppo. I dettagli nel prossimo servizio. L'ASL Salerno ha ufficializzato il nuovo protocollo operativo per la presa in carico dei neonati prematuri e dei bambini a rischio di disturbi del neurosviluppo. Il percorso assistenziale integrato, della durata di 3 anni, è pensato per accompagnare le famiglie già dalla gravidanza a rischio e dal ricovero in terapia intensiva neonatale, proseguendo poi con controlli, valutazioni e interventi specialistici.
3: Devo dire con grande orgoglio che possiamo dire di essere la prima realtà, forse italiana, a pensare ad un percorso integrato per il neonato prematuro a rischio radiologico. In realtà quello che abbiamo in mente è un percorso integrato che si occupi delle mamme.

0: già nella fase della gravidanza per le eventuali situazioni di criticità che si dovessero rappresentare, e poi in maniera integrata le accompagnano nell'eventuale problematica che si dovesse presentare sino alle fasi della riabilitazione. Ecco, abbiamo pensato ad un percorso ad hoc dedicato, con risorse dedicate, coinvolgendo anche i nostri centri accreditati.
1: Prima interveniamo, maggiori sono i

0: i nostri interventi iniziano al 40° giorno di vita. Questi bimbi praticamente verranno visti presso le TIN e prima ancora dei bimbi noi incontriamo le mamme di questi bimbi. Ci sarà una nostra equip fatta di psicologi e di assistenti sociali che prepareranno le mamme al rischio di prematurità rispetto a questo evento, e questo diventa il primo elemento importante. I bambini saranno oggetto di un'osservazione rigorosa, costante, quotidiana, intesa a cogliere le sfumature del loro sviluppo e della loro crescita.
1: Ci fermiamo nuovamente per qualche minuto di pubblicità, restate con noi.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati in studio, a Battipaglia è stato riconsegnato il salone CISL dopo i lavori di ristrutturazione che prevedono anche una nuova organizzazione. Ce ne parla Elena Comuniello.
1: A Battipaglia ha riconsegnato alle federazioni il Salone CISL dopo il percorso di ristrutturazione, uno spazio rinnovato che diventa bene comune dell'organizzazione dedicato a presenza, ascolto, tutela e partecipazione. La riconsegna ha aperto l'esecutivo programmatico della CISL Salerno all'insegna della condivisione di risorse, competenze e responsabilità tra confederazione e federazioni. Presentato anche il progetto del Lab di cittadinanza digitale che coinvolge servizi CISL, scuola e giovani per favorire l'accesso ai servizi digitali di anziani e persone fragili.
2: Oggi c'è l'esecutivo programmatico della CISL di Salerno, che è il primo esecutivo dopo la chiusura estiva. Ed è un esecutivo particolare perché vede l'inaugurazione del salone della sede zonale di Battipaglia, che è una sede storica dove sono presenti quasi tutte le categorie della CISL. Inauguriamo, dopo averlo ristrutturato, questo salone, diciamo così, completamente riadattato, con servizi anche multimediali. E oggi è l'occasione dell'inaugurazione, la CISL dona, cioè ridà alle categorie uno spazio che fino a questo momento era inutilizzato perché non idoneo.
3: Battipaglia è una sede importante, quindi non aveva senso tenere un'aula così grande e anche così importante, vista l'importanza di Battipaglia nel sindacato.

0: non ci dimentichiamo che prima Battipaglia era comprensore insieme a Nocera e rappresentava tutta l'area sud. Come si dice in edilizia, il più grande investimento è quello là di riadattare le cose storiche che già abbiamo.
1: Tommaso Pellegrino, ex consigliere regionale ed ex deputato di Sassano, è intervenuto alla Leopolda organizzata da Matteo Renzi parlando di sanità. Vediamo.
2: L'ex consigliere regionale e deputato Tommaso Pellegrino e probabilmente futuro candidato alle prossime elezioni politiche è stato protagonista alla Leopolda, l'evento voluto da Matteo Renzi, il capo partito di cui Tommaso Pellegrino fa parte. Pellegrino ha parlato di sanità, di una politica che deve tornare a mettere al centro le persone. Lungo il suo intervento, accolto con applausi. Ricordiamo che alla Leopolda 14, che si è tenuta a Firenze, è stato grande protagonista anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca.
3: Io penso che chi occupi un ruolo in qualsiasi contesto, consiglio comunale, lo dico a voi giovani, regione, Parlamento, deve fare, deve legiferare, deve dare le soluzioni, deve risolvere i problemi. E mi indigna molto, e concludo, un altro elemento che è secondario nella nostra politica italiana, quello del decoro dei luoghi di cura. Ma vi sembra normale che ancora nel 2026 entriamo in alcuni ospedali dove sono ospedali fatiscenti, ambulatori sporchi, e poi abbiamo speso milioni di euro per fare le case di comunità, per fare dove non sappiamo neppure chi ci dobbiamo mettere dentro, senza spendere un centesimo per gli ospedali frequentati quotidianamente da migliaia di persone. E allora l'incapacità di una classe dirigente italiana che in Europa non è stata capace di rappresentare i nostri bisogni e di far capire che probabilmente le esigenze dell'Italia e del Meridione ancora più sono diverse da quelle della Spagna, della Francia e degli altri paesi europei. Però, cari giovani, metteteci la faccia, continuate a studiare, perché ovviamente bisogna studiare e formarvi, però quando poi avete qualche idea da poter rappresentare, e allora impegnatevi, metteteci la faccia, perché purtroppo noi viviamo nel paese con la classe dirigente più mediocre d'Europa.
1: Ed ora lo sport. La Valdiano Volley si prepara ad una nuova amichevole dopo quella di sabato giocata a Villa d'Agri contro la Rinascita Lagonegro. Sentiamo. Sabato pomeriggio al Palasport di Villa d'Agri, la Valdiano Volley ha affrontato un importante test pre-season contro la Rinascita Volley Lagonegro, squadra che milita nel campionato di Serie A2 Credembanca. L'amichevole si è conclusa a favore della Rinascita, che è rimasta imbattuta per tutti e quattro i set, vinti con un punteggio di 25-20, 25-22, 25-21 e 25-18. I risultati dei parziali, però, mostrano una Valdiano che non si è lasciata travolgere dalla potenza dei biancorossi, ma che ha saputo mettere in campo una buona opposizione, costringendo i padroni di casa a mantenere alti l'attenzione e il ritmo per tutta la durata del match. Dello stesso parere l'assistant coach della Rinascita di Novigiano, che al termine della partita ha dichiarato: è stata una buona prova da parte dei ragazzi contro una squadra, la Valdiano, che pur disputando un campionato di categoria inferiore ha dimostrato di giocare un'ottima pallavolo e in diversi momenti ci ha messo in difficoltà. Quella di sabato è stata una partita che ha fornito nuove indicazioni utili per proseguire il percorso di avvicinamento al campionato e che ha permesso di affinare ulteriormente i meccanismi di gioco. Ora l'attenzione è spostata sulla prossima amichevole, che si giocherà mercoledì 7 ottobre alle ore 16:30 al centro sportivo meridionale di San Rufo contro il Pignola Volley. Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Sant'Angelo a Scala è un tipico tranquillo borgo irpino, collocato in ottima posizione panoramica. Immerso in un ambiente verde incontaminato, alle pendici del monte Vallatrone. Il paese è distante da Avellino appena 12 km, con 700 abitanti. La formazione del primo centro abitato viene ricondotta al dominio longobardo. Il ritrovamento di tombe del periodo suffraga tale ipotesi.

Edificata nel 1375 e ripetutamente restaurata ed ampliata nel corso dei secoli, l'Abbazia di San Giacomo Apostolo, ubicata nel centro di Sant'Angelo a Scala, si caratterizza per una facciata con uno splendido portale in pietra lavorata, il finestrone centrale e ricche lesene decorative laterali. Davvero imponente è la torre campanaria, come potrete chiaramente osservare dalle immagini. All'interno, a tre navate con archi in tufo e otto cappelle absidali, si segnala l'altare maggiore in marmi policromi e la statua dell'incoronata del Merliano, XVIII secolo.

I dipinti all'interno della chiesa sono del XVIII secolo, provenienti dal monastero dell'Incoronata. Negli anni a seguire la fine del XVIII e l'inizio del XIV, orde di briganti scossero il paese, coinvolgendo nelle loro azioni anche i monaci dell'Incoronata, contro i quali fu mossa la

Accusa di avere dato ospitalità al brigante Fra Diavolo. Per questo reato commesso, i francesi distrussero il santuario di Santa Maria Incoronata, di cui restano gli imponenti ruderi.

Qui vediamo delle reliquie di San Silvestro Papa, traslate da Papa Paolo IV. San Silvestro è vissuto nell'epoca di passaggio tra le ultime persecuzioni e l'era della pace inaugurata dall'imperatore Costantino, che fu per 20 anni vescovo di Roma, 314-335. Il suo fu un pontificato tranquillo, perché il predecessore, San Milziade, aveva organizzato la Chiesa e si era assicurato l'appoggio dell'imperatore Costantino. Dovette però affrontare le ingerenze imperiali in materia religiosa ed ecclesiastica. A tale proposito, sembrò quasi che l'autorità papale venisse eclissata da quella imperiale. San Silvestro ebbe comunque un ruolo importante nella trasformazione della Roma pagana in Roma cristiana. Sotto il suo pontificato si celebrò il Grande Concilio di Nicea, 325, che proclamò contro l'eresia ariana la fede nella divinità di Cristo, verbo consustanziale al Padre.

Nelle immediate adiacenze del castello si trovano i resti del palazzo ducale dei Carafa, edificio che venne costruito nel XVI secolo e distrutto al principio del XIX secolo. Si ritiene generalmente che Giovan Pietro Carafa sia nato nel vicino castello di Capriglia. Il fatto che avesse il possesso del castello di Sant'Angelo, piuttosto che quello di Capriglia, sembrerebbe un indizio a favore del fatto che Giovan Pietro Carafa, figlio a sua volta di Giovan Antonio, feudatario di Capriglia, sia nato in questo paese. Il castello e il palazzo di Sant'Angelo a Scala costituiva probabilmente una residenza estiva per la famiglia del Papa, che generalmente risiedeva a Napoli.

L'ambiente incontaminato, il paesaggio silenzioso e verde, faggete ai piedi del Monte Vallatrone e a Campitello di Sant'Angelo, si prestano per un periodo di riposo, nonché effettuazione di ossigenanti escursioni naturalistiche, suggerita quella presso la località San Silvestro, con l'omonimo bosco o il Bosco dell'Incoronata.

I castagneti raggiungono i confini del paese, la cui economia è prettamente agricola e produce olive, vino fiano e aglianico, castagne, nocciole e cereali. Un'adeguata valorizzazione turistica dell'area consentirebbe la crescita di tale paese, in posizione cruciale tra la valle avellinese e quella caudina.

0: Fede, ma quali sono i rischi del fai da te, del lavaggio non corretto fatto in casa?
1: Marco, la differenza sostanziale fra un professionista e il fai da te è che ci sono anni di studi appunto sulle varie tipologie di mantello. L'utilizzo di un prodotto piuttosto che un altro fa la differenza. Quindi sempre a usare dei prodotti di alta gamma.

0: possibilmente biologici, naturali. In più le dosi è un'altra cosa. Spesso e volentieri ci troviamo a lavare il nostro cane a casa e dicendo: ah, il cane puzza, quindi aumento l'utilizzo del prodotto. Sbagliatissimo. La cosa che dovete fare è seguire le istruzioni sempre della diluizione dei prodotti e, come avevo già detto prima, sciacquare accuratamente oppure lasciare in posa come suggerito. Un professionista queste cose le sa già di suo e di conseguenza è sempre meglio affidarsi appunto a uno di loro.
1: Ora però mi pongo anche una domanda: ma le articolazioni vengono molto sollecitate?
2: Sì, certo Marco, durante la mezz'ora di nuoto il cane si allena e fa sicuramente un certo sforzo fisico a qualsiasi età, quindi questa cosa, oltre all'aspetto ludico che sappiamo essere importante, l'aspetto della relazione come abbiamo detto, l'aspetto dell'equilibrio, sicuramente c'è una parte di benessere proprio delle articolazioni davvero importante. Questo perché, come tutti sappiamo, l'acqua manda in scarico il peso del corpo, è l'unico ambiente, è l'unico elemento in cui il cane non forza, non grava sulle sue zampe tutto il peso del suo corpo. Il peso viene sgravato appunto dalla forza dell'acqua e il cane può nuotare liberamente muovendo le articolazioni, motivo per cui dal punto di vista veterinario anche l'acqua è davvero sempre consigliata per quasi qualsiasi tipo di pratica, quindi magari dopo un'operazione o cani che hanno la displasia, cani che hanno delle problematiche nel movimento. Io non sono un veterinario, quindi lascerò poi raccontare meglio questa parte ad un esperto, però dall'esperienza che ho anche con un mio cane di 15 anni, un mio Golden Retriever, sicuramente dopo aver fatto una sessione di nuoto con il giubbottino di salvataggio, ovviamente per aiutarlo data l'età, e con il mio supporto sempre a fianco del mio cane, dopo qualche minuto di nuoto il cane sicuramente cammina poi in maniera più sicura e con meno dolori.

Il gatto mi fissa continuamente. Ma perché? Sicuramente ti sarei posto questa domanda almeno una volta. Ciao e benvenuto o benvenuta sul mio canale, sul canale di Cani e Gatti TV Channel. Sono Marco Anelli e dal 2009 ho creato una TV interamente dedicata agli animali. E ad oggi, tornassi indietro, lo rifarei perché non c'è cosa più bella di poter vivere e lavorare con i loro sguardi, coccole ed espressioni. Se sei nuovo o nuova, ti do il benvenuto e ti consiglio di iscriverti e attivare le notifiche e la campanella, così potrai essere sempre aggiornato o aggiornata su ogni video che pubblichiamo. E ti assicuro che sono davvero tanti. Ma torniamo al topic di oggi. Il mio gatto mi fissa continuamente. Ma perché? Ecco 7 possibili motivi per cui un gatto potrebbe fissarti. La prima, curiosità. I gatti sono creature naturalmente curiose e potrebbero fissarti semplicemente perché vogliono capire cosa stai facendo o perché sei interessante per loro in quel momento. 2. Affetto. I gatti possono fissarti per esprimere affetto e attaccamento nei tuoi confronti. Ti vedono come una fonte di comfort e sicurezza, quindi ti fissano per sentirti vicini a te. 3. Comunicazione. Il contatto visivo è una forma di comunicazione tra i gatti e gli esseri umani. Fissarti potrebbe essere il modo del tuo gatto di comunicare i suoi desideri, bisogni o emozioni. Caccia! Se il tuo gatto ti fissa con intensità, potrebbe essere in modalità di caccia. Potrebbe essere interessato a un movimento improvviso o a qualcosa che ha catturato la sua attenzione vicino a te. Espressione di dominanza o sottomissione. In alcune situazioni, i gatti possono fissare gli altri per esprimere dominanza o sottomissione. Se il tuo gatto ti fissa con un'aria sicura e rilassata, potrebbe essere in segno di dominanza. Al contrario, se abbassa lo sguardo o sembra nervoso, potrebbe essere un segno di sottomissione. Richiesta di attenzione. I gatti amano l'attenzione e potrebbero fissarti per attirare la sua attenzione. Potrebbero desiderare coccole o carezze. Semplicemente vogliono giocare con te. Segnali di avvertimento. In alcuni casi un gatto potrebbe fissarti come segnali di avvertimento se si sente minacciato o non sicuro nella situazione. Se il tuo gatto ti fissa con gli occhi spalancati e le orecchie appiattite, potrebbe essere un segnale di disagio o stress. Ricorda che ogni gatto è un individuo con la propria personalità e motivazioni uniche, quindi potrebbe fissarti per una varietà di motivi specifici alla sua natura e al suo ambiente. Presta attenzione al linguaggio del corpo del tuo gatto e alla situazione circostante per capire meglio perché ti sta fissando. Bene, questi erano i 7 motivi. Ci vediamo al prossimo video. Un caro saluto da Marco Anelli.

Una domanda che mi viene spesso rivolta, o diciamo, o un'asserzione che spesso il cliente mi dice durante la visita, specialmente anche in pazienti magari un pochettino più avanti con l'età, è: il mio cane ultimamente beve moltissimo e fa anche molta pipì, beve più del solito, o il mio gatto anche beve molto e fa molta pipì, molto più del solito, a parità di alimentazione, non essendo apparentemente cambiato nulla. Questa sindrome, questo accoppiamento di questi due sintomi, bere tanto e fare tanta pipì, ahimè, invece è una informazione importantissima per il veterinario, perché fa capo almeno a 5 o 6 patologie molto importanti. Dalle più banali infiammazioni, infezioni, quando noi, anche un essere umano, ha una infezione, infiammazione, ha un aumento della temperatura, e automaticamente ha un aumento della sete e ovviamente aumenta anche la diuresi, fino ad arrivare a sindromi come quelle del diabete, dell'insufficienza renale o delle patologie metaboliche dei surreni. Anche qua molti clienti magari non sono nomi particolari, ma li avranno già sentiti, che sono il morbo o la sindrome di Cushing. Quindi, quando vedete questa sintomatologia nei vostri pet, nei vostri cani, nei vostri gatti, è assolutamente necessario recarsi dal veterinario affinché esegua la più corretta diagnosi, perché ognuna di queste sindrome ha una terapia completamente diversa. Però questi sono due segni importantissimi. Ora, il difficile è che magari a me pare che beva di più e poi in realtà non è così. Come faccio? Doso il bere per qualche giorno e quindi valuto questo quantitativo e lo vedo nei vari giorni. E se c'è una richiesta maggiore, ovviamente questo sarà sicuramente un segno, e a quel punto sarà utile, andare dal veterinario. Grazie. Sono Emilio Feltri, veterinario di Kazampa, esperto in terapia del dolore e in anestesiologia. Vi saluta la mia Dakota, una cattle dog di 4 anni.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally.

0: sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Giocare con il proprio cane deve essere un momento ludico, un momento di grande, grande divertimento. Ma quali giochi soprattutto e in che modo giocare con il proprio amico a quattro zampe? Ce lo spiega Mirko. Mirko, ce lo spieghi tu con Silvia.
1: Giocare col cane è una cosa importantissima, anche perché crea un legame sempre più stretto con il nostro amico a quattro zampe. Ci sono diverse attività appunto che aiutano a creare il legame, però il gioco diciamo che ci dà una bella mano. Ogni cane ha il proprio gioco preferito, ci sono giochi dove si lavora la predazione, ci sono giochi dove si lavora l'inseguimento, ci sono giochi dove si lavora il morso. Ogni cane diciamo ha una propria anche predisposizione, a volte anche genetica, che li spinge a essere più motivati a fare un certo tipo di gioco, dalle palline ai tiremolla, ai puller, e poi diventano anche delle vere e proprie attività, come ad esempio il disc dog, dove si usano dei veri e propri dischi. È importante iniziare a giocare fin dai primi giorni che il cucciolo è a casa con noi, perché in questa maniera è sicuro che si diverte, quindi ci vede come dei supereroi che lo intrattengono fin dal primo momento dell'arrivo in famiglia.
2: Come diceva Silvia, i giochi ne esistono di tantissimi tipi, sarà a noi a scegliere quello più adatto al nostro cane, quello che piace di più, faremo delle prove. In commercio ovviamente ce ne sono migliaia, mi raccomando siate un pochino più precisi sui materiali che scegliete, perché ovviamente i giochi i cani li distruggono perché è il loro diciamo divertimento principale, e quindi bisogna stare molto attenti che non vadano a ingurgitare dei materiali ovviamente tossici. In commercio ci sono adesso un sacco di scelte anche di giochi ecosostenibili fatti con pula di riso o materiali comunque biologici, organici, e quindi magari scegliete quelli se avete un cane che distrugge i giochi facilmente. Esistono alcuni giochi che sono un po' fondamentali, io dico per esempio che il Kong è un gioco che un po' tutti i cani dovrebbero avere a casa. Ma perché questo? Perché sempre sotto consiglio di un educatore cinofilo, soprattutto per il momento esatto in cui inserirlo nella vita di un cane, è un gioco riempitivo, cioè si possono riempire di cibo, anche qua si può fare, poi faremo una puntata apposta sui giochi di stimolazione mentale. Questo può essere diciamo un buon compromesso tra un gioco di stimolazione mentale e un gioco classico, anche per il trauma da distacco da lasciare i cani quando si lasciano a casa da soli. È un gioco molto sicuro, si divide con il nero che è un gioco super resistente e la versione rossa che è un po' più morbida, e si riempiono di cibo e quindi il cane anche qui deve riuscire a svuotarlo. Sono ottimi il Kong, come tantissimi altri giochi dello stesso genere, quindi giochi concavi così, perché si possono utilizzare anche per esempio in estate facendo delle ricette particolari, diventano delle specie di sorbettini, dei ghiacciolini, cioè si possono anche usare per rinfrescare i cani allo stesso tempo per andare a farli divertire e a togliere un sacco di stress. Un altro dei giochi diciamo un po' fondamentali è il puller, che è un bellissimo gioco di diciamo di movimento, quindi si possono fare tanti giochi in uno, è molto resistente. E poi i giochi classici, come vi ha già descritto Silvia, che sono i classici tira e molla, che vengono soprattutto utilizzati per i cuccioli perché sono ottimi per sviluppare anche un pochino il morso e insegnargli proprio che cos'è il gioco.

0: eccoci arrivati qui a Milano, siamo quasi in centro di Milano, Isa. Oh, finalmente un altro locale che accetta i nostri amici a quattro zampe e un parrucchiere, insomma. E vedo che qua ci sono dei bellissimi pelosetti. Isa, questa passione per gli animali, e come mai hai deciso che loro possono entrare?
1: Allora, diciamo che fin da piccola io ho sempre amato gli animali. Abbiamo sempre tenuto il cane in negozio e come tuttora teniamo il cane in negozio, e quindi ovviamente tutti i cani meravigliosi e bravi, ovviamente, che passano di qui, se vogliono entrare con i propri padroni, entrano.
2: E ciao! Vieni qui.
3: Thunder. Io sono Claudia, lui è Thunder, e noi ci attraversiamo tutta la città per venire qua dalla Isa, soprattutto dalla Bella, perché oltre ad essere una parrucchiera bravissima, qui porto Thunder, e non è che lo porto per stare sempre con me, lo porto per stare con la Bella.
0: Li hai educati, alla fine sono educati perché? Perché sono educati sia i cani, ma sono educati anche i padroni, anche i clienti, perché i clienti sanno che quando vengono qui dentro si possono trovare un pelosetto. Ho visto prima che una tua cliente gli ha dato il croccantino, insomma, li è proprio educati.
1: Certo, sì, assolutamente. Anzi, tante clienti, come una signora qui presente, e viene esclusivamente per lei, passa tutti i giorni, viene a trovarci, biscottino, coccolina, proprio un po' di pet therapy.
0: Esatto.
1: Che serve a tutti.
0: Esatto, una sorta di pet therapy. E poi un'altra cosa che mi ha colpito particolarmente, entrando dentro respiri energia, respiri solarità, respiri proprio, ti viene da sorridere, e io penso che tutti quanti dovremmo avere la possibilità di far entrare e poi anche lavorare col nostro amico a quattro zampe, perché proprio ti dà una sorta di energia, solarità, felicità, ti sveglia la mattina e hai il desiderio proprio di dire oh, ciao, che andiamo.
1: Certo, assolutamente, sì.
0: Cosa offrite? Al di là dei nostri amici a quattro zampe, ovviamente qualche biscottino, kit di benvenuto, la ciotolina dell'acqua, ho già visto, quindi l'abbiamo messa alla prova ed è precisa, ma cosa offrite proprio per i clienti?
1: Beh, noi offriamo qualsiasi tipo di servizio che il cliente desidera, di capelli, di coccola, di qualsiasi genere.
0: Taglio e piega?
1: Taglio, piega, colore. Trattamenti particolari per il cuoio capelluto, che è molto importante oggi con lo stress che c'è in giro, è molto importante anche fare una coccola al cliente per farlo rilassare.
0: Rigorosamente prodotti naturali?
1: Assolutamente, questo è poco ma sicuro, bio, naturali. Ci piace comunque trattare il capello nel modo corretto, senza troppi prodotti chimici. E niente, basta questo.
0: Guarda, poi un'altra cosa che mi ha colpito è che sentite che silenzio, al di là della musica, il phon, ma sentite abbaiare? No. Ecco, questa è un'altra cosa molto importante, vuol dire che i cani sono educati e sono stanno bene.
4: Ciao, io sono Jessica e lui è Sweetie. Noi veniamo qua da un paio d'anni perché per noi è importante stare quasi sempre insieme. E siccome la Isa ci fa portare tutti i cagnolini che vogliamo, siamo molto contenti di venire qua.
5: Mi chiamo Anna Maria, io vengo qui tutti i giorni specialmente per vedere Bella, perché è un amore della mia nipotina, e poi anche perché con loro mi trovo molto bene, devo dire la verità, sono veramente brave, simpatiche, e quindi sono delle amiche.

Noi cosa facciamo dell'Italia di Artù? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù, lo andiamo ad applicare fuori in vetrina, inseriti nella app Italia di Artù, che è scaricabilissima. Potete entrare, cliccare sul QR code, c'è un pet info point che ti viene consegnato, dove tutti quanti possono tranquillamente avvicinare il telefono, entrare nell'applicazione, andare a trovare con la geolocalizzazione, venite a trovare Isa che vi porta.

arrivo la nuova app Italia Dirtu, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia Dirtu sono verificati? Italia Dirtu, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe. La puntata di Cani Gatti TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia Dirtu ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone si sentano tranquille perché, come ben sapete, l'Italia Dirtu verifica, controlla e seleziona. Quindi, sei ancora in tempo, se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi, scrivici a info@italiadirtu.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

delle scale di casa o del condominio. Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: Cari amici di TG Events e Televigio, sono estremamente felice perché stiamo per affrontare una nuova puntata settimanale. Tanti ambasciatori, tutti pronti, mettetevi comodi, vi do subito una bella notizia flash. Parliamo con lui, Moreno Bucianti, che direttamente dalla terra sarda, una terra meravigliosa, la Sardegna, ci racconta di questa nuova avventura sportiva sotto il segno della solidarietà, Nazionale Calcio Sacerdoti e Nazionale Calcio Suore. Signori, la notizia.
1: Amici di TG Event, siamo davanti al seminario pontificio di Cagliari, dove in questi 3 giorni si è svolto il raduno sport e preghiera della Nazionale Sacerdoti, che vi documenteremo attraverso le immagini. Un saluto a tutti e ci vediamo presto.

0: E a questo punto manca solamente la sigla, firmata da Marco Carena, e qualche utile consiglio, perché senza di loro non si va da nessuna parte.
1: Questo programma è offerto da...
2: 1, 2, 3, FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
0: Primo servizio, Dorothy Polito e Ceccio, che sarebbe il suo amico cane, nonché il nostro amico cane, vincono il Pet Carpet Film Festival di Roma. Maroccane è il miglior cortometraggio della nona edizione. 6 mesi di viaggio in camper per raccontare la vita dei cani in Marocco.
3: Maroccane, di Dorothy Polito!
4: Ciao Zingari! Eccola qua!
5: Un ringraziamento speciale a Federica Rinaudi, che organizza tutto, una giornalista, una donna fantastica.
3: Maroccani, allora, miglior corto in assoluto del Pet Carpet Film Festival, quindi una marcia in più per raccontare questa esperienza importante che hai voluto condividere con noi.
6: Devo ringraziare un sacco di persone che mi appoggiano nei viaggi in camper con Ceccio e in tutte le avventure che faccio con lui e anche in questo cortometraggio, quindi delle attività alla fine che proprio hanno finanziato.
5: È stato fantastico incontrare Enzo Salvi, Licia Colò.
6: Sono innamorata di essere qua, aver conosciuto Enzo Salvi, che è da 9 edizioni che lo voglio conoscere e non ce la sono mai. Poi
5: Licia,
6: insomma, io sono veramente felice, grazie tanto. Sono una travel influencer, mi permetto di fare una marchetta. Doc_travelpic.
5: Doc_travelpic,
6: seguitemi sui social, sono sempre con mio cane, ho fatto marchette con Enzo Salvi, ho dato il biglietto da visitare, ci sono, fatemi fare tutto quello che volete per gli animali.
5: Felice di aver vinto questo premio, con un contenuto.

0: contenuto che parla di amore per gli animali.
1: Noi viviamo in una bolla di sapone, no? Dove i pianeti sono trattati come dei bambini, ma nel mondo non è così.
2: Anche in Italia vengono trattati male,
3: ci sono zone dove vengono trattati male, ma comunque dobbiamo combattere tutti quei posti dove vengono trattati male. Questo, prego, vai avanti.
1: Volevo puntualizzare un fatto, perché poi risulta magari che fuori da qua non amano gli animali, ma in realtà in Marocco amano tantissimo gli animali. Il problema è che quando c'è così tanto randagismo si va in difficoltà.
0: È stata una giornata bellissima, ma adesso c'è una sorpresa. Infatti ho lo zaino pronto per andare a visitare un posto meraviglioso.
4: Ci chiede la linea Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, colui che va sempre perennemente a quattro zampe. Direttamente dall'abbazia Mirasole di Opera per un evento a tutto baffi.

0: Amici degli animali, benvenuti qui a Opera, a Il Chiosco coi Baffi, in questa abbazia Mirasole che è fantastica, è meravigliosa. Tanti appuntamenti, oggi sarà una giornata veramente, veramente ricca. Tanti eventi ludici dedicati ai nostri amici a quattro zampe, ma non solo. Abbiamo tanti ospiti, abbiamo tanti stand da andare a curiosare, tanti pelosetti dai cani, abbiamo visto anche dei furetti, ma guardate un po' che cosa è successo.
1: Quanto è importante la ricerca?
2: La ricerca per noi è importantissima, che è la nostra missione principale. Difatti IRCCS, che mi chiedevi, vuol dire Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico. Quindi vuol dire un ospedale dove la priorità è la ricerca, al letto del paziente, ricercatore, quindi si studia sul paziente cosa succede, il ricercatore ricerca, certo, e poi ritorna al letto del paziente con delle nuove cure. Siamo gli ospedali di ricerca, ospedali universitari di ricerca, che possono per primi sperimentare nuove cure, nuovi farmaci, nuovi device per migliorare la cura e la salute di tutti. Grazie al CRAL Mangiagalli, che ringrazio per questa bellissima giornata. Senza un gruppo così non saremmo arrivati a fare tutto quello che abbiamo fatto.
3: Per l'occasione abbiamo deciso di offrire a voi clienti dei sacchettini contenenti un buono sconto da poter utilizzare presso la sede principale a Vidigulfo, poi una brochure attraverso la quale, scannerizzando il QR code, si può scaricare l'applicazione, una cassa Bluetooth che è sempre molto utile.
0: E io la voglio!
3: E ovviamente, per ultimo ma non per importanza, un campioncino di croccantini per i vostri amici pelosi.
4: Quindi non abbandoniamo gli animali, non abbandoniamo i ragazzi soprattutto, e dateci una mano anche alla nostra associazione, ne abbiamo bisogno.
0: Associazione Poliziotti Italiani. Quanto è importante il primo soccorso? Quindi voi aiutate soprattutto le persone, sì, ad avere il primo intervento, sì, che è quello fondamentale. Poi intervenite voi, ma il primo intervento,
5: sì, esatto,
0: è quello più importante.
5: In che modo lo facciamo? Lo facciamo attraverso un corso che viene gestito dai nostri istruttori.
0: Perché la prima cosa importante è calma, sangue freddo, che è un po' impossibile avere sangue freddo, però
6: bisogna cercare di stare più calmi possibili, perché sennò si passa l'agitazione anche all'animale.
7: L'animale non ti può dire cos'ha. E devi essere tu empatica a cercare di capire che in quel momento lui ha bisogno di aiuto.
0: C'è una storia dietro a questi libri che è la cosa che a me ha incuriosito moltissimo. Non è un libro in sé, ma è una raccolta di pensiero, una raccolta di vita.
8: È una fiaba. L'animale che sta con noi ci regala un sacco durante la sua vita. La fiaba viene fatta sui ricordi e racconti della famiglia, ma integrata con personaggi inventati che hanno la funzione di raccontare proprio l'animale.
0: Non è semplice fare le foto degli animali,
8: no.
0: No,
8: non è semplice, si muovono molto velocemente, oltretutto hanno la soglia dell'attenzione di massimo 20 minuti, quindi i servizi devono essere molto veloci, ma prima c'è la preparazione, che devono essere a loro agio.
0: E dal Chiosco dei Baffi e dall'Abbazia Mirasole e qui da Opera è tutto, e noi ci vediamo alla prossima.

0: Sua puntata. Ciao a tutti ragazzi da Marco Anelli.
1: Leggenda o verità? Vi portiamo in un mondo fantastico, quello delle sirene. Il subinviato Gianni Risso ci manda queste immagini molto, ma molto suggestive.
2: Prima volta a Zoagli?
3: No. Non a Zoagli, ma prima volta a vedere la Madonnina.
2: Eccola. Ma voi siete anche reduci da un'esibizione in India addirittura, è giusto?
3: Sì.
2: E cosa facevate?
3: Siamo esibite negli acquari in India e nelle vasche di vari expo.
2: Quindi è un'esperienza che fate da tempo oramai.
3: È il nostro lavoro, sì.
2: Bene. Come si chiama? Avete una scuola per sirene.
3: Sì, esatto.
2: Come si chiama?
3: Water Arts Mermaid School.
2: Perfetto.
3: Ed è la prima scuola di sirene tritoni su Genova.
1: E finalmente è tornata lei, Erika Comoglio, ogni tanto ci manca ragazzi. Direttamente da Colegno, Torino, ci parla di felicità, perché c'è felicità e felicità, ma la sua felicità è la nostra felicità.
4: Lo sapete dove possiamo trovare la felicità? Qui a Torino, esattamente a Collegno, nel Museo della Felicità delle Pastiglie Leone.
5: Potevamo non partecipare all'emozionante cerimonia di inaugurazione che ha celebrato il coronamento di un grande sogno familiare condiviso da Michela Petronio, che è presidente del brand, e da Luca Barilla, che insieme ai loro figli hanno fortemente voluto e guidato questo ambizioso progetto fin dall'acquisizione del marchio, che è avvenuta nel 2018 ed è stato concepito come una vera e propria fiaba contemporanea. E adesso ascoltiamo le parole del direttore del museo.
4: Ci troviamo qui con il direttore di questo museo meraviglioso, appunto, ripeto, il Museo della Felicità, e qui si esce felici. Allora, direttore Mario De Luca, insomma, che cos'è questo museo?
6: E questo museo non è solo un museo, ma è uno spazio esperienziale nel quale vogliamo donare piccoli momenti di felicità a tutti i consumatori e a tutti i visitatori. Il brand Leone, già con le sue pastiglie, le sue caramelle, il suo cioccolato, da 170 anni, perché l'anno prossimo festeggiamo i 170 anni, regala questi momenti di felicità con le dolcezze, e quindi abbiamo voluto aprire le porte a questo mondo. Quindi si vede la produzione del cioccolato, che è dietro le sue spalle, la produzione delle caramelle, e si vive, si ripercorrono tutti gli step storici, ingredientistici, estetici, che hanno fatto grande il nostro marchio e lo fanno conoscere dappertutto.
4: Certo. E allora con la dolcezza e con le emozioni veniamo tutti al Museo della Felicità della fabbrica delle caramelle, non solo, però.
6: Grazie.
1: E adesso è un momento di concentrazione e di serietà. Mettetevi veramente stracomodi. Se avete il bicchiere pieno di vino, finitelo, perché bisogna essere carburati per affrontare Gabriele Maria Corini, che ci parla di insieme. Insieme accadono tante cose e insieme si risolve un po' tutto.
7: Cari amici, nei nostri appuntamenti ci siamo dedicati spesso all'amore. Ora allarghiamo un po' i nostri orizzonti e dedichiamo qualche nostro incontro all'amicizia. Prima di tutto, ecco, l'amicizia che non deve essere confusa con la conoscenza. Quante volte anche noi siamo cascati nel luogo comune di dire quanti amici ho su un social o nei nostri contatti. Ecco, l'amicizia non è semplicemente conoscere qualcuno, è un legame profondo di esperienze condivise insieme, di cammini anche tracciati insieme, e impareremo anche nei nostri prossimi appuntamenti e incontri a vedere come l'amicizia è un qualcosa che si costruisce e che richiede anche alcuni ingredienti importanti, forse a cui non abbiamo mai tenuto conto, e semplicemente ricordiamoci che un'amicizia si costruisce sempre insieme.
1: E qualcuno diceva piccolo spazio, pubblicità. Per noi un utile consiglio.
8: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: E adesso parliamo di calcio, per quanto riguarda i calciofoli dall'altra parte, quelli che ogni domenica, adesso non è più solo la domenica,

0: domenica, ma il martedì, il giovedì, il venerdì. Insomma, il calcio ha invaso il tubo catodico. Ma per noi c'è solamente una nazionale di calcio. Nazionale calcio spettacolo, che a Nichelino ha dato veramente spettacolo. Cari amici di TGV, se prendo la linea da Nichelino, siamo qua a Torino praticamente, dove c'è una terra importante legata al calcio, le tradizioni, il Toro, la Juve, il Toro, diciamo il Toro più volte, il Toro.
1: Sì, il Toro, Juve. Toro.
0: Come Juve? Ha detto Juve! Dai, ragazzo è giovane,
2: la
0: però...
2: La maggior parte in Torino sono sia della Juve che del Toro.
0: La facciamo chiarezza, intanto a Torino sono più del Toro o più della Juve?
2: Secondo me più del Toro, però la Juve ha tifosi dappertutto.
0: Senti, perché siamo qua oggi?
1: Siamo per una causa molto nobile, siamo qui per raccogliere fondi per l'AMPVI di Torino, che è l'associazione per le persone non vedenti ed ipovedenti.
3: Io sono il presidente dell'ANPVI, Associazione Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti, presidente della sezione di Torino. Mi sento di dover ringraziare davvero dal più profondo del cuore dei cari amici che hanno fatto sì che oggi fosse, che questa sera fossimo qui.
1: Quindi la causa è importante e abbiamo già, come vedete, c'è Claudio Sala che non è roba da poco, c'è Luca che non è roba da poco e c'è Massimino che poi è Massimiliano, però lo conoscete tutti come Massimino.
0: Adesso raccontami di te, Massimino, perché giustamente il mondo social ti conosce. Adesso, sì, siamo curiosi.
4: Siamo due realtà diverse, sono la nuova realtà, quindi la realtà dei social.
0: Senti, parla un po' ai dinosauri, chi sei tu?
4: Ah, io sono Massi, un semplice ragazzo, ho iniziato a fare dei video col mio cane e alla gente ha cominciato a piacere, quindi ho fatto vedere un po' il rapporto mio col cane, poi tra il cane e la bambina, che possono crescere in armonia senza pericolo.

0: Ci facciamo paura da soli.
1: Un gol davvero veramente emozionante. Devo ringraziare il mio amico Luca che mi ha fatto un bel assist di testa, perché quella coda dell'occhio mi aveva visto dietro di lui e io ho fatto uno zampino da vero bomba e ho dimostrato di meritarmi la maglia della nazionale.
0: TGM in Treviso.
2: Ciao.
0: Maragnao.
2: Maragnao.
0: E dopo cotanto sport, ragazzi, la solidarietà ha avuto il suo spazio. Adesso passiamo alla lettura, alla cultura. E se parliamo di cultura, io penso a Lorenzo Beccati, una delle massime autorità italiane per quanto riguarda la scrittura, ma non solo, è anche un grande, diciamo, autore. Ma per noi è pronto per raccontarci due libri per Alza il volume.
3: Alza il volume. Oggi alzeremo questi due volumi, ma sono dello stesso autore, di Ukenzu, Strane case, è sempre dello stesso autore, che tra l'altro si cela dietro una maschera bianca e il suo volto non si conosce. L'altro libro è appunto Strani disegni. Questi libri tra l'altro sono correlati da disegni che sono assolutamente fondamentali alla narrazione. Signori, alza il volume. Continuate con le vostre segnalazioni. Alla prossima!
0: E adesso è il momento di Andrea Biandrino. Andrea Biandrino ci porta all'interno di un'azienda italiana che crede ancora nei valori della tradizione, ma soprattutto della famiglia.
4: In Romagna la piadina non è un prodotto, ma è un patrimonio. E ci sono aziende che per difenderlo l'hanno preso sul serio. Dal 1979 la famiglia Bravi fa una cosa sola: piadine, pane e prodotti da forno esclusivamente romagnoli. Siamo venuti a vedere come si fa a tenere fede al disciplinare IGP quando produci migliaia di pezzi al giorno. Dalla materia prima alla cottura sul testo industriale fino al confezionamento. Questo è quello che succede quando da una tradizione di cucina diventa un'eccellenza industriale.

0: Reale Romagnolo. Siamo in compagnia di Luigi Bravi, esattamente da 47 anni tu produci Piadina.
1: Sì.
0: L'Orva, e non solo.
1: L'Orva è nata come ingrosso alimentare e poi con il mio evento, io ho un'estradizione industriale, col mio produttivo, col mio evento dal 1990 ho cominciato a produrre. Inizialmente la Piadina Romagnola in un piccolo stabilimento a Forlì e poi l'abbiamo trasferita negli anni 90 qui a Bagnacavallo. E poi nel 2002 è partita la parte industriale. Oggi l'azienda è diventata una delle maggiori produttrici italiane di pane sostitutivi, occupa circa 530 dipendenti, tre stabilimenti, e siamo riusciti a portare il fatturato a oltre 110 milioni, di cui più del 50% viene fatto all'estero.
0: Luigi, cosa vuol dire passare, diciamo, dalla tradizione familiare a quella industriale?
1: Allora, la prima cosa è stata quella di mantenere la familiarità, perché penso che avere un ambiente familiare si lavora molto molto bene.
0: Beh, Luigi, e poi diciamo che l'Orva continua con te e dopo di te in compagnia anche di tua figlia,
1: senti,
0: giusto?
1: Michela. Michela.
0: L'azienda, come diceva, appunto, familiare, il tuo ruolo all'interno?
2: Io sono in azienda da 25 anni, il mio ruolo è stato principalmente quello di essere all'interno della qualità, praticamente fino a 2 anni fa ero all'interno della qualità e poi abbiamo deciso, insomma, di spostarmi in una visione più strategica dell'azienda. Oggi sono vicepresidente dell'azienda e quindi, mentre prima ero molto più operativa, adesso sono, diciamo, più concentrata su dei piani a lungo termine di sviluppo dell'azienda. Come dicevamo, noi siamo cresciuti tantissimo, soprattutto negli ultimi anni, con uno sviluppo improntato prettamente all'estero. Però il DNA dell'azienda è sempre stato quello di avere un cuore, di avere comunque, di vedere l'azienda come una grande famiglia. Quindi questa è una cosa che penso che ci caratterizzi e ci distingua anche da magari da altre
0: realtà. Sì. Internazionali, multi internazionali. Sì. E allora io so che i nostri telespettatori sono veramente curiosi e cosa andiamo a vedere come viene fatta questa piadina. La piadina che poi voi trovate sui vostri tavoli.
1: Noi lavoriamo H24 per 5 giorni alla settimana, in continuazione.
0: Noi siamo stati alle Saline l'anno scorso, ricordiamo che questo territorio purtroppo è stato sottoposto per 3 alluvioni. L'Orva, con cuore romagnolo, ha dato un apporto molto importante, che viene riassunto qua nella slide. Ce lo vuoi dire, riassumere tu brevemente?
1: Beh, questa è stata un'iniziativa che abbiamo fatto a seguito del nostro pensiero su cosa deve essere l'azienda e la funzione sociale che deve avere l'azienda. Quindi, quando i nostri dipendenti sono stati alluvionati, c'è chi ha perso le case, chi è proprio ha perso tutto. Allora abbiamo cercato di coinvolgere i nostri fornitori e anche noi personalmente, che abbiamo messo delle cifre importanti, per poter andare incontro a queste persone che hanno perso tutto quasi. Quindi siamo riusciti a raccogliere delle cifre importanti e stiamo continuando ancora oggi a sostenere chi ha bisogno, non solo gli alluvionati, i miei dipendenti, ma anche chi ha bisogno. Se a livello di territorio qualcuno ha bisogno, l'Orva c'è e ci sarà sempre.
0: Concludiamo questo fantastico viaggio nel cuore della Romagna, mangiare e vivere sano.
3: E vi salutiamo con queste immagini suggestive, molto particolari, che parlano di sport, a cura della redazione di MTB Channel. Una garanzia.
4: Tra brevissimo partirà Gravel Cross Triathlon GT3 Lavaredo e questa volta andremo proprio a scoprire quelli che sono punti meravigliosi: 1 chilometro di nuoto Lago di Santa Caterina, poi 27 chilometri in bicicletta fino al Lago di Misurina, e si stanno preparando i nostri atleti, e poi 7 chilometri e mezzo di run per arrivare fino lassù al rifugio Auronzo. Tre cime di Lavaredo ci stanno guardando, siamo immersi in questo patrimonio dell'UNESCO. Buona gara a tutti!

0: Alessandro De Gasperi, trionfatore, vincitore, re di questa prima edizione GT3 Gravel Cross Triathlon. Insomma, buonissima la prima.
1: Assolutamente sì, ero in una buona condizione, quindi ho detto dai, sfruttiamola e vediamo che tempo riusciamo a fare.
0: Qual è stato il momento più difficile? Qual è invece stato il momento in cui hai realizzato, ok, è mia?
1: Allora, il momento forse più difficile è stata l'ultima parte della bici, perché c'erano delle rampe veramente impegnative e con la gravel si stentava un po' e sono riuscito a non mettere i piedi a terra, però ero veramente a tutta. Dopo invece di corsa, insomma, non sapevo quanto vantaggio avessi, quindi ho gestito, però poi alla fine, verso la fine mi guardavo dietro, non vedevo nessuno, me la sono presa relativamente un po' più con calma gli ultimi paio di chilometri. È veramente un'esperienza proprio che consiglio a tutti, perché è veramente stradivertente.
2: È la puntata numero 815, possiamo dire che finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima con nuovi servizi, tanti ambasciatori, se volete segnalarci i vostri eventi fatelo, info@tgevents.it, rispondiamo a tutti e vi diamo la soluzione come poter collaborare con noi, perché il TG degli eventi è al vostro servizio. Poi siamo online sempre, tgevents.it, un clic e un mi piace, basta un attimo, siamo sui social, Facebook, Instagram, ragazzi, ma siamo veramente ovunque. Il TG degli eventi italiani è lì, pronto che vi aspetta. È il caso di dire 3, 2, 1, ciao. Maragnao.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: 1, 2, 3, ho!

0: A Palermo dibattiti, eventi musicali e artistici e una tavola rotonda per la festa L'Altra Sicilia, l'isola che non si arrende. Al Centro Congresso Frentani si festeggiano i 125 anni della FIOM, ricordando le donne, protagoniste spesso dimenticate. Più di 3.146 centri, tra i 2.000 e i 10.000 abitanti, sono stati messi in osservazione per il gioco d'azzardo con risultati preoccupanti. Al Monk di Roma si sono svolti 3 giorni di panel e assemblee per discutere di precarietà e futuro in occasione dei 25 anni del sindacato dei lavoratori atipici.
1: A Palermo, alla festa della CGIL L'Altra Sicilia, sono state affrontate le criticità e le possibili soluzioni per un nuovo modello di sviluppo della Sicilia, che riesca a fare i conti con la precarietà attuale e i pericoli che essa comporta.
2: La precarietà uccide. Quel ragazzo di 22 anni che è morto al Colosseo lavorava in un'azienda in subappalto. E la logica della precarietà è l'appalto, il subappalto, il sottappalto, le mille forme di lavoro che si sono inventate, dallo staff leasing ad altre cose. Quindi noi stiamo chiedendo da tempo, ci abbiamo fatto un referendum su questa cosa, dove 13 milioni di italiani hanno votato per dire che era necessario cambiare leggi balorde per cancellare la precarietà.
1: E i giovani, che al referendum hanno partecipato ancora più delle altre fasce di età per cambiare le cose, faticano a trovare impieghi stabili in Italia.
2: Non solo i giovani sono precari, ma come sappiamo i giovani, se possono, se ne vanno via dal nostro paese. E non è più solo un fenomeno del mezzogiorno, è un fenomeno di tutto il paese. Noi stiamo perdendo intelligenze perché ormai mediamente hai quasi 100.000 giovani che ogni anno, laureati, diplomati, che vanno a usare la loro intelligenza fuori dal nostro paese. Noi siamo un paese che sta invecchiando e che sta perdendo competenze. Quindi, anziché aver paura di quelli che dovrebbero arrivare nel nostro paese, il governo dovrebbe porsi il problema non di chiudere i porti, ma di chiudere gli aeroporti, di non far andare via nessuno. Ma perché non vadano via? Bisogna pagarli. Bisogna dire alle persone che hanno la possibilità di fare un lavoro non precario e di agire in questa direzione.

0: Prima del nostro intervento, questi lavoratori, che in Toscana sono 200 lavoratori, 200 operatori antincendio, avevano applicato un contratto nazionale semipiratesco, il contratto Anisa-Consal. Questo contratto è abbastanza simile al contratto delle guardie fuochi, se non che vi sono 400 euro lordi sui minimi tabellari di differenza, ovviamente a favore delle guardie fuochi. Non potevano scioperare e avevano uno straordinario calcolato solo dopo la 173esima ora mensile. È una situazione molto particolare e di dumping contrattuale.
1: Erano condizioni al limite dello sfruttamento, perché le paghe erano basse, i diritti erano veramente all'osso.
2: Le condizioni lavorative diciamo non erano dei migliori. L'orario di lavoro già prevedeva 173 ore mensili, la retribuzione quasi sotto il minimo. Io da caposquadra riuscivo a raggiungere i 7 euro lordi l'ora.
0: Nell'ultimo anno e mezzo abbiamo aperto un'interlocuzione con la Giunta regionale toscana, con l'assessorato alla sanità, e abbiamo insistito parecchio perché si superasse l'applicazione del contratto di Anisa-Consal. Nel frattempo vi sono state anche alcune cause legali dei lavoratori e sono state vinte in primo grado. E i giudici hanno individuato nel contratto nazionale delle guardie fuochi il contratto da applicare. E quando vi è stato a primavera di quest'anno la costruzione del bando di appalto, ESTAR, che è l'agenzia regionale che cura le relazioni sindacali, ha individuato come sfera di applicazione il contratto nazionale delle guardie ai fuochi. Noi abbiamo fatto la nostra parte insistendo molto sull'applicazione, i lavoratori si sono mobilitati, la Giunta regionale ci ha ascoltato.
1: Dal 1 luglio si è instaurato il nuovo contratto, che è ANGAF, che è subentrato al CCNL Anisa, e le condizioni sono migliorate molto.
2: Sono diminuite le ore settimanali di lavoro, le ore cumulative di straordinario e le ore lavorative mensili, quindi anche diciamo più spazio a quella che è la vita sociale e privata che ognuno può fare oltre che lavorativa.
1: Per tutti i diritti acquisiti e anche la paga che è migliorata, devo dire che è stata una grande battaglia.
3: Dal Centro Congressi Frentani, un'occasione per celebrare storie di passione, sensibilità e impegno.
4: Siamo all'iniziativa promossa dalla FIOM per il 125esimo anniversario.
3: In questa occasione si colloca il lancio del progetto di un archivio FIOM della memoria delle Metalmeccaniche.
4: Le donne della FIOM e dell'FLM hanno avuto un ruolo fondamentale per trasformare le pratiche sindacali, per immettere temi cruciali nella contrattazione. Creare un archivio e darlo in eredità alle future generazioni potrà contribuire alla conoscenza di tutto questo.
5: Noi consideriamo questa giornata anche un passaggio di testimone, perché serve anche a capire quell'azione, quella memoria, quel lavoro, che traccia, che solco crea rispetto al futuro di quello che sarà come dire, il movimento delle donne, e quindi il movimento delle donne della FIOM.
6: Noi vogliamo far conoscere quello che è accaduto, quello che hanno saputo creare per la nostra società, per il sindacato, per quelli che sono stati i diritti conquistati, che sono andati a beneficio di tutta la società, non soltanto delle donne. Oggi abbiamo voluto mettere un focus su quella che è stata

l'esperienza, l'agire delle donne straordinarie che hanno abitato la nostra organizzazione. E vogliamo però che l'esperienza di oggi crei anche una prospettiva verso il futuro, che crei un pensiero verso il futuro e che il fare, la capacità di relazione, di costruire una coscienza collettiva che le donne hanno all'interno di questa organizzazione diventi poi la base fondante di quello che sarà il nostro agire nel lavoro che svolgiamo tutti i giorni con le compagne che vivono con noi nelle fabbriche.

È il febbraio del 1954 e a Palazzo Chigi si insedia Mario Scelba, il peggior nemico dei lavoratori e della CGIL. La sua politica di gestione dell'ordine pubblico, che verrà definita scelbismo, si caratterizza per una spiccata fermezza anticomunista e antisindacale, l'uso della celere per reprimere le proteste di piazza e un'azione di polizia talvolta ritenuta limitativa delle libertà costituzionali. Lo scontro tra Scelba e la CGIL nasce da lontano, a partire dall'eccidio di Portella della Ginestra, quando da ministro dell'Interno minimizzò l'accaduto affermando che non si era trattato di un attentato politico, ma solo di banditismo. La repressione scelbiana, tra la fine degli anni 40 e la metà degli anni 50, portò a svariate vittime, feriti e incarcerati. Per Mario Scelba ogni protesta era l'inizio di una possibile rivoluzione bolscevica e come tale andava repressa con la forza. Nelle campagne del sud la repressione fu costante, ma anche nelle città del nord i morti causati dalla repressione scelbiana furono molti. Ma il nome di Scelba, oltre che per le sue repressioni da ministro dell'Interno, carica che tenne per sé anche durante l'esperienza da presidente del Consiglio, è legato a doppio filo anche alla famigerata legge truffa. Una legge elettorale pensata per incrementare i parlamentari democristiani grazie al premio di maggioranza. Legge che però non fu sufficiente a garantire alla DC, che insieme agli alleati non superò la soglia dei 50% dei voti che faceva scattare il premio, la maggioranza sperata nelle elezioni del 1953. E fu proprio l'instabilità politica a portare Scelba a Palazzo Chigi per oltre 500 giorni. Dopo 5 anni da parlamentare, torna di nuovo ad indossare le vesti di ministro dell'Interno dal 1960 al 1962. Negli anni 60 è uno strenuo oppositore di Aldo Moro e della sua idea di coinvolgere i socialisti e in seconda battuta i comunisti nel governo repubblicano. Il giudizio postumo sulla sua figura è più che problematico. Per gli studiosi, Scelba rappresenta l'ala più intransigente dell'atlantismo, al punto tale da lasciare intravedere possibili torsioni autoritarie. La versione idee di giustizia sociale di stampo socialcomunista, in nome di una priorità di ordine economico, portò a violare le libertà costituzionali di opinione e assemblea nei confronti di appartenenti alle formazioni sindacali e delle sinistre.

0: La solidarietà in questo momento è importante per questo territorio, che ha subito l'abbandono da parte delle istituzioni e ha pagato un durissimo prezzo. La vicenda di Niscemi la conoscono tutti, è stata una frana disastrosa che ha portato fuori di casa centinaia e centinaia di persone e ha determinato la chiusura di esercizi commerciali, la chiusura di scuole, ma è anche la storia di una città dimenticata per la quale la politica non ha fatto niente nel corso degli anni, perché è la seconda volta che si verifica. Quindi per noi è essenziale essere presenti in tutte le nostre sedi che sono attualmente nella provincia. Sono tre: Gela, Caltanissetta e Niscemi.
1: La CGIL in un primo momento si è resa disponibile verso tutti i cittadini, non solo verso gli iscritti della CGIL, per la compilazione dei moduli che sono serviti per avere il contributo che in un primo momento veniva dato agli sfollati. Successivamente abbiamo chiesto al prefetto, alla presenza del sindaco, di far parte di un tavolo insieme alle altre parti sociali per la gestione dei fondi che poi serviranno per la ricostruzione. Come sappiamo, per la ricostruzione servono delle imprese e quindi noi vogliamo essere presenti per tutelare i lavoratori sotto questo frangente. Lo sportello sociale che apriamo qua a Niscemi non ha solo lo scopo di aiutare i pensionati, ma come si diceva poco fa, ha lo scopo di essere uno sportello di ascolto per la cittadinanza, e per una cittadinanza colpita da un evento così grave è una cosa veramente importante.
2: Noi come pensionati abbiamo una caratteristica, abbiamo la capacità di ascolto. Allora ciò significa poter dare alle persone la possibilità di aprirsi. Noi nei nostri servizi li aiutiamo, li accompagniamo alle loro necessità.
3: Allo sportello sociale si rivolge il pensionato, i nostri iscritti, i nostri anziani, quelli che hanno più bisogni, per i loro problemi, a cercare cosa possono fare. Tante cose, i loro diritti non lo sanno. E noi, questo sportello sociale, è uno strumento, una piattaforma dove possiamo aiutarli, non lasciare i nostri pensionati da soli. Anche per una prenotazione del 730, una prenotazione del ticket, per una prenotazione della carta d'identità, per riempire un modulo, per fare anche una raccomandata.
4: Io sono Francesca, sono di Niscemi, al patronato. So che posso trovare l'aiuto di cui ho bisogno. E anche questa volta, purtroppo, per l'evento franoso che ci ha visti coinvolti per la seconda volta, richiedeva dei passi da fare.
5: Gli sportelli sociali sono assolutamente importantissimi in una regione come la Sicilia, dove le informazioni a disposizione delle persone sono carenti, e soprattutto sono carenti a disposizione delle persone più fragili, più in difficoltà, che manifestano maggiori disagi e che spesso non riescono a risolvere i loro problemi, la necessità del momento. Quindi lo sportello sociale è un luogo dove manifestare il proprio disagio e provare a trovare una soluzione.
6: In Veneto le rette delle case di riposo continuano a salire. Nel 2026 l'aumento medio è stato di 2,16 euro al giorno per chi dispone dell'impegnativa di residenzialità e di 4,99 euro per chi ne è privo. Una struttura costa in media 66,15 euro al giorno con il contributo pubblico e 96,02 senza. Lo SPI CGL Veneto denuncia che gli anziani aventi diritto il 13% resta escluso dalle impegnative e chiede alla Regione più risorse, assistenza domiciliare e un adeguamento della quota sanitaria, ferma a 52 euro. Per informazioni e tutela è possibile rivolgersi alle sedi territoriali SPI CGL.
7: In 10 anni il gioco d'azzardo in Italia è aumentato del 72% e con questo ritmo tra il 2028 e il 2029 potrebbe superare i 200 miliardi di euro giocati. La questione non riguarda solo le grandi città. La terza indagine, Non così piccoli, azzardo, un problema in più per i piccoli comuni italiani, promossa da CGL, Federconsumatori e Fondazione ISCON, ha messo sotto osservazione 3.146 centri tra i 2.000 e i 10.000 abitanti, circa il 40% dei comuni italiani in cui vive quasi un quarto della popolazione. Nel 2025 sono stati giocati 34,7 miliardi di euro sui 165,34 miliardi complessivi registrati nel paese. Nei piccoli comuni il gioco su smartphone e PC riguarda il 63,3% del totale, più della media nazionale, ferma al 61%. Nel 2019 erano il 33%. Sono 113 i piccoli piccoli comuni in cui la media pro capite del gioco online supera di oltre il doppio quella nazionale. Il caso più estremo è Baia e Latina. Nel Casertano, nel 2025, sono stati giocati online quasi 150 milioni di euro, pari a circa 103.000 euro per residente. Ogni giorno, nella fascia tra 18 e 74 anni, il dato corrisponde a 282 euro a persona. A rendere il quadro ancora più opaco è la natura del gioco prevalente. Il 96% riguarda il betting exchange, una forma in cui gli stessi giocatori tengono il banco, con scarse entrate fiscali e possibili rischi di utilizzo illecito. Numeri alti si registrano anche a Polaveno, Francavilla Insinni, Nociglia e Mairano, mentre la mappa dimostra che l'azzardo attraversa nord e sud. Dietro le cifre da capogiro ci sono perdite, dipendenze, fragilità sociali e un'enorme opacità economica, impossibili da contrastare senza dati pubblici e disaggregati comune per comune, indagini sui flussi di denaro, limiti più forti all'offerta e veri poteri di regolazione per gli enti locali.

0: Needle ha salutato i propri 25 anni con 3 giorni di panel e assemblee per discutere di precarietà e futuro al Monk di Roma.
1: Il lavoro è frammentato e scomposto come è scomposta la produzione e il sistema aziendale del nostro paese. A questa scomposizione bisogna rispondere attraverso il protagonismo e l'organizzazione dei lavoratori in un'ottica ricompositiva. Da questa situazione che siamo partiti per mettere in piedi questa nostra iniziativa che si fa un punto, diciamo, sul passato ma apre anche allo scenario futuro. È per questo che abbiamo chiamato anche questa nostra iniziativa Lavoro Futuro e crediamo che la ricetta e le scelte che abbiamo svolto in questi anni puntino esattamente in questa direzione.
0: La frammentazione impatta sulla vita dei lavoratori e complica l'accesso ai diritti. I panel si sono proposti come punti di riflessione sulle difficoltà e disparità che travolgono lavoratori autonomi e dipendenti, somministrati e non. Una giornata è stata anche dedicata al tema delle intelligenze artificiali, nuovi interlocutori non solo per svolgere il lavoro, ma anche per accedervi.
1: Sicuramente cambierà il lavoro per come è fatto e sicuramente impone ai decisori pubblici sia un tema di tutela della condizione di privacy di tutte le persone e la condizione dei lavoratori dal punto di vista della loro occupazione e anche delle decisioni che gli stati dovranno assumere per tenere insieme il progresso tecnologico che non è fermabile, ma allo stesso tempo la dignità dell'uomo e il controllo umano sul lavoro, ma anche la possibilità di incidere sul prodotto finale, che sia esso un prodotto o un servizio.

0: La scuola di formazione politica è un progetto destinato a ragazzi giovanissimi, dai 16 ai 21 anni. Con loro noi facciamo un'esperienza insieme. Ci confrontiamo con i grandi temi di attualità, con le sfide di oggi e cresciamo insieme. Essendo così giovani, per loro è la prima volta che entrano in una sede della CGIL e conoscono il sindacato da una prospettiva molto particolare. Immaginiamo un sedicenne, un diciassettenne al liceo. Da noi trova lo spazio per potersi confrontare con i propri pari e confrontarsi sui temi di politica, di attualità, anche le grosse questioni internazionali che oggi preoccupano soprattutto i giovani.
1: Per me il fatto che le nuove generazioni siano disinteressate alla politica è un preconcetto. La realtà dei fatti, secondo me, è che ogni generazione di giovani vive un periodo geopolitico, storico e sociale differente e sulla base di questo cerca in qualche modo di trovare il modo più adeguato e più giusto per poter partecipare. Quindi non è assolutamente vero e i giovani l'hanno dimostrato, hanno dimostrato di aver voglia di partecipare anche grazie alle grandissime mobilitazioni che si sono state, per esempio quelle per i movimenti ambientalisti, ma anche quelle a solidarietà del popolo palestinese.
0: L'epoca è oscura, ma noi siamo vivi. Questo è il titolo che abbiamo scelto per l'ultima edizione. E in effetti, dai questionari anonimi che abbiamo sottoposto ai ragazzi, abbiamo compreso che è stata utile a loro per trovare una speranza per il futuro, per continuare ad impegnarsi nel presente sul territorio, perché sanno che questo impegno non sarà vano e che contribuisce a migliorare le cose.
2: Trovare uno spazio per coltivare la propria idea politica, la propria passione politica, secondo me oggi è ancora più fondamentale, perché siamo in un'epoca di grandissimo cambiamento, in un'epoca in cui non è più possibile farsi da parte, ma dobbiamo tutti quanti fare la nostra, dire la nostra, perché il momento in cui noi non diciamo la nostra opinione è un minuto sprecato.
3: La scuola politica Lisei è una buona notizia perché affronta all'interno di luoghi che normalmente i nostri giovani non potrebbero frequentare temi molto complessi. Oggigiorno è fondamentale riuscire a coinvolgere i nostri giovani perché, come è emerso tra l'altro durante le diverse edizioni, vivono una sorta di periodo di smarrimento e quindi attraverso la nostra scuola hanno la libertà assoluta di potersi esprimere e quello che per noi è fondamentale è fornire un luogo dove debbano sentirsi liberi di poter crescere e magari anche cambiare idea su alcune questioni.

quali sono i lavori più richiesti dalle imprese italiane a settembre? Secondo il nuovo bollettino Excelsior, al terzo posto troviamo il personale non qualificato nei servizi di pulizia, con 34.820 ingressi programmati. In seconda posizione salgono gli addetti alle vendite, cercati per 41.300 posti. Sul gradino più alto ci sono esercenti e addetti alla ristorazione, con 66.790 opportunità.

0: A Cattolica, dal 14 al 18 settembre, i giochi di Liberetà dello SPI CGL Lombardia hanno confermato di essere molto più di una festa al mare. Nati 32 anni fa e approdati qui nel 2014 grazie alla collaborazione con lo SPI Emilia Romagna, sono diventati un appuntamento in cui i giovani e meno giovani possono incontrarsi e divertirsi. Un'occasione per contrastare la solitudine, costruire relazioni e mettere al centro il valore dell'invecchiare insieme. A chiudere questa edizione, l'intervento della segretaria generale dello SPI CGL, Tania Scacchetti.
1: Di fronte a un mondo che sta cambiando con così grande velocità e in cui anche l'Europa non sembra essere il luogo giusto, noi abbiamo bisogno di dare un messaggio forte al Paese, di ridare credibilità alla condizione delle persone e quindi sosterremo, lavoriamo e ci mobilitiamo per politiche sociali ed economiche che mettano al centro il diritto delle persone, degli anziani e dei giovani, il diritto previdenziale, la sanità e la salute come fondamento dei diritti di cittadinanza, immaginando che queste siano le vere risposte sociali a una crisi che nel mondo deve trovare riequilibrio fra le forze.
2: Continuare a creare occasioni per stare insieme e riconoscersi uniti sono uno strumento fondamentale per combattere la solitudine. E anche se Work in Progress termina qui, ci diamo appuntamento alla prossima settimana.

Oggi siamo su un sito archeologico molto molto importante per la Campania. Ci troviamo a Nocera Superiore e siamo in un'area denominata Nuceria. Nuceria è un'occasione importantissima per tutto l'agro nocerino sarnese, per quello che rappresenta, per quello che ha rappresentato e per quello che rappresenterà. Oggi sarà qui con noi anche l'assessore Felice Casucci, con cui dovremo programmare lo sviluppo di quest'area archeologica. Tra l'altro Nocera si può dotare di quest'area ed avere un richiamo molto molto importante a livello turistico, sociale e culturale. Tra l'altro qui sono con l'associazione che si occupa di questi luoghi, li affianco da più di 11 anni e sono orgoglioso di quello che hanno fatto finora.

0: Ci troviamo nella sede del Battistero, un luogo sacro della cristianità, un luogo che ha 2000 anni.
1: È una fonte battesimale a pianta rotonda che, dopo quella in San Giovanni Laterano, è la più grande al mondo.
0: E quindi stiamo parlando di una storia bellissima, antichissima, una storia ricca, ricca di episodi religiosi, ricca di iconografie. Ricca soprattutto di un'opportunità, che è un'opportunità in questo momento più immateriale che materiale, ma che è fatta anche di materiali, è fatta anche di beni, sui quali è necessario pensare degli investimenti, pensare delle realizzazioni che sono delle realizzazioni di interesse pubblico legate appunto a queste grandi vestigia.

Ho accolto con grande piacere la visita dell'onorevole Michele Cammarano e dell'assessore regionale Casucci che hanno visitato questi siti e stanno visitando tutti quelli che sono i siti archeologici dell'antica Nuceria. L'invito è anche ai nostri conterranei, ai campani e anche ai cittadini che vivono fuori dalla Campania a visitare quella che è l'antica Nuceria. È una storia importante, significativa, che consideriamo che l'antica

meritevole, così come tutti coloro che ne fanno parte, sono tante persone che si dedicano con spirito di volontariato, ma è necessario che anche la Regione Campania, che anche gli enti pubblici, che anche il Ministero, che anche il Ministero tramite le sovrintendenze, che anche le amministrazioni locali siano oggetto di un interesse che ponga al centro di una progettualità regionale, nazionale e internazionale questi siti, perché più di uno, quindi questi siti che vanno dal sito archeologico antichissimo al sito religioso, ma anche al sito civile, quello culturale, il castello, tante cose che raccontano un'unica storia di tradizioni, un'unica storia di identità alla quale non possiamo in alcun modo rinunciare.

Io sono Pino Ruggiero, direttore del gruppo archeologico Nucerio, gruppo iscritto ai gruppi archeologici d'Italia. Abbiamo voluto che la nostra associazione avesse una importanza nazionale, ci siamo riusciti, tant'è vero che il prossimo anno noi avremo qui a Nuceria l'evento di archeologia ritrovata, che sarebbe la valorizzazione dei piccoli siti, dei siti meno conosciuti. Abbiamo fondato questa associazione nell'anno 2020, proprio in pieno Covid. Facciamo valorizzazione di tutti i siti archeologici di Nuceria, a partire dalla Domus del Decumano, le terme, anche il teatro che è aperto da poco, e per finire il battistero, portato diciamo alla luce in quest'ultimo periodo in un modo dirompente, perché la sua bellezza è straordinaria.

Noi siamo volontari, ci occupiamo principalmente di pulire i siti che abbiamo avuto in gestione dalla sovrintendenza, con cui abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione, e poi facciamo di tutto, informatizzazione, facciamo progetti. All'interno del nostro gruppo c'è anche un gruppo che fa rievocazioni storiche, quindi facciamo veramente di tutto. Invitiamo tutti quanti voi a venirci a trovare. Il sabato e la domenica siamo sempre aperti con i siti archeologici Domus del Decumano, Terme Antiche di Nuceria, Teatro Ellenistico Romano e Battistero. Quindi veniteci a trovare, perché troverete i volontari, che sono assolutamente gratuito, come è gratuito tutto il nostro servizio che facciamo per la collettività.

0: territorio ricco di storia, cultura e paesaggi sorprendenti. È il Gall Etna, 11 comuni adagiati sul versante nord-occidentale del vulcano, dove identità e natura si intrecciano. Bronte è una delle tappe più iconiche di questo viaggio, una città conosciuta nel mondo per il suo pistacchio, ma che custodisce anche architetture uniche, memorie antiche e un rapporto viscerale con l'Etna. Una città da percorrere a piedi, lentamente, lasciandosi guidare dalla pietra nera e dai profili eleganti delle sue chiese. Passeggiando tra le strade in salita del centro storico, si incontrano luoghi di culto e palazzi che raccontano secoli di fede e bellezza, come il santuario della Madonna Annunziata, dove è conservata una bellissima statua del Gagini, e la chiesa madre della Santissima Trinità, con il suo stile barocco, custodisce un interno ricco di affreschi e sculture. Da non perdere anche la chiesa del Rosario, con il suo portale in pietra lavica, la chiesa di San Giovanni, caratterizzata da un campanile unico, e la chiesa del Sacro Cuore, posta al centro del prospetto del Collegio Capizzi, fra l'ala antica settecentesca e quella neoclassica.
1: Un altro monumento storico del territorio di Bronte è il Real Collegio Capizzi, che è stato fondato nel 1774 da Ignazio Capizzi. Oltre a essere un edificio imponente, è stato un incubatore di storia e di cultura. All'interno del Collegio Capizzi vi è la Biblioteca Borbonica, dove vengono custoditi dei testi molto importanti che erano di proprietà dei monaci benedettini del Castello Nelson, dove si trovano dei documenti importanti appartenuti a Orazio Nelson. All'interno del Real Collegio Capizzi abbiamo la Chiesa del Sacro Cuore, dove è sepolto il fondatore Ignazio Capizzi.
0: Ma sono tante le opere che si possono ammirare a Bronte, tra cultura e devozione. E parlando di castelli e memoria storica, si arriva a uno dei luoghi più sorprendenti del territorio. La Ducea di Nelson, complesso che si trova a circa 13 chilometri dal centro di Bronte, sulla riva sinistra del torrente Saracena. Un frammento d'Inghilterra nel cuore della Sicilia, dove l'imponente castello, il meraviglioso giardino inglese e un museo multimediale accolgono i visitatori e li immergono nel passato, anche grazie alla tecnologia.
1: La Ducea di Nelson è l'unico pezzo di terra inglese in Sicilia. Dobbiamo ricordare che questa abbazia viene donata da Ferdinando di Borbone a Orazio Nelson, quando lui aiutò Ferdinando a domare la sommossa partenopea. Ricordiamo pure che per vicissitudini che sono susseguiti, che Orazio Nelson non è potuto

0: soggiornare questa bellissima tenuta. L'unica erede che riuscì a venire è stata la nipote Charlotte Nelson, che soggiornò per 4 giorni alla Ducea de Nelson, ma abituata agli sfarzi inglesi tornò di nuovo in Inghilterra.
1: Il complesso della Ducea ha una forma quadrangolare, con edifici allineati lungo il perimetro che si affacciano sulla campagna, sul lussureggiante parco e sui due cortili interni a pianta rettangolare. L'insieme, nella sua semplicità, ha un aspetto maestoso. Lateralmente si accede alla interessante chiesa tardo-normanna di Santa Maria e al cortile quadrato con pozzo in pietra lavica, intorno al quale originariamente erano raccolti i piccoli laboratori, i magazzini, le stalle e il granaio. I leoni di marmo posti a guardia della porta che immette nel giardino inglese sorreggono gli stemmi degli Hood Bridport e dei Parravicini, casato questo cui appartiene la prima moglie dell'ultimo duca Alexander. Un complesso ricco di storia, quello della Ducea di Nelson, che oggi è possibile vivere da protagonisti. I balli in costumi d'epoca che ne animano gli spazi sono capaci di farci viaggiare con l'immaginazione tra memorie nobiliari e racconti antichi. Un'altra tappa imperdibile per i turisti è una visita al Museo del Carretto Siciliano, uno dei simboli più conosciuti e significativi dell'iconografia folcloristica della Sicilia. Come si raccontava una storia prima dei libri illustrati o dei video, a Bronte lo facevano i carretti. Il Museo del Carretto Siciliano Gullotti ne conserva alcuni tra i più preziosi. Ogni ruota, ogni sponda è dipinta con santi, eroi e battaglie. Nato come mezzo di trasporto e usato in tutto il territorio siciliano dal XIX secolo alla seconda metà del XX secolo, si è evoluto fino a diventare veicolo di trasmissione culturale. In esso, infatti, tramite la scultura e la pittura, vengono rappresentati momenti della storia siciliana, epica, testimonianze di religiosità ed altro ancora. Un patrimonio di arte popolare che parla ancora oggi e che possiamo scoprire nella collezione della famiglia Gullotti. Di generazione in generazione si tramanda anche la coltivazione del pistacchio, eccellenza straordinaria della città di Bronte. Un prodotto unico al mondo, che nasce tra le rocce nere dell'Etna e che è simbolo di fatica, orgoglio e tradizione.
0: Il pistacchio di Bronte ha ricevuto il DOP nel 2009, è divenuto un'eccellenza a livello mondiale. Infatti, quando si parla di Bronte, si parla di pistacchio. Il pistacchio di Bronte è il più buono del mondo perché viene coltivato nelle terre laviche e viene anche baciato dal sole della Sicilia. Ricordiamo che viene chiamato oro verde di Bronte per il suo colore verde smeraldo. I piatti caratteristici del nostro territorio sono l'arancina al pistacchio, le pennette al pistacchio, mentre per quanto riguarda il dolce abbiamo la granita, il bellissimo gelato al pistacchio.
1: Questo ingrediente così pregiato viene spesso utilizzato nella preparazione della filletta, dolce tradizionale di Bronte. Probabilmente di origini ebraiche, questa preparazione risale a quasi 1200 anni fa. Si tratta di un particolare disco di pan di Spagna che viene cotto su padelle di rame, posizionate sopra delle braci ardenti. La cottura richiede molta abilità, come la raccolta del pistacchio, ma allo stesso modo ricompensa con un prodotto squisito, nel quale emerge il sapore della tradizione. Dal croccante alle creme, dalle granite alla filetta, dolce tipico locale, questo frutto è protagonista di molte ricette tradizionali e viene celebrato ogni anno a ottobre durante la sagra del pistacchio verde di Bronte D.O.P. Un'eccellenza che nasce dall'Etna. Il clima e il suolo vulcanico sono fattori che rendono il pistacchio di Bronte così speciale. E proprio il vulcano, per chi vive a Bronte, è una presenza costante. una compagna di vita, a volte impegnata.

0: tumultuosa, a volte silenziosa.
1: Il rapporto che la nostra comunità vive con la signora, noi la chiamiamo così, la signora, che è il vulcano Etna. La mattina quando ci alziamo la prima cosa che guardiamo è l'Etna. È un paesaggio lunare per noi. Bisogna viverlo per capirlo. Ogni volta che noi ci troviamo in questi posti riscopriamo delle bellezze naturali che ai nostri occhi diventano qualcosa di eccezionale.
0: Quello attorno a Bronte è un paesaggio tutto da vivere. Un paradiso per chi ama camminare, esplorare, respirare la natura. Dai crinali del Parco dei Nebrodi ai rifugi tra i boschi, dai sentieri immersi nel silenzio alla Grotta della Neve, antica cavità vulcanica usata un tempo come ghiacciaia naturale, sono tanti i luoghi da scoprire.

0: Uno degli itinerari più suggestivi all'interno del Parco dell'Etna nel territorio di Bronte è il sentiero che porta al Monte Ruvolo, dove cresce la ginestra arborea.
1: Si possono fare delle bellissime camminate sia per dilettanti e sia per professionisti. Però dobbiamo parlare di una cosa molto importante, che sono le ginestre che si trovano in questa zona. Sono delle ginestre uniche al mondo, sono delle ginestre arboree che sono state catalogate all'Università di Oxford.
0: Tra le escursioni adatte a tutta la famiglia, molto suggestiva è quella che conduce alla Grotta della Neve, conosciuta anche come Niviera del Collegio. Si tratta di un'antica cavità vulcanica un tempo usata come ghiacciaia naturale. Arrivati alla grotta, oggi recintata, possiamo ammirarne la profondità e immaginare come una volta la neve venisse conservata in questi luoghi. Nel Parco dei Nebrodi, nella parte più alta e settentrionale della Ducea, svetta una stele solitaria tra le montagne. Eretta nel 1905 in onore di un discendente dell'ammiraglio Horatio Nelson. Un segno nella pietra che unisce natura, storia e memoria. La relazione con l'Etna non si ferma alla contemplazione dei suoi paesaggi. È fatta di gesti quotidiani, ma anche di ritualità collettive che rinnovano il senso di appartenenza. Tra le tradizioni più sentite spicca la Settimana Santa, durante la quale il paese si trasforma in un teatro sacro a cielo aperto. La processione vivente di Pasqua racconta la ricerca del Cristo risorto e della Madonna tra la folla, il loro incontro e infine il momento dello svelamento, in un tripudio di canti, fuochi e commozione. Un rito che fonde devozione e spettacolo, profondamente radicato nella memoria collettiva e nella cultura locale.

Oltre alle celebrazioni pasquali, anche il culto dei due santi patroni, Santa Maria Annunziata e San Biagio, anima la città. San Biagio, santo protettore della gola, dal 1535 viene celebrato ogni anno il 3 febbraio e nel mese di luglio. Dopo i tre colpi di cannone che segnano l'inizio dei festeggiamenti, la sua statua votiva viene trasportata in processione dalla chiesetta di San Sebastiano fino alla Chiesa Madre. Lì il Vescovo impartisce la benedizione ai fedeli, illuminati dal fuoco delle candele sante. A Bronte ogni pietra racconta, ogni pianta resiste, ogni festa lega passato e presente. Nella cornice del Galetna, la città tramanda la propria identità viva, capace di farsi motore di sviluppo per il territorio e la propria comunità.

0: Il Roma Jazz Festival compie 50 anni e dedica questa edizione speciale al centenario della nascita di Miles Davis. La rassegna si svolgerà dal 1 al 24 novembre con 18 concerti fra l'Auditorium Parco della Musica, la Casa del Jazz e l'Alcazar. A celebrare il Principe delle Tenebre ci saranno tra gli altri Jason Miles, Paolo Fresu, Gregory Hutchinson, Jeremy Pelt e Eric Truffaut. Non mancheranno i concerti speciali, a partire dall'omaggio all'ultimo dei giganti del jazz, Sonny Rollins, recentemente scomparso, e due appuntamenti fuori dalla capitale, per ricordare un altro centenario importante che cade nel 2026, quello dell'immenso John Coltrane, il concerto della Priverno Jazz Orchestra all'Abbazia di Fossanova e quello della Rieti Jazz Orchestra attesa nella chiesa di San Domenico a Rieti. Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova Book Pride, la fiera nazionale dell'editoria indipendente organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino. Tre giorni a Palazzo Ducale che vedranno la partecipazione di oltre 100 marchi editoriali e migliaia di titoli in esposizione, a cui si affianca un programma di talk, dialoghi, incontri e laboratori. Tra gli ospiti internazionali Anne-Catherine Bowman e Antti Ravik Straubel, accanto a firme come Claudia Durastanti, Francesco Pacifico e Annalisa Camilli. Un'edizione che intreccia grandi ricorrenze letterarie e sociali: il centenario del Nobel a Grazia Deledda, i 25 anni dal G8 di Genova e gli omaggi a Mary Shelley, Ingeborg Bachmann, Giorgio Caproni, Eugenio Montale e, nel bicentenario della nascita, Carlo Collodi. Lucca torna capitale del cinema d'essai. Dal 4 all'8 ottobre la città toscana ospita la 26esima edizione degli incontri del cinema d'essai. 5 giornate tra anteprime, incontri professionali, iniziative dedicate al pubblico e alle scuole, con un programma che porta a Lucca alcuni dei titoli più attesi della prossima stagione e opere provenienti dai principali festival internazionali. Ad aprire sarà la proiezione Dio ride, alla presenza del regista Giovanni Veronesi e di Pierfrancesco Favino. Tra gli appuntamenti più attesi Wild Horse 9 di Martin McDonagh, con John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi e Parker Posey, che arriva a Lucca dopo Venezia 83, dove Malkovich ha ottenuto la Coppa Volpi. Torna Umbria Libri, la manifestazione dedicata al libro, alla lettura e al pensiero critico, diretta da Nicola Lagioia. Protagoniste saranno le città di Perugia dal 16 al 18 ottobre e Terni dal 20 al 22 novembre. Il tema di questa edizione è il ramo d'oro, che evoca il legame tra natura e cultura e si snoda tra oltre 50 incontri con autori del panorama nazionale e internazionale, mostre mercato degli editori umbri, percorsi dedicati alle scuole e ai ragazzi, lezio magistralis e produzioni teatrali esclusive. L'apertura è segnata dal reading di Fabrizio Gifuni, che insieme alla Gioia propone Pasolini, Moro, Tortora, antibiografia di una nazione, un viaggio tra le ferite e le figure chiave della storia italiana recente.
1: Pubblicati in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio e il decreto ministeriale che aggiornano i LEA, i livelli essenziali di assistenza. Sono oltre 800 le novità tra nuovi servizi, prestazioni e terapie, con interventi in diversi settori, dalla prevenzione all'oncologia, dalle malattie rare e croniche alla specialistica ambulatoriale. Tra le principali innovazioni, lo screening neonatale per la SMA esteso a tutto il territorio nazionale e l'ampliamento dello screening per altre 8 patologie metaboliche rare. Previsti anche nuovi test prenatali non invasivi e nuove prestazioni per la gravidanza fisiologica. Novità inoltre per le malattie rare e croniche, per la diagnosi e la sorveglianza dei tumori. Per il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, l'aggiornamento punta a garantire una sanità più moderna, equa e sostenibile, con prestazioni innovative e accessibili a tutti. Nuove regole per la custodia e la tracciabilità dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope. Il decreto del Ministro della Salute, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre ed entrato in vigore il 26,

0: introduce misure uniformi per ospedali, farmacie, strutture sanitarie pubbliche e private e strutture veterinarie interessate. Previsti locali ad accesso controllato, casseforti certificate e inamovibili, videosorveglianza e sistemi di allarme. Per i farmaci a temperatura controllata sono richieste apparecchiature dedicate, chiuse a chiave, dotate di sistemi di sicurezza. Obbligatorio anche il registro digitale delle movimentazioni, con tracciabilità degli accessi e delle rettifiche. La corrispondenza tra giacenza reale e contabile dovrà essere verificata almeno ogni 48 ore. Furti, manomissioni o anomalie dovranno essere segnalati tempestivamente. Le strutture avranno 90 giorni dall'entrata in vigore per adeguarsi alle nuove disposizioni. In Italia colpisce circa 3 persone e mezzo ogni 100.000 abitanti all'anno, soprattutto anziani, con una diagnosi che arriva mediamente intorno ai 70 anni. È la leucemia mieloide acuta, una delle forme più aggressive di leucemia. Ma insieme alla malattia c'è anche il peso delle cure, ricoveri, visite, spostamenti, attese e tempi di recupero, ore e giornate sottratte alla vita quotidiana, alla famiglia e alle relazioni. È la cosiddetta tossicità del tempo. A Bologna esperti, associazioni, istituzioni e comunità scientifica si sono confrontati su nuovi modelli di presa in carico e sull'innovazione terapeutica. L'obiettivo è ridurre, quando possibile, il peso della gestione della malattia e restituire al paziente tempo di qualità. Un tema al centro anche del progetto pilota LIA2B, che coinvolge strutture ospedaliere di Ferrara, Rozzano e Bologna. Perché innovare le cure, hanno fatto sapere gli esperti, significa anche migliorare il tempo e la qualità della vita delle persone. Dalla diagnosi alla presa in carico per tutta la vita è la sfida al centro del position paper sulla fenilchetonuria e sulle malattie metaboliche ereditarie oltre la diagnosi. Il documento è stato presentato alla Camera dei Deputati. Lo screening neonatale, hanno fatto sapere gli esperti, ha permesso ad una generazione di bambini di crescere con prospettive molto diverse dal passato, ma oggi il Servizio Sanitario Nazionale si è trovato ad affrontare una nuova esigenza: garantire continuità delle cure anche nell'età adulta. Tra le priorità indicate, una transizione programmata dall'assistenza pediatrica a quella per adulti, equip multidisciplinari, centri dedicati e maggiore uniformità nell'accesso alle cure sul territorio. Il documento individua quindi 5 direttrici: continuità assistenziale, multidisciplinarietà, equità territoriale, centralità della persona e sostenibilità del sistema. Il prossimo passo indicato è stato l'avvio di un confronto permanente tra istituzioni, regioni, clinici e associazioni dei pazienti. Anziani sempre più fragili, pazienti con più patologie e una sanità chiamata a garantire cure integrate e personalizzate sono stati temi al centro del 127° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna, che si è svolto al Pala Congressi di Rimini. 3 giornate di confronto con 56 sessioni scientifiche, oltre 700 abstract, tavole rotonde e workshop dedicate alle principali sfide della medicina interna. Tra gli argomenti affrontati anche la cronicità e i nuovi modelli di assistenza, con un focus sul modello DAMA, pensato per adattare l'ospedale alle esigenze dei pazienti più fragili. Spazio anche alla dimensione umana della professione, con un contest di scrittura creativa dedicato ai medici internisti. Nel corso del congresso sono stati inoltre assegnati il SIMI International Award a Richard Horton e il premio SIMI per la solidarietà alla comunità Papa Giovanni XXIII. Un adulto italiano su 2 ha già perso almeno un dente naturale e il problema riguarda anche i più giovani. A 30 anni il 26% ha già avuto una perdita dentale. Sono alcuni dei dati di una ricerca Mentadent su 2.000 italiani tra i 18 e i 75 anni, presentata a Roma in occasione del 46° mese della prevenzione dentale promosso da Andi e Mentadent. 7 italiani su 10 temono di perdere un dente in futuro, ma solo 4 su 10 si sentono sicuri di sapere come proteggerlo. Carie e malattie gengivali sono tra i principali fattori associati alla perdita dei denti, che può avere conseguenze anche sulla vita sociale. Per rafforzare la prevenzione nasce anche il Lab del Mese della Prevenzione Dentale, uno spazio digitale, hanno fatto sapere durante l'evento, con indicazioni pratiche validate dagli esperti, dedicato a corretti comportamenti quotidiani e al dialogo con il dentista. Milano per alcuni giorni è diventata un laboratorio a cielo aperto sulla salute cardiometabolica in occasione del congresso annuale della European Association for the Study of Diabetes, che ha riunito esperti italiani e internazionali di diabetologia. Lilly ha portato infatti il congresso fuori dagli spazi scientifici con Fuori Congresso, un'installazione aperta al pubblico a City Life dedicata alle connessioni tra diabete, obesità e rischio cardiovascolare, con un calendario di incontri e attività per puntare i riflettori su alimentazione, movimento e stili di vita. E la storia dell'azienda ha incontrato quella di Milano a bordo del tram storico Lilly 150, in partenza da Piazza Castello e diretto attraverso le strade della città. Un progetto, hanno fatto sapere gli organizzatori, che punta a trasformare la ricerca e l'informazione scientifica in occasioni di incontro con i cittadini, con un messaggio: la medicina non riguarda soltanto la malattia, ma anche la salute e le scelte di ogni giorno.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il centro polispecialistico chirurgico Alesan di Salerno e il centro di fecondazione assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
3: Presso il centro Alesan saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il centro di fecondazione assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento ovocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
2: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

Ancora un incidente mortale lungo la 2 del Mediterraneo nel primo pomeriggio di ieri. Il tragico incidente che ha visto la morte di una persona si è registrata nei pressi dello svincolo di Campagna in direzione nord. A perdere la vita Lorenzo Tammone, 39enne lucano, era residente a Marsico Vetere ma originario di Viggiano. L'uomo era a bordo di un'auto guidata da una donna, la quale, per motivi in corso di accertamento, ha tamponato in modo violento un'auto articolata di un'azienda del Vallo di Diano. Per il 39enne, che era sul lato passeggero, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Immediato l'arrivo sul posto, oltre che della polizia stradale della sottosezione di Ebbri, anche delle ambulanze VOPI. L'uomo è stato curato sul posto, ma purtroppo le ferite erano troppo gravi ed è deceduto dopo pochi istanti. Le responsabilità e le dinamiche dell'incidente sono sotto la lente di ingrandimento degli agenti della polizia stradale di Eboli, che stanno ricostruendo l'incidente per capire cosa sia accaduto. Sul posto anche i tecnici dell'ANAS per il ripristino della carreggiata. Il traffico nella giornata di ieri ha subito dei leggeri rallentamenti.

Ancora maltrattamenti in famiglia nel Vallo di Diano, l'ennesimo caso negli ultimi giorni. Un uomo di circa 50 anni è stato denunciato per aver picchiato la moglie e il figlio minorenne. Il fatto è accaduto in un piccolo comune dell'area nord del Vallo di Diano, in azione i carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. I militari dell'arma hanno provveduto alla denuncia dell'uomo di origine est-europea e sono dovuti anche intervenire per far rientrare in casa i suoi familiari, con il conseguente poi allontanamento dell'uomo, in quanto l'uomo stesso era chiuso in casa, probabilmente sotto l'effetto di alcolici. I militari sono intervenuti e sono riusciti a farsi aprire la porta d'ingresso dopo diverso tempo, dopo diverse ore. Le indagini sono portate avanti dalla procura di Lagonegro. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza in famiglia nel comprensorio valdenese, con numerosi interventi da parte delle forze dell'ordine anche nell'ultimo mese e un po' in tutti i comuni del comprensorio. Ricordiamo che solo pochi giorni fa il centro antiviolenza Aretusa ha celebrato i 10 anni di attività, un centro che ogni giorno riceve richieste d'aiuto da donne che subiscono violenza in famiglia.

Il fuoco delle sterpaglie lungo la tratta della Sicignano-Lago Negro, che attraversa il Vallo di Diano, le traversine di legno e catrame lungo i binari che ardono, l'immondizia presente nella folta vegetazione attorno ai binari e ancora alcuni mezzi di un'autofficina che sono andati a fuoco, sempre a causa degli incendi di sterpaglie, potrebbero essere queste alcune delle cause del cattivo odore che da qualche tempo sta imperversando tutto il Vallo di Diano, un odore acre che ricorda quello della spazzatura abbandonata. Le segnalazioni sono molteplici e arrivano da tutto il comprensorio, da Polla, soprattutto dalla zona industriale, fino a Buon Abitacolo, con denunce che variano come varia il vento, ovvero il cattivo odore viene trasportato dalle folate di vento, una volta a Sant'Arsenio, una volta a Lucana, spesso a San Pietro Altanagro, una situazione insostenibile che crea, giustamente, ansia nei residenti del Vallo di Diano, che chiedono spiegazioni alle amministrazioni e soprattutto agli enti competenti. Sono stati avviati dei contatti tra amministrazioni locali e forze dell'ordine per comprendere la situazione. Allo stesso tempo è anche caccia a chi sta accendendo le sterpaglie, il divieto è stato posticipato al 15 ottobre a causa delle condizioni climatiche e delle alte temperature ancora persistenti. Altro soggetto che dovrebbe essere interessato è Ferrovie dello Stato. La tratta ferroviaria della Sicignano-Lago Negro, sospesa dal 1987, è sempre impervia e piena di rovi e l'ente non fa nulla per ripulirla, così come sono obbligati a fare, per legge e per ordinanze comunali, i cittadini proprietari di fondi con rovi. Ecco, anche Ferrovie dello Stato dovrebbe intervenire per prevenire tali incendi.

È stato arrestato dalla Polizia di Stato di Potenza un uomo ritenuto responsabile della violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai propri familiari. Una misura cautelare disposta dall'autorità giudiziaria. L'intervento è scattato intorno all'1:20 di notte, quando gli agenti della squadra volante sono stati allertati dal sistema di monitoraggio elettronico. Il dispositivo infatti ha segnalato l'uscita dell'uomo dall'area di separazione prevista dal provvedimento cautelare. Raggiunto il luogo indicato dal sistema, gli operatori hanno individuato l'uomo nei pressi dell'abitazione dei genitori, dove non avrebbe potuto avvicinarsi in base a quanto prescritto dall'autorità giudiziaria. La misura prevedeva infatti il divieto di avvicinamento ad una distanza inferiore a 500 metri e il divieto di comunicare con i familiari anche attraverso strumenti telefonici e telematici. Gli accertamenti svolti dagli agenti hanno consentito di ricostruire che l'uomo si era presentato presso l'abitazione nelle ore precedenti, trattenendosi all'interno dello stabile e nelle immediate vicinanze. Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato arrestato per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento. Il PM di turno ha disposto il trasferimento in carcere a Potenza.

Resta in carcere Costantino Popolo, il 57enne fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione alla 23enne salernitana accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Nel pomeriggio di ieri il GIP Roberto Nuzzo ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, motivandola con il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice non ha quindi convalidato il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato, ma ha disposto una nuova misura cautelare. Popolo resta così detenuto nella casa circondariale di Ariano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di Popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre, al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della Questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano Irpino. L'uomo residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino era stato trasferito nel carcere della città Irpina. La difesa nel corso dell'udienza ha evidenziato alcune criticità che secondo il legale emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa. In particolare l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente dei dubbi. Ed inoltre la difesa ha rappresentato al GIP le difficoltà psicologiche che secondo quanto riferito dal legale Popolo starebbe vivendo a causa della detenzione. Per il difensore la posizione del 57enne resta invariata. Popolo si dichiara innocente e continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione della giovane. Dopo aver esaminato gli atti dell'indagine, l'avvocato Carchia valuterà l'eventuale ricorso al tribunale del riesame per chiedere una misura cautelare meno gravosa.

Sequestro a Palinuro per una struttura turistico-ricettiva destinata a camping. I carabinieri del reparto Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, hanno eseguito su disposizione della Procura di Vallo della Lucania un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP. La struttura si trova a poca distanza dalla battigia, in un'area di circa 8.000 metri quadri, di particolare pregio ambientale, sottoposta a vincolo paesaggistico e tutelata dal piano territoriale paesistico Cilento Costiero. Il provvedimento arriva dopo il sequestro eseguito lo scorso luglio di 8 case mobili che sarebbero state installate abusivamente all'interno dello stesso camping, con la realizzazione di collegamenti idrici e fognari. Le successive indagini avrebbero accertato, anche attraverso gli uffici tecnici del comune di Centola, che la struttura sarebbe stata priva fin dall'origine delle necessarie autorizzazioni urbanistiche e paesaggistiche. Secondo quanto riferito dalla Procura di Vallo, sarebbero inoltre mancati i titoli necessari per l'esercizio dell'attività ricettiva per l'occupazione del suolo demaniale marittimo e per lo smaltimento di rifiuti liquidi e fanghi. Il camping è situato in uno dei tratti costieri di maggiore pregio e bellezza di Palinuro. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari. I provvedimenti adottati saranno sottoposti alle successive valutazioni dell'autorità giudiziaria nel corso del procedimento.

Circa mezzo chilo di droga è stato sequestrato insieme ad alcuni telefoni cellulari nel carcere di Matera. La scoperta è stata fatta nei giorni scorsi dagli agenti della polizia penitenziaria durante le operazioni di bonifica del locale adibito alle perquisizioni. I telefoni e la droga, nascosti in due involucri, erano stati abilmente occultati all'interno del bagno destinato alle attività connesse ai colloqui. L'operazione dimostra ancora una volta l'importanza del lavoro svolto dagli operatori di polizia penitenziaria. Nonostante la carenza di personale e i crescenti carichi di lavoro, gli agenti continuano a garantire con professionalità e dedizione l'attività istituzionale, contribuendo concretamente alla sicurezza dell'istituto. In merito alla vicenda, il segretario regionale della UIL FP Polizia Penitenziaria, Donato Sabia, ha richiamato l'amministrazione alla necessità di rafforzare gli organici, le dotazioni e gli strumenti di controllo. Riteniamo, ha dichiarato Sabia, doveroso dare merito agli uomini e alle donne della Polizia Penitenziaria di Matera, che continuano a svolgere il proprio compito con responsabilità anche in condizioni organizzative particolarmente difficili. Allo stesso tempo, episodi come questo devono richiamare l'amministrazione alla necessità di rafforzare gli organici, le dotazioni e gli strumenti di controllo affinché il personale possa operare nelle condizioni necessarie per contrastare efficacemente un fenomeno che appare in crescita. La sicurezza degli istituti penitenziari, ha continuato Sabia, passa necessariamente dalla professionalità del personale, ma anche da organici adeguati e strumenti all'altezza delle nuove sfide. Va dunque il nostro sentito ringraziamento e il pieno riconoscimento per la professionalità dimostrata a tutela della sicurezza dell'istituto e dell'intero sistema penitenziario. Ci auguriamo che la direzione prenda in considerazione l'avvio di un riconoscimento formale del personale.

novità in arrivo per l'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi e del Cilento, che per l'intero mese di novembre, a causa dei lavori di riqualificazione della pista di Napoli-Capodichino, ospiterà una buona parte dei voli normalmente operati dallo scalo napoletano. Lo stop rientra nella strategia di sviluppo di un unico sistema aeroportuale campano, quello gestito da GESAC, nel quale Napoli e Salerno sono sempre più considerati due scali complementari. Sul Costa d'Amalfi e del Cilento sono previste le operazioni per Amsterdam con Transavia, Barcellona con Vueling, Casablanca con Air Arabia, Dubai con Fly Dubai, Düsseldorf e Stoccarda con Eurowings, Lussemburgo con Luxair, Madrid con Iberia, Milano Linate con Ita Airways, Milano Malpensa con EasyJet, Parigi Orly con Transavia France e Sharm el Sheikh con Neos. A queste si aggiungono i collegamenti già programmati dallo scalo salernitano a partire da quelli di Aero Italia e Ryanair. Ita Airways ha già comunicato ufficialmente che i voli Napoli-Milano Linate saranno operati da Salerno, mentre quelli per Roma-Fiumicino saranno sostituiti da un servizio bus. Anche Fly Dubai, che dal 1 al 30 novembre collegherà ogni giorno Dubai International con Salerno, ha previsto il trasferimento automatico a Salerno dei passeggeri con prenotazioni originariamente effettuate su Napoli. I nuovi collegamenti previsti per novembre

novembre, con la chiusura di Capo Chino, si aggiungeranno a quelli già abitualmente attivi all'aeroporto di Salerno, che per il prossimo mese si prepara a gestire un traffico molto più intenso, un test importante per lo scalo che dovrà far fronte alla chiusura di Napoli, in vista poi dei prossimi step, che prevedono la partenza dei lavori per la nuova aerostazione per consentire allo scalo di gestire flussi più intensi di viaggiatori.

Una piazza non è soltanto un luogo fisico, è uno spazio che prende vita quando le persone lo abitano, si incontrano e condividono tempo. E questo è il senso di Tutta un'altra piazza, giochi, colori e incontri, l'iniziativa che ha animato Piazza Enrico 40 a San Pietro al Tanagro, trasformandola in un luogo di partecipazione, gioco e incontro tra persone e generazioni diverse. Bambine e bambine, famiglie, nonni e nonni e gli ospiti del Centro SAI 836, ente locale comune di San Pietro al Tanagro, ente gestore cooperativa Iskra, hanno condiviso il pomeriggio attraverso attività pensate per favorire la conoscenza reciproca e la partecipazione alla vita della comunità. Particolarmente significativo è stato il coinvolgimento delle nonne e dei nonni di Montedoro che hanno partecipato alla giornata e contribuito alla realizzazione di biglietti destinati alle bambine e bambini del SAI. Un gesto semplice che ha creato un ponte tra generazioni e storie diverse, trasformando un piccolo atto di attenzione in un'occasione concreta di incontro. Ad animare la piazza, l'area ludica a cura di Animarte, con 42 giochi in legno differenti, ha coinvolto bambini e adulti in un'esperienza di gioco condiviso. Nessuna tecnologia, nessuna distanza, solo il piacere di giocare insieme, mettersi alla prova e trascorrere del tempo gli uni accanto agli altri. A completare il pomeriggio, il laboratorio di pittura, che ha dato spazio alla creatività delle bambine e dei bambini, contribuendo a rendere la piazza un luogo aperto, vivo e accessibile. L'iniziativa si inserisce nel percorso di apertura del SAI 836 alla comunità locale, con l'obiettivo di creare occasioni nelle quali gli ospiti possano partecipare alla vita del paese e allo stesso tempo la cittadinanza possa incontrarli.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Da Vida e da Arista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valleverde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e da Arista. Lieti di vestirvi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Ancora un incidente mortale lungo la 2 del Mediterraneo. Nel primo pomeriggio di ieri, il tragico incidente che ha visto la morte di una persona si è registrato nei pressi dello svincolo di Campagna in direzione nord. A perdere la vita Lorenzo Tammone, 39enne lucano, era residente a Marsico Vetere ma originario di Viggiano. L'uomo era a bordo di un'auto guidata da una donna, la quale, per motivi in corso di accertamento, ha tamponato in modo violento un'auto articolata di un'azienda del Vallo di Diano. Per il 39enne, che era sul lato passeggero, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Immediato l'arrivo sul posto, oltre che della polizia stradale della sottosezione di Ebli, anche delle ambulanze Vopi. L'uomo è stato curato sul posto, ma purtroppo le ferite erano troppo gravi ed è deceduto dopo pochi istanti. Le responsabilità e le dinamiche dell'incidente sono sotto la lente di ingrandimento degli agenti della polizia stradale di Eboli, che stanno ricostruendo l'incidente per capire cosa sia accaduto. Sul posto anche i tecnici dell'ANAS per il ripristino della carreggiata. Il traffico nella giornata di ieri ha subito dei leggeri rallentamenti.

Ancora maltrattamenti in famiglia nel Vallo di Diano, l'ennesimo caso negli ultimi giorni. Un uomo di circa 50 anni è stato denunciato per aver picchiato la moglie e il figlio minorenne. Il fatto è accaduto in un piccolo comune dell'area nord del Vallo di Diano, in azione i carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. I militari dell'arma hanno provveduto alla denuncia dell'uomo di origine est-europea e sono dovuti anche intervenire per far rientrare in casa i suoi familiari, con il conseguente poi allontanamento dell'uomo, in quanto l'uomo stesso era chiuso in casa, probabilmente sotto l'effetto di alcolici. I militari sono intervenuti e sono riusciti a farsi aprire la porta d'ingresso dopo diverso tempo, dopo diverse ore. Le indagini sono portate avanti dalla procura di Lagonegro. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza in famiglia nel comprensorio valdenese, con numerosi interventi da parte delle forze dell'ordine anche nell'ultimo mese e un po' in tutti i comuni del comprensorio. Ricordiamo che solo pochi giorni fa il centro antiviolenza Aretusa ha celebrato i 10 anni di attività, un centro che ogni giorno riceve richieste d'aiuto da donne che subiscono violenza in famiglia.

Il fuoco delle sterpaglie lungo la tratta della Sicignano-Lago Negro, che attraversa il Vallo di Diano, le traversine di legno e catrame lungo i binari che ardono, l'immondizia presente nella folta vegetazione attorno ai binari e ancora alcuni mezzi di un'autofficina che sono andati a fuoco, sempre a causa degli incendi di sterpaglie, potrebbero essere queste alcune delle cause del cattivo odore che da qualche tempo sta imperversando tutto il Vallo di Diano, un odore acre che ricorda quello della spazzatura abbandonata. Le segnalazioni sono molteplici e arrivano da tutto il comprensorio, da Polla, soprattutto dalla zona industriale, fino a Buonabitacolo, con denunce che variano come varia il vento, ovvero il cattivo odore viene trasportato dalle folate di vento, una volta a Sant'Arsenio, una volta a Lucana, spesso a San Pietro Altanagro, una situazione insostenibile che crea, giustamente, ansia nei residenti del Vallo di Diano, che chiedono spiegazioni alle amministrazioni e soprattutto agli enti competenti. Sono stati avviati dei contatti tra amministrazioni locali e forze dell'ordine per comprendere la situazione. Allo stesso tempo è anche caccia a chi sta accendendo le sterpaglie, il divieto è stato posticipato al 15 ottobre a causa delle condizioni climatiche e delle alte temperature ancora persistenti. Altro soggetto che dovrebbe essere interessato è Ferrovie dello Stato. La tratta ferroviaria della Sicignano-Lago Negro, sospesa dal 1987, è sempre impervia e piena di rovi e l'ente non fa nulla per ripulirla, così come sono obbligati a fare, per legge e per ordinanze comunali, i cittadini proprietari di fondi con rovi. Ecco, anche Ferrovie dello Stato dovrebbe intervenire per prevenire tali incendi. Resta intanto il cattivo odore e aumenta il malumore della popolazione.

È stato arrestato dalla Polizia di Stato di Potenza un uomo ritenuto responsabile della violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai propri familiari, una misura cautelare disposta dall'autorità giudiziaria. L'intervento è scattato intorno all'1:20 di notte, quando gli agenti della squadra volante sono stati allertati dal sistema di monitoraggio elettronico. Il dispositivo infatti ha segnalato l'uscita dell'uomo dall'area di separazione prevista dal provvedimento cautelare. Raggiunto il luogo indicato dal sistema, gli operatori hanno individuato l'uomo nei pressi dell'abitazione dei genitori, dove non avrebbe potuto avvicinarsi in base a quanto prescritto dall'autorità giudiziaria. La misura prevedeva infatti il divieto di avvicinamento ad una distanza inferiore a 500 metri e il divieto di comunicare con i familiari anche attraverso strumenti telefonici e telematici. Gli accertamenti svolti dagli agenti hanno consentito di ricostruire che l'uomo si era presentato presso l'abitazione nelle ore precedenti, trattenendosi all'interno dello stabile e nelle immediate vicinanze. Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato arrestato per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento. Il PM di turno ha disposto il trasferimento in carcere a Potenza.

Resta in carcere Costantino Popolo, il 57enne fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione alla 23enne salernitana accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Nel pomeriggio di ieri il GIP Roberto Nuzzo ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, motivandola con il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice non ha quindi convalidato il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato, ma ha disposto una nuova misura cautelare. Popolo resta così detenuto nella casa circondariale di Ariano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di Popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre, al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano Irpino. L'uomo, residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino, era stato trasferito nel carcere della città irpina. La difesa, nel corso dell'udienza, ha evidenziato alcune criticità che, secondo il legale, emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa. In particolare, l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente dei dubbi. Ed inoltre la difesa ha rappresentato al GIP le difficoltà psicologiche che, secondo quanto riferito dal legale, Popolo starebbe vivendo a causa della detenzione. Per il difensore la posizione del 57enne resta invariata. Popolo si dichiara innocente e continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione della giovane. Dopo aver esaminato gli atti dell'indagine, l'avvocato Carchia valuterà l'eventuale ricorso al tribunale del riesame per chiedere una misura cautelare meno gravosa.

Sequestro a Palinuro per una struttura turistico-ricettiva destinata a camping. I carabinieri del reparto Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, hanno eseguito su disposizione della Procura di Vallo della Lucania un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP. La struttura si trova a poca distanza dalla battigia, in un'area di circa 8.000 metri quadri, di particolare pregio ambientale, sottoposta a vincolo paesaggistico e tutelata dal piano territoriale paesistico Cilento Costiero. Il provvedimento arriva dopo il sequestro eseguito lo scorso luglio di 8 case mobili che sarebbero state installate abusivamente all'interno dello stesso camping, con la realizzazione di collegamenti idrici e fognari. Le successive indagini avrebbero accertato, anche attraverso gli uffici tecnici del comune di Centola, che la struttura sarebbe stata priva fin dall'origine delle necessarie autorizzazioni urbanistiche e paesaggistiche. Secondo quanto riferito dalla Procura di Vallo, sarebbero inoltre mancati i titoli necessari per l'esercizio dell'attività ricettiva per l'occupazione del suolo demaniale marittimo e per lo smaltimento di rifiuti liquidi e fanghi. Il camping è situato in uno dei tratti costieri di maggiore pregio e bellezza di Palinuro. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari. I provvedimenti adottati saranno sottoposti alle successive valutazioni dell'autorità giudiziaria nel corso del procedimento.

Circa mezzo chilo di droga è stato sequestrato insieme ad alcuni telefoni cellulari nel carcere di Matera. La scoperta è stata fatta nei giorni scorsi dagli agenti della polizia penitenziaria durante le operazioni di bonifica del locale adibito alle perquisizioni. I telefoni e la droga, nascosta in due involucri, erano stati abilmente occultati all'interno del bagno destinato alle attività connesse ai colloqui. L'operazione dimostra ancora una volta l'importanza del lavoro svolto dagli operatori di polizia penitenziaria. Nonostante la carenza di personale e i crescenti carichi di lavoro, gli agenti continuano a garantire con professionalità e dedizione l'attività istituzionale, contribuendo concretamente alla sicurezza dell'istituto. In merito alla vicenda, il segretario regionale della UIL FP Polizia Penitenziaria, Donato Sabia, ha richiamato l'amministrazione alla necessità di rafforzare gli organici, le dotazioni e gli strumenti di controllo. Riteniamo, ha dichiarato Sabia, doveroso dare merito agli uomini e alle donne della Polizia Penitenziaria di Matera, che continuano a svolgere il proprio compito con responsabilità anche in condizioni organizzative particolarmente difficili. Allo stesso tempo, episodi come questo devono richiamare l'amministrazione alla necessità di rafforzare gli organici, le dotazioni e gli strumenti di controllo, affinché il personale possa operare nelle condizioni necessarie per contrastare efficacemente un fenomeno che appare in crescita. La sicurezza degli istituti penitenziari

ha continuato Sabia, passa necessariamente dalla professionalità del personale, ma anche da organici adeguati e strumenti all'altezza delle nuove sfide. Va dunque il nostro sentito ringraziamento e il pieno riconoscimento per la professionalità dimostrata a tutela della sicurezza dell'istituto e dell'intero sistema penitenziario. Ci auguriamo che la direzione prenda in considerazione l'avvio di un riconoscimento formale del personale.

Novità in arrivo per l'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi e del Cilento, che per l'intero mese di novembre, a causa dei lavori di riqualificazione della pista di Napoli-Capodichino, ospiterà una buona parte dei voli normalmente operati dallo scalo napoletano. Lo stop rientra nella strategia di sviluppo di un unico sistema aeroportuale campano, quello gestito da GESAC, nel quale Napoli e Salerno sono sempre più considerati due scali complementari. Sul Costa d'Amalfi e del Cilento sono previste le operazioni per Amsterdam con Transavia, Barcellona con Vueling, Casablanca con Air Arabia, Dubai con Fly Dubai, Düsseldorf e Stoccarda con Eurowings, Lussemburgo con Luxair, Madrid con Iberia, Milano Linate con Ita Airways, Milano Malpensa con EasyJet, Parigi Orly con Transavia France e Sharm el Sheikh con Neos. A queste si aggiungono i collegamenti già programmati dallo scalo salernitano a partire da quelli di Aero Italia e Ryanair. Ita Airways ha già comunicato ufficialmente che i voli Napoli-Milano Linate saranno operati da Salerno, mentre quelli per Roma-Fiumicino saranno sostituiti da un servizio bus. Anche Fly Dubai, che dal 1 al 30 novembre collegherà ogni giorno Dubai International con Salerno, ha previsto il trasferimento automatico a Salerno dei passeggeri con prenotazioni originariamente effettuate su Napoli. I nuovi collegamenti previsti per novembre, con la chiusura di Capodichino, si aggiungeranno a quelli già abitualmente attivi all'aeroporto di Salerno, che per il prossimo mese si prepara a gestire un traffico molto più intenso, un test importante per lo scalo che dovrà far fronte alla chiusura di Napoli, in vista poi dei prossimi step, che prevedono la partenza dei lavori per la nuova aerostazione per consentire allo scalo di gestire flussi più intensi di viaggiatori.

Una piazza non è soltanto un luogo fisico, è uno spazio che prende vita quando le persone lo abitano, si incontrano e condividono tempo. E questo è il senso di Tutta un'altra piazza, giochi, colori e incontri, l'iniziativa che ha animato Piazza Enrico 40 a San Pietro Altanagro, trasformandola in un luogo di partecipazione, gioco e incontro tra persone e generazioni diverse. Bambine e bambine, famiglie, nonni e nonni e gli ospiti del Centro SAI 836, ente locale comune di San Pietro Altanagro, ente gestore cooperativa Iskra, hanno condiviso il pomeriggio attraverso attività pensate per favorire la conoscenza reciproca e la partecipazione alla vita della comunità. Particolarmente significativo è stato il coinvolgimento delle nonne e dei nonni di Montedoro che hanno partecipato alla giornata e contribuito alla realizzazione di biglietti destinati alle bambine e ai bambini del SAI. Un gesto semplice che ha creato un ponte tra generazioni e storie diverse, trasformando un piccolo atto di attenzione in un'occasione concreta di incontro. Ad animare la piazza, l'area ludica a cura di Animarte con 42 giochi in legno differenti, ha coinvolto bambini e adulti in un'esperienza di gioco condiviso. Nessuna tecnologia, nessuna distanza, solo il piacere di giocare insieme, mettersi alla prova e trascorrere del tempo gli uni accanto agli altri. A completare il pomeriggio il laboratorio di pittura, che ha dato spazio alla creatività delle bambine e dei bambini, contribuendo a rendere la piazza un luogo aperto, vivo e accessibile. L'iniziativa si inserisce nel percorso di apertura del SAI 836 alla comunità locale, con l'obiettivo di creare occasioni nelle quali gli ospiti possano partecipare alla vita del paese e allo stesso tempo la cittadinanza possa incontrarli.

Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.

0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Mortale lungo la 2 del Mediterraneo. Nel primo pomeriggio di ieri, il tragico incidente che ha visto la morte di una persona si è registrata nei pressi dello svincolo di Campagna in direzione nord. A perdere la vita Lorenzo Tammone, 39enne lucano, era residente a Marsico Vetere ma originario di Viggiano. L'uomo era a bordo di un'auto guidata da una donna, la quale, per motivi in corso di accertamento, ha tamponato in modo violento un'auto articolata di un'azienda del Vallo di Diano. Per il 39enne, che era sul lato passeggero, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Immediato l'arrivo sul posto, oltre che della polizia stradale della sottosezione di Eboli, anche delle ambulanze Vopi. L'uomo è stato curato sul posto, ma purtroppo le ferite erano troppo gravi ed è deceduto dopo pochi istanti. Le responsabilità e le dinamiche dell'incidente sono sotto la lente di ingrandimento degli agenti della polizia stradale di Eboli, che stanno ricostruendo l'incidente per capire cosa sia accaduto. Sul posto anche i tecnici dell'ANAS per il ripristino della carreggiata. Il traffico nella giornata di ieri ha subito dei leggeri rallentamenti.

Ancora maltrattamenti in famiglia nel Vallo di Diano, l'ennesimo caso negli ultimi giorni. Un uomo di circa 50 anni è stato denunciato per aver picchiato la moglie e il figlio minorenne. Il fatto è accaduto in un piccolo comune dell'area nord del Vallo di Diano, in azione i carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. I militari dell'arma hanno provveduto alla denuncia dell'uomo di origine est europea e sono dovuti anche intervenire per far rientrare in casa i suoi familiari, con il conseguente poi allontanamento dell'uomo, in quanto l'uomo stesso era chiuso in casa, probabilmente sotto l'effetto di alcolici. I militari sono intervenuti e sono riusciti a farsi aprire la porta d'ingresso dopo diverso tempo, dopo diverse ore. Le indagini sono portate avanti dalla procura di Lagonegro. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza in famiglia nel comprensorio valdenese, con numerosi interventi da parte delle forze dell'ordine anche nell'ultimo mese e un po' in tutti i comuni del comprensorio. Ricordiamo che solo pochi giorni fa il centro antiviolenza Aretusa ha celebrato i 10 anni di attività, un centro che ogni giorno riceve richieste d'aiuto da donne che subiscono violenza in famiglia.

Il fuoco delle sterpaglie lungo la tratta della Sicignano-Lago Negro, che attraversa il Valle Ottidiano, le traversine di legno e catrame lungo i binari che ardono, l'immondizia presente nella folta vegetazione attorno ai binari e ancora alcuni mezzi di un'autofficina che sono andati a fuoco, sempre a causa degli incendi di sterpaglie, potrebbero essere queste alcune delle cause del cattivo odore che da qualche tempo sta imperversando tutto il Valle Ottidiano, un odore acre che ricorda quello della spazzatura abbandonata. Le segnalazioni sono molteplici e arrivano da tutto il comprensorio, da Polla, soprattutto dalla zona industriale, fino a Buon Abitacolo, con denunce che variano come varia il vento, ovvero il cattivo odore viene trasportato dalle folate di vento, una volta a Sant'Arsenio, una volta ad Lucana, spesso a San Pietro Altanagro, una situazione insostenibile che crea, giustamente, ansia nei residenti del Valle Ottidiano, che chiedono spiegazioni alle amministrazioni e soprattutto agli enti competenti. Sono stati avviati dei contatti tra amministrazioni locali e forze dell'ordine per comprendere la situazione. Allo stesso tempo è anche caccia a chi sta accendendo le sterpaglie, il divieto è stato posticipato al 15 ottobre a causa delle condizioni climatiche e delle alte temperature ancora persistenti. Altro soggetto che dovrebbe essere interessato è Ferrovie dello Stato. La tratta ferroviaria della Sicignano-Lago Negro, sospesa dal 1987, è sempre impervia e piena di rovi e l'ente non fa nulla per ripulirla, così come sono obbligati a fare, per legge e per ordinanze comunali, i cittadini proprietari di fondi con rovi. Ecco, anche Ferrovie dello Stato dovrebbe intervenire per prevenire tali incendi. Resta intanto il cattivo odore e aumenta il malumore della popolazione.

È stato arrestato dalla Polizia di Stato di Potenza un uomo ritenuto responsabile della violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai propri familiari, una misura cautelare disposta dall'autorità giudiziaria. L'intervento è scattato intorno all'1:20 di notte, quando gli agenti della squadra volante sono stati allertati dal sistema di monitoraggio elettronico. Il dispositivo infatti ha segnalato l'uscita dell'uomo dall'area di separazione prevista dal provvedimento cautelare. Raggiunto il luogo indicato dal sistema, gli operatori hanno individuato l'uomo nei pressi dell'abitazione dei genitori, dove non avrebbe potuto avvicinarsi in base a quanto prescritto dall'autorità giudiziaria. La misura prevedeva infatti il divieto di avvicinamento ad una distanza inferiore a 500 metri e il divieto di comunicare con i familiari anche attraverso strumenti telefonici e telematici. Gli accertamenti svolti dagli agenti hanno consentito di ricostruire che l'uomo si era presentato presso l'abitazione nelle ore precedenti, trattenendosi all'interno dello stabile e nelle immediate vicinanze. Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato arrestato per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento. Il PM di turno ha disposto il trasferimento in carcere a Potenza.

Resta in carcere Costantino Popolo, il 57enne fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione alla 23enne salernitana accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Nel pomeriggio di ieri il GIP Roberto Nuzzo ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, motivandola con il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice non ha quindi convalidato il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato, ma ha disposto una nuova misura cautelare. Popolo resta così detenuto nella casa circondariale di Ariano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di Popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre, al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano Irpino. L'uomo, residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino, era stato trasferito nel carcere della città irpina. La difesa, nel corso dell'udienza, ha evidenziato alcune criticità che, secondo il legale, emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa. In particolare, l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente dei dubbi. Ed inoltre la difesa ha rappresentato al GIP le difficoltà psicologiche che, secondo quanto riferito dal legale, Popolo starebbe vivendo a causa della detenzione. Per il difensore la posizione del 57enne resta invariata. Popolo si dichiara innocente e continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione della giovane. Dopo aver esaminato gli atti dell'indagine, l'avvocato Carchia valuterà l'eventuale ricorso al tribunale del riesame per chiedere una misura cautelare meno gravosa.

Sequestro a Palinuro per una struttura turistico-ricettiva destinata a camping. I carabinieri del reparto Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, hanno eseguito su disposizione della Procura di Vallo della Lucania un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP. La struttura si trova a poca distanza dalla battigia, in un'area di circa 8.000 metri quadri, di parte

particolare pregio ambientale, sottoposta a vincolo paesaggistico e tutelata dal piano territoriale paesistico Cilento Costiero. Il provvedimento arriva dopo il sequestro eseguito lo scorso luglio di 8 case mobili che sarebbero state installate abusivamente all'interno dello stesso camping, con la realizzazione di collegamenti idrici e fognari. Le successive indagini avrebbero accertato, anche attraverso gli uffici tecnici del Comune di Centola, che la struttura sarebbe stata priva fin dall'origine delle necessarie autorizzazioni urbanistiche e paesaggistiche. Secondo quanto riferito dalla Procura di Vallo, sarebbero inoltre mancati i titoli necessari per l'esercizio dell'attività ricettiva per l'occupazione del suolo demaniale marittimo e per lo smaltimento di rifiuti liquidi e fanghi. Il camping è situato in uno dei tratti costieri di maggiore pregio e bellezza di Palinuro. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari. I provvedimenti adottati saranno sottoposti alle successive valutazioni dell'autorità giudiziaria nel corso del procedimento.

Circa mezzo chilo di droga è stato sequestrato insieme ad alcuni telefoni cellulari nel carcere di Matera. La scoperta è stata fatta nei giorni scorsi dagli agenti della polizia penitenziaria durante le operazioni di bonifica del locale adibito alle perquisizioni. I telefoni e la droga, nascosta in due involucri, erano stati abilmente occultati all'interno del bagno destinato alle attività connesse ai colloqui. L'operazione dimostra ancora una volta l'importanza del lavoro svolto dagli operatori di polizia penitenziaria. Nonostante la carenza di personale e i crescenti carichi di lavoro, gli agenti continuano a garantire con professionalità e dedizione l'attività istituzionale, contribuendo concretamente alla sicurezza dell'istituto. In merito alla vicenda, il segretario regionale della UIL FP Polizia Penitenziaria, Donato Sabia, ha richiamato l'amministrazione alla necessità di rafforzare gli organici, le dotazioni e gli strumenti di controllo. Riteniamo, ha dichiarato Sabia, doveroso dare merito agli uomini e alle donne della Polizia Penitenziaria di Matera, che continuano a svolgere il proprio compito con responsabilità anche in condizioni organizzative particolarmente difficili. Allo stesso tempo, episodi come questo devono richiamare l'amministrazione alla necessità di rafforzare gli organici, le dotazioni e gli strumenti di controllo affinché il personale possa operare nelle condizioni necessarie per contrastare efficacemente un fenomeno che appare in crescita. La sicurezza degli istituti penitenziari, ha continuato Sabia, passa necessariamente dalla professionalità del personale, ma anche da organici adeguati e strumenti all'altezza delle nuove sfide. Va dunque il nostro sentito ringraziamento e il pieno riconoscimento per la professionalità dimostrata a tutela della sicurezza dell'istituto e dell'intero sistema penitenziario. Ci auguriamo che la direzione prenda in considerazione l'avvio di un riconoscimento formale del personale.

Novità in arrivo per l'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi e del Cilento, che per l'intero mese di novembre, a causa dei lavori di riqualificazione della pista di Napoli-Capodichino, ospiterà una buona parte dei voli normalmente operati dallo scalo napoletano. Lo stop rientra nella strategia di sviluppo di un unico sistema aeroportuale campano, quello gestito da GESAC, nel quale Napoli e Salerno sono sempre più considerati due scali complementari. Sul Costa d'Amalfi e del Cilento sono previste le operazioni per Amsterdam con Transavia, Barcellona con Vueling, Casablanca con Air Arabia, Dubai con Fly Dubai, Düsseldorf e Stoccarda con Eurowings, Lussemburgo con Luxair, Madrid con Iberia, Milano Linate con ITA Airways, Milano Malpensa con EasyJet, Parigi Orly con Transavia France e Sharm el Sheikh con Neos. A queste si aggiungono i collegamenti già programmati dallo scalo salernitano a partire da quelli di Aero Italia e Ryanair. ITA Airways ha già comunicato ufficialmente che i voli Napoli-Milano Linate saranno operati da Salerno, mentre quelli per Roma-Fiumicino saranno sostituiti da un servizio bus. Anche Fly Dubai, che dal 1 al 30 novembre collegherà ogni giorno Dubai International con Salerno, ha previsto il trasferimento automatico a Salerno dei passeggeri con prenotazioni originariamente effettuate su Napoli. I nuovi collegamenti previsti per novembre, con la chiusura di Capodichino, si aggiungeranno a quelli già abitualmente attivi all'aeroporto di Salerno, che per il prossimo mese si prepara a gestire un traffico molto più intenso, un test importante per lo scalo che dovrà far fronte alla chiusura di Napoli, in vista poi dei prossimi step, che prevedono la partenza dei lavori per la nuova aerostazione per consentire allo scalo di gestire flussi più intensi di viaggiatori.

che prende vita quando le persone lo abitano, si incontrano e condividono tempo. E questo è il senso di tutta un'altra piazza, giochi, colori e incontri, l'iniziativa che ha animato Piazza Enrico 40 a San Pietro Altanagro, trasformandola in un luogo di partecipazione, gioco e incontro tra persone e generazioni diverse. Bambine e bambine, famiglie, nonni e nonni e gli ospiti del Centro SAI 836, ente locale comune di San Pietro Altanagro, ente gestore cooperativa Iskra, hanno condiviso il pomeriggio attraverso attività pensate per favorire la conoscenza reciproca e la partecipazione alla vita della comunità. Particolarmente significativo è stato il coinvolgimento delle nonne e dei nonni di Montedoro che hanno partecipato alla giornata e contribuito alla realizzazione di biglietti destinati alle bambine e ai bambini del SAI. Un gesto semplice che ha creato un ponte tra generazioni e storie diverse, trasformando un piccolo atto di attenzione in un'occasione concreta di incontro. Ad animare la piazza, l'area ludica a cura di Animarte, con 42 giochi in legno differenti, ha coinvolto bambini e adulti in un'esperienza di gioco condiviso. Nessuna tecnologia, nessuna distanza, solo il piacere di giocare insieme, mettersi alla prova e trascorrere del tempo gli uni accanto agli altri. A completare il pomeriggio, il laboratorio di pittura, che ha dato spazio alla creatività delle bambine e dei bambini, contribuendo a rendere la piazza un luogo aperto, vivo e accessibile. L'iniziativa si inserisce nel percorso di apertura del SAI 836 alla comunità locale, con l'obiettivo di creare occasioni nelle quali gli ospiti possano partecipare alla vita del paese e allo stesso tempo la cittadinanza possa incontrarli.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

Ancora un incidente mortale lungo la 2 del Mediterraneo nel primo pomeriggio di ieri. Il tragico incidente che ha visto la morte di una persona si è registrata nei pressi dello svincolo di Campagna in direzione nord. A perdere la vita Lorenzo Tammone, 39enne lucano, era residente a Marsico Vetere ma originario di Viggiano. L'uomo era a bordo di un'auto guidata da una donna, la quale, per motivi in corso di accertamento, ha tamponato in modo violento un'auto articolata di un'azienda del Vallo di Diano. Per il 39enne, che era sul lato passeggero, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Immediato l'arrivo sul posto, oltre che della polizia stradale della sottosezione di Eboli, anche delle ambulanze VOPI. L'uomo è stato curato sul posto, ma purtroppo le ferite erano troppo gravi ed è deceduto dopo pochi istanti. Le responsabilità e le dinamiche dell'incidente sono sotto la lente di ingrandimento degli agenti della polizia stradale di Eboli, che stanno ricostruendo l'incidente per capire cosa sia accaduto. Sul posto anche i tecnici dell'ANAS per il ripristino della carreggiata. Il traffico nella giornata di ieri ha subito dei leggeri rallentamenti.

Ancora maltrattamenti in famiglia nel Vallo di Diano, l'ennesimo caso negli ultimi giorni. Un uomo di circa 50 anni è stato denunciato per aver picchiato la moglie e il figlio minorenne. Il fatto è accaduto in un piccolo comune dell'area nord del Vallo di Diano, in azione i carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. I militari dell'arma hanno provveduto alla denuncia dell'uomo di origine est-europea e sono dovuti anche intervenire per far rientrare in casa i suoi familiari, con il conseguente poi allontanamento dell'uomo, in quanto l'uomo stesso era chiuso in casa, probabilmente sotto l'effetto di alcolici. I militari sono intervenuti e sono riusciti a farsi aprire la porta d'ingresso dopo diverso tempo, dopo diverse ore. Le indagini sono portate avanti dalla procura di Lagonegro. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza in famiglia nel comprensorio valdenese, con numerosi interventi da parte delle forze dell'ordine anche nell'ultimo mese e un po' in tutti i comuni del comprensorio. Ricordiamo che solo pochi giorni fa il centro antiviolenza Aretusa ha celebrato i 10 anni di attività, un centro che ogni giorno riceve richieste d'aiuto da donne che subiscono violenza in famiglia.

Il fuoco delle sterpaie lungo la tratta della Sicignano Lago Negro, che attraversa il Vallo di Diano, le traversine di legno e catrame lungo i binari che ardono, l'immondizia presente nella folta vegetazione attorno ai binari e ancora alcuni mezzi di un'autofficina che sono andati a fuoco, sempre a causa degli incendi di sterpaie, potrebbero essere queste alcune delle cause del cattivo odore che da qualche tempo sta imperversando tutto il Vallo di Diano, un odore acre che ricorda quello della spazzatura abbandonata. Le segnalazioni sono molteplici e arrivano da tutto il comprensorio, da Polla, soprattutto dalla zona industriale, fino a Buonabitacolo, con denunce che variano come varia il vento, ovvero il cattivo odore viene trasportato dalle folate di vento, una volta a Sant'Arsenio, una volta ad Lucana, spesso a San Pietro Altanagro, una situazione insostenibile che crea, giustamente, ansia nei residenti del Vallo di Diano, che chiedono spiegazioni alle amministrazioni e soprattutto agli enti competenti. Sono stati avviati dei contatti tra amministrazioni locali e forze dell'ordine per comprendere la situazione. Allo stesso tempo è anche caccia a chi sta accendendo le sterpaglie, il divieto è stato posticipato al 15 ottobre a causa delle condizioni climatiche e delle alte temperature ancora persistenti. Altro soggetto che dovrebbe essere interessato è Ferrovie dello Stato. La tratta ferroviaria della Sicignano Lago Negro, sospesa dal 1987, è sempre impervia e piena di rovi e l'ente non fa nulla per ripulirla, così come sono obbligati a fare, per legge e per ordinanze comunali, i cittadini proprietari di fondi con rovi. Ecco, anche Ferrovie dello Stato dovrebbe intervenire per prevenire tali incendi. Resta intanto il cattivo odore e aumenta il malumore della popolazione.

È stato arrestato dalla Polizia di Stato di Potenza un uomo ritenuto responsabile della violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai propri familiari. Una misura cautelare disposta dall'autorità giudiziaria. L'intervento è scattato intorno all'1:20 di notte, quando gli agenti della squadra volante sono stati allertati dal sistema di monitoraggio elettronico. Il dispositivo infatti ha segnalato l'uscita dell'uomo dall'area di separazione prevista dal provvedimento cautelare. Raggiunto il luogo indicato dal sistema, gli operatori hanno individuato l'uomo nei pressi dell'abitazione dei genitori, dove non avrebbe potuto avvicinarsi in base a quanto prescritto dall'autorità giudiziaria. La misura prevedeva infatti il divieto di avvicinamento ad una distanza inferiore a 500 metri e il divieto di comunicare con i familiari anche attraverso strumenti telefonici e telematici. Gli accertamenti svolti dagli agenti hanno consentito di ricostruire che l'uomo si era presentato presso l'abitazione nelle ore precedenti, trattenendosi all'interno dello stabile e nelle immediate vicinanze. Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato arrestato per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento. Il PM di turno ha disposto il trasferimento in carcere a Potenza.

Resta in carcere Costantino Popolo, il 57enne fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione alla 23enne salernitana accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Nel pomeriggio di ieri il GIP Roberto Nuzzo ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, motivandola con il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice non ha quindi convalidato il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato, ma ha disposto una nuova misura cautelare. Popolo resta così detenuto nella casa circondariale di Ariano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di Popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre, al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano Irpino. L'uomo, residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino, era stato trasferito nel carcere della città irpina. La difesa, nel corso dell'udienza, ha evidenziato alcune criticità che, secondo il legale, emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa. In particolare, l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente dei dubbi. Ed inoltre la difesa ha rappresentato al GIP le difficoltà psicologiche che, secondo quanto riferito dal legale, Popolo starebbe vivendo a causa della detenzione. Per il difensore la posizione del 57enne resta invariata. Popolo si dichiara innocente e continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione della giovane. Dopo aver esaminato gli atti dell'indagine, l'avvocato Carchia valuterà l'eventuale ricorso al tribunale del riesame per chiedere una misura cautelare meno gravosa.

Sequestro a Palinuro per una struttura turistico-ricettiva destinata a camping. I carabinieri del reparto Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, hanno eseguito su disposizione della Procura di Vallo della Lucania un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP. La struttura si trova a poca distanza dalla battigia, in un'area di circa 8.000 metri quadri, di particolare pregio ambientale, sottoposta a vincolo paesaggistico e tutelata dal piano territoriale paesistico Cilento Costiero. Il provvedimento arriva dopo il sequestro eseguito lo scorso luglio di 8 case mobili che sarebbero state installate abusivamente all'interno dello stesso camping, con la realizzazione di collegamenti idrici e fognari. Le successive indagini avrebbero accertato, anche attraverso gli uffici tecnici del comune di Centola, che la struttura sarebbe stata priva fin dall'origine delle necessarie autorizzazioni urbanistiche e paesaggistiche. Secondo quanto riferito dalla Procura di Vallo, sarebbero inoltre mancati i titoli necessari per l'esercizio dell'attività ricettiva, per l'occupazione del suolo demaniale marittimo e per lo smaltimento di rifiuti liquidi e fanghi. Il camping è situato in uno dei tratti costieri di maggiore pregio e bellezza di Palinuro. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari. I provvedimenti adottati saranno sottoposti alle successive valutazioni dell'autorità giudiziaria nel corso del procedimento.

Circa mezzo chilo di droga è stato sequestrato insieme ad alcuni telefoni cellulari nel carcere di Matera. La scoperta è stata fatta nei giorni scorsi dagli agenti della polizia penitenziaria durante le operazioni di bonifica del locale adibito alle perquisizioni. I telefoni e la droga, nascosta in due involucri, erano stati abilmente occultati all'interno del bagno destinato alle attività connesse ai colloqui. L'operazione dimostra ancora una volta l'importanza del lavoro svolto dagli operatori di polizia penitenziaria. Nonostante la carenza di personale e i crescenti carichi di lavoro, gli agenti continuano a garantire con professionalità e dedizione l'attività istituzionale, contribuendo concretamente alla sicurezza dell'istituto. In merito alla vicenda, il segretario regionale della UIL FP Polizia Penitenziaria, Donato Sabia, ha richiamato l'amministrazione alla necessità di rafforzare gli organici, le dotazioni e gli strumenti di controllo. Riteniamo, ha dichiarato Sabia, doveroso dare merito agli uomini e alle donne della Polizia Penitenziaria di Matera, che continuano a svolgere il proprio compito con responsabilità anche in condizioni organizzative particolarmente difficili. Allo stesso tempo, episodi come questo devono richiamare l'amministrazione alla necessità di rafforzare gli organici, le dotazioni e gli strumenti di controllo affinché il personale possa operare nelle condizioni necessarie per contrastare efficacemente un fenomeno che appare in crescita. La sicurezza degli istituti penitenziari, ha continuato Sabia, passa necessariamente dalla professionalità del personale, ma anche da organici adeguati e strumenti all'altezza delle nuove sfide. Va dunque

il nostro sentito ringraziamento e il pieno riconoscimento per la professionalità dimostrata a tutela della sicurezza dell'istituto e dell'intero sistema penitenziario. Ci auguriamo che la direzione prenda in considerazione l'avvio di un riconoscimento formale del personale.

due scali complementari. Sul Costa d'Amalfi e del Cilento sono previste le operazioni per Amsterdam con Transavia, Barcellona con Vueling, Casablanca con Air Arabia, Dubai con Fly Dubai, Düsseldorf e Stoccarda con Eurowings, Lussemburgo con Luxair, Madrid con Iberia, Milano Linate con ITA Airways, Milano Malpensa con EasyJet, Parigi Orly con Transavia France e Sharm el Sheikh con Neos. A queste si aggiungono i collegamenti già programmati dallo scalo salernitano a partire da quelli di Aero Italia e Ryanair. ITA Airways ha già comunicato ufficialmente che i voli Napoli-Milano-Linate saranno operati da Salerno, mentre quelli per Roma-Fiumicino saranno sostituiti da un servizio bus. Anche Fly Dubai, che dal 1 al 30 novembre collegherà ogni giorno Dubai International con Salerno, ha previsto il trasferimento automatico a Salerno dei passeggeri con prenotazioni originariamente effettuate su Napoli. I nuovi collegamenti previsti per novembre, con la chiusura di Capodichino, si aggiungeranno a quelli già abitualmente attivi all'aeroporto di Salerno, che per il prossimo mese si prepara a gestire un traffico molto più intenso. Un test importante per lo scalo che dovrà far fronte alla chiusura di Napoli, in vista poi dei prossimi step, che prevedono la partenza dei lavori per la nuova aerostazione per consentire allo scalo di gestire flussi più intensi di viaggiatori.

Una piazza non è soltanto un luogo fisico, è uno spazio che prende vita quando le persone lo abitano, si incontrano e condividono tempo. E questo è il senso di Tutta un'altra piazza, giochi, colori e incontri, l'iniziativa che ha animato Piazza Enrico 40 a San Pietro Altanagro, trasformandola in un luogo di partecipazione, gioco e incontro tra persone e generazioni diverse. Bambine e bambine, famiglie, nonne e nonni e gli ospiti del Centro SAI 836, ente locale comune di San Pietro Altanagro, ente gestore cooperativa Iskra, hanno condiviso il pomeriggio attraverso attività pensate per favorire la conoscenza reciproca e la partecipazione alla vita della comunità. Particolarmente significativo è stato il coinvolgimento delle nonne e dei nonni di Montedoro che hanno partecipato alla giornata e contribuito alla realizzazione di biglietti destinati alle bambine e bambini del SAI. Un gesto semplice che ha creato un ponte tra generazioni e storie diverse, trasformando un piccolo atto di attenzione in un'occasione concreta di incontro. Ad animare la piazza, l'area ludica a cura di Animarte, con 42 giochi in legno differenti, ha coinvolto bambini e adulti in un'esperienza di gioco condiviso. Nessuna tecnologia, nessuna distanza, solo il piacere di giocare insieme, mettersi alla prova e trascorrere del tempo gli uni accanto agli altri. A completare il pomeriggio, il laboratorio di pittura, che ha dato spazio alla creatività delle bambine e dei bambini, contribuendo a rendere la piazza un luogo aperto, vivo e accessibile. L'iniziativa si inserisce nel percorso di apertura del SAI 836 alla comunità locale, con l'obiettivo di creare occasioni nelle quali gli ospiti possano partecipare alla vita del paese e allo stesso tempo la cittadinanza possa incontrarli.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. La vita è da Rista Megastore, l'eleganza.

0: stanza e di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valleverde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. B-Day Darista, lieti di vestirvi.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione con fermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Ancora un incidente mortale lungo la 2 del Mediterraneo nel primo pomeriggio di ieri. Il tragico incidente che ha visto la morte di una persona si è registrata nei pressi dello svincolo di Campagna in direzione nord. A perdere la vita Lorenzo Tammone, 39enne lucano, era residente a Marsico Vetere ma originario di Viggiano. L'uomo era a bordo di un'auto guidata da una donna, la quale, per motivi in corso di accertamento, ha tamponato in modo violento un'auto articolata di un'azienda del Vallo di Diano. Per il 39enne, che era sul lato passeggero, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Immediato l'arrivo sul posto, oltre che della polizia stradale della sottosezione di Ebli, anche delle ambulanze Vopi. L'uomo è

stato curato sul posto, ma purtroppo le ferite erano troppo gravi ed è deceduto dopo pochi istanti. Le responsabilità e le dinamiche dell'incidente sono sotto la lente di ingrandimento degli agenti della polizia stradale di Eboli, che stanno ricostruendo l'incidente per capire cosa sia accaduto. Sul posto anche i tecnici dell'ANAS per il ripristino della carreggiata. Il traffico nella giornata di ieri ha subito dei leggeri rallentamenti.

Ancora maltrattamenti in famiglia nel Vallo di Diano, l'ennesimo caso negli ultimi giorni. Un uomo di circa 50 anni è stato denunciato per aver picchiato la moglie e il figlio minorenne. Il fatto è accaduto in un piccolo comune dell'area nord del Vallo di Diano, in azione i carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. I militari dell'arma hanno provveduto alla denuncia dell'uomo di origine est-europea e sono dovuti anche intervenire per far rientrare in casa i suoi familiari, con il conseguente poi allontanamento dell'uomo, in quanto l'uomo stesso era chiuso in casa, probabilmente sotto l'effetto di alcolici. I militari sono intervenuti e sono riusciti a farsi aprire la porta d'ingresso dopo diverso tempo, dopo diverse ore. Le indagini sono portate avanti dalla procura di Lagonegro. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza in famiglia nel comprensorio valdenese, con numerosi interventi da parte delle forze dell'ordine anche nell'ultimo mese e un po' in tutti i comuni del comprensorio. Ricordiamo che solo pochi giorni fa il centro antiviolenza Aretusa ha celebrato i 10 anni di attività, un centro che ogni giorno riceve richieste d'aiuto da donne che subiscono violenza in famiglia.

Il fuoco delle sterpaglie lungo la tratta della Sicignano-Lago Negro, che attraversa il Vallo di Diano, le traversine di legno e catrame lungo i binari che ardono, l'immondizia presente nella folta vegetazione attorno ai binari e ancora alcuni mezzi di un'autofficina che sono andati a fuoco, sempre a causa degli incendi di sterpaglie, potrebbero essere queste alcune delle cause del cattivo odore che da qualche tempo sta imperversando tutto il Vallo di Diano, un odore acre che ricorda quello della spazzatura abbandonata. Le segnalazioni sono molteplici e arrivano da tutto il comprensorio, da Polla, soprattutto dalla zona industriale, fino a Buonabitacolo, con denunce che variano come varia il vento, ovvero il cattivo odore viene trasportato dalle folate di vento, una volta a Sant'Arsenio, una volta a Lucana, spesso a San Pietro Altanagro, una situazione insostenibile che crea, giustamente, ansia nei residenti del Vallo di Diano, che chiedono spiegazioni alle amministrazioni e soprattutto agli enti competenti. Sono stati avviati dei contatti tra amministrazioni locali e forze dell'ordine per comprendere la situazione. Allo stesso tempo è anche caccia a chi sta accendendo le sterpaglie, il divieto è stato posticipato al 15 ottobre a causa delle condizioni climatiche e delle alte temperature ancora persistenti. Altro soggetto che dovrebbe essere interessato è Ferrovie dello Stato. La tratta ferroviaria della Sicignano-Lago Negro, sospesa dal 1987, è sempre impervia e piena di rovi e l'ente non fa nulla per ripulirla, così come sono obbligati a fare, per legge e per ordinanze comunali, i cittadini proprietari di fondi con rovi. Ecco, anche Ferrovie dello Stato dovrebbe intervenire per prevenire tali incendi. Resta intanto il cattivo odore e aumenta il malumore della popolazione.

È stato arrestato dalla Polizia di Stato di Potenza un uomo ritenuto responsabile della violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai propri familiari, una misura cautelare disposta dall'autorità giudiziaria. L'intervento è scattato intorno all'1:20 di notte, quando gli agenti della squadra volante sono stati allertati dal sistema di monitoraggio elettronico. Il dispositivo infatti ha segnalato l'uscita dell'uomo dall'area di separazione prevista dal provvedimento cautelare. Raggiunto il luogo indicato dal sistema, gli operatori hanno individuato l'uomo nei pressi dell'abitazione dei genitori, dove non avrebbe potuto avvicinarsi in base a quanto prescritto dall'autorità giudiziaria. La misura prevedeva infatti il divieto di avvicinamento ad una distanza inferiore a 500 metri e il divieto di comunicare con i familiari anche attraverso strumenti telefonici e telematici. Gli accertamenti svolti dagli agenti hanno consentito di ricostruire

che l'uomo si era presentato presso l'abitazione nelle ore precedenti, trattenendosi all'interno dello stabile e nelle immediate vicinanze. A termine degli accertamenti, l'uomo è stato arrestato per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento. Il PM di turno ha disposto il trasferimento in carcere a Potenza.

Resta in carcere Costantino Popolo, il 57enne fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione alla 23enne salernitana accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Nel pomeriggio di ieri il GIP Roberto Nuzzo ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, motivandola con il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice non ha quindi convalidato il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato, ma ha disposto una nuova misura cautelare. Popolo resta così detenuto nella casa circondariale di Ariano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di Popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre, al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano Irpino. L'uomo, residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino, era stato trasferito nel carcere della città irpina. La difesa, nel corso dell'udienza, ha evidenziato alcune criticità che, secondo il legale, emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa. In particolare, l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente dei dubbi. Ed inoltre la difesa ha rappresentato al GIP le difficoltà psicologiche che, secondo quanto riferito dal legale, Popolo starebbe vivendo a causa della detenzione. Per il difensore la posizione del 57enne resta invariata. Popolo si dichiara innocente e continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione della giovane. Dopo aver esaminato gli atti dell'indagine, l'avvocato Carchia valuterà l'eventuale ricorso al tribunale del riesame per chiedere una misura cautelare meno gravosa.

Sequestro a Palinuro per una struttura turistico-ricettiva destinata a camping. I carabinieri del reparto Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, hanno eseguito su disposizione della Procura di Vallo della Lucania un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP. La struttura si trova a poca distanza dalla battigia, in un'area di circa 8.000 metri quadri, di particolare pregio ambientale, sottoposta a vincolo paesaggistico e tutelata dal piano territoriale paesistico Cilento Costiero. Il provvedimento arriva dopo il sequestro eseguito lo scorso luglio di 8 case mobili che sarebbero state installate abusivamente all'interno dello stesso camping, con la realizzazione di collegamenti idrici e fognari. Le successive indagini avrebbero accertato, anche attraverso gli uffici tecnici del comune di Centola, che la struttura sarebbe stata priva fin dall'origine delle necessarie autorizzazioni urbanistiche e paesaggistiche. Secondo quanto riferito dalla Procura di Vallo, sarebbero inoltre mancati i titoli necessari

per l'esercizio dell'attività ricettiva, per l'occupazione del suolo demaniale marittimo e per lo smaltimento di rifiuti liquidi e fanghi. Il camping è situato in uno dei tratti costieri di maggiore pregio e bellezza di Palinuro. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari. I provvedimenti adottati saranno sottoposti alle successive valutazioni dell'autorità giudiziaria nel corso del procedimento.

Circa mezzo chilo di droga è stato sequestrato insieme ad alcuni telefoni cellulari nel carcere di Matera. La scoperta è stata fatta nei giorni scorsi dagli agenti della polizia penitenziaria durante le operazioni di bonifica del locale adibito alle perquisizioni. I telefoni e la droga, nascosta in due involucri, erano stati abilmente occultati all'interno del bagno destinato alle attività connesse ai colloqui. L'operazione dimostra ancora una volta l'importanza del lavoro svolto dagli operatori di polizia penitenziaria. Nonostante la carenza di personale e i crescenti carichi di lavoro, gli agenti continuano a garantire con professionalità e dedizione l'attività istituzionale, contribuendo concretamente alla sicurezza dell'istituto. In merito alla vicenda, il segretario regionale della UIL FPI Polizia Penitenziaria, Donato Sabia, ha richiamato l'amministrazione alla necessità di rafforzare gli organici, le dotazioni e gli strumenti di controllo. Riteniamo, ha dichiarato Sabia, doveroso dare merito agli uomini e alle donne della Polizia Penitenziaria di Matera, che continuano a svolgere il proprio compito con responsabilità anche in condizioni organizzative particolarmente difficili. Allo stesso tempo, episodi come questo devono richiamare l'amministrazione alla necessità di rafforzare gli organici, le dotazioni e gli strumenti di controllo affinché il personale possa operare nelle condizioni necessarie per contrastare efficacemente un fenomeno che appare in crescita. La sicurezza degli istituti penitenziari, ha continuato Sabia, passa necessariamente dalla professionalità del personale, ma anche da organici adeguati e strumenti all'altezza delle nuove sfide. Va dunque il nostro sentito ringraziamento e il pieno riconoscimento per la professionalità dimostrata a tutela della sicurezza dell'istituto e dell'intero sistema penitenziario. Ci auguriamo che la direzione prenda in considerazione l'avvio di un riconoscimento formale del personale.

Novità in arrivo per l'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi e del Cilento, che per l'intero mese di novembre, a causa dei lavori di riqualificazione della pista di Napoli-Capodichino, ospiterà una buona parte dei voli normalmente operati dallo scalo napoletano. Lo stop rientra nella strategia di sviluppo di un unico sistema aeroportuale campano, quello gestito da GESAC, nel quale Napoli e Salerno sono sempre più considerati due scali complementari. Sul Costa d'Amalfi e del Cilento sono previste le operazioni per Amsterdam con Transavia, Barcellona con Vueling, Casablanca con Air Arabia, Dubai con Fly Dubai, Düsseldorf e Stoccarda con Eurowings, Lussemburgo con Luxair, Madrid con Iberia, Milano Linate con ITA Airways, Milano Malpensa con EasyJet, Parigi Orly con Transavia France e Sharm el Sheikh con Neos. A queste si aggiungono i collegamenti già programmati dallo scalo salernitano, a partire da quelli di Aero Italia e Ryanair. ITA Airways ha già comunicato ufficialmente che i voli Napoli-Milano Linate saranno operati da Salerno, mentre quelli per Roma-Fiumicino saranno sostituiti da un servizio bus. Anche Fly Dubai, che dal 1 al 30 novembre collegherà ogni giorno Dubai International con Salerno, ha previsto il trasferimento automatico a Salerno dei passeggeri con prenotazioni originariamente effettuate su Napoli. I nuovi collegamenti previsti per novembre, con la chiusura di Capodichino, si aggiungeranno a quelli già abitualmente attivi all'aeroporto di Salerno, che per il prossimo mese si prepara a gestire un traffico molto più intenso, un test importante per lo scalo che dovrà far fronte alla chiusura di Napoli, in vista poi dei prossimi step, che prevedono la partenza dei lavori per la nuova aerostazione per consentire allo scalo di gestire flussi più intensi di viaggiatori.

Una piazza non è soltanto un luogo fisico, è uno spazio che prende vita quando le persone lo abitano, si incontrano e condividono tempo. E questo è il senso di Tutta un'altra piazza, giochi, colori e incontri, l'iniziativa che ha animato Piazza Enrico 40 a San Pietro Altanagro, trasformandola in un luogo di partecipazione, gioco e incontro tra persone e generazioni diverse. Bambine e bambine, famiglie, nonni e nonni e gli ospiti del Centro SAI 836, ente locale comune di San Pietro Altanagro, ente gestore cooperativa Iskra, hanno condiviso il pomeriggio attraverso attività pensate per favorire la conoscenza reciproca e la partecipazione alla vita della comunità. Particolarmente significativo è stato il coinvolgimento delle nonne e dei nonni di Montedoro che hanno partecipato

alla giornata e contribuito alla realizzazione di biglietti destinati alle bambine e ai bambini del SAI. Un gesto semplice che ha creato un ponte tra generazioni e storie diverse, trasformando un piccolo atto di attenzione in un'occasione concreta di incontro. Ad animare la piazza, l'area ludica a cura di Animarte, con 42 giochi in legno differenti, ha coinvolto bambini e adulti in un'esperienza di gioco condiviso. Nessuna tecnologia, nessuna distanza, solo il piacere di giocare insieme, mettersi alla prova e trascorrere del tempo gli uni accanto agli altri. A completare il pomeriggio, il laboratorio di pittura, che ha dato spazio alla creatività delle bambine e dei bambini, contribuendo a rendere la piazza un luogo aperto, vivo e accessibile. L'iniziativa si inserisce nel percorso di apertura del SAI 836 alla comunità locale, con l'obiettivo di creare occasioni nelle quali gli ospiti possano partecipare alla vita del paese e allo stesso tempo la cittadinanza possa incontrarli.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti.

0: e per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxandco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: C'erano una volta un fratello e una sorella di nome Hansel e Gretel. La loro mamma era morta quando erano neonati. Loro vivevano con il loro papà in un rifugio nella foresta. Il loro papà tentava di guadagnare da vivere lavorando come taglialegna e allo stesso tempo badava ai bambini. Passarono gli anni e lottando per destreggiarsi fra il lavoro e i due bambini, decise di sposarsi di nuovo. La moglie del taglialegna veniva da una famiglia agiata. Odiava il fatto che fossero poveri e che vivessero in un piccolo e vecchio rifugio immerso nella foresta. In più, non le piacevano i due bambini per niente. Una fredda notte d'inverno, quando stavano per andare a dormire, Hansel e Gretel sentirono la loro matrigna parlare al loro padre.
1: Come supereremo l'inverno? Non abbiamo abbastanza cibo. Se non ci liberiamo dei bambini, moriremo di fame.
0: Il padre si oppose furiosamente.
1: Nessuna discussione. Io ho deciso. Domani li porteremo nella foresta e li lasceremo lì.
0: Sentendo tutto ciò, Gretel iniziò a piangere. Suo fratello Hansel la consolò.
2: Non preoccuparti, Gretel. Faremo in modo di ritrovare la strada di casa.
0: Più tardi quella notte, Hansel andò fuori di nascosto e raccolse quanti più sassolini possibile, mettendoli nelle tasche. La mattina si addentrarono tutti insieme nella foresta. Il padre gli disse che era una gita di famiglia. Mentre camminavano, senza farsi notare, Hansel lasciava cadere i sassolini per segnare la strada di casa. Nel pomeriggio, il papà e la matrigna accesero un fuoco e dissero che sarebbero tornati presto. Così si allontanarono nella foresta. Naturalmente, non tornarono. Al calar della notte, l'orribile suono del vento e degli animali della foresta echeggiava intorno a loro. Tremando per i terrificanti ululati dei lupi, Hansel e Gretel non lasciarono il focolare fino al sorgere della luna. Poi seguirono i sassolini che brillavano e camminarono verso casa.
1: Ben fatta, Hansel! Sei molto intelligente!
0: Quando i bambini tornarono a casa, il loro papà era sorpreso e felice allo stesso tempo. Anche la matrigna finse di essere felice, ma nel profondo la sua decisione era sempre la stessa. Era molto arrabbiata che fossero tornati. Dopo 3 giorni, la matrigna cercò ancora di liberarsi di loro. Questa volta, di notte, chiuse a chiave la porta di Hansel e Gretel e non permise ad Hansel di raccogliere altri sassolini. Ma Hansel era intelligente. Mentre camminavano nella foresta quella mattina, questa volta lasciò cadere delle briciole di pane che aveva messo in tasca la sera prima e di nuovo segnò il percorso per tornare a casa. Verso mezzogiorno il papà e la matrigna inventarono una scusa e se ne andarono, lasciandoli di nuovo soli nella foresta. Dato che non sarebbero più tornati, Hansel e Gretel volevano incamminarsi prima che facesse buio. Ma stavolta non riuscirono a trovare il percorso tracciato, perché tutte le briciole erano state mangiate dagli uccelli. Gretel iniziò a piangere. Per la prima volta

0: anche Hansel era senza speranza. Questa volta erano veramente persi. Senza cibo e spaventati, vagarono per la foresta per 3 giorni. Il terzo giorno videro un uccello bianco come la neve. L'uccello cinguettava delle canzoni per loro con la sua bellissima voce. Per un momento dimenticarono la fame e lo seguirono. L'uccello li portò di fronte ad una buffa casa. Questa casa aveva muri di pane, un tetto fatto di torta e finestre di dolciumi, ed era coperta dappertutto di crema colorata. Hansel e Gretel non credevano ai loro occhi. La casa sembrava deliziosa. I bambini dimenticarono la stanchezza e corsero verso la casa. Proprio quando stavano per morderla, sentirono una voce provenire da dentro.
1: Si può sapere chi sta mangiando la mia casa?
0: Guardarono e videro una dolce vecchietta sulla porta. Quando le raccontarono cosa gli era successo, si sentì triste per loro e li fece entrare. L'interno della casa era molto diverso dall'esterno. Era scuro, inquietante e per niente bello. Ma i bambini erano molto stanchi e affamati e non ci fecero troppo caso. La vecchia signora portò ai bambini ogni tipo di cibo e dolci. E loro mangiarono come non avevano mai fatto. Quella notte dormirono sul più soffice letto di sempre. Quando si svegliarono la mattina, la vecchia signora non c'era. Si guardarono intorno. Alla fine del corridoio, videro una piccola porta. Quando l'aprirono, trovarono contenitori pieni di oro e tesori all'interno. Erano sorpresi, naturalmente. Hansel voleva entrare e dare un'occhiata da vicino. Proprio in quel momento, sentirono di nuovo una voce.
1: Pensate di fare?
0: Quando si girarono, i bambini videro la strega proprio lì di fronte a loro. Eh sì, perché la vecchia signora era una strega che ingannava i bambini attirandoli nella sua dimora segreta, coprendo la casa di torte e dolciumi. I bambini provarono a scappare, ma la porta era chiusa. La strega tirò Hansel per i capelli e lo chiuse in una gabbia. Poi trascinò Gretel in cucina.
1: Magro, cucina del cibo e fallo ingrassare. Quando sarà più in forma sarà un ottimo pasto per me. Ma non osare mangiare nulla, capito? Tutto il cibo che preparerai è per lui.
0: Non avendo scelta, Gretel fece ciò che le aveva chiesto. Fortunatamente, Hansel era intelligente e saggio e decise di ingannare la strega cattiva. Ogni notte, quando la strega si addormentava, lui scavava una buca sul fondo della gabbia. La strega controllava Hansel ogni mattina per vedere se stava guadagnando peso o no. Ma Hansel non mangiava niente di quello che cucinava sua sorella, invece seppelliva tutto il cibo nella buca. Allo stesso tempo, la strega diceva a Gretel di cucinare di più. Andò avanti per giorni, finché la strega ne ebbe abbastanza.
1: Magro o grasso non mi interessa! Oggi farò di Hansel una torta!
0: Poi disse a Gretel:
1: guarda nel forno e dimmi se l'impasto è pronto oppure no!
0: Anche se era spaventata, anche Gretel era intelligente come suo fratello. Capì che la strega l'avrebbe spinta nel forno.
1: Sono troppo piccola per vedere fino lì in fondo!
0: Piagnucolò Gretel. La strega la spinse da parte e infilò la sua testa nel forno. Gretel raccolse tutte le sue forze e spinse la vecchia strega nel forno e lo chiuse.
1: Ah!
0: Gretel sapeva dove la strega nascondeva le chiavi. Corse velocemente e liberò Hansel dalla gabbia. Le fiamme dal forno presero l'intera casa. Hansel e Gretel scapparono dalla casa in fiamme nella foresta. Ma non sapevano dove andare. Poco dopo, arrivarono lungo un fiume. Un cigno gigante li portò uno per volta dall'altra parte del fiume. I bambini si guardarono attorno e improvvisamente capirono dove erano. Corsero a casa più in fretta possibile. Vedendo i suoi bambini, il padre fu pieno di felicità. Con lacrime di gioia, spiegò loro che la matrigna se n'era tornata dai suoi parenti subito dopo che li avevano lasciati nella foresta. E disse loro quanto era dispiaciuto per quello che aveva fatto. Li aveva cercati dappertutto senza riuscire mai a trovarli. I bambini amavano molto loro padre e lo perdonarono. Ma un'altra sorpresa aspettava il papà. Tutti e due avevano riempito le loro tasche e avevano portato oro e diamanti che avevano trovato nella casa della strega. Il loro papà non poteva credere ai suoi occhi. Tutti i problemi che la loro famiglia avesse mai avuto erano spariti. E vissero per sempre felici e contenti.

0: In una foresta viveva un topolino tremolante. Aveva talmente paura della volpe, del lupo o persino della sua ombra, che se sentiva soffiare il vento tra i rami cercava subito un posto in cui nascondersi. Per questo tutti gli altri piccoli animali lo prendevano in giro. Com'è spaventato!
1: Hai paura perfino del vento!
2: Com'è fifone!
3: Fifone! Fifone! Fifone!
0: Un giorno il topolino prese tutto il suo coraggio e andò a trovare il re della giungla, il leone. Il leone aveva appena finito di pranzare e stava riposando davanti alla sua caverna. Gli amici del topolino erano curiosi di vedere cosa avesse in mente. Il topolino iniziò a salire su per la coda del leone. Arrivò sulla sua schiena e con sguardo fiero fece una posa vittoriosa per i suoi amici. Anche se aveva molta paura, cercava di fare di tutto per non darlo a vedere. Proprio in quel momento il leone si svegliò. E quando diede una scossa alla sua pelliccia, il topolino cadde giù. Il topolino e il leone erano ora faccia a faccia. Tutti gli altri animali erano preoccupatissimi.
4: Oh no, il leone se lo mangerà!
5: Che sangue freddo, che coraggio! Cosa stavi facendo sulla mia schiena?
6: Re della giungla, ti prego, non mangiarmi. Non sono il più pauroso e debole degli animali. Vivo tremando e sono sempre mosso dalla paura. Anche quando cade una foglia da un albero ho paura. Ne ho abbastanza, voglio sbarazzarmi della paura. Tu sei il re della giungla. Con un tuo solo grande ruggito tutti gli animali iniziano a tremare. Mi potresti prendere in custodia? Per favore, solo per un po' di tempo. Ti prego, aiutami.
0: Il leone ascoltò il topolino in silenzio. Il topolino si chiedeva cosa gli avrebbe risposto.
5: E perché mai dovrei aiutarti? Dammi solo una buona ragione per cui invece non dovrei mangiarti.
6: Il tuo aiuto verrà ripagato, te lo prometto. Forse un giorno sarò io ad aiutarti.
0: Quando il topolino ebbe finito di dire quello che doveva, il leone ruggì in questo modo.
5: Come può un topolino minuscolo come te essermi d'aiuto?
0: Vedendo però il topolino tremare davanti a lui, il leone decise di non mangiarlo.
5: Per tua fortuna sono sazio. Ora sparisci dalla mia vista.
0: Il topolino corse via e scappò da lì. Avendo visto la scena da lontano, gli amici del topolino erano molto sorpresi. Passò del tempo, il leone era di nuovo affamato e iniziò a girare per la foresta. Ma non si accorse della trappola che aveva messo un cacciatore e rimase intrappolato in una grande rete, appeso in aria. Cercò di liberarsi, ma non ci riuscì. Era il re della foresta, quindi se avesse chiesto aiuto sarebbe stato umiliato e tutti i cacciatori l'avrebbero sentito e sarebbero arrivati di corsa. Non avendo altre opzioni, rimase ad aspettare. Nel frattempo, gli altri animali notarono il leone in difficoltà. Ma nessuno osava avvicinarsi a lui. Quando passò da lì il topolino, vide il leone e decise di aiutarlo. Si avvicinò senza esitare. Salì su per la lunga coda del leone e quando raggiunse la rete iniziò a rosicchiarla. In quel momento il coniglio arrivò di corsa per avvertirli.
6: Ehi amico, i cacciatori stanno arrivando.
0: Gli animali riuniti intorno al leone, appena sentirono la parola cacciatori, iniziarono a correre da tutte le parti. Solo il topolino continuò a rosicchiare la rete con persistenza. Finalmente la rete si ruppe, il leone cadde a terra e riuscì a liberarsi.
5: Forza, saltami in groppa e scappiamo da qui.
0: Il topolino saltò sulla schiena del leone e fuggirono insieme. Il leone arrivò senza fiato davanti alla sua caverna e si inginocchiò. Il topolino così saltò giù dalla sua schiena.
5: Quando mi avevi detto che un giorno mi avresti aiutato, non ti ho creduto. Ti ho sottovalutato. Pensavo che un topolino piccino come te non mi sarebbe mai stato utile. Però tu hai salvato la mia vita. Ti ringrazio.
7: È stato un enorme piacere, Sire.
5: Tu non devi avere più paura di me. In effetti, non devi avere più paura di nulla, perché sei un topolino davvero molto coraggioso. Se io sono il re della giungla, d'ora in poi tu sarai il mio coraggiosissimo principe.
0: Il leone e il topolino si misero a ridere. Gli animali che avevano assistito da lontano si avvicinarono e applaudirono il topolino coraggioso. Il leone e il topolino divennero migliori amici e vissero nella foresta per sempre, felici e contenti.
8: Offerto da
9: Buonasera amici di GoTV Channel e benvenuti in questa nostra super puntata interamente dedicata al motorsport. Questa sera abbiamo degli ospiti veramente super in quanto vi possono mettere al volante di una vera vettura da corsa. Quindi tutti gli appassionati che sono in collegamento con noi in questo momento, addrizzate bene le antennine, perché se nel vostro DNA c'è la passione per la velocità, Aggressive Team Italia oggi vi può dare una chicca veramente super super super. Abbiamo oltre dei super ospiti anche una super vettura, se la nostra regia la vuole inquadrare, eccola qua prontamente. Andrea dalla regia ci fa vedere questa super macchina. Abbiamo già intravisto gli ospiti, ma prima di andarli a presentare vado a dare un ben ritrovata alla mia fila compagna di viaggio, la nostra Rachele Scoditti. Buonasera Rachele.
10: Buonasera Ricky, pensavo di essere io la vettura, sono sincera, pensavo di essere la vettura. Mi accontento questa sera di essere la tua co-conduttrice, contentissima di essere tornata, tra l'altro Ricky, in questi studi meravigliosi.
9: Esatto, inauguriamo i nuovi studi di GoTV Channel, ti piacciono?
10: Tantissimo, soprattutto mi piace il fatto che ci siano tre camerini, quindi posso scegliere dove campiarmi, esatto. Dove mettere le mie cose. No, però questi

0: Quindi sono veramente pazzeschi, sono grandissimi, c'è tantissimo spazio e mi piacciono veramente tanto.
1: Esatto, talmente grandi che oggi abbiamo avuto anche il lusso, grazie al team Aggressive Italia,
0: Fatto
1: di
0: apposta.
1: mettere all'interno una macchina da corsa. Ma non perdiamoci in
0: No,
1: chiacchiere.
0: che noi chiacchieriamo un sacco, andiamo avanti,
1: Andiamo
0: presentiamo gli
1: subito a
0: ospiti.
1: presentare il nostro super Mauro Guastamacchia, team manager del team Aggressive Italia.
2: Ciao a tutti, buonasera. È un piacere, Ricky, ritrovarti dopo svariati anni che non collaboravamo più insieme, ritrovarsi ancora qua in questi studi bellissimi. Poi vedo che riporti anche i tuoi colori
1: Fucsia, è
2: fucsia,
1: bello,
2: come io riporto i miei, che sono giallo e
1: oggi sei riuscito a mettere in ombra Rachele portando questa vettura.
2: arancione. Ma non lo so.
1: Non lo so,
0: Sì, te lo
1: lo
0: dico
1: chiederemo
0: adesso.
1: ai nostri telespettatori. Tra l'altro Rachele Scoditi cerca ancora fidanzato. Ma noi abbiamo una rubrica, non lo sai se la sai, nella nostra rubrica stiamo cercando fidanzato a
0: Il
1: Rachele.
0: problema è che questa rubrica è stata fondata tipo 4 anni fa e non è successo. Dobbiamo fare qualcosa nella programmazione.
1: Vabbè, andiamo avanti, presentiamo il tuo braccio destro, qui oggi presente Manuel Petroni, che è il direttore sportivo Aggressive Team Italia. Ciao.
3: Buonasera a tutti, grazie per l'invito. È un piacere essere qui, insomma, avere la possibilità di raccontare la nostra realtà e quello che
1: Esatto, dopo avremo tante domande per te perché i nostri telespettatori vorranno sapere sicuramente le caratteristiche tecniche di questo bolide che avete portato qui oggi nei nostri studi televisivi. Mauro, prima di parlare dei giorni nostri, facciamo 3, 4, 5, 6 salti
2: Dieci.
1: indietro, anche 10. Allora, noi ci conosciamo da lontano 2013, dove avevi fondato il tuo team. Inizialmente correvi con le Legend.
2: Eh sì, era un po' un problema di budget, un po' di curiosità. Questa macchinina ha scaturito in me una grande curiosità. Abbiamo iniziato appunto anche per un discorso di livellamento di budget con le Legend, che devo dire è stato molto istruttivo nell'avviarmi poi alla mia, chiamiamola, professione da pilota, e per poi passare nel 2015 nel Lotus Cup, 2015-2016,
1: dove
2: dove
1: avete controllato
2: abbiamo
1: tutto.
2: sbaragliato il primo anno io e Nespoli, primo, secondo e campionato team, e nel 2016 campionato team, per poi fare un passo veramente importante verso il mondo TCR. E avevamo iniziato con una Hyundai 30N, dove ci correvo io. E in corso di quell'anno poi ne sono state acquistate altre due, e nel corso poi dell'anno 2021 io ho portato a casa il campionato italiano con Peroni, il mio caro amico Cecon, per un punto, non so, sempre lo stesso anno, non siamo riusciti a portare a casa il campionato italiano TCR, che era forse più importante del mio di Peroni, però volevamo fare l'unplay, non ce l'abbiamo fatta per un punto, per poi passare al 2022 con l'evoluzione della Hyundai. Avevamo preso 4 Elantra dal team Loeb in Francia, e da lì poi abbiamo scaturito anche una partnership con Hyundai. Insomma, eravamo diventati molto professionali. Abbiamo fatto 2 anni tra italiani e europei, con discreti risultati, per poi voler passare al mondo GT con le Lamborghini. Abbiamo anche lì navigato nel mondo GT per 2 anni, per poi pensare di
1: Arrivati ai giorni nostri.
2: diamo la possibilità alla qualunque di toccare con mano il mondo del motorsport, e allora nasce questo progetto che poi vi racconteremo.
1: Questo è bellissimo. Detto in parole povere, oggi chiunque è appassionato di motorsport può mettersi alla guida della vettura che vedete qui nei nostri studi televisivi, insomma, con dei coach di fianco, provare
2: Sì.
1: esperienza e diventare veramente piloti per un giorno. Ma ne parleremo più avanti. Racchi, abbiamo subito una domanda.
0: Sì, volevo chiedere, no, visto che abbiamo ripercorso un po' la storia, poi dalla scuderia oggi nasce proprio questa nuova idea, questo progetto Aggressive Experience. Però ti chiedo, Mauro, perché avete deciso di aprire il vostro mondo al pubblico e soprattutto che cosa volete far vivere a chi arriva in pista?
2: Lo apriamo perché in tutti questi anni di motorsport, di paddock, è bello vedere il pubblico che passa davanti alla tua tenda con gli occhi a cuoricino, perché tante volte il motorsport sembra

un mondo irraggiungibile, nel senso per gli appassionati, e probabilmente lo è. Allora, mettendoci a parlare con Manuel, il resto del mio team, con il reparto marketing, abbiamo detto: ma perché non far sì che questo mondo sia appetibile a tutti e sia alla portata di mano di qualsiasi persona?

0: appunto di una vettura super super performante. A tal proposito, a Manuel gli vorrei subito chiedere, insomma, il pubblico sarà super già in fibrillazione, vorrà sapere gli aspetti tecnici di questa supercar.
1: Assolutamente, allora, questa appunto è una vettura TTR, quindi a regolamento per quello che è il campionato turismo, ha il cambio DSG, quindi un cambio derivato dalla strada, rimappato comunque leggermente verso quello che è la guida in pista. Rispetto a un'auto stradale presenta alcune differenze che partono banalmente dall'estetica, si può vedere appunto tutta la parte di splitter, di minigonna, l'ala. Quindi proprio esteticamente tutto il body kit, tutta la parte esterna che serve per l'aerodinamica, quindi per favorire appunto una guida in pista e dei flussi dell'aria più diciamo migliorativi, ecco, per poter guidare all'interno di un circuito. Anche all'interno esteticamente è completamente diversa da quello che può essere un'autostradale, completamente svuotata. C'è il
0: Quindi
1: roll bar,
0: pesa sicuramente meno.
1: 200 kg circa rispetto alla Cupra Leon stradale, e c'è il roll bar appunto, diciamo, per tutelare, ecco, in caso di incidenti.
0: Adesso ti faccio una domanda da bar, per
1: Vai.
0: la prima cosa. Ma quanto fa? Ma quanto fa?
1: Allora, come velocità massima siamo intorno ai 250 km all'ora, e diciamo che paragonata ad altre auto da corsa, magari non è la più veloce che c'è sul mercato. Quello che secondo me c'è da sottolineare per un'auto del genere, per chi non ha esperienza in pista, non è un pilota e non è abituato a questo tipo di vettura, è più tutta la parte di meccanica, quindi tutta la parte inerente alle sospensioni, all'assetto e ai bracci che sono appunto studiati da Cupra per mettere in macchina, per mettere in pista una vettura che possa, diciamo, dare il meglio di sé in curva, nei cambi di direzione, quando bisogna fare tanto appoggio, in percorrenza, quindi per far sì che il tempo sul giro sia il migliore possibile.
0: Bene, ascolta Mauro, mi è già venuta voglia di mettermi tuta e casco che tra l'altro date voi, no, in dotazione.
2: Noi daremo sicuramente tuta e sottocasco.
0: Ok,
2: E,
0: casco.
2: no, tuta, no, scusatemi. Noi daremo sicuramente il casco e il sottocasco. Per la tuta stiamo lavorando su un progetto differente, nel senso perché noi queste giornate qua vogliamo che siano più easy possibile. Nel senso, l'utente, noi perché abbiamo scelto un DSG? Perché è estremamente performante, ma nello stesso tempo molto semplice da gestire. Anche per l'utente medio non deve litigare con la frizione, quando parte, gli si spegne, si trova in imbarazzo. No. Deve essere tutto molto easy, molto facile per tutti. Mentre invece il discorso tute e quant'altro stiamo mettendo insieme dei percorsi alternativi che isolano da questo progetto, che poi magari in qualche altra puntata ne parleremo più
0: Bene.
2: nello specifico.
0: Ma la mia domanda voleva essere, voglio provarla, quali sono le piste che proponete?
2: Allora, per adesso abbiamo ultima data il 17 di ottobre a Bairano,
0: Ah,
2: che è la
0: ok.
2: pista ufficiale di quattro ruote, si trova vicino a Vidigulfo, nel Pavese. Abbiamo scelto quella location perché si presta veramente a una location spettacolare. Si presta a tutto ciò che abbiamo in mente noi e abbiamo una nostra creator che ha una testa che ne tira fuori dal cilindro una dietro l'altra. Oltretutto, vorrei precisare che ci sarà comunque una parte dove ci sarà Michele Canestraro di MasterChef Gold, che ha vinto MasterChef
0: Ah, bello,
2: Gold,
0: dai.
2: con il suo truck che farà panini gourmet, aperitivi, colazione. Ci sarà il nostro merchandising dove venderemo le nostre bellissime magliette, felpe, cappellini, sacche, tutto
0: Paolo,
2: quello
0: sei
2: che si
0: sempre
2: può.
0: un passo avanti.
2: E in più avremo anche Checco con ADJ,
0: Ah,
2: nostro
0: l'amico
2: ospite,
0: mio DJ Remix,
2: che
0: certo.
2: farà. Ci sarà
0: Intrattenimento.
2: tutta la giornata in diretta su ADJ Radio,
0: Certo.
2: con tutte le interviste ai partecipanti, le
0: Certo.
2: impressioni. Perciò tutto molto trasparente. E noi
0: Bello.
2: vogliamo che la persona arrivi, si diverti e oltretutto stiamo anche valutando un angolo bambini. Però
0: Ah.
2: non abbiamo. Questa è un'anteprima, se la metteremo in campo la pubblicizzeremo sicuramente su Instagram, e perché? giustamente un papà viene a divertirsi, la mamma magari vuole bere un aperitivo e il bambino magari si diverte con le biciclettine elettriche a fare i percorsi che...

0: Ragazzi, io me la sono già appuntata. 17 ottobre all'autodromo di Vairano potrete provare delle vere vetture da corsa. Tra l'altro ce ne avete quattro vetture, quindi insomma date la possibilità veramente a tanta tanta gente. Questo pezzo è un fuori onda, è un fuori programma, perché non, se la regia mi va in totale, perfetto. Io voglio vederla da vicino, Mauro. Mi accompagni?
1: Certo.
0: Ecco. Cioè, ragazzi,
1: Ops.
0: è un mezzo veramente straordinario. Ma si può togliere il volante?
1: Certo che si può togliere il volante.
0: Solo il volante mi ha fatto venire i capelli dritti, Rachele.
2: Quali?
0: Esatto. Questo qua è il volante. Se il nostro Adriano ci fa una zoomata, poi comunque faremo vedere un po' bene il tutto. Ma che bello, veramente bello, bello, bello. Cioè, io la sto guardando da dentro, c'è questo cambio, veramente a cloche, sembra di essere su un aereo. Cavalleria, come ci ha detto il nostro Manuel,
3: Siamo sui 350
0: da
3: cavalli.
0: numeri uno. E insomma, io vengo il 17 ottobre, poi mi spieghi anche i costi e quant'altro, perché
1: Prezzi estremamente accessibili.
0: ecco. Comunque sul sito Aggressive si trovano tutti i contatti, Mauro.
1: Ma lo faccio spiegare a Manuel, che lui ha creato il tutto e lui il.
0: Ok.
3: Allora, assolutamente sì, tramite il nostro sito si accede al nostro shop ufficiale da cui appunto si possono vedere tutto, prezzi, come viene svolta la giornata, è molto puntuale, molto intuitivo
0: Bene.
3: e comunque dallo shop ci sono tutti i nostri contatti, c'è un numero WhatsApp dedicato, quindi insomma chiunque dovesse avere domande eventualmente siamo sempre a disposizione.
0: Ottimo. Allora, ragazzi, noi salutiamo Manuel perché insomma dobbiamo andare in pubblicità. Lui lascia lo studio, il nostro Mauro rimane con noi. Al nostro rientro avremo dei super ospiti, quindi che dire, qualche secondo, ritorniamo in vostra compagnia con Aggressive Team Italia e altre chicche da raccontare. Manuel Petroni, grazie veramente tantissimo per le tue informazioni.
3: Grazie a voi, una buona serata.
0: A tra poco.

0: prendiamo cura noi della tua auto.
1: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
0: Certo!
1: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
0: Naturale! La tua auto è pronta!
1: Che professionalità!
0: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
2: Garantisco io! Punto Pro!
3: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
4: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
5: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
6: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
7: E dopo questo brevissimo break pubblicitario, rieccoci qua nei nostri studi televisivi di GoTV, dove stiamo dando un'opportunità unica a tutti gli amanti del motorsport di potersi mettere alla guida di una vera vettura da corsa. E per far questo abbiamo, come avete visto, il team Aggressive Team. Vado a risalutare il nostro Mauro Guastamacchia. Ciao a tutti! E poi ci sono venuti a trovare due persone molto molto importanti in questo progetto Team Aggressive Experience. Vi vado subito a presentare nell'ordine: Giovanna Fiore, Marketing Aggressive Team. Ciao Giovanna.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti.
7: E Giuliano Boellis.
9: Ciao, ciao.
7: Sempre marketing di Aggressive Team. Prima ci hai già svelato qualcosa, che state facendo dei numeri veramente importanti sui social, una comunicazione veramente d'impatto, ma poi ne parleremo benissimo con chi usa, a differenza tua,
10: la testa.
7: Mauro, ho subito una domandina per te. Quanto di quello che avete imparato nelle competizioni, e prima ci hai raccontato che veramente ne avete fatte di cotte e di crude, tantissime esperienze, tantissime vittorie, tantissime categorie, sempre da protagonisti, quanto di tutto il vostro know-how oggi portate all'experience?
10: Beh, noi portiamo la totalità, se mi posso permettere, nel senso perché competere a livelli dove abbiamo corso noi e devo dire anche a livelli europei, se non mondiali col TCR, perché abbiamo fatto anche delle gare da mondiale con Cavice Con, portiamo un out che è molto importante e riusciamo a capire quello che può desiderare l'utente medio.
7: Bene. Raci.
11: Mauro, ma bisogna essere degli esperti per fare un aggressive experience, oppure può guidare questa vettura anche chi non ha mai guidato su un circuito? Non mi interessa, cioè io sono una passenger princess, quindi chiedo per Riccardo che vorrà guidarla sicuramente.
10: Assolutamente no, l'unico vincolo è la maggiore età.
11: Okay.
10: Non è neanche necessaria la patente, bisogna saper guidare perlomeno, perché il nostro percorso verrà guidato da degli esperti con comunque un briefing molto dettagliato, molto tecnico, dove accompagnerà i nostri utenti poi all'ingresso della vettura, dove troveranno un pilota professionista che li accompagnerà tutta l'esperienza, sicuramente non andando piano, ma cercando di tirare fuori per ognuno di loro il massimo delle loro capacità.
11: Ricky, allora tu guidi o mi metto accanto?
7: Sì, guarda, l'ultima volta mi hai dato due indicazioni, abbiamo fatto 6 chilometri.
11: Ah sì, sì, solo 6? Una vittoria.
7: Passiamo la parola alla nostra Giovanna Fiore. Allora, state costruendo insieme alla vostra super agenzia intorno al progetto di un team, un vero e proprio brand.
8: È vero, è vero. Noi siamo arrivati in Aggressive e la storia che portava Aggressive era già molto importante. Noi volevamo tenerla, valorizzarla Quindi partiamo appunto da una storia molto importante che noi volevamo portare avanti, ma allo stesso tempo dovevamo un po' cambiare il pubblico, che era il pubblico di Aggressive, che era un pubblico di racing, un pubblico di scuderie, un pubblico di piloti. Quindi ci abbiamo lavorato, ci siamo spostati su un nuovo pubblico di appassionati di auto, appassionati di corsa, che poi in pista magari non ci sono nemmeno mai ancora stati. E abbiamo fatto tutto questo lavoro di branding, abbiamo lavorato tanto magari sui colori, sulle linee, non andando a intaccare la storia di Mauro. Appunto abbiamo aggiunto questa patch experience perché tutto quello che doveva nascere, secondo noi, doveva nascere appunto dalla storia forte di Mauro, non dovevamo lasciarla indietro. E dopodiché abbiamo lavorato a questa experience, abbiamo pensato a qual era il prodotto perché avere delle macchine, avere dei piloti, avere una pista è una base buona, ma non per forza le persone poi la capiscono e la comprano, no? E la vogliono. E quindi abbiamo lavorato sul prodotto, l'abbiamo portato in questa dimensione e adesso ci auguriamo che, insomma, chi verrà a girare in pista con noi non comprerà semplicemente dei giri. E se vorrà rimanere, vorrà restare in aggressive, vuol dire che il lavoro di branding che stiamo facendo sta funzionando.
7: Giovanna,
8: Lo
7: ma
8: vedrete.
7: come si fa a trasformare un'esperienza di motorsport in community, in un creare anche nuovo pubblico e regalare il sogno a una persona della strada
8: È vero,
7: nel
8: allora noi siamo
7: diventare pilota?
8: ispirati all'idea di Mauro in realtà, perché quando abbiamo incontrato Mauro voleva spostarsi da quello che era il mondo motorsport per aprire finalmente questo mondo a un pubblico di appassionati, a un mondo che rimaneva sempre troppo lontano, no? Dalle persone comuni, dei civilizzati, delle persone civili. E quindi abbiamo fatto un lavoro un po' duro, un po' complicato, ma piano piano, buttando fuori le nostre nuove idee, il nuovo brand, l'idea forte di Mauro di far entrare nuove persone nel mondo del motorsport,
7: Bene,
8: siamo andati.
7: state facendo un ottimo lavoro. State facendo un
11: Proviamo. Beh, io devo dire che mi sto quasi convincendo, quindi Mauro, ho
8: ottimo
11: bisogno di farti
8: lavoro. È
11: una
8: fatto anche
11: domanda.
8: per le Princess
11: Esatto,
8: Passenger.
11: perché io non lo so, ho un po' di timore, però mi sto quasi convincendo. Quindi Mauro, ti voglio chiedere qual è la cosa che sorprende maggiormente una persona che scende dalla vostra auto dopo aver guidato per la prima volta in pista? Che questo mi interessa.
10: Beh, sicuramente immagino che scenderà estremamente felice. Felice perché è riuscito a toccare con mano una cosa che magari sognava da bambino. Ed è quello che noi vogliamo, far arrivare alle persone che da bambino sognavano di fare i piloti e per mille vicissitudini della vita non hanno potuto mettere in pratica questo loro sogno, noi glielo vogliamo concedere. A un prezzo molto molto molto accessibile.
7: Ecco, di questo poi, come ci diceva prima Manuel, c'è un sito sempre aggiornato dove potete, tra l'altro, c'è anche un QR code che sta uscendo in questo momento in sovraimpressione, dove potete col vostro cellulare scansire questo QR code, entrate direttamente allo shop e lì vedere tutti i pacchetti che proponete, giusto, Giuliano? Adesso la parola vogliamo darla anche al nostro Giuliano Boellis, anima e cuore, insieme a Giovanna di questa bellissima realtà. Voi siete strutturati molto, molto bene a livello di comunicazione per tante aziende. Avete sposato, e mi spiace per voi, la causa Aggressive Team
9: È
7: Italia.
9: letteralmente un matrimonio.
7: Con Mauro Guastamacchia, e vogliamo chiedere anche a te un po' questo modo diverso di far comunicazione, di creare proprio una community, non solo in pista, ma anche fuori dall'autodromo, giusto,
9: Sì.
7: Giuliano?
9: Allora, Mauro, prima di tutto, è un amico. Abbiamo delle attitudini comuni, ci siamo più volte trovati all'interno dello stesso contesto. Diciamo che la cosa che abbiamo notato uno nei confronti dell'altro è che siamo perfettamente in grado di costruirci intorno, quasi per fisiologia, un clima, un contesto. Portare questa attitudine, perché poi al di là della capacità, l'attitudine è quello che fisicamente sta muovendo tutti i nostri passi, tutti i nostri passi, sta muovendo l'intera macchina. Portare quell'attitudine all'interno di un progetto imprenditoriale è stata intanto una cosa figa, divertente, perché alla
7: Beh,
9: fine ci spacchiamo da ridere. E ci ha affacciato
7: contesto bellissimo.
9: Assolutamente sì. Ci ha affacciato alla possibilità di creare un prodotto che fosse a portata di mano per tutte le persone che ritenevano quello stesso prodotto irraggiungibile. Quindi comunicare questo concetto, che è una cosa, come diceva Giovanna, difficilissima, riesce in maniera lenta e macchinosa, ma quando riesce è una soddisfazione assoluta. Le persone che sono salite in macchina con noi sono scese diverse da come sono entrate, nel senso, il processo per cui una persona scopre di se stesso qualcosa che non sapeva prima di questi 5 minuti ti regala una soddisfazione che è clamorosa.
7: Tra l'altro, secondo me, adesso poi correggetemi se sbaglio, questi pacchetti che proponete può essere anche l'idea di un bellissimo regalo da parte...
9: Era della Madonna.
7: Cioè, nel senso, la fidanzata che regala questo cofanetto al fidanzato o all'amante, perché ormai se non è...
11: Non ti diamo queste cose.
10: Non ti smentisci mai, tu però.
7: Comunque, al genitore o...
9: all'amante del genitore.
7: O all'amante del genitore. O comunque anche, perché no, il fidanzato che lo regala alla fidanzata, perché adesso...
11: Sono un sacco di donne.
7: Ci sono sempre più donne appassionate, quindi insomma, se volete fare l'effetto wow, veramente, non regalare il solito pullover di lana a Natale o le mutande che non si mettono più, questo è un ricordo, è veramente qualcosa che
10: rimane nella memoria.
7: Rimane nella memoria del cuore, e vivete insieme una giornata bello, super, perché se tu provi la vettura, tu intanto, come ci dicevi Mauro, ci sono delle attrazioni, c'è MasterChef, cioè veramente una figata di giornata. Il tutto lo regalate, no?
10: Cioè, sì, tutto regalato.
9: Praticamente.
11: Sì.
7: Beh, per questo c'è sempre il nostro QR code qui, scansite veramente, ragazzi, perché quello che stanno facendo, quello che sta facendo lo staff di Aggressive Team, io che sono nel motorsport da più di 25 anni, non l'ho mai trovato. Sì, provare delle supercar, ma delle macchine a corsa mai. Sbaglio?
10: No, c'è... C'è chi vende determinati tipi di prodotti, non dico similari, perché di simile veramente, come hai detto tu giustamente, non c'è nulla, perché quello che fa la differenza è veramente il prezzo. Noi vendiamo un'esperienza a un prezzo accessibile.
7: Beh, io sono curioso però.
10: Tanti altri vendono sicuramente un'esperienza similare, ma un prezzo molto più alto, ma non perché loro vogliono più soldi, ma perché sarebbe il prezzo giusto
7: da mercato.
10: Noi invece vogliamo creare proprio un evento nell'evento, certo, nel senso, e dare la possibilità, non come i soliti hot lap che uno va, gira e se ne va, ma creare un ambiente dove una persona arriva, può venire con la moglie e i bambini hanno il loro angolo, la moglie si fa l'aperitivo, il marito si diverte con la macchina, possono restare lì un'oretta a chiacchierare, c'è il nostro merchandising che troverete anche se scannerizzate il QR code, con delle bellissime felpe, magliette, cappellini, cioè stiamo cercando giorno dopo giorno, poi loro sono fantastici, nel senso è un marketing della Madonna, se fosse per loro ci sarebbero anche le giostre, ma un pezzo alla volta, però vogliamo creare come se ogni evento sia una piccola fiera, dove una persona viene e fa la sua esperienza, ma nello stesso tempo può anche aggregare il resto della famiglia, perché ci saranno piccole cosettine che insomma fanno perdere via chi ti accompagna e non sta lì con le braccia conserte a vedere te che fai il giretto.
7: Allora, ci ha nominato più volte la parola prezzo dei super prezzi. Chiedo al marketing, se no la gente deve scansire sempre il QR code per andare a vedere il prezzo. Lo diciamo in televisione?
9: Allora, io non vorrei levare l'effetto sorpresa, però posso fare un commento.
7: Vai.
9: Il commento è... bisogna dire grazie Mauro, perché questa condizione, perché noi facciamo marketing, per noi bisognerebbe pagare pure l'aria che uno respira, invece ci ha trascinato Mauro in quest'idea di avvicinare veramente a tutti, ed è uno sforzo imprenditoriale notevole, e quindi ci ha aperto anche lui a noi, ci ha insegnato, no?
7: Certo.
9: Un po' di cose, però il prezzo lo devono scoprire.
7: Abbiamo l'ultima domanda per Giuliano.
11: Esatto, Giuliano, se guardiamo Aggressive Team tra qualche anno, che cosa vorreste che fosse diventato? Ci sono le giostre?
9: Giusto, io spero di essere riuscito a mettere. Vabbè. Però in realtà io
12: stavo dicendo una giostra per Mauro, il calcio in culo.
10: No, dai.
13: I gonfiabili sicuramente sì, perché anche oggi lo gioco si gonfia.
9: Dei gonfiabili, ragazzi, è una giraffa gigante di gomma. Però insomma non mi è stata concessa. Lavoriamo alla prossima edizione.
11: Vabbè, ci lavoriamo.
9: Allora, no, io continuo a vedere Aggressive Team comunque come un team racing, quindi tra 4 anni vedo Aggressive Team coinvolto nelle competizioni in cui ha avuto la perseveranza di eccellere finora, affiancato ad un progetto customer che è questo, che A, ci farà fare un sacco di tifosi, e B, ci consentirà di essere vicini alla gente, perché essere vicini alla gente è lo spirito di Aggressive Team.
12: Certo.
9: Quindi noi vogliamo continuare a correre, vogliamo continuare a vincere, più vicini alla gente, più vicini alle persone, con i nostri tifosi, con i nostri supporter, e con una community viva, nutrita, vivace. Questo è quello che ci auguriamo.
7: E noi ve lo auguriamo veramente tantissimo. Quindi, come data 2026, ultima e unica, 17 ottobre,
9: esattamente.
7: Si andrà al 2027. Mauro, velocissimamente, il 2027 Aggressive Team sarà presente in qualche campionato?
10: Ci stiamo lavorando. Sarà un...
11: spoiler.
10: Non spoileriamo niente. C'è della carne al fuoco, che bisogna vedere se poi andrà tutto bene.
7: Va bene. Allora, super puntata, Raki.
11: Sì, Eric, io ti devo dire una cosa. Ho deciso che voglio andare a correre anch'io, però ho cambiato idea. Non con te, voglio andare con Giovanna.
8: Ah, ecco.
11: Prossimo.
8: Diventeremo ottime amiche.
11: Connessione io e lei.
10: Però le mettiamo a fianco un pilota, che forse è meglio.
11: Guarda, è sicuro. Che nostra Giovanna vuoi mettere?
8: Uguale.
9: Se no confermo.
8: Vinces come te.
7: Allora, se ci invitano il 17, andiamo a fargli anche delle riprese televisive e magari vi raccontiamo anche meglio quello che succede.
11: Bello.
7: Vabbè,
11: bello.
7: Ne parliamo dopo a telecamere spente.
9: Assolutamente.
7: Io vado a ringraziare veramente Mauro. Sono veramente, adesso al di là di tutto quello che stai facendo, sono veramente contento di averti rivisto.
10: Anch'io sono...
7: Faccio veramente un grosso in bocca al lupo per questa tua ennesima avventura. Di solito ti abbiamo sempre portato bene.
10: No, ma è la verità. Per la gente che non lo sa, è vero. Io ogni volta che uscivo da qua, c'avevo fuori le vagonate di soldi di gente che voleva firmare i contratti. Non lo so, magari sa mai che stavolta...
7: Abbiamo andato nella Lotus, hai vinto per 2 anni.
10: Esatto.
7: Al TCR non mi hai più cagato.

0: e non hai vinto un cazzo. Quando ti ho cagato abbiamo vinto.
1: Quando ti ho cagato abbiamo vinto.
0: Cioè, quindi posso essere coerente con quello che tu hai detto? Riccardo, fai la valigia, vieni a piano con noi. E noi ringraziamo tantissimo Giovanna Fiore, davvero, anche per la simpatia, e Giuliano.
2: Grazie per lo spazio, grazie.
0: Bene, ragazzi, la nostra Raki è super pronta per mettere
3: Sì,
0: tutte casco.
3: ormai lanciatissima.
0: Bene, e quindi ci rivediamo alla prossima avventura di Aggressive Team Italia. Naturalmente andate sul sito aggressivteamitalia.it, il QR code lo vedete in sovraimpressione, scansitelo o scansionatelo.
2: Scansionatelo forse.
0: Scansionatelo, scansitelo. Insomma, prendete il telefonino e inquadratelo, così andate direttamente nello shop. Grazie mille per averci seguito. Rimanete sulle frequenze di GoTV. Alla prossima, buona serata. Ciao!
4: Questo programma è offerto da

0: There we go. That's good to see.
1: Finley Kirschman, 18 years of age.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Sant'Angelo a Scala è un tipico tranquillo borgo irpino, collocato in ottima posizione panoramica. Immerso in un ambiente verde incontaminato, alle pendici del monte Vallatrone. Il paese è distante da Avellino appena 12 km, con 700 abitanti. La formazione del primo centro abitato viene ricondotta al dominio longobardo. Il ritrovamento di tombe del periodo suffraga tale ipotesi.

Edificata nel 1375 e ripetutamente restaurata ed ampliata nel corso dei secoli, l'Abbazia di San Giacomo Apostolo, ubicata nel centro di Sant'Angelo a Scala, si caratterizza per una facciata con uno splendido portale in pietra lavorata, il finestrone centrale e ricche lesene decorative laterali. Davvero imponente la torre campanaria, come potrete chiaramente osservare dalle immagini. All'interno, a tre navate con archi in tufo e otto cappelle absidali, si segnala l'altare maggiore in marmi policromi e la statua dell'incoronata del Merliano, XVIII secolo.

I dipinti all'interno della chiesa sono del XVIII secolo, provenienti dal monastero dell'Incoronata. Negli anni a seguire la fine del XVIII e l'inizio del XIV, orde di briganti scossero il paese, coinvolgendo nelle loro azioni anche i monaci dell'Incoronata, contro i quali fu mossa l'accusa di avere dato ospitalità al brigante Fra Diavolo. Per questo reato commesso, i francesi distrussero il santuario di Santa Maria Incoronata, di cui restano gli imponenti ruderi.

Qui vediamo delle reliquie di San Silvestro Papa, traslate da Papa Paolo IV. San Silvestro è vissuto nell'epoca di passaggio tra le ultime persecuzioni e l'era della pace inaugurata dall'imperatore Costantino, che fu per 20 anni vescovo di Roma, 314-335. Il suo fu un pontificato tranquillo, perché il predecessore, San Milziade, aveva organizzato la Chiesa e si era assicurato l'appoggio dell'imperatore Costantino. Dovette però affrontare le ingerenze imperiali in materia religiosa ed ecclesiastica. A tale proposito, sembrò quasi che l'autorità papale venisse eclissata da quella imperiale. San Silvestro ebbe comunque un ruolo importante nella trasformazione della Roma pagana in Roma cristiana. Sotto il suo pontificato si celebrò il Grande Concilio di Nicea, 325, che proclamò contro l'eresia ariana la fede nella divinità di Cristo, verbo consustanziale al Padre.

Nelle immediate adiacenze del castello si trovano i resti del palazzo ducale dei Carafa, edificio che venne costruito nel XVI secolo e distrutto al principio del XIX secolo. Si ritiene generalmente che Giovan Pietro Carafa sia nato nel vicino castello di Capriglia. Il fatto che avesse il possesso del castello di Sant'Angelo piuttosto che quello di Capriglia sembrerebbe un indizio a favore del fatto che Giovan Pietro Carafa, figlio a sua volta di Giovan Antonio, feudatario di Capriglia, sia nato in questo paese. Il castello e il palazzo di Sant'Angelo a Scala costituiva probabilmente una residenza estiva per la famiglia del Papa, che generalmente risiedeva a Napoli.

L'ambiente incontaminato, il paesaggio silenzioso e verde, Faggete ai piedi del Monte Vallatrone e a Campitello di Sant'Angelo, si prestano per un periodo di riposo, nonché effettuazione di ossigenanti escursioni naturalistiche, suggerita quella presso la località San Silvestro, con l'omonimo bosco o il Bosco dell'Incoronata.

I castagneti raggiungono i confini del paese, la cui economia è prettamente agricola e produce olive, vino fiano e aglianico, castagne, nocciole e cereali. Un'adeguata valorizzazione turistica dell'area consentirebbe la crescita di tale paese, in posizione cruciale tra la valle avellinese e quella caudina.

0: Fede, ma quali sono i rischi del fai da te, del lavaggio non corretto fatto in casa?
1: Marco, la differenza sostanziale fra un professionista e il fai da te è che ci sono anni di studi appunto sulle varie tipologie di mantello, l'utilizzo di un prodotto piuttosto che un altro fa la differenza. Quindi sempre a usare dei prodotti di alta gamma, possibilmente biologici, naturali. In più le dosi è un'altra cosa. Spesso e volentieri ci troviamo a lavare il nostro cane a casa e dicendo: ah, il cane puzza, quindi aumento l'utilizzo del prodotto. Sbagliatissimo. La cosa che dovete fare è seguire le istruzioni sempre della diluizione dei prodotti e, come avevo già detto prima, sciacquare accuratamente oppure lasciare in posa come suggerito.

0: Un professionista queste cose le sa già di suo e di conseguenza è sempre meglio affidarsi appunto a uno di loro.
1: Ora però mi pongo anche una domanda, ma le articolazioni vengono molto sollecitate?
2: Sì, certo Marco, durante la mezz'ora di nuoto il cane si allena e fa sicuramente un certo sforzo fisico a qualsiasi età, quindi questa cosa, oltre all'aspetto ludico che sappiamo essere importante, l'aspetto della relazione come abbiamo detto, l'aspetto dell'equilibrio, sicuramente c'è una parte di benessere proprio delle articolazioni davvero importante, questo perché come tutti sappiamo l'acqua manda in scarico il peso del corpo, è l'unico ambiente, è l'unico elemento in cui il cane non forza, non grava sulle sue zampe tutto il peso del suo corpo. Il peso viene sgravato appunto dalla forza dell'acqua, il cane può nuotare liberamente muovendo le articolazioni, motivo per cui dal punto di vista veterinario anche l'acqua è davvero sempre consigliata per quasi qualsiasi tipo di pratica, quindi magari dopo un'operazione o cani che hanno la displasia, cani che hanno delle problematiche nel movimento. Io non sono un veterinario, quindi lascerò poi raccontare meglio questa parte ad un esperto, però dall'esperienza che ho anche con un mio cane di 15 anni, un mio Golden Retriever, sicuramente dopo aver fatto una sessione di nuoto con il giubbottino di salvataggio, ovviamente per aiutarlo data l'età, e con il mio supporto sempre a fianco del mio cane, dopo qualche minuto di nuoto il cane sicuramente cammina poi in maniera più sicura e con meno dolori.

Il gatto mi fissa continuamente. Ma perché? Sicuramente ti sarei posto questa domanda almeno una volta. Ciao e benvenuto o benvenuta sul mio canale, sul canale di Cani e Gatti TV Channel. Sono Marco Anelli e dal 2009 ho creato una TV interamente dedicata agli animali. E ad oggi tornassi indietro lo rifarei perché non c'è cosa più bella di poter vivere e lavorare con i loro sguardi, coccole ed espressioni. Se sei nuovo o nuova, ti do il benvenuto e ti consiglio di iscriverti e attivare le notifiche e la campanella, così potrai essere sempre aggiornato o aggiornata su ogni video che pubblichiamo. E ti assicuro che sono davvero tanti. Ma torniamo al topic di oggi. Il mio gatto mi fissa continuamente. Ma perché? Ecco 7 possibili motivi per cui un gatto potrebbe fissarti. La prima, curiosità. I gatti sono creature naturalmente curiose e potrebbero fissarti semplicemente perché vogliono capire cosa stai facendo o perché sei interessante per loro in quel momento. 2. Affetto. I gatti possono fissarti per esprimere affetto e attaccamento nei tuoi confronti. Ti vedono come una fonte di comfort e sicurezza, quindi ti fissano per sentirti vicini a te. 3. Comunicazione. Il contatto visivo è una forma di comunicazione tra i gatti e gli esseri umani. Fissarti potrebbe essere il modo del tuo gatto di comunicare i suoi desideri, bisogni o emozioni. Caccia! Se il tuo gatto ti fissa con intensità, potrebbe essere in modalità di caccia. Potrebbe essere interessato a un movimento improvviso o a un qualcosa che ha catturato la sua attenzione vicino a te. Espressione di dominanza o sottomissione. In alcune situazioni, i gatti possono fissare gli altri per esprimere dominanza o sottomissione. Se il tuo gatto ti fissa con un'aria sicura e rilassata, potrebbe essere in segno di dominanza. Al contrario, se abbassa lo sguardo o sembra nervoso, potrebbe essere un segno di sottomissione. Richiesta di attenzione. I gatti amano l'attenzione e potrebbero fissarti per attirare la sua attenzione. Potrebbero desiderare coccole o carezze. Semplicemente vogliono giocare con te. Segnali di avvertimento. In alcuni casi un gatto potrebbe fissarti come segnali di avvertimento se si sente minacciato o non sicuro nella situazione. Se il tuo gatto ti fissa con gli occhi spalancati e le orecchie appiattite, potrebbe essere un segnale di disagio o stress. Ricorda che ogni gatto è un individuo con la propria personalità e motivazioni uniche, quindi potrebbe fissarti per una varietà di motivi specifici alla sua natura e al suo ambiente. Presta attenzione al linguaggio del corpo del tuo gatto e alla situazione circostante per capire meglio perché ti sta fissando. Bene, questi erano i 7 motivi. Ci vediamo al prossimo video. Un caro

Una domanda che mi viene spesso rivolta, o diciamo, o un'asserzione che spesso il cliente mi dice durante la visita, specialmente anche in pazienti magari un pochettino più avanti con l'età, è: il mio cane ultimamente beve moltissimo e fa anche molta pipì, beve più del solito, o il mio gatto anche beve molto e fa molta pipì, molto più del solito, a parità di alimentazione, non essendo apparentemente cambiato nulla. Questa sindrome, questo accoppiamento di questi due sintomi, bere tanto e fare tanta pipì, ahimè, invece è una informazione importantissima per il veterinario, perché fa capo almeno a 5 o 6 patologie molto importanti. Dalle più banali infiammazioni, infezioni, quando noi, anche un essere umano, ha una infezione, infiammazione, ha un aumento della temperatura, e automaticamente ha un aumento della sete e ovviamente aumenta anche la diuresi, fino ad arrivare a sindromi come quelle del diabete, dell'insufficienza renale o delle patologie metaboliche dei surreni. Anche qua molti clienti magari non sono nomi particolari, ma li avranno già sentiti, che sono il morbo o la sindrome di Cushing. Quindi, quando vedete questa sintomatologia nei vostri pet, nei vostri cani, nei vostri gatti, è assolutamente necessario recarsi dal veterinario affinché esegua la più corretta diagnosi, perché ognuna di queste sindrome ha una terapia completamente diversa. Però questi sono due segni importantissimi. Ora, il difficile è che magari a me pare che beva di più e poi in realtà non è così. Come faccio? Doso il bere per qualche giorno e quindi valuto questo quantitativo e lo vedo nei vari giorni. E se c'è una richiesta maggiore, ovviamente questo sarà sicuramente un segno, e a quel punto sarà utile, andare dal veterinario. Grazie. Sono Emilio Feltri, veterinario di Kazampa, esperto in terapia del dolore e in anestesiologia. Vi saluta la mia Dakota, una cattle dog di 4 anni.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Giocare con il proprio cane deve essere un momento ludico, un momento di grande, grande divertimento. Ma quali giochi soprattutto e in che modo giocare con il proprio amico a quattro zampe? Ce lo spiega Mirko. Mirko, ce lo spieghi tu con Silvia.
1: Giocare col cane è una cosa importantissima, anche perché crea un legame sempre più stretto con il nostro amico a quattro zampe. Ci sono diverse attività appunto che aiutano a creare il legame. Però il gioco diciamo che ci dà una bella mano. Ogni cane ha il proprio gioco preferito. Ci sono giochi dove si lavora la predazione, ci sono giochi dove si lavora l'inseguimento, ci sono giochi dove si lavora il morso. Ogni cane diciamo ha una propria anche predisposizione, a volte anche genetica, che li spinge a essere più motivati a fare un certo tipo di gioco, dalle palline ai tiremolla ai puller, e poi diventano anche delle vere e proprie attività, come ad esempio il disc dog, dove si usano dei veri e propri dischi. È importante iniziare a giocare fin dai primi giorni che il cucciolo è a casa con noi, perché in questa maniera è sicuro che si diverte, quindi ci vede come dei supereroi che lo intrattengono fin dal primo momento dell'arrivo in famiglia.
2: Come diceva Silvia, di giochi ne esistono di tantissimi tipi, sarà noi a scegliere quello più adatto al nostro cane, quello che piace di più, faremo delle prove. In commercio ovviamente ce ne sono migliaia, mi raccomando siate un pochino più precisi sui materiali che scegliete, perché ovviamente i giochi i cani li distruggono, perché è il loro diciamo divertimento principale, e quindi bisogna stare molto attenti che non vadano a ingurgitare dei materiali ovviamente tossici. In commercio ci sono adesso un sacco di scelte anche di giochi ecosostenibili fatti con pula di riso o materiali comunque biologici, organici, e quindi magari scegliete quelli se avete un cane che distrugge i giochi facilmente. Esistono alcuni giochi che sono un po' fondamentali, io dico per esempio che il Kong è un gioco che un po' tutti i cani dovrebbero avere a casa. Ma perché questo? Perché sempre sotto consiglio di un educatore cinofilo, soprattutto per il momento esatto in cui inserirlo nella vita di un cane, è un gioco riempitivo, cioè si possono riempire di cibo, anche qua si può fare, poi faremo una puntata apposta sui giochi di stimolazione mentale. Questo può essere diciamo un buon compromesso tra un gioco di stimolazione mentale e un gioco classico, anche per il trauma da distacco da lasciare i cani quando si lasciano a casa da soli. È un gioco molto sicuro, si divide con il nero che è un gioco super resistente e la versione rossa che è un po' più morbida, e si riempiono di cibo e quindi il cane anche qui deve riuscire a svuotarlo. Sono ottimi il Kong, come tantissimi altri giochi dello stesso genere, quindi giochi concavi così, perché si possono utilizzare anche per esempio in estate facendo delle ricette particolari, diventano delle specie di sorbettini, dei ghiacciolini, cioè si possono anche usare per rinfrescare i cani e allo stesso tempo per andare a farli divertire e a togliere un sacco di stress. Un altro dei giochi diciamo un po' fondamentali è il puller, che è un bellissimo gioco di diciamo di movimento, quindi si possono fare tanti giochi in uno, è molto resistente. E poi i giochi classici, come vi ha già descritto Silvia, che sono i classici tira e molla, che vengono soprattutto utilizzati per i cuccioli perché sono ottimi per sviluppare anche un pochino il morso e insegnargli proprio che cos'è il gioco.

0: Milano, siamo quasi in centro di Milano, Isa. Oh, finalmente un altro locale che accetta i nostri amici a quattro zampe e un parrucchiere, insomma. E vedo che qua ci sono dei bellissimi pelosetti. Isa, questa passione per gli animali, e come mai hai deciso che loro possono entrare?
1: Allora, diciamo che fin da piccola io ho sempre amato gli animali. Abbiamo sempre tenuto il cane in negozio e come tuttora teniamo il cane in negozio, e quindi ovviamente tutti i cani meravigliosi e bravi ovviamente che passano di qui, se vogliono entrare con i propri padroni, entrano.
2: E ciao! Vieni qui.
3: Thunder. Io sono Claudia, lui è Thunder, e noi ci attraversiamo tutta la città per venire qua dalla Isa, soprattutto dalla Bella, perché oltre ad essere una parrucchiera bravissima, qui porto Thunder, e non è che lo porto per stare sempre con me, lo porto per stare con la Bella.
0: Li hai educati, alla fine sono educati perché? Perché sono educati sia i cani, ma sono educati anche i padroni, anche i clienti, perché i clienti sanno che quando vengono qui dentro si possono trovare un pelosetto. Ho visto prima che una tua cliente gli ha dato il croccantino, insomma, li hai proprio educati.
1: Certo, sì, assolutamente. Anzi, tante clienti, come vabbè, una signora qui presente, e viene esclusivamente per lei, passa tutti i giorni, viene a trovarci, biscottino, coccolina, proprio un po' di pet therapy.
0: Esatto.
1: Che serve a tutti.
0: Esatto, una sorta di pet therapy. E poi un'altra cosa che mi ha colpito particolarmente, entrando dentro respiri energia, respiri solarità, respiri proprio, ti viene da sorridere, e io penso che tutti quanti dovremmo avere la possibilità di far entrare e poi anche lavorare col nostro amico a quattro zampe, perché proprio ti dà una sorta di energia, solarità, felicità, ti sveglia la mattina e hai il desiderio proprio di dire oh, ciao, che andiamo.
1: Certo, assolutamente, sì.
0: Cosa offrite? Al di là dei nostri amici a quattro zampe, ovviamente qualche biscottino, kit di benvenuto, la ciotolina dell'acqua, ho già visto, quindi l'abbiamo messa alla prova ed è precisa, ma cosa offrite proprio per i clienti?
1: Beh, noi offriamo qualsiasi tipo di servizio che il cliente desidera, di capelli, di coccola, di qualsiasi genere.
0: Taglio e piega?
1: Taglio, piega, colore. Trattamenti particolari per il cuoio capelluto, che è molto importante oggi con lo stress che c'è in giro, è molto importante anche fare una coccola al cliente per farlo rilassare.
0: Rigorosamente prodotti naturali?
1: Assolutamente, questo è poco ma sicuro, bio, naturali. Ci piace comunque trattare il capello nel modo corretto, senza troppi prodotti chimici. E niente, basta questo.
0: Guarda, poi un'altra cosa che mi ha colpito è che sentite che silenzio, al di là della musica, il phon, ma sentite abbaiare? No. Ecco, questa è un'altra cosa molto importante, vuol dire che i cani sono educati e sono stanno bene.
4: Ciao, io sono Jessica e lui è Sweetie. Noi veniamo qua da un paio d'anni perché per noi è importante stare quasi sempre insieme. E siccome la Isa ci fa portare tutti i cagnolini che vogliamo, siamo molto contenti di venire qua.
5: Mi chiamo Anna Maria, io vengo qui tutti i giorni specialmente per vedere Bella, perché è un amore della mia nipotina, e poi anche perché con loro mi trovo molto bene, devo dire la verità, sono veramente brave, simpatiche, e quindi sono delle amiche.

0: Noi cosa facciamo dell'Italia di Artù? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù, lo andiamo ad applicare fuori in vetrina, inseriti nella app Italia di Artù, che è scaricabilissima. Potete entrare, cliccare sul QR code, c'è un pet info point che ti viene consegnato, dove tutti quanti possono tranquillamente avvicinare il telefono, entrare nell'applicazione, andare a trovare con la geolocalizzazione, venite a trovare Isa che vi porterà comunque tanto sorriso, tante coccole, tante carezze e tanti slurp slurp slurp dai vostri pelosetti. Quindi meritatissimo, questo è tuo bollino dell'Italia di Artù, lo andiamo ad applicare e andiamo avanti, perché di strutture ce ne sono sempre tanti, di professionisti ce ne sono tanti e hanno tutti bisogno e il dovere di farsi conoscere. Ciao, grazie.
1: Ciao, grazie.

arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe. La puntata di Canigate TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia di Artù ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone si sentono tranquille perché, come ben sapete, l'Italia di Artù verifica, controlla e seleziona. Quindi, sei ancora in tempo, se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi, scrivici a info@italiadiartu.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

0: A Palermo dibattiti, eventi musicali e artistici e una tavola rotonda per la festa L'Altra Sicilia, l'isola che non si arrende. Al Centro Congresso Frentani si festeggiano i 125 anni della FIOM, ricordando le donne, protagoniste spesso dimenticate. Più di 3.146 centri, tra i 2.000 e i 10.000 abitanti, sono stati messi in osservazione per il gioco d'azzardo con risultati preoccupanti. Al Monc di Roma si sono svolti 3 giorni di panel e assemblee per discutere di precarietà e futuro in occasione dei 25 anni del sindacato dei lavoratori atipici.
1: A Palermo, alla festa della CGIL L'Altra Sicilia, sono state affrontate le criticità e le possibili soluzioni per un nuovo modello di sviluppo della Sicilia, che riesca a fare i conti con la precarietà attuale e i pericoli che essa comporta.
2: La precarietà uccide. Quel ragazzo di 22 anni che è morto al Colosseo lavorava in un'azienda in subappalto. E la logica della precarietà è l'appalto, il subappalto, il sottappalto, le mille forme di lavoro che si sono inventate, dallo staff leasing ad altre cose. Quindi noi stiamo chiedendo da tempo, ci abbiamo fatto un referendum su questa cosa, dove 13 milioni di italiani hanno votato per dire che era necessario cambiare leggi balorde per cancellare la precarietà.
1: E i giovani, che al referendum hanno partecipato ancora più delle altre fasce di età per cambiare le cose, faticano a trovare impieghi stabili in Italia.
2: Non solo i giovani sono precari, ma come sappiamo i giovani, se possono, se ne vanno via dal nostro paese. E non è più solo un fenomeno del mezzogiorno, è un fenomeno di tutto il paese. Noi stiamo perdendo intelligenze perché ormai mediamente hai quasi 100.000 giovani che ogni anno, laureati, diplomati, che vanno a usare la loro intelligenza fuori dal nostro paese. Noi siamo un paese che sta invecchiando e che sta perdendo competenze. Quindi, anziché aver paura di quelli che dovrebbero arrivare nel nostro paese, il governo dovrebbe porsi il problema non di chiudere i porti, ma di chiudere gli aeroporti, di non far andare via nessuno. Ma perché non vadano via? Bisogna pagarli, bisogna dire alle persone che hanno la possibilità di fare un lavoro non precario e di agire in questa direzione.

0: Prima del nostro intervento, questi lavoratori, che in Toscana sono 200 lavoratori, 200 operatori antincendio, avevano applicato un contratto nazionale semipiratesco, il contratto Anisa-Consa. Questo contratto è abbastanza simile al contratto delle Guardie Fuochi, se non che vi sono 400 euro lordi sui minimi tabellari di differenza, ovviamente a favore delle Guardie Fuochi. Non potevano scioperare e avevano uno straordinario calcolato solo dopo la 173esima ora mensile. È una situazione molto particolare e di dumping contrattuale.
1: Erano condizioni al limite dello sfruttamento, perché le paghe erano basse, i diritti erano veramente all'osso.
2: Le condizioni lavorative diciamo non erano dei migliori. L'orario di lavoro già prevedeva 173 ore mensili, la retribuzione quasi sotto il minimo. Io da caposquadra riuscivo a raggiungere i 7 euro lordi l'ora.
0: Nell'ultimo anno e mezzo abbiamo aperto un'interlocuzione con la Giunta regionale toscana, con l'assessorato alla sanità, e abbiamo insistito parecchio perché si superasse l'applicazione del contratto di Anisa Consal. Nel frattempo vi sono state anche alcune cause legali dei lavoratori e sono state vinte in primo grado. E i giudici hanno individuato nel contratto nazionale delle Guardie Fuochi il contratto da applicare. E quando vi è stato a primavera di quest'anno la costruzione del bando di appalto, ESTAR, che è l'agenzia regionale che cura le relazioni sindacali, ha individuato come sfera di applicazione il contratto nazionale delle Guardie ai Fuochi.

0: Noi abbiamo fatto la nostra parte insistendo molto sull'applicazione, i lavoratori si sono mobilitati, la Giunta regionale ci ha ascoltato.
1: Dal 1 luglio si è instaurato il nuovo contratto che è ANGAF, che è subentrato al CCNL Anisa, e le condizioni sono migliorate molto.
2: Sono diminuite le ore settimanali di lavoro, le ore cumulative di straordinario e le ore lavorative mensili, quindi anche diciamo più spazio a quella che è la vita sociale e privata che ognuno può fare oltre che lavorativa.
1: Per tutti i diritti acquisiti e anche la paga che è migliorata, devo dire che è stata una grande battaglia.
3: Dal Centro Congressi Frentani, un'occasione per celebrare storie di passione, sensibilità e impegno.
4: Siamo all'iniziativa promossa dalla FIOM per il 125esimo anniversario.
3: In questa occasione si colloca il lancio del progetto di un archivio FIOM della memoria delle metalmeccaniche.
4: Le donne della FIOM e dell'FLM hanno avuto un ruolo fondamentale per trasformare le pratiche sindacali, per immettere temi cruciali nella contrattazione. Creare un archivio e darlo in eredità alle future generazioni potrà contribuire alla conoscenza di tutto questo.
5: Noi consideriamo questa giornata anche un passaggio di testimone, perché serve anche a capire quell'azione, quella memoria, quel lavoro, che traccia, che solco crea rispetto al futuro di quello che sarà come dire, il movimento delle donne e quindi il movimento delle donne della FIOM.
6: Noi vogliamo far conoscere quello che è accaduto, quello che hanno saputo creare per la nostra società, per il sindacato, per quelli che sono stati i diritti conquistati, che sono andati a beneficio di tutta la società, non soltanto delle donne. Oggi abbiamo voluto mettere un focus su quella che è stata l'esperienza, l'agire delle donne straordinarie che hanno abitato la nostra organizzazione, e vogliamo però che l'esperienza di oggi crei anche una prospettiva verso il futuro, che crei un pensiero verso il futuro, e che il fare, la capacità di relazione, di costruire una coscienza collettiva che le donne hanno all'interno di questa organizzazione diventi poi la base fondante di quello che sarà il nostro agire nel lavoro che svolgiamo tutti i giorni con le compagne che vivono con noi nelle fabbriche.

il febbraio del 1954 e a Palazzo Chigi si insedia Mario Scelba, il peggior nemico dei lavoratori e della CGIL. La sua politica di gestione dell'ordine pubblico, che verrà definita scelbismo, si caratterizza per una spiccata fermezza anticomunista e antisindacale, l'uso della celere per reprimere le proteste di piazza e un'azione di polizia talvolta ritenuta limitativa delle libertà costituzionali. Lo scontro tra Scelba e la CGIL nasce da lontano, a partire dall'eccidio di Portella della Ginestra, quando da ministro dell'Interno minimizzò l'accaduto affermando che non si era trattato di un attentato politico, ma solo di banditismo. La repressione scelbiana, tra la fine degli anni 40 e la metà degli anni 50, portò a svariate vittime, feriti e incarcerati. Per Mario Scelba ogni protesta era l'inizio di una possibile rivoluzione bolscevica e come tale andava repressa con la forza. Nelle campagne del sud la repressione fu costante, ma anche nelle città del nord i morti causati dalla repressione scelbiana furono molti. Ma il nome di Scelba, oltre che per le sue repressioni da ministro dell'interno, carica che tenne per sé anche durante l'esperienza da presidente del Consiglio, è legato a doppio filo anche alla famigerata legge truffa. Una legge elettorale pensata per incrementare i parlamentari democristiani grazie al premio di maggioranza. Legge che però non fu sufficiente a garantire alla DC, che insieme agli alleati non superò la soglia del 50% dei voti che faceva scattare il premio, la maggioranza sperata nelle elezioni del 1953. E fu proprio l'instabilità politica a portare Scelba a Palazzo Chigi per oltre 500 giorni. Dopo 5 anni da parlamentare, torna di nuovo ad indossare le vesti di ministro dell'interno dal 1960 al 1962. Negli anni 60 è uno strenuo oppositore di Aldo Moro e della sua idea di coinvolgere i socialisti e in seconda battuta i comunisti nel governo repubblicano. Il giudizio postumo sulla sua figura è più che problematico. Per gli studiosi, Scelba rappresenta l'ala più intransigente dell'atlantismo, al punto tale da lasciare intravedere possibili torsioni autoritarie. La versione

0: È stata una frana disastrosa che ha portato fuori di casa centinaia e centinaia di persone e ha determinato la chiusura di esercizi commerciali, la chiusura di scuole, ma è anche la storia di una città dimenticata per la quale la politica non ha fatto niente nel corso degli anni, perché è la seconda volta che si verifica. Quindi per noi è essenziale essere presenti in tutte le nostre sedi che sono attualmente nella provincia. Sono tre: Gela, Caltanissetta e Niscemi.
1: La CGIL in un primo momento si è resa disponibile verso tutti i cittadini, non solo verso gli iscritti della CGIL, per la compilazione dei moduli che sono serviti per avere il contributo che in un primo momento veniva dato agli sfollati. Successivamente abbiamo chiesto al prefetto, alla presenza del sindaco, di far parte di un tavolo insieme alle altre parti sociali per la gestione dei fondi che poi serviranno per la ricostruzione. Come sappiamo, per la ricostruzione servono delle imprese e quindi noi vogliamo essere presenti per tutelare i lavoratori sotto questo frangente. Lo sportello sociale che apriamo qua a Niscemi non ha solo lo scopo di aiutare i pensionati, ma come si diceva poco fa, ha lo scopo di essere uno sportello di ascolto per la cittadinanza, e per una cittadinanza colpita da un evento così grave è una cosa veramente importante.
2: Noi come pensionati abbiamo una caratteristica, abbiamo la capacità di ascolto. Allora ciò significa poter dare alle persone la possibilità di aprirsi. Noi nei nostri servizi li aiutiamo, li accompagniamo alle loro necessità.
3: Allo sportello sociale si rivolge il pensionato, i nostri iscritti, i nostri anziani, quelli che hanno più bisogni, per i loro problemi, a cercare cosa possono fare. Tante cose, i loro diritti non lo sanno. E noi, questo sportello sociale, è uno strumento, una piattaforma dove possiamo aiutarli, non lasciare i nostri pensionati da soli. Anche per una prenotazione del 730, una prenotazione del ticket, per una prenotazione della carta d'identità, per riempire un modulo, per fare anche una raccomandata.
4: Io sono Francesca, sono di Niscemi, al patronato. So che posso trovare l'aiuto di cui ho bisogno. E anche questa volta, purtroppo, per l'evento franoso che ci ha visti coinvolti per la seconda volta, richiedeva dei passi da fare.
5: Gli sportelli sociali sono assolutamente importantissimi in una regione come la Sicilia, dove le informazioni a disposizione delle persone sono carenti, e soprattutto sono carenti a disposizione delle persone più fragili, più in difficoltà, che manifestano maggiori disagi e che spesso non riescono a risolvere i loro problemi, la necessità del momento. Quindi lo sportello sociale è un luogo dove manifestare il proprio disagio e provare a trovare una soluzione.
6: In Veneto le rette delle case di riposo continuano a salire. Nel 2026 l'aumento medio è stato di 2,16 euro al giorno per chi dispone dell'impegnativa di residenzialità e di 4,99 euro per chi ne è privo. Una struttura costa in media 66,15 euro al giorno con il contributo pubblico e 96,02 senza. L'Ospic CGIL Veneto denuncia che gli anziani aventi diritto il 13% resta escluso dalle impegnative e chiede alla Regione più risorse, assistenza domiciliare e un adeguamento della quota sanitaria, ferma a 52 euro. Per informazioni e tutela è possibile rivolgersi alle sedi territoriali Ospic CGIL.
7: In 10 anni il gioco d'azzardo in Italia è aumentato del 72% e con questo ritmo tra il 2028 e il 2029 potrebbe superare i 200 miliardi di euro giocati. La questione non riguarda solo le grandi città. La terza indagine, Non così piccoli, azzardo, un problema in più per i piccoli comuni italiani, promossa da CGIL, Federconsumatori e Fondazione ISCON, ha messo sotto osservazione 3.146 centri tra i 2.000 e i 10.000 abitanti, circa il 40% dei comuni italiani in cui vive quasi un quarto della popolazione. Nel 2025 sono stati giocati 34,7 miliardi di euro sui 165,34 miliardi complessivi registrati nel paese. Nei piccoli comuni il gioco su smartphone e PC riguarda il 63,3% del totale, più della media nazionale, ferma al 61%. Nel 2019 erano il 33%. Sono 113 i piccoli comuni in cui la media pro capite del gioco online supera di oltre il doppio quella nazionale. Il caso più estremo è Baia e Latina. Nel Casertano, nel 2025, sono stati giocati online quasi 150 milioni di euro, pari a circa 100

3.000 euro per residente. Ogni giorno nella fascia tra 18 e 74 anni il dato corrisponde a 282 euro a persona. A rendere il quadro ancora più opaco è la natura del gioco prevalente. Il 96% riguarda il betting exchange, una forma in cui gli stessi giocatori tengono il banco, con scarse entrate fiscali e possibili rischi di utilizzo illecito. Numeri alti si registrano anche a Polaveno, Francavilla Insinni, Nociglia e Mairano, mentre la mappa dimostra che l'azzardo attraversa nord e sud. Dietro le cifre da capogiro ci sono perdite, dipendenze, fragilità sociali e un'enorme opacità economica, impossibili da contrastare senza dati pubblici e disaggregati comune per comune, indagini sui flussi di denaro, limiti più forti all'offerta e veri poteri di regolazione per gli enti locali.

0: Needle ha salutato i propri 25 anni con 3 giorni di pane e le assemblee per discutere di precarietà e futuro al Monk di Roma.
1: Il lavoro è frammentato e scomposto come è scomposta la produzione e il sistema aziendale del nostro paese. A questa scomposizione bisogna rispondere attraverso il protagonismo e l'organizzazione dei lavoratori in un'ottica ricompositiva. Da questa situazione che siamo partiti per mettere in piedi questa nostra iniziativa che si fa un punto, diciamo, sul passato ma apre anche allo scenario futuro. È per questo che abbiamo chiamato anche questa nostra iniziativa Lavoro Futuro e crediamo che la ricetta e le scelte che abbiamo svolto in questi anni puntino esattamente in questa direzione.
0: La frammentazione impatta sulla vita dei lavoratori e complica l'accesso ai diritti. I panel si sono proposti come punti di riflessione sulle difficoltà e disparità che travolgono lavoratori autonomi e dipendenti, somministrati e non. Una giornata è stata anche dedicata al tema delle intelligenze artificiali, nuovi interlocutori non solo per svolgere il lavoro, ma anche per accedervi.
1: Sicuramente cambierà il lavoro per come è fatto e sicuramente impone ai decisori pubblici sia un tema di tutela della condizione di privacy di tutte le persone e la condizione dei lavoratori dal punto di vista della loro occupazione e anche delle decisioni che gli stati dovranno assumere per tenere insieme il progresso tecnologico che non è fermabile, ma allo stesso tempo la dignità dell'uomo e il controllo umano sul lavoro, ma anche la possibilità di incidere sul prodotto finale, che sia esso un prodotto o un servizio.

0: La scuola di formazione politica è un progetto destinato a ragazzi giovanissimi, dai 16 ai 21 anni. Con loro noi facciamo un'esperienza insieme. Ci confrontiamo con i grandi temi di attualità, con le sfide di oggi e cresciamo insieme. Essendo così giovani, per loro è la prima volta che entrano in una sede della CGIL e conoscono il sindacato da una prospettiva molto particolare. Immaginiamo un sedicenne, un diciassettenne al liceo. Da noi trova lo spazio per potersi confrontare con i propri pari e confrontarsi sui temi di politica, di attualità, anche le grosse questioni internazionali che oggi preoccupano soprattutto i giovani.
1: Per me il fatto che le nuove generazioni siano disinteressate alla politica è un preconcetto. La realtà dei fatti, secondo me, è che ogni generazione di giovani vive un periodo geopolitico, storico e sociale differente e sulla base di questo cerca in qualche modo di trovare il modo più adeguato e più giusto per poter partecipare. Quindi non è assolutamente vero e i giovani l'hanno dimostrato, hanno dimostrato di aver voglia di partecipare anche grazie alle grandissime mobilitazioni che si sono state, per esempio quelle per i movimenti ambientalisti, ma anche quelle a solidarietà del popolo palestinese.
0: L'epoca è oscura, ma noi siamo vivi. Questo è il titolo che abbiamo scelto per l'ultima edizione. E in effetti, dai questionari anonimi che abbiamo sottoposto ai ragazzi, abbiamo compreso che è stata utile a loro per trovare una speranza

0: per il futuro, per continuare ad impegnarsi nel presente sul territorio, perché sanno che questo impegno non sarà vano e che contribuisce a migliorare le cose.
1: Trovare uno spazio per coltivare la propria idea politica, la propria passione politica, secondo me oggi è ancora più fondamentale, perché siamo in un'epoca di grandissimo cambiamento, in un'epoca in cui non è più possibile farsi da parte, ma dobbiamo tutti quanti fare la nostra, dire la nostra, perché nel momento in cui noi non diciamo la nostra opinione è un minuto sprecato.
2: La scuola politica Lisei è una buona notizia perché affronta all'interno di luoghi che normalmente i nostri giovani non potrebbero frequentare temi molto complessi. Oggigiorno è fondamentale riuscire a coinvolgere i nostri giovani perché, come è emerso tra l'altro durante le diverse edizioni, vivono una sorta di periodo di smarrimento e quindi attraverso la nostra scuola hanno la libertà assoluta di potersi esprimere, e quello che per noi è fondamentale è fornire un luogo dove debbano sentirsi liberi di poter crescere e magari anche cambiare idea su alcune questioni.

Quali sono i lavori più richiesti dalle imprese italiane a settembre? Secondo il nuovo bollettino Excelsior, al terzo posto troviamo il personale non qualificato nei servizi di pulizia, con 34.820 ingressi programmati. In seconda posizione salgono gli addetti alle vendite, cercati per 41.300 posti. Sul gradino più alto ci sono esercenti e addetti alla ristorazione, con 66.790 opportunità.

0: Cattolica, dal 14 al 18 settembre, i giochi di Liberetà dello SPI CGL Lombardia hanno confermato di essere molto più di una festa al mare. Nati 32 anni fa e approdati qui nel 2014 grazie alla collaborazione con lo SPI Emilia Romagna, sono diventati un appuntamento in cui i giovani e meno giovani possono incontrarsi e divertirsi. Un'occasione per contrastare la solitudine, costruire relazioni e mettere al centro il valore dell'invecchiare insieme. A chiudere questa edizione, l'intervento della segretaria generale dello SPI CGL, Tania Scacchetti.
1: Di fronte a un mondo che sta cambiando con così grande velocità, in cui anche l'Europa non sembra essere il luogo giusto, noi abbiamo bisogno di dare un messaggio forte al Paese, di ridare credibilità alla condizione delle persone, e quindi sosterremo, lavoriamo e ci mobilitiamo per politiche sociali ed economiche che mettano al centro il diritto delle persone, degli anziani e dei giovani, il diritto previdenziale, la sanità e la salute come fondamento dei diritti di cittadinanza, immaginando che queste siano le vere risposte sociali a una crisi che nel mondo deve trovare riequilibrio fra le forze.
2: Continuare a creare occasioni per stare insieme e riconoscersi uniti sono uno strumento fondamentale per combattere la solitudine. E anche se Work in Progress termina qui, ci diamo appuntamento alla prossima settimana.
3: Pubblicati in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio e il decreto ministeriale che aggiornano i LEA, i livelli essenziali di assistenza. Sono oltre 800 le novità tra nuovi servizi, prestazioni e terapie, con interventi in diversi settori, dalla prevenzione all'oncologia, dalle malattie rare e croniche alla specialistica ambulatoriale. Tra le principali innovazioni, lo screening neonatale per la SMA esteso a tutto il territorio nazionale e l'ampliamento dello screening per altre 8 patologie metaboliche rare. Previsti anche nuovi test prenatali non invasivi e nuove prestazioni per la gravidanza fisiologica. Novità inoltre per le malattie rare e croniche e per la diagnosi e la sorveglianza dei tumori. Per il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, l'aggiornamento punta a garantire una sanità più moderna, equa e sostenibile, con prestazioni innovative e accessibili a tutti. Nuove regole per la custodia e la tracciabilità dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti.

Stupefacenti e psicotrope. Il decreto del Ministro della Salute, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre ed entrato in vigore il 26, introduce misure uniformi per ospedali, farmacie, strutture sanitarie pubbliche e private e strutture veterinarie interessate. Previsti locali ad accesso controllato, casseforti certificate e inamovibili, videosorveglianza e sistemi di allarme. Per i farmaci a temperatura controllata sono richieste apparecchiature dedicate, chiuse a chiave, dotate di sistemi di sicurezza. Obbligatorio anche il registro digitale delle movimentazioni, con tracciabilità degli accessi e delle rettifiche. La corrispondenza tra giacenza reale e contabile dovrà essere verificata almeno ogni 48 ore. Furti, manomissioni o anomalie dovranno essere segnalati tempestivamente. Le strutture avranno 90 giorni dall'entrata in vigore per adeguarsi alle nuove disposizioni. In Italia colpisce circa 3 persone e mezzo ogni 100.000 abitanti all'anno, soprattutto anziani, con una diagnosi che arriva mediamente intorno ai 70 anni. È la leucemia mieloide acuta, una delle forme più aggressive di leucemia. Ma insieme alla malattia c'è anche il peso delle cure, ricoveri, visite, spostamenti, attese e tempi di recupero, ore e giornate sottratte alla vita quotidiana, alla famiglia e alle relazioni. È la cosiddetta tossicità del tempo. A Bologna esperti, associazioni, istituzioni e comunità scientifica si sono confrontati su nuovi modelli di presa in carico e sull'innovazione terapeutica. L'obiettivo è ridurre, quando possibile, il peso della gestione della malattia e restituire al paziente tempo di qualità. Un tema al centro anche del progetto pilota LIA2B, che coinvolge strutture ospedaliere di Ferrara, Rozzano e Bologna. Perché innovare le cure, hanno fatto sapere gli esperti, significa anche migliorare il tempo e la qualità della vita delle persone. Dalla diagnosi alla presa in carico per tutta la vita è la sfida al centro del position paper sulla fenilchetonuria e sulle malattie metaboliche ereditarie oltre la diagnosi. Il documento è stato presentato alla Camera dei Deputati. Lo screening neonatale, hanno fatto sapere gli esperti, ha permesso ad una generazione di bambini di crescere con prospettive molto diverse dal passato, ma oggi il Servizio Sanitario Nazionale si è trovato ad affrontare una nuova esigenza: garantire continuità delle cure anche nell'età adulta. Tra le priorità indicate, una transizione programmata dall'assistenza pediatrica a quella per adulti, equip multidisciplinari, centri dedicati e maggiore uniformità nell'accesso alle cure sul territorio. Il documento individua quindi 5 direttrici: continuità assistenziale, multidisciplinarietà, equità territoriale, centralità della persona e sostenibilità del sistema. Il prossimo passo indicato è stato l'avvio di un confronto permanente tra istituzioni, regioni, clinici e associazioni dei pazienti. Anziani sempre più fragili, pazienti con più patologie e una sanità chiamata a garantire cure integrate e personalizzate sono stati i temi al centro del 127° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna, che si è svolto al Pala Congressi di Rimini. 3 giornate di confronto con 56 sessioni scientifiche, oltre 700 abstract, tavole rotonde e workshop dedicate alle principali sfide della medicina interna. Tra gli argomenti affrontati anche la cronicità e i nuovi modelli di assistenza, con un focus sul modello DAMA, pensato per adattare l'ospedale alle esigenze dei pazienti più fragili. Spazio anche alla dimensione umana della professione, con un contest di scrittura creativa dedicato ai medici internisti. Nel corso del congresso sono stati inoltre assegnati il SIMI International Award a Richard Horton e il premio SIMI per la solidarietà alla comunità Papa Giovanni XXIII. Un adulto italiano su 2 ha già perso almeno un dente naturale e il problema riguarda anche i più giovani. A 30 anni il 26% ha già avuto una perdita dentale. Sono alcuni dei dati di una ricerca Mentadent su 2.000 italiani tra i 18 e i 75 anni, presentata a Roma in occasione del 46° mese della prevenzione dentale promosso da Andi e

0: Menta Dent. 7 italiani su 10 temono di perdere un dente in futuro, ma solo 4 su 10 si sentono sicuri di sapere come proteggerlo. Carie e malattie gengivali sono tra i principali fattori associati alla perdita dei denti, che può avere conseguenze anche sulla vita sociale. Per rafforzare la prevenzione nasce anche il Lab del Mese della Prevenzione Dentale, uno spazio digitale, hanno fatto sapere durante l'evento, con indicazioni pratiche validate dagli esperti, dedicato a corretti comportamenti quotidiani e al dialogo con il dentista. Milano per alcuni giorni è diventata un laboratorio a cielo aperto sulla salute cardiometabolica in occasione del congresso annuale della European Association for the Study of Diabetes, che ha riunito esperti italiani e internazionali di diabetologia. Lilly ha portato infatti il congresso fuori dagli spazi scientifici con Fuori Congresso, un'installazione aperta al pubblico a City Life dedicata alle connessioni tra diabete, obesità e rischio cardiovascolare, con un calendario di incontri e attività per puntare i riflettori su alimentazione, movimento e stili di vita. E la storia dell'azienda ha incontrato quella di Milano a bordo del tram storico Lilly 150, in partenza da Piazza Castello e diretto attraverso le strade della città. Un progetto, hanno fatto sapere gli organizzatori, che punta a trasformare la ricerca e l'informazione scientifica in occasioni di incontro con i cittadini, con un messaggio: la medicina non riguarda soltanto la malattia, ma anche la salute e le scelte di ogni giorno.
1: Dal 1 ottobre il marketplace del Programma Nazionale di Osservazione della Terra Iride ha reso disponibili i primi servizi e prodotti geospaziali. Dall'ambiente alle emergenze, ha spiegato l'Agenzia Spaziale Italiana, i dati satellitari diventano informazioni concrete a supporto delle istituzioni. Iride è una infrastruttura di proprietà dell'ASI, sviluppata in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. I servizi utilizzano in funzione delle applicazioni dati provenienti da diverse missioni satellitari per valutare la qualità delle acque costiere, i movimenti della superficie terrestre, servizi per monitorare siccità, disponibilità e qualità dell'acqua e condizioni della vegetazione e le aree urbane, con il monitoraggio dell'isola di calore e delle zone maggiormente esposte. Completano l'offerta i servizi sull'aria, sui gas serra e su alcune variabili climatiche essenziali, tra cui temperatura delle superfici, precipitazioni, neve, nuvole, radiazione solare, metano e anidride carbonica. I rischi sono sempre più interconnessi e creano nuovi canali attraverso i quali shock di portata relativamente contenuta possono propagarsi più rapidamente e capillarmente nell'economia. Una nuova analisi evidenzia un aumento del 24% nei collegamenti tra i rischi segnalati da 91 aziende della classifica Fortune 100 rispetto al 2019, con l'intelligenza artificiale e le catene di approvvigionamento che emergono come nodi di connessione chiave. La crescente dipendenza da fornitori comuni, piattaforme tecnologiche e infrastrutture critiche fa sì che un'interruzione in un determinato ambito possa innescare un effetto a catena. La rendicontazione dei rischi legati all'intelligenza artificiale si è estesa oltre il settore tecnologico. Tra il 2019 e il 2026 la quota di aziende che segnalano rischi connessi all'IA e alle nuove tecnologie è aumentata di circa il 30%, coinvolgendo comparti quali la vendita al dettaglio, il trasporto aereo, l'industria farmaceutica e quella alimentare. Varata Eco Trieste, la nuova unità navale di Itelium SEA FVG, concepita per la raccolta, il ritiro e il trasporto dei rifiuti prodotti dalle navi. L'imbarcazione rappresenta un'eccellenza tecnologica unica nel suo genere, essendo il primo natante a propulsione ibrida nel mare Adriatico dedicato a questo tipo di servizi portuali. L'unità entrerà a breve in servizio, operando nei porti di Trieste e Monfalcone. L'imbarcazione combina la massima sicurezza operativa e il comfort per l'equipaggio, con una capacità di carico di 60 tonnellate e 120 metri cubi, volume ben 3 volte superiore alla media delle unità analoghe. La stiva è

predisposta per la raccolta differenziata spinta in mare. Durante la navigazione interna e le manovre, l'imbarcazione opera in modalità elettrica in assenza di rumore e a zero emissioni. Nelle fasi di massima potenza, il sistema ibrido intelligente recupera l'energia prodotta dai motori e la impiega per ricaricare automaticamente il pacco batterie. Digital Realty, piattaforma di data center, ha annunciato la realizzazione di Rom 1, destinato a diventare il più grande interconnesso polo nell'Italia centrale e meridionale. L'opera complessiva si estende su una superficie di 22 ettari nel municipio 9 di Roma e vedrà la progressiva edificazione di 6 data center progettati per raggiungere una capacità IT totale installata di 35,2 MW e oltre 16.000 metri quadrati di spazio utile attrezzato per i clienti. La prima tappa del piano di espansione prende forma con Rom 1, un edificio di 5.000 metri quadrati complessivi che offrirà nella sua fase iniziale 3,2 MW di potenza IT suddivisi in 4 moduli operativi da 0,85 MW su 2.000 metri quadrati di superficie utile. Digital Realty non punta a realizzare una semplice struttura di elaborazione dati, bensì a edificare l'infrastruttura neutra più interconnessa del centro-sud Italia, posizionando Roma lungo le direttrici strategiche del traffico informativo mondiale.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
3: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
4: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il centro polispecialistico chirurgico Ale San di Salerno e il centro di fecondazione assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
5: Presso il centro Ale San saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il centro di fecondazione assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento ovocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
4: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

Ancora un incidente mortale lungo la 2 del Mediterraneo. Nel primo pomeriggio di ieri, il tragico incidente che ha visto la morte di una persona si è registrato.

0: nei pressi dello svincolo di Campagna in direzione nord. A perdere la vita Lorenzo Tammone, 39enne lucano, era residente a Marsico Vetere ma originario di Viggiano. L'uomo era a bordo di un'auto guidata da una donna, la quale, per motivi in corso di accertamento, ha tamponato in modo violento un'auto articolata di un'azienda del Vallo di Diano. Per il 39enne, che era sul lato passeggero, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Immediato l'arrivo sul posto, oltre che della polizia stradale della sottosezione di Ebbri, anche delle ambulanze Vopi. L'uomo è stato curato sul posto, ma purtroppo le ferite erano troppo gravi ed è deceduto dopo pochi istanti. Le responsabilità e le dinamiche dell'incidente sono sotto la lente di ingrandimento degli agenti della polizia stradale di Eboli, che stanno ricostruendo l'incidente per capire cosa sia accaduto. Sul posto anche i tecnici dell'ANAS per il ripristino della carreggiata. Il traffico nella giornata di ieri ha subito dei leggeri rallentamenti. Ancora maltrattamenti in famiglia nel Vallo di Diano, l'ennesimo caso negli ultimi giorni. Un uomo di circa 50 anni è stato denunciato per aver picchiato la moglie e il figlio minorenne. Il fatto è accaduto in un piccolo comune dell'area nord del Vallo di Diano, in azione i carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. I militari dell'arma hanno provveduto alla denuncia dell'uomo di origine est europea e sono dovuti anche intervenire per far rientrare in casa i suoi familiari, con il conseguente poi allontanamento dell'uomo, in quanto l'uomo stesso era chiuso in casa, probabilmente sotto l'effetto di alcolici. I militari sono intervenuti e sono riusciti a farsi aprire la porta d'ingresso dopo diverso tempo, dopo diverse ore. Le indagini sono portate avanti dalla procura di Lagonegro. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza in famiglia nel comprensorio valdenese, con numerosi interventi da parte delle forze dell'ordine anche nell'ultimo mese e un po' in tutti i comuni del comprensorio. Ricordiamo che solo pochi giorni fa il centro antiviolenza Aretusa ha celebrato i 10 anni di attività, un centro che ogni giorno riceve richieste di aiuto da donne che subiscono violenza in famiglia. Il fuoco delle sterpaglie lungo la tratta della Sicignano Lagonegro, che attraversa il Vallo di Diano, le traversine di legno e catrame lungo i binari che ardono, l'immondizia presente nella folta vegetazione attorno ai binari e ancora alcuni mezzi di un'autofficina che sono andati a fuoco, sempre a causa degli incendi di sterpaglie, potrebbero essere queste alcune delle cause del cattivo odore che da qualche tempo sta imperversando tutto il Vallo di Diano, un odore acre che ricorda quello della spazzatura abbandonata. Le segnalazioni sono molteplici e arrivano da tutto il comprensorio, da Polla, soprattutto dalla zona industriale, fino a Buonabitacolo, con denunce che variano come varia il vento, ovvero il cattivo odore viene trasportato dalle folate di vento, una volta a Sant'Arsenio, una volta a Lucana, spesso a San Pietro Altanagro, una situazione insostenibile che crea, giustamente, ansia nei residenti del Vallo di Diano, che chiedono spiegazioni alle amministrazioni e soprattutto agli enti competenti. Sono stati avviati dei contatti tra amministrazioni locali e forze dell'ordine per comprendere la situazione. Allo stesso tempo è anche caccia a chi sta accendendo le sterpaglie, il divieto è stato posticipato al 15 ottobre a causa delle condizioni climatiche e delle alte temperature ancora persistenti. Altro soggetto che dovrebbe essere interessato è Ferrovie dello Stato. La tratta ferroviaria della Sicilia del Lago Negro, sospesa dal 1987, è sempre impervia e piena di rovi e l'ente non fa nulla per ripulirla, così come sono obbligati a fare, per legge e per ordinanze comunali, i cittadini proprietari di fondi con rovi. Ecco, anche Ferrovie dello Stato dovrebbe intervenire per prevenire tali incendi. Resta intanto il cattivo odore e aumenta il malumore della popolazione.
1: È stato arrestato dalla Polizia di Stato di Potenza un uomo ritenuto responsabile della violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai propri familiari. Una misura cautelare disposta dall'autorità giudiziaria. L'intervento è scattato intorno all'1:20 di notte, quando gli agenti della squadra volante sono stati allertati dal sistema di monitoraggio elettronico. Il dispositivo infatti ha segnalato l'uscita dell'uomo dall'area di separazione prevista dal provvedimento cautelare. Raggiunto il luogo indicato dal sistema, gli operatori hanno individuato

0: L'uomo nei pressi dell'abitazione dei genitori, dove non avrebbe potuto avvicinarsi in base a quanto prescritto dall'autorità giudiziaria. La misura prevedeva infatti il divieto di avvicinamento ad una distanza inferiore a 500 metri e il divieto di comunicare con i familiari anche attraverso strumenti telefonici e telematici. Gli accertamenti svolti dagli agenti hanno consentito di ricostruire che l'uomo si era presentato presso l'abitazione nelle ore precedenti, trattenendosi all'interno dello stabile e nelle immediate vicinanze. Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato arrestato per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento. Il PM di turno ha disposto il trasferimento in carcere a Potenza. Resta in carcere Costantino Popolo, il 57enne fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione alla 23enne salernitana accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Nel pomeriggio di ieri il GIP Roberto Nuzzo ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, motivandola con il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice non ha quindi convalidato il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato, ma ha disposto una nuova misura cautelare. Popolo resta così detenuto nella casa circondariale di Ariano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di Popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre, al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano Irpino. L'uomo, residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino, era stato trasferito nel carcere della città irpina. La difesa, nel corso dell'udienza, ha evidenziato alcune criticità che, secondo il legale, emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa. In particolare, l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente dei dubbi. Ed inoltre la difesa ha rappresentato al GIP le difficoltà psicologiche che, secondo quanto riferito dal legale, Popolo starebbe vivendo a causa della detenzione. Per il difensore la posizione del 57enne resta invariata. Popolo si dichiara innocente e continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione della giovane. Dopo aver esaminato gli atti dell'indagine, l'avvocato Carchia valuterà l'eventuale ricorso al tribunale del riesame per chiedere una misura cautelare meno gravosa.
1: Sequestro a Palinuro per una struttura turistico-ricettiva destinata a camping. I carabinieri del reparto Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, hanno eseguito su disposizione della Procura di Vallo della Lucania un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP. La struttura si trova a poca distanza dalla battigia, in un'area di circa 8.000 metri quadri, di particolare pregio ambientale, sottoposta a vincolo paesaggistico e tutelata dal dal piano territoriale paesistico Cilento Costiero. Il provvedimento arriva dopo il sequestro eseguito lo scorso luglio di 8 case mobili che sarebbero state installate abusivamente all'interno dello stesso camping, con la realizzazione di collegamenti idrici e fognari. Le successive indagini avrebbero accertato, anche attraverso gli

0: uffici tecnici del comune di Centola che la struttura sarebbe stata priva fin dall'origine delle necessarie autorizzazioni urbanistiche e paesaggistiche. Secondo quanto riferito dalla procura di Vallo, sarebbero inoltre mancati i titoli necessari per l'esercizio dell'attività ricettiva per l'occupazione del suolo demaniale marittimo e per lo smaltimento di rifiuti liquidi e fanghi. Il camping è situato in uno dei tratti costieri di maggiore pregio e bellezza di Palinuro. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari. I provvedimenti adottati saranno sottoposti alle successive valutazioni dell'autorità giudiziaria nel corso del procedimento.
1: Circa mezzo chilo di droga è stato sequestrato insieme ad alcuni telefoni cellulari nel carcere di Matera. La scoperta è stata fatta nei giorni scorsi dagli agenti della polizia penitenziaria durante le operazioni di bonifica del locale adibito alle perquisizioni. I telefoni e la droga, nascosta in due involucri, erano stati abilmente occultati all'interno del bagno destinato alle attività connesse ai colloqui. L'operazione dimostra ancora una volta l'importanza del lavoro svolto dagli operatori di polizia penitenziaria. Nonostante la carenza di personale e i crescenti carichi di lavoro, gli agenti continuano a garantire con professionalità e dedizione l'attività istituzionale, contribuendo concretamente alla sicurezza dell'istituto. In merito alla vicenda, il segretario regionale della UIL FP Polizia Penitenziaria, Donato Sabia, ha richiamato l'amministrazione alla necessità di rafforzare gli organici, le dotazioni e gli strumenti di controllo. Riteniamo, ha dichiarato Sabia, doveroso dare merito agli uomini e alle donne della Polizia Penitenziaria di Matera, che continuano a svolgere il proprio compito con responsabilità anche in condizioni organizzative particolarmente difficili. Allo stesso tempo, episodi come questo devono richiamare l'amministrazione alla necessità di rafforzare gli organici, le dotazioni e gli strumenti di controllo affinché il personale possa operare nelle condizioni necessarie per contrastare efficacemente un fenomeno che appare in crescita. La sicurezza degli istituti penitenziari, ha continuato Sabia, passa necessariamente dalla professionalità del personale, ma anche da organici adeguati e strumenti all'altezza delle nuove sfide. Va dunque il nostro sentito ringraziamento e il pieno riconoscimento per la professionalità dimostrata a tutela della sicurezza dell'istituto e dell'intero sistema penitenziario. Ci auguriamo che la direzione prenda in considerazione l'avvio di un riconoscimento formale del personale. Novità in arrivo per l'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento, che per l'intero mese di novembre, a causa dei lavori di riqualificazione della pista di Napoli Capodichino, ospiterà una buona parte dei voli normalmente operati dallo scalo napoletano. Lo stop rientra nella strategia di sviluppo di un unico sistema aeroportuale campano, quello gestito da GESAC, nel quale Napoli e Salerno sono sempre più considerati due scali complementari. Sul Costa d'Amalfi e del Cilento sono previste le operazioni per Amsterdam con Transavia, Barcellona con Vueling, Casablanca con Air Arabia, Dubai con Fly Dubai, Düsseldorf e Stoccarda con Eurowings, Lussemburgo con Luxair, Madrid con Iberia, Milano Linate con Ita Airways, Milano Malpensa con EasyJet, Parigi Orly con Transavia France e Sharm el Sheikh con Neos. A queste si aggiungono i collegamenti già programmati dallo scalo salernitano a partire da quelli di Aero Italia e Ryanair. Ita Airways ha già comunicato ufficialmente che i voli Napoli-Milano Linate saranno operati da Salerno, mentre quelli per Roma-Fiumicino saranno sostituiti da un servizio bus. Anche Fly Dubai, che dal 1 al 30 novembre collegherà ogni giorno Dubai International con Salerno, ha previsto il trasferimento automatico a Salerno dei passeggeri con prenotazioni originariamente effettuate su Napoli. I nuovi collegamenti previsti per novembre, con la chiusura di Capodichino, si aggiungeranno a quelli già abitualmente attivi all'aeroporto di Salerno, che per il prossimo mese si prepara a gestire un traffico molto più intenso, un test importante per lo scalo che dovrà far fronte alla chiusura di Napoli, in vista poi dei prossimi step, che prevedono la partenza dei lavori per la nuova aerostazione per consentire allo scalo di gestire flussi più intensi di viaggiatori.
2: Una piazza non è soltanto un luogo fisico, è uno spazio che prende vita quando le persone lo abitano, si incontrano e condividono tempo. E questo è il senso di Tutta un'altra piazza, giochi, colori e incontri, l'iniziativa che ha animato Piazza Enrico 40 a San Pietro Altanagro, trasformandola in un luogo di partecipazione, gioco e incontro tra persone e generazioni diverse. Bambine e bambine, famiglie, nonni e nonni e gli ospiti del Centro SAI 836, ente locale comune di San Pietro Altanagro, ente gestore cooperativa Iskra, hanno condiviso il pomeriggio attraverso attività pensate per favorire la conoscenza reciproca e la partecipazione alla vita della comunità. Particolarmente significativo è

stato il coinvolgimento delle nonne e dei nonni di Montedoro che hanno partecipato alla giornata e contribuito alla realizzazione di biglietti destinati alle bambine e ai bambini del SAI. Un gesto semplice che ha creato un ponte tra generazioni e storie diverse, trasformando un piccolo atto di attenzione in un'occasione concreta di incontro. Ad animare la piazza, l'area ludica a cura di Animarte, con 42 giochi in legno differenti, ha coinvolto bambini e adulti in un'esperienza di gioco condiviso. Nessuna tecnologia, nessuna distanza, solo il piacere di giocare insieme, mettersi alla prova e trascorrere del tempo gli uni accanto agli altri. A completare il pomeriggio, il laboratorio di pittura, che ha dato spazio alla creatività delle bambine e dei bambini, contribuendo a rendere la piazza un luogo aperto, vivo e accessibile. L'iniziativa si inserisce nel percorso di apertura del SAI 836 alla comunità locale, con l'obiettivo di creare occasioni nelle quali gli ospiti possano partecipare alla vita del paese e allo stesso tempo la cittadinanza possa incontrarli.

0: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 lavegliaepeluso.it.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni disinfestatori con superpoteri.

Ancora un incidente mortale lungo la 2 del Mediterraneo nel primo pomeriggio di ieri. Il tragico incidente che ha visto la morte di una persona si è registrata nei pressi dello svincolo di Campagna in direzione nord. A perdere la vita Lorenzo Tammone, 39enne lucano, era residente a Marsico Vetere ma originario di Viggiano. L'uomo era a bordo di un'auto guidata da una donna, la quale, per motivi in corso di accertamento, ha tamponato in modo violento un'auto articolata di un'azienda del Vallo di Diano. Per il 39enne, che era sul lato passeggero, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Immediato l'arrivo sul posto, oltre che della polizia stradale della sottosezione di Ebli, anche delle ambulanze VOPI. L'uomo è stato curato sul posto, ma purtroppo le ferite erano troppo gravi ed è deceduto dopo pochi istanti. Le responsabilità e le dinamiche dell'incidente sono sotto la legge.

0: di ingrandimento degli agenti della polizia stradale di Eboli che stanno ricostruendo l'incidente per capire cosa sia accaduto. Sul posto anche i tecnici dell'ANAS per il ripristino della carreggiata. Il traffico nella giornata di ieri ha subito dei leggeri rallentamenti. Ancora maltrattamenti in famiglia nel Vallo di Diano, l'ennesimo caso negli ultimi giorni. Un uomo di circa 50 anni è stato denunciato per aver picchiato la moglie e il figlio minorenne. Il fatto è accaduto in un piccolo comune dell'area nord del Vallo di Diano, in azione i carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. I militari dell'arma hanno provveduto alla denuncia dell'uomo di origine est europea e sono dovuti anche intervenire per far rientrare in casa i suoi familiari, con il conseguente poi allontanamento dell'uomo, in quanto l'uomo stesso era chiuso in casa, probabilmente sotto l'effetto di alcolici. I militari sono intervenuti e sono riusciti a farsi aprire la porta d'ingresso dopo diverso tempo, dopo diverse ore. Le indagini sono portate avanti dalla procura di Lagonegro. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza in famiglia nel comprensorio valdenese, con numerosi interventi da parte delle forze dell'ordine anche nell'ultimo mese e un po' in tutti i comuni del comprensorio. Ricordiamo che solo pochi giorni fa il centro antiviolenza Aretusa ha celebrato i 10 anni di attività, un centro che ogni giorno riceve richieste di aiuto da donne che subiscono violenza in famiglia. Il fuoco delle sterpaglie lungo la tratta della Sicignano-Lagonegro che attraversa il Vallo di Diano, le traversine di legno e catrame lungo i binari che ardono, l'immondizia presente nella folta vegetazione attorno ai binari e ancora alcuni mezzi di un'autofficina che sono andati a fuoco, sempre a causa degli incendi di sterpaglie, potrebbero essere queste alcune delle cause del cattivo odore che da qualche tempo sta imperversando tutto il Vallo di Diano, un odore acre che ricorda quello della spazzatura abbandonata. Le segnalazioni sono molteplici e arrivano da tutto il comprensorio, da Polla, soprattutto dalla zona industriale, fino a Buonabitacolo, con denunce che variano come varia il vento, ovvero il cattivo odore viene trasportato dalle folate di vento, una volta a Sant'Arsenio, una volta a Lucana, spesso a San Pietro Altanagro. Una situazione insostenibile che crea, giustamente, ansia nei residenti del Vallo di Diano, che chiedono spiegazioni alle amministrazioni e soprattutto agli enti competenti. Sono stati avviati dei contatti tra amministrazioni locali e forze dell'ordine per comprendere la situazione. Allo stesso tempo è anche caccia a chi sta accendendo le sterpaglie. Il divieto è stato posticipato al 15 ottobre a causa delle condizioni climatiche e delle alte temperature ancora persistenti. Altro soggetto che dovrebbe essere interessato è Ferrovie dello Stato. La tratta ferroviaria della Sicignano-Lagonegro, sospesa dal 1987, è sempre impervia e piena di rovi e l'ente non fa nulla per ripulirla, così come sono obbligati a fare, per legge e per ordinanze comunali, i cittadini proprietari di fondi con rovi. Ecco, anche Ferrovie dello Stato dovrebbe intervenire per prevenire tali incendi. Resta intanto il cattivo odore e aumenta il malumore della popolazione.
1: È stato arrestato dalla Polizia di Stato di Potenza un uomo ritenuto responsabile della violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai propri familiari. Una misura cautelare disposta dall'autorità giudiziaria. L'intervento è scattato intorno all'1:20 di notte quando gli agenti della squadra volante sono stati allertati dal sistema di monitoraggio elettronico. Il dispositivo infatti ha segnalato l'uscita dell'uomo dall'area di separazione prevista dal provvedimento cautelare. Raggiunto il luogo indicato dal sistema, gli operatori hanno individuato l'uomo nei pressi dell'abitazione dei genitori, dove non avrebbe potuto avvicinarsi in base a quanto prescritto dall'autorità giudiziaria. La misura prevedeva infatti il divieto di avvicinamento ad una distanza inferiore a 500 metri e il divieto di comunicare con i familiari anche attraverso strumenti telefonici e telematici. Gli accertamenti svolti dagli agenti hanno consentito di ricostruire che l'uomo si era presentato presso l'abitazione nelle ore precedenti, trattenendosi all'interno dello stabile e nelle immediate vicinanze. Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato arrestato per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento.

Il PM di turno ha disposto il trasferimento in carcere a Potenza. Resta in carcere Costantino Popolo, il 57.

0: Piano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano Irpino. L'uomo, residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino, era stato trasferito nel carcere della città irpina. La difesa, nel corso dell'udienza, ha evidenziato alcune criticità che, secondo il legale, emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa. In particolare, l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente dei dubbi. Ed inoltre la difesa ha rappresentato al GIP le difficoltà psicologiche che, secondo quanto riferito dal legale, Popolo starebbe vivendo a causa della detenzione. Per il difensore la posizione del 57enne resta invariata. Popolo si dichiara innocente e continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione della giovane. Dopo aver esaminato gli atti dell'indagine, l'avvocato Carchia valuterà l'eventuale ricorso al tribunale del riesame per chiedere una misura cautelare meno gravosa.
1: Sequestro a Palinuro per una struttura turistico-ricettiva destinata a camping. I carabinieri del reparto Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, hanno eseguito su disposizione della Procura di Vallo della Lucania un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP. La struttura si trova a poca distanza dalla battigia, in un'area di circa 8.000 metri quadri, di particolare pregio ambientale, sottoposta a vincolo paesaggistico e tutelata dal piano territoriale paesistico Cilento Costiero. Il provvedimento arriva dopo il sequestro eseguito lo scorso luglio di 8 case mobili che sarebbero state installate abusivamente all'interno dello stesso camping, con la realizzazione di collegamenti idrici e fognari. Le successive indagini avrebbero accertato, anche attraverso gli uffici tecnici del comune di Centola, che la struttura sarebbe stata priva fin dall'origine delle necessarie autorizzazioni urbanistiche e paesaggistiche. Secondo quanto riferito dalla Procura di Vallo, sarebbero inoltre mancati i titoli necessari per l'esercizio dell'attività ricettiva, per l'occupazione del suolo demaniale marittimo e per lo smaltimento di rifiuti liquidi e fanghi. Il camping è situato in uno dei tratti costieri di maggiore pregio e bellezza di Palinuro. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari. I provvedimenti adottati saranno sottoposti alle successive valutazioni dell'autorità giudiziaria nel corso del procedimento.
2: Circa mezzo chilo di droga è stato sequestrato insieme ad alcuni telefoni cellulari nel carcere di Matera. La scoperta è stata fatta nei giorni scorsi dagli agenti della polizia penitenziaria durante le operazioni di bonifica del locale adibito alle perquisizioni. I telefoni e la droga, nascosta in due involucri, erano stati abilmente occultati all'interno del bagno destinato alle attività connesse ai colloqui. L'operazione dimostra ancora una volta l'importanza del lavoro svolto dagli operatori di polizia penitenziaria. Nonostante la carenza di personale e i crescenti carichi di lavoro, gli agenti continuano a garantire garantire con professionalità e dedizione l'attività istituzionale, contribuendo concretamente alla sicurezza dell'istituto. In merito alla vicenda, il segretario regionale della UIL FP Polizia Penitenziaria, Donato Sabia, ha richiamato l'amministrazione

0: relazione alla necessità di rafforzare gli organici, le dotazioni e gli strumenti di controllo. Riteniamo, ha dichiarato Sabia, doveroso dare merito agli uomini e alle donne della Polizia Penitenziaria di Matera, che continuano a svolgere il proprio compito con responsabilità anche in condizioni organizzative particolarmente difficili. Allo stesso tempo, episodi come questo devono richiamare l'amministrazione alla necessità di rafforzare gli organici, le dotazioni e gli strumenti di controllo, affinché il personale possa operare nelle condizioni necessarie per contrastare efficacemente un fenomeno che appare in crescita. La sicurezza degli istituti penitenziari, ha continuato Sabia, passa necessariamente dalla professionalità del personale, ma anche da organici adeguati e strumenti all'altezza delle nuove sfide. Va dunque il nostro sentito ringraziamento e il pieno riconoscimento per la professionalità dimostrata, a tutela della sicurezza dell'istituto e dell'intero sistema penitenziario. Ci auguriamo che la direzione prenda in considerazione l'avvio di un riconoscimento formale del personale. Novità in arrivo per l'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento, che per l'intero mese di novembre, a causa dei lavori di riqualificazione della pista di Napoli Capodichino, ospiterà una buona parte dei voli normalmente operati dallo scalo napoletano. Lo stop rientra nella strategia di sviluppo di un unico sistema aeroportuale campano, quello gestito da GESAC, nel quale Napoli e Salerno sono sempre più considerati due scali complementari. Sul Costa d'Amalfi e del Cilento sono previste le operazioni per Amsterdam con Transavia, Barcellona con Vueling, Casablanca con Air Arabia, Dubai con Fly Dubai, Düsseldorf e Stoccarda con Eurowings, Lussemburgo con Luxair, Madrid con Iberia, Milano Linate con ITA Airways, Milano Malpensa con EasyJet, Parigi Orly con Transavia France e Sharm el Sheikh con Neos. A queste si aggiungono i collegamenti già programmati dallo scalo salernitano, a partire da quelli di Aereo Italia e Ryanair. ITA Airways ha già comunicato ufficialmente che i voli Napoli-Milano Linate saranno operati da Salerno, mentre quelli per Roma-Fiumicino saranno sostituiti da un servizio bus. Anche Fly Dubai, che dal 1 al 30 novembre collegherà ogni giorno Dubai International con Salerno, ha previsto il trasferimento automatico a Salerno dei passeggeri con prenotazioni originariamente effettuate su Napoli. I nuovi collegamenti previsti per novembre, con la chiusura di Capodichino, si aggiungeranno a quelli già abitualmente attivi all'aeroporto di Salerno, che per il prossimo mese si prepara a gestire un traffico molto più intenso, un test importante per lo scalo che dovrà far fronte alla chiusura di Napoli, in vista poi dei prossimi step, che prevedono la partenza dei lavori per la nuova aerostazione, per consentire allo scalo di gestire flussi più intensi di viaggiatori.
1: Una piazza non è soltanto un luogo fisico, è uno spazio che prende vita quando le persone lo abitano, si incontrano e condividono tempo. E questo è il senso di Tutta un'altra piazza, giochi, colori e incontri, l'iniziativa che ha animato Piazza Enrico 40 a San Pietro Altanagro, trasformandola in un luogo di partecipazione, gioco e incontro tra persone e generazioni diverse. Bambine e bambine, famiglie, nonne e nonni e gli ospiti del Centro SAI 836, ente locale comune di San Pietro Altanagro, ente gestore cooperativa Iskra, hanno condiviso il pomeriggio attraverso attività pensate per favorire la conoscenza reciproca e la partecipazione alla vita della comunità. Particolarmente significativo è stato il coinvolgimento delle nonne e dei nonni di Montedoro, che hanno partecipato alla giornata e contribuito alla realizzazione di biglietti destinati alle bambine e ai bambini del SAI. Un gesto semplice che ha creato un ponte tra generazioni e storie diverse, trasformando un piccolo atto di attenzione in un'occasione concreta di incontro. Ad animare la piazza, l'area ludica a cura di Animarte, con 42 giochi in legno differenti, ha coinvolto bambini e adulti in un'esperienza di gioco condiviso. Nessuna tecnologia, nessuna distanza, solo il piacere di giocare insieme, mettersi alla prova e trascorrere del tempo gli uni accanto agli altri. A completare il pomeriggio, il laboratorio di pittura, che ha dato spazio alla creatività delle bambine e dei bambini, contribuendo a rendere la piazza un luogo aperto, vivo e accessibile. L'iniziativa si inserisce nel percorso di apertura del SAI 836 alla comunità locale, con l'obiettivo di creare occasioni nelle quali gli ospiti possano partecipare alla vita del paese e allo stesso tempo la cittadinanza possa incontrarli.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza.

0: consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia Di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
3: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: C'era una volta nella foresta una volpe un po' sfacciata ed egoista. Proprio a causa della sua sfacciataggine, tutti gli animali diffidavano di lei. Nessuno voleva essere suo amico. Dopo un po', la volpe, visto che non aveva amici, si ritirò a vivere in una grotta nella montagna vicino alla foresta. Un giorno, una cicogna, di ritorno da un lungo volo per i paesi caldi, passò da quelle parti. La volpe fu molto contenta, pensando di aver incontrato finalmente un'amica, e si avvicinò immediatamente alla cicogna.
2: Benvenuta, mia cara cicogna. Ti piacerebbe essere mia amica?
3: Certo, ma tutti conoscono il tuo carattere. Temo di non potermi fidare di te.
2: Certo che puoi. Vedi, non ho amici qui e tu potresti diventare la mia migliore amica.
1: Dopo qualche tempo, stanca di mangiare sempre da sola, la volpe invitò a cena la sua nuova vicina. La cicogna, allora felicissima dell'invito, andò tutta contenta a casa della volpe. La minestra che aveva cucinato la padrona di casa aveva un profumino delizioso. La volpe preparò la tavola e mise la zuppa in due ciotole non tanto profonde. La cicogna si sedette al tavolo e l'amica aveva già preso posto di fronte a lei.
2: Buon appetito e spero ti piaccia.
1: La volpe cominciò a mangiare la minestra tutta contenta, mentre la cicogna non sapeva proprio come fare per prendere con il becco la zuppa sparsa in quella grande ciotola. Anche se riusciva a immergere il becco nel piatto, tuttavia non era in grado di raccogliere neppure un chicco di riso. E mentre cercava di riuscirci in qualche modo, la volpe aveva già finito di mangiare. La cicogna dentro di sé si arrabbiò, pensando che la volpe era stata molto sgarbata, ma siccome lei era l'ospite, non disse niente.
3: Si è fatto tardi, devo andare. Grazie per la cena.
2: Ma non hai ancora finito di mangiare? Non ti è piaciuta? Beh, pazienza, mangerò anche la tua parte.
1: L'amica non era ancora uscita che la volpe aveva già cominciato a mangiare anche la sua minestra. La cicogna tornò a casa. Non riuscì a dormire per tutta la notte, perché aveva fame ed era molto arrabbiata con la sua amica.
3: Siamo due animali profondamente diversi. La volpe dovrebbe capirlo e accettarlo. Ma come?
1: Dopo averci pensato a lungo, la cicogna ebbe un'idea. Avrebbe dato alla volpe una bella lezione. Il mattino seguente andò dall'amica e tutta entusiasta la invitò a cena. La volpe naturalmente fu molto contenta dell'invito.
2: Ti ringrazio tantissimo, sono davvero soddisfatto della nostra amicizia.
1: Dopo aver cucinato, la cicogna tirò fuori due bottiglie.

0: dal collo lungo e stretto, una per sé e l'altra per la volpe. Mise il cibo nelle bottiglie e lo portò a tavola. Poi versò anche l'acqua in due bottiglie. Di lì a poco arrivò la volpe.
1: Ho una fame terribile. Presto, sediamoci e mangiamo.
0: Così sedettero a tavola. Bene, buon appetito! La volpe cercava di prendere il cibo dalla bottiglia lunga e stretta, ma non ce la faceva. Non riuscì neppure a bere. Mentre la cicogna, con il suo becco lungo ed esile, riusciva a mangiare tranquillamente e godersi la cena. Allora la volpe cercò di usare la forchetta, ma mentre faceva di tutto per riuscire a mangiare qualcosa, la cicogna aveva già finito di cenare e, vedendo l'amica così confusa, disse:
2: «Oh, ma vedo che non stai mangiando niente! Non ti piace quello che ho preparato?»
1: «Se potessi, mangerei, ma non ci riesco. Questa bottiglia non è adatta a me. Tu con il becco riesci a mangiare facilmente. Ma io non posso mettere il mio muso qui dentro.»
0: La cicogna si aspettava questa risposta.
2: «Mia cara volpe, ti ricordi quello che è successo a me l'altra sera che non riuscivo a mangiare e me ne sono dovuta andare tutta affamata perché le tue ciotole non erano adatte per me che ho il becco?»
0: Improvvisamente la volpe si rese conto del suo errore e fu molto dispiaciuta ripensando a quella ciotola davanti all'amica che non riusciva a mangiare.
1: «Mi dispiace moltissimo. Non ho pensato a quanto è difficile per te mangiare da una ciotola.»
2: «Fa niente, non preoccuparti. Almeno adesso è tutto chiaro. Dobbiamo imparare a rispettare le differenze che ci sono tra noi.»
0: Detto questo, la cicogna prese un piatto grande dal quale la volpe potesse mangiare facilmente e ci mise il cibo. La volpe finì la sua cena tutta contenta. Ma prima di andarsene, ebbe un'idea.
1: «Cicogna, posso portare a casa una di queste due bottiglie? Così la prossima volta che verrai a cena da me potrai mangiare tranquillamente a modo tuo.»
2: «Beh, non avevano torto gli altri animali quando parlavano del tuo carattere, ma in realtà se usi la tua mente e la tua sfacciataggine per una buona causa come questa, tu e i tuoi amici sarete sempre più felici.»
0: La volpe e la cicogna cominciarono a ridere a crepapelle. Passarono i mesi e prima di ripartire per i paesi caldi, la cicogna andò a salutare la volpe. Fu così che, rimasta sola, la volpe decise di tornare nella foresta e non dimenticò più le parole della cicogna. Smise di essere egoista e fece amicizia con tutti gli altri animali.

0: Un giorno gli animali della fattoria erano rimasti senza cibo. Allora la gallinella rossa decise di andare nei dintorni del campo in cerca di qualcosa da mangiare. Prima andò dalla mucca.
1: Vuoi venire con me a fare un giro per il campo a cercare del cibo?
2: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie camminando.
0: Allora andò dal maiale.
1: Mi aiuti a cercare qualcosa da mangiare?
3: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie muovendomi.
0: Dopo un po' si rivolse al cane.
1: Mi aiuti a cercare un po' di cibo?
4: No, è troppo caldo e non riesco a camminare.
0: Alla fine passò dalla paperella.
1: Vuoi venire con me a cercare qualcosa da mangiare?
5: Non posso, fa troppo caldo, non posso uscire dall'acqua.
0: Visto che nessuno voleva disturbarsi ad andare con lei, la gallinella decise di lasciare la fattoria da sola. Mentre camminava, vide per terra dei chicchi di grano. Felicissima, tornò alla fattoria. Decise di piantare i semi, sicura che i suoi amici l'avrebbero aiutata a farlo.
1: Guarda, mucca, ho trovato dei semi di grano, vuoi aiutarmi a piantarli?
2: No, te l'ho già detto, è troppo caldo.
0: Allora andò dal maiale.
1: Maialino, ho trovato dei semi di grano, li piantiamo insieme.
3: No, non posso, fa troppo caldo per questo tipo di lavoro.
0: Quindi si diresse dal cane.
1: Ho trovato dei semi di grano, ti piacerebbe piantarli insieme a me?
4: No, fa troppo caldo.
0: Alla fine andò dalla paperella.
1: Ciao, guarda, ho trovato dei semi di grano, vuoi che li piantiamo insieme?
5: No, con tutto questo caldo non posso uscire fuori dall'acqua.
1: E va bene, vorrà dire che li pianterò da sola.
0: Quando capì che proprio nessuno era disposto ad aiutarla, decise di fare il lavoro da sola. Le settimane passarono e cominciò la stagione della pioggia. I semi cominciarono a germogliare, ma tutto attorno era cresciuta l'erba selvatica e bisognava ripulire il terreno.
1: Che vuole venire con me a tagliare le erbacce?
2: Adesso c'è troppo fango in giro, non posso aiutarti.
3: Io non ce la faccio, non posso lasciare il mio posto.
5: Io rischierei di sporcarmi, non posso farlo. Oggi non mi sento molto bene, mi dispiace.
1: Vorrà dire che lo farò da sola.
0: La gallinella rossa cominciò a pulire tutti i germogli dall'erba selvatica. Poco tempo dopo, le piantine cominciarono a crescere. E presto arrivò il momento di raccogliere il grano maturo. Così la gallinella andò dai suoi amici a chiedere se volevano aiutarla a fare il raccolto.
1: Amica mucca, ciao, vedi? Il grano è maturo. Mi aiuti a raccoglierlo?
2: No, non posso.
1: Ciao maiale, sai che il grano è pronto per la mietitura? Non è che ti va di raccoglierlo insieme a me?
3: No, non posso, non mi va.
1: Cagnolino, il grano è cresciuto ed è ora di raccoglierlo, potremmo farlo insieme.
4: Chi? Io? Non ci penso nemmeno.
1: Ciao paperella, il grano è pronto, bisogna raccoglierlo, ti va di aiutarmi?
5: Non posso proprio.
1: Va bene, lo farò da sola.
0: La gallinella rossa lavorò fino a notte fonda. Raccolse le spighe una a una, senza l'aiuto di nessuno. Poi arrivò il momento di trasformare il grano in farina. E di nuovo andò a chiedere aiuto agli amici.
1: Ehi ragazzi, dobbiamo macinare il grano per fare la farina! Chi mi aiuta?
2: Io non posso aiutarti, devo fare il latte e sono costretta a restare qui.
3: Neanche io posso aiutarti, questa è l'ora del mio sonnellino.
4: Io non posso assolutamente.
5: Non posso aiutarti, ho bisogno di stare un po' in pace nell'acqua.
0: La gallinella portò il grano al mulino, lo macinò e lo trasformò in farina.
1: Adesso possiamo fare dell'ottimo pane.
0: La gallinella andò dai suoi amici e offrì loro l'ultima opportunità.
1: Mucca, devo fare il pane, per caso vuoi aiutarmi?
2: No, no, non posso, non sono in condizioni di lavorare.
1: E tu, maialino?
3: Oggi no, sono troppo stanco per aiutarti.
4: No, no, non posso.
5: Non posso, ma d'altra parte non saprei neppure come si fa il pane.
0: Questa volta la gallinella era molto arrabbiata. Andò in cucina tutta sola. Prima preparò l'impasto con la farina che aveva macinato, poi gli diede forma. Alla fine lo infornò e aspettò che si cuocesse. Quando cominciò a spargersi per l'aria il profumo delizioso del pane appena cotto, lo tolse dal forno, lo portò in giardino e lo mise sul tavolo. Poi chiamò i suoi amici.
1: Ragazzi, il pane è pronto! Volete mangiare insieme a me?
0: Quando videro quel pane eccezionale di fronte alla gallinella, si avvicinarono immediatamente.
2: Io ne voglio un po'.
3: Oh, eccomi! Proprio ora mi è venuta una gran fame. Che tempismo, gallinella!
4: Oh, anche io!
5: Io adoro il pane, forza, mangiamo!
1: No, non posso, mi dispiace, non è possibile! Ho fatto tutto da sola, solo io mi merito di mangiare, tutto con le mie forze!
0: Con grande appetito, la gallinella si mise a mangiare tutto il suo pane.

0: ma non riusciva a sopportare l'idea che i suoi amici la guardassero così affamati.
1: «Se mi promettete che d'ora in poi mi aiuterete, dividerò il mio pane con voi!»
0: Tutti gli animali della fattoria si vergognarono dispiaciuti. Riconobbero che la gallinella aveva ragione.
2: «Te lo promettiamo! D'ora in poi non saremo più così pigri!»
0: La gallinella capì che i suoi amici avevano imparato la lezione. Così offrì loro il suo pane. Mangiarono con gusto e alla fine tutti furono felici di essere finalmente sazi.

0: C'era una volta una lepre che viveva in una foresta. Per tutto il giorno non faceva altro che saltellare qua e là, mettendo in mostra la sua agilità. Si vantava con gli altri animali di essere più rapida e scattante di tutti.
1: In questa foresta sono l'animale più veloce che ci sia. Nessuno riesce a battermi.
0: Che la lepre fosse la più rapida per via delle sue zampe non c'era dubbio, ma gli altri animali non sopportavano il suo modo di essere così vanitosa. Eppure, però, nessuno era mai riuscito a dimostrarle il contrario.
1: Sì, ho vinto di nuovo! E sapete perché? Perché sono veloce!
0: Dovunque andasse, la lepre non smetteva di ripetere
2: «Mi dispiace per voi, ma nessuno può superarmi!»
0: Le sue parole cominciavano a disturbare seriamente gli altri animali.
3: Certo, probabilmente ha ragione, ma il fatto che si dia tante arie, a mio avviso, è veramente fastidioso.
4: Sono d'accordo, si meriterebbe proprio una bella lezione.
0: Tutti questi discorsi un giorno arrivarono anche alle orecchie della tartaruga, che, come si sa, cammina molto lentamente. Le ci vuole un giorno intero per fare il tragitto che la lepre percorre in un solo minuto. La tartaruga andò dagli altri animali e disse loro che in quei giorni voleva incontrare la lepre. E aggiunse di essere intenzionata a sfidarla in una gara di velocità.
4: Vuoi correre contro la lepre?
5: Ma nessuno degli animali più veloci della foresta è mai riuscito a batterla. Come pretendi di farcela tu?
6: Non preoccuparti. Tu lascia fare a me e vedrai.
0: La tartaruga andò dalla lepre.
6: Buongiorno, lepre. Venivo proprio a cercarti.
0: La lepre, incuriosita, chiese...
1: Dimmi, perché mi stavi cercando?
6: Ho sentito dire da tutti che tu sei l'animale più veloce che ci sia nella foresta. O, per meglio dire, che questo è ciò che pensi. Ma, perché tu possa esserne così sicuro, vorrei fare una gara con te. Vediamo chi di noi due è più veloce.
0: E quando la tartaruga ebbe finito di pronunciare le sue parole, la lepre cominciò a ridere così forte che riuscivano a sentirla tutti gli animali della foresta.
1: Tu? Con me? Una gara? Stai scherzando? Non potrai mai superarmi. Nel tempo in cui tu fai il primo passo, io ho già finito la corsa.
6: Se non proviamo, non potremo mai esserne così certi.
1: Come vuoi, d'accordo, domani mattina facciamo la gara.
0: E mentre la tartaruga si allontanava, la lepre continuava a ridere divertita. Il mattino seguente gli animali arrivarono sul posto per assistere alla gara e videro che la tartaruga era già in attesa sulla linea di partenza, pronta per il via. Sembrava molto sicura di sé e sorrideva tranquilla.
4: Scusa, tartaruga, ma come pensi di riuscire a vincere?
6: Se la lepre è davvero così superba e vanitosa, come dicono tutti, vincere questa gara per me non sarà difficile, come pensano tutti quanti.
0: Poco dopo la lepre, con il suo solito atteggiamento borrioso, arrivò sul posto della competizione addirittura portando con sé una carota.
1: Finiamo in fretta questa gara, così poi potrò fare colazione in pace.
0: Terminati i preparativi, i due concorrenti si portarono sulla linea di partenza.
7: Il primo che arriva al nastro rosso alla fine della foresta vince.
0: Al segnale della talpa, la gara ebbe inizio. La lepre d'un balzo partì come una saetta, mentre la tartaruga, da parte sua, cominciò a camminare lentamente.

0: Incredibile! La lepre in pochissimo tempo scomparve dalla vista. Gli animali che assistevano alla gara pensavano che la tartaruga avrebbe senz'altro perso. Dopo un breve tratto di corsa, la lepre si fermò e diede un'occhiata alle sue spalle, ma non c'era proprio nessuno.
1: A quanto pare la tartaruga non arriverà al traguardo prima di sera. Tanto vale sedersi e mangiare la carota.
0: La lepre finì di mangiare la sua carota. Diede un'occhiata al percorso e vide arrivare la tartaruga da lontano. Poi, con aria impertinente, si alzò e riprese a correre. In pochissimo tempo arrivò molto vicino al traguardo.
1: Mangiare quella carota deve avermi fatto venire sonno. Quasi quasi mi fermo e dormo un po'.
0: La lepre, sicura di avere ormai vinto la gara, si addormentò tranquillamente. La tartaruga, invece, continuava a camminare con la sua andatura molto lenta, ma decisa e sicura di sé. Quando finalmente raggiunse il punto in cui si trovava la lepre, si accorse che il suo avversario dormiva profondamente, ma non esitò e, senza fermarsi, proseguì il suo cammino. Qualche tempo dopo, la lepre si svegliò. Guardò di nuovo indietro e notò che la tartaruga ancora non appariva.
1: Ma non la vedo arrivare! Si sarà ritirata dalla gara! Beh, mettiamo fine a questa sfida!
0: E mentre cercava di raggiungere il traguardo senza andare troppo veloce, vide, con grande meraviglia, che la tartaruga era passata avanti ed era quasi sulla linea d'arrivo. Allora cercò di mettercela tutta per recuperare terreno e sorpassarla. Ma la tartaruga ormai era arrivata prima. Gli animali in attesa al traguardo esultarono felici. E con grande entusiasmo tutti presero la tartaruga e in segno di trionfo la lanciarono in aria. Intanto la lepre se ne stava in disparte, triste e abbattuta. La tartaruga, la vincitrice della gara, si avvicinò alla lepre.
2: Vedi, la cosa più importante è fare tutto con coerenza e costanza. Perdere tempo nel darsi le arie per quello che si sa fare non porta da nessuna parte. Io non ho vinto perché sono stata più veloce, ma semplicemente perché ho affrontato la sfida con saggezza e serietà.
1: Hai ragione! D'ora in poi smetterò di vantarmi con tutti per la mia velocità.
2: Adesso devo tornare a casa e mi aspetta un cammino molto lungo.
0: La tartaruga sorrise e proseguì per la sua strada. La lepre aveva imparato la lezione rendendosi conto dei suoi errori e da quel giorno non si vantò più della sua rapidità e non fece più gare con nessuno.

Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo,

0: In qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione.

0: e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane, perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che, quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita, naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta, Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
3: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

0: calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici: ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo. Ecco che la calza a compressione graduata

0: ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter

0: e calza con pressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere.

0: diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu per esempio su una gamba femminile, ma vi ripeto vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto per carità, ma un paio, qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema, del resto se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano

sono sicuri nel buio della notte, i caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio, o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
5: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.

0: poi se cambi devi essere più sostenibile.
1: Daikin Multiplus.
2: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
3: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
4: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
5: Falcopneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione.
6: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il Centro Polispecialistico Chirurgico Alesan di Salerno e il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
7: Presso il Centro Alesan saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento ovocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
6: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. In copertina un tragico incidente stradale che è avvenuto ieri pomeriggio sulla A2 del Mediterraneo, nei pressi della galleria Campagna in direzione nord. Un 38enne lucano ha perso la vita nell'impatto tra un'auto con un camion. Sentiamo la nostra copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Ancora un incidente mortale lungo la A2 del Mediterraneo. Nel primo pomeriggio di ieri, il tragico incidente che ha visto la morte di una persona si è registrato nei pressi dello svincolo di Campagna in direzione nord. A perdere la vita Lorenzo Tammone, 39enne lucano, era residente a Marsico Vetere ma originario di Viggiano. L'uomo era a bordo di un'auto guidata da una donna, la quale, per motivi in corso di accertamento, ha tamponato in modo violento un'auto articolata di un'azienda del Vallo di Diano. Per il 39enne, che era sul lato passeggero, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Immediato l'arrivo sul

0: posto, oltre che della polizia stradale della sottosezione di Empoli, anche delle ambulanze VOPI. L'uomo è stato curato sul posto, ma purtroppo le ferite erano troppo gravi ed è deceduto dopo pochi istanti. Le responsabilità e le dinamiche dell'incidente sono sotto la lente di ingrandimento degli agenti della polizia stradale di Empoli, che stanno ricostruendo l'incidente per capire cosa sia accaduto. Sul posto anche i tecnici dell'ANAS per il ripristino della carreggiata. Il traffico nella giornata di ieri ha subito dei leggeri rallentamenti.
1: E prima di sentire tutte le altre notizie, ci fermiamo per una manciata di secondi. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Apriamo ora una pagina dedicata alla cronaca con un caso che ci porta nel Vallo di Diano, dove un uomo è stato denunciato per le aggressioni fisiche alla compagna e al figlio. Sentiamo tutti i dettagli nel prossimo servizio.
0: Ancora maltrattamenti in famiglia nel Vallo di Diano, l'ennesimo caso negli ultimi giorni. Un uomo di circa 50 anni è stato denunciato per aver picchiato la moglie e il figlio minorenne. Il fatto è accaduto in un piccolo comune dell'area nord del Vallo di Diano, in azione i carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. I militari dell'arma hanno provveduto alla denuncia dell'uomo di origine est-europea e sono dovuti anche intervenire per far rientrare in casa i suoi familiari, con il conseguente poi allontanamento dell'uomo, in quanto l'uomo stesso era chiuso in casa, probabilmente sotto l'effetto di alcolici. I militari sono intervenuti e sono riusciti a farsi aprire la porta d'ingresso dopo diverso tempo, dopo diverse ore. Le indagini sono portate avanti dalla procura di Lagonegro. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza in famiglia nel comprensorio valdenese, con numerosi interventi da parte delle forze dell'ordine anche nell'ultimo mese e un po' in tutti i comuni del comprensorio. Ricordiamo che solo pochi giorni fa il centro antiviolenza Aretusa ha celebrato i 10 anni di attività, un centro che ogni giorno riceve richieste di aiuto da donne che subiscono violenza in famiglia.
1: E ancora cronaca, ma di altro genere, con la denuncia che arriva da diversi paesi della zona nord del Vallo di Diano, in cui i cittadini si dicono esasperati dai cattivi odori. La ricostruzione di Pasquale Sorrentino.
0: Il fuoco delle sterpaglie lungo la tratta della Sicignano Lagonegro, che attraversa il Vallo di Diano, le traversine di legno e catrame lungo i binari che ardono, l'immondizia presente nella folta vegetazione attorno ai binari e ancora alcuni mezzi di un'autofficina che sono andati a fuoco, sempre a causa degli incendi di sterpaglie, potrebbero essere queste alcune delle cause del cattivo odore che da qualche tempo sta imperversando tutto il Vallo di Diano, un odore acre che ricorda quello della spazzatura abbandonata. Le segnalazioni sono molteplici e arrivano da tutto il comprensorio, da Polla, soprattutto dalla zona industriale, fino a Buonabitacolo, con denunce che variano come varia il vento, ovvero il cattivo odore viene trasportato dalle folate di vento, una volta a Sant'Arsenio, una volta a Danlucana, spesso a San Pietro Altanagro. Una situazione insostenibile che crea, giustamente, ansia nei residenti del Vallo di Diano, che chiedono spiegazioni alle amministrazioni e soprattutto agli enti competenti. Sono stati avviati dei contatti tra amministrazioni locali e forze dell'ordine per comprendere la situazione. Allo stesso tempo è anche caccia a chi sta accendendo le sterpaglie. Il divieto è stato posticipato al 15 ottobre a causa delle condizioni climatiche e delle alte temperature ancora persistenti. Altro soggetto che dovrebbe essere interessato è Ferrovie dello Stato. La tratta ferroviaria della Sicignano Lagonegro, sospesa dal 1987, è sempre impervia e piena di rovi e l'ente non fa nulla per ripulirla, così come sono obbligati a fare, per legge e per ordinanze comunali, i cittadini proprietari di fondi con rovi. Ecco, anche Ferrovie dello Stato dovrebbe intervenire per prevenire tali incendi. Resta intanto il cattivo odore e aumenta il malumore della popolazione.
1: E ancora cronaca, resta in carcere il 57enne che lo scorso 23 settembre ha accoltellato una giovane nel centro storico di Salerno. Il giudice teme che possa ripetere lo stesso gesto. Sentiamo Federica Pistone.
3: Resta in carcere Costantino Popolo, il 57enne fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione alla 23enne salernitana accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Nel pomeriggio di ieri il GIP Roberto Nuzzo ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, motivandola con il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice non ha quindi convalidato il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato, ma ha disposto una nuova misura cautelare. Popolo resta così detenuto nella casa circondariale di Ariano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di Popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre, al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano Irpino. L'uomo, residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino, era stato trasferito nel carcere della città irpina. La difesa, nel corso dell'udienza, ha evidenziato alcune criticità che, secondo il legale, emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa. In particolare, l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente dei dubbi. Ed inoltre la difesa ha rappresentato al GIP le difficoltà psicologiche che, secondo quanto riferito dal legale, Popolo starebbe vivendo a causa della detenzione. Per il difensore la posizione del 57enne resta invariata. Popolo si dichiara innocente e continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione della giovane. Dopo aver esaminato gli atti dell'indagine, l'avvocato Carchia valuterà l'eventuale ricorso al tribunale del riesame per chiedere una misura cautelare meno gravosa.
1: Ed è arrivato il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Noi ci vediamo tra poco.

0: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Da vita e da Rista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna la Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
4: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
5: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
8: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Continuiamo con la cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata. Ancora un caso di violenza. Questa volta un uomo è finito in carcere a Potenza dopo aver violato il divieto di avvicinamento ai suoi familiari. Vediamo.
1: È stato arrestato dalla Polizia di Stato di Potenza un uomo ritenuto responsabile della violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai propri familiari. Una misura cautelare disposta dall'autorità giudiziaria. L'intervento è scattato intorno all'1:20 di notte quando gli agenti della squadra volante sono stati allertati dal sistema di monitoraggio elettronico. Il dispositivo infatti ha segnalato l'uscita dell'uomo dall'area di separazione prevista dal provvedimento cautelare. Raggiunto il luogo indicato dal sistema, gli operatori hanno individuato l'uomo nei pressi dell'abitazione dei genitori, dove non avrebbe potuto avvicinarsi in base a quanto prescritto dall'autorità giudiziaria. La misura prevedeva infatti il divieto di avvicinamento ad una distanza inferiore a 500 metri e il divieto di comunicare con i familiari anche attraverso strumenti telefonici e telematici. Gli accertamenti svolti dagli agenti hanno consentito di ricostruire che l'uomo si era presentato presso l'abitazione nelle ore precedenti, trattenendosi all'interno dello stabile e nelle immediate vicinanze. Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato arrestato per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento. Il PM di turno ha disposto il trasferimento in carcere a Potenza.
0: E rimaniamo in Basilicata. Droga e cellulari sono stati sequestrati in carcere a Matera. I dettagli nel servizio a cura di Daniela Piacasella.
2: Circa mezzo chilo di droga è stato sequestrato insieme ad alcuni telefoni cellulari nel carcere di Matera. La scoperta è stata fatta nei giorni scorsi dagli agenti della polizia penitenziaria durante le operazioni di bonifica del locale adibito alle perquisizioni. I telefoni e la droga, nascosti in due involucri, erano stati abilmente occultati all'interno del bagno destinato alle attività connesse ai colloqui. L'operazione dimostra ancora una volta l'importanza del lavoro svolto dagli operatori di polizia penitenziaria. Nonostante la carenza di personale e i crescenti carichi di lavoro, gli agenti continuano a garantire con professionalità e dedizione l'attività istituzionale, contribuendo concretamente alla sicurezza dell'istituto. In merito alla vicenda, il segretario regionale della UIL FP Polizia Penitenziaria, Donato Sabia, ha richiamato l'amministrazione alla necessità di rafforzare gli organici, le dotazioni e gli strumenti di controllo. Riteniamo, ha dichiarato Sabia, doveroso dare merito agli uomini e alle donne della Polizia Penitenziaria di Matera, che continuano a svolgere il proprio compito con responsabilità anche in condizioni organizzative particolarmente difficili. Allo stesso tempo, episodi come questo devono richiamare l'amministrazione alla necessità di rafforzare gli organici, le dotazioni e gli strumenti di controllo affinché il personale possa operare nelle condizioni necessarie per contrastare efficacemente un fenomeno che appare in crescita. La sicurezza degli istituti penitenziari, ha continuato Sabia, passa necessariamente dalla professionalità del personale, ma anche da organici adeguati e strumenti all'altezza delle nuove sfide. Va dunque il nostro sentito ringraziamento e il pieno riconoscimento per la professionalità dimostrata a tutela della sicurezza dell'istituto e dell'intero sistema penitenziario. Ci auguriamo che la direzione prenda in considerazione l'avvio di un riconoscimento formale del personale.
0: Torniamo in Cilento. Nuova udienza nell'ambito del processo che vede tra gli imputati l'ex sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato. Le ultime novità nel servizio.
3: Nuova udienza ieri al Tribunale di Lagonegro per il processo a carico dell'ex sindaco di Santa Marina Policastro, Giovanni Fortunato e altri sei imputati. La seduta è stata interamente dedicata a uno dei capi di imputazione più delicati del fascicolo, quello di tentata concussione. Ad essere sentita per prima è stata la dottoressa Antonella Maiano, che ha confermato integralmente le sommarie informazioni testimoniali già rese agli inquirenti negli anni scorsi in merito al progetto di una campeggio presentato dai suoi nipoti, a cui a loro insaputa venne aggiunta una strada di 4 metri ufficialmente per dare accesso al mare. La dottoressa ha riferito di aver poi invece scoperto che il terreno che avrebbe tratto beneficio dalla strada era quello della moglie del primo cittadino. In questo contesto particolare attenzione in aula è stata riservata ad un episodio specifico risalente al novembre 2020, pochi giorni dopo un incontro sul posto tra i Maiano e l'allora sindaco sindaco Fortunato, convocato per convincerli della bontà dell'inserimento della strada da donare poi al comune, il nipote della dottoressa fu invitato, a insaputa della zia, nello studio dell'architetto Annalisa Croccia e indotto a firmare l'atto di donazione al comune. Venuta a conoscenza del fatto, la Magliano si recò allora nello studio della Croccia e le intimò di stracciarlo. In quel momento, secondo quanto dichiarato in aula, la Magliano avrebbe messo l'architetto di fronte al fatto contestandole la concussione. Croccia le avrebbe risposto: tanto non hai le prove. Durante l'udienza sono emersi anche la lievitazione del preventivo da 36.000 a 120.000 euro fatto dalla ditta della famiglia del vice sindaco e gli ostacoli subiti nell'attività di agricampeggio dopo la presa di posizione della Magliano. L'udienza è proseguita con l'escussione della nipote di Magliano e a seguire del maresciallo Lamanna, non ancora sentito nelle precedenti sedute.
0: E prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

0: 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature, dei marchi più prestigiosi. Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
5: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro. mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49 euro.

€99. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.

0: Bentornati in studio per la terza e ultima parte del nostro telegiornale. Andiamo in Cilento, precisamente a Centola, dove è stata sequestrata un'intera struttura ricettiva per mancanza di autorizzazioni. Ascoltiamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: Sequestro a Palinuro per una struttura turistico-ricettiva destinata a camping. I carabinieri del reparto Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni hanno eseguito su disposizione della Procura di Vallo della Lucania un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP. La struttura si trova a poca distanza dalla battigia in un'area di circa 8.000 metri quadri di particolare pregio ambientale, sottoposta a vincolo paesaggistico e tutelata dal piano territoriale paesistico Cilento Costiero. Il provvedimento arriva dopo il sequestro eseguito lo scorso luglio di 8 case mobili che sarebbero state installate abusivamente all'interno dello stesso camping, con la realizzazione di collegamenti idrici e fognari. Le successive indagini avrebbero accertato, anche attraverso gli uffici tecnici del comune di Centola, che la struttura sarebbe stata priva fin dall'origine delle necessarie autorizzazioni urbanistiche e paesaggistiche. Secondo quanto riferito dalla Procura di Vallo, sarebbero inoltre mancati i titoli necessari per l'esercizio dell'attività ricettiva, per l'occupazione del suolo demaniale marittimo e per lo smaltimento di rifiuti liquidi e fanghi. Il camping è situato in uno dei tratti costieri di maggiore pregio e bellezza di Palinuro. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari. I provvedimenti adottati saranno sottoposti alle successive valutazioni dell'autorità giudiziaria nel corso del procedimento.
0: In crescita le rotte per e da l'aeroporto di Salerno, Costa d'Amalfi e Cilento, nuove in programma a partire da novembre. Vediamo.
2: Novità in arrivo per l'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento, che per l'intero mese di novembre, a causa dei lavori di riqualificazione della pista di Napoli Capodichino, ospiterà una buona parte dei voli normalmente operati dallo scalo napoletano. Lo stop rientra nella strategia di sviluppo di un unico sistema aeroportuale campano, quello gestito da GESAC, nel quale Napoli e Salerno sono sempre più considerati due scali complementari. Sul Costa d'Amalfi e del Cilento sono previste le operazioni per Amsterdam con Transavia, Barcellona con Vueling, Casablanca con Air Arabia, Dubai con Dubai, Düsseldorf e Stoccarda con Eurowings, Lussemburgo con Luxair, Madrid con Iberia, Milano Linate con ITA Airways, Milano Malpensa con EasyJet, Parigi Orly con Transavia France e Sharm el-Sheikh con Neos. A queste si aggiungono i collegamenti già programmati dallo scalo salernitano, a partire da quelli di Aeroitalia e Ryanair. ITA Airways ha già comunicato ufficialmente che i voli Napoli Milano Linate saranno operati da Salerno, mentre quelli per Roma Fiumicino saranno sostituiti da un servizio bus. Anche Fly Dubai, che dal 1 al 30 novembre collegherà ogni giorno Dubai International con Salerno, ha previsto il trasferimento automatico a Salerno dei passeggeri con prenotazioni originariamente effettuate su Napoli. I nuovi collegamenti previsti per novembre, con la chiusura di Capodichino, si aggiungeranno a quelli già abitualmente attivi all'aeroporto di Salerno, che per il prossimo mese si prepara a gestire un traffico molto più intenso, un test importante per lo scalo che dovrà far fronte alla chiusura di Napoli, in vista poi dei prossimi step, che prevedono la partenza dei lavori per la nuova aerostazione, per consentire allo scalo di gestire flussi più intensi di viaggiatori.
0: E torniamo nel Vallo di Diano e precisamente a San Pietro al Tanagro, dove è stato un successo l'evento Tutta un'altra piazza. Sentiamo Pasquale Sorrentino.
3: Una piazza non è soltanto un luogo fisico, è uno spazio che prende vita quando le persone lo abitano, si incontrano e condividono tempo. E questo è il senso di Tutta un'altra piazza, giochi, colori e incontri, l'iniziativa che ha animato Piazza Enrico 40 a San Pietro al Tanagro, trasformandola in un luogo di partecipazione, gioco e incontro tra persone e generazioni diverse. Bambine e bambine, famiglie, nonne e nonni e gli ospiti del centro SAI 836, ente locale comune di San Pietro al Tanagro, ente gestore cooperativa Iskra, hanno condiviso il pomeriggio attraverso attività pensate per favorire la conoscenza reciproca e la partecipazione alla vita della comunità. Particolarmente significativo è stato il coinvolgimento delle nonne e dei nonni di Montedoro, che hanno partecipato alla giornata e contribuito alla realizzazione

realizzazione di biglietti destinati alle bambine e ai bambini del SAI. Un gesto semplice che ha creato un ponte tra generazioni e storie diverse, trasformando un piccolo atto di attenzione in un'occasione concreta di incontro. Ad animare la piazza, l'area ludica a cura di Animarte, con 42 giochi in legno differenti, ha coinvolto bambini e adulti in un'esperienza di gioco condiviso. Nessuna tecnologia, nessuna distanza, solo il piacere di giocare insieme, mettersi alla prova e trascorrere del tempo.

appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai, infatti potete sempre rimanere aggiornati con le ultime notizie e i servizi attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
2: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
3: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
4: Daikin Multiplus.
5: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
6: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi.

0: Rosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

il nostro pianeta, per più di 4 miliardi di anni, ha donato ad ogni forma di vita l'acqua necessaria, ma il recente incremento della popolazione sta portando al limite questa risorsa naturale. Notte e giorno stiamo utilizzando questo dono della natura che ci è essenziale per sopravvivere, ma notte e giorno lo stiamo anche inquinando. Quando accade qualcosa di negativo alla nostra acqua, è facile passarci sopra, lontano dalla vista, lontano dalla mente. Almeno è così per molti di noi. Quando la nostra acqua viene inquinata, chi realmente sa che aspetto assume? Chi realmente sa qual è l'odore che si sente quando ci si avvicina? Chi realmente sa che le acque reflue vanno depurate al più presto, prima che entrino nel labirinto dei nostri fiumi o negli acquiferi sotterranei? E inoltre, chi realmente sa che le acque di scarico possiedono risorse in grado di aiutarci a trovare soluzioni ad alcuni dei più pressanti problemi del mondo? Quando le acque dolci entrano nelle aree urbane, non solo vengono utilizzate come fonte di acqua potabile, ma diventano anche un veicolo per il trasporto dei rifiuti prodotti in queste aree. I rifiuti provengono da fonti differenti, dalle industrie o dalle imprese, rifiuti che provengono da ospedali comunali o da ristoranti e pub, e naturalmente ci sono i rifiuti che provengono dalle nostre abitazioni. Le acque di scarico comunali trasportano una vasta gamma di sostanze inquinanti organiche e inorganiche nell'oscuro e complesso mondo di canali e tubature sotto le nostre città. Oli e solventi, detergenti e prodotti per la cura personale, residui di medicazioni e agenti patogeni e, naturalmente, i rifiuti del metabolismo umano. Provate a immaginare la complessità di questo cocktail di rifiuti solidi e liquidi che vengono scaricati verso il più vicino impianto di depurazione delle acque reflue. Provate a immaginare il

0: Lavoro che dovrà essere fatto lì per far sì che tutti i rifiuti che vengono raccolti sotto le nostre città non vengano rilasciati nell'ambiente circostante. Ogni singola goccia delle acque di scarico che entra nell'impianto di depurazione passa attraverso un complesso processo di purificazione. Nella sala di controllo completamente computerizzata, i gestori degli impianti sono impegnati 24 ore al giorno per fare in modo che tutte le operazioni presso l'impianto si svolgano senza problemi e naturalmente per controllare l'immensa raccolta di acque reflue. Dobbiamo immaginare l'afflusso delle acque reflue nell'impianto di trattamento come un grande fiume con una portata di almeno 3.000 litri al secondo, quando è una bella giornata come oggi, quindi non stiamo parlando di un piccolo ruscello. Quando inizia a piovere però il fiume si ingrossa e si trasforma in un enorme torrente. In questo caso l'impianto dovrà fare i conti con circa 10.000 litri al secondo. Il trattamento delle acque reflue inizia con la grigliatura. Qui i rifiuti indesiderati che altrimenti intaserebbero le pompe o danneggerebbero le apparecchiature mobili vengono rimossi dall'acqua. Quasi 15 tonnellate di sporcizia vengono raccolte ogni giorno per essere smaltite in una discarica al di fuori dell'impianto di trattamento. All'interno del desabbiatore non vengono raccolti solo sabbia, ghiaia e rocce, ma anche grassi e olii. Ora le impurità all'interno dell'acqua prendono le sembianze di un fango. Il cosiddetto fango primario si deposita sul fondo del sedimentatore primario, mentre l'acqua viene inviata nella vasca detta a fanghi attivi, che contiene un complesso miscuglio di diverse specie di microorganismi. Qui miliardi di microorganismi si cibano delle sostanze organiche trasportate dall'acqua per depurarla in modo naturale, ma non senza un piccolo aiuto da parte dell'ossigeno che viene insufflato nella vasca.
1: Due passaggi importanti nel processo di depurazione delle acque reflue sono i trattamenti meccanici e quelli biologici. Il processo di depurazione meccanica produce fanghi nel sedimentatore primario, mentre il processo di depurazione biologica produce fanghi attivi in eccesso. Entrambi i tipi di fango sono poi ulteriormente trattati qui nell'impianto. Essi vengono prima inspessiti e poi decomposti nei digestori.
0: I digestori in un impianto di depurazione delle acque reflue giocano un ruolo importante quando si tratta di trattare ulteriormente questi fanghi. All'interno di questi digestori ermeticamente chiusi, i fanghi provenienti dalla depurazione meccanica e biologica dei liquami vengono convertiti in gas e biomassa residua. In questi, mentre il miscuglio concentrato di solidi e materiale organico è costantemente mescolato, esso viene decomposto da batteri anaerobi, batteri che crescono solo in assenza di ossigeno. Ci sono miliardi di batteri all'interno di un fango biologico, ci possono essere più di 300 specie diverse. Alcuni di questi batteri degradano grassi, cellulosa e proteine in composti solubili. Altri trasformano questi composti in acidi organici. Un terzo tipo di batteri completa il processo di decomposizione. Questi ultimi, detti batteri metanogeni, convertono gli acidi organici e li trasformano in gas, più precisamente in biogas. Il biogas è composto principalmente da metano, ma contiene anche anidride carbonica e piccole quantità di altri gas, quali acido solfidrico. Una volta che il gas è salito in cima al digestore, viene inviato in un gasometro, dove viene immagazzinato per ulteriori usi.
1: Questo gas metano viene poi purificato, immagazzinato temporaneamente e usato per generare elettricità e calore, che siamo in grado di riutilizzare completamente qui all'interno dell'impianto.
0: Pertanto, il fango che viene fermentato nei digestori non è solo un rifiuto. Esso può essere usato anche come fonte per produrre energia rinnovabile. Considerato che petrolio e gas naturali sono fonti di energia sempre più limitate e che sempre più gas serra vengono introdotti nell'ambiente, trovare alternative alle nostre fonti di combustibili fossili è diventato indispensabile. Alternative che siano a zero emissioni di CO2 e salvaguardino il clima. Alternative che riducano i rischi ecologici ed economici ai quali la nostra società è esposta in Europa e nel mondo. Gli impianti di depurazione potrebbero ridurre notevolmente la richiesta di energia dalla rete elettrica

pubblica se fossero dotati di tecnologie e impianti per la generazione di biogas dai fanghi residui della depurazione. Questo impianto di trattamento delle acque reflue è quasi autosufficiente in termini energetici, ma anche la costruzione sul posto di un'installazione innovativa progettata per valorizzare i gas di scarto si è dimostrata utile da diversi punti di vista. Questi rifiuti non sono rifiuti. Il fatto che possono essere utilizzati come una fonte di energia è importante dal punto di vista finanziario, ecologico, economico e, più in generale, della sostenibilità ambientale. Ma installare e utilizzare impianti in grado di rendere più fattibile la gestione sostenibile delle acque reflue costituisce di fatto un investimento. I digestori, dove si producono biogas, e i gasometri, in cui i biogas si conservano, così come gli impianti di purificazione e valorizzazione dei biogas, non si trovano in ogni impianto di trattamento delle acque reflue. Ma la purificazione e valorizzazione dei biogas è uno stadio cruciale, per esempio quando l'obiettivo è quello di creare un sostituto ai combustibili fossili. Il biogas può servire come alternativa alla benzina o al diesel dopo essere stato ripulito e purificato in un impianto di valorizzazione. All'interno di questo labirinto di tubi, pompe, compressori e serbatoi di stoccaggio, la qualità del biogas grezzo viene migliorata sino a diventare uguale a quella del gas naturale. Quando il biogas entra nell'impianto di valorizzazione contiene circa il 60-70% di metano, ma contiene anche impurità che devono essere rimosse. Nella prima fase del processo di valorizzazione, il biogas viene trattato in modo tale che tutti i suoi componenti siano distribuiti uniformemente. Questo perché in una miscela bilanciata di gas, i singoli componenti possono essere separati l'uno dall'altro molto più facilmente. Una volta che la miscela è stata compressa, l'effettivo processo di trattamento del biogas, l'eliminazione delle impurità, può iniziare. Come primo passo, l'acqua viene rimossa dalla miscela di gas. In secondo luogo, viene estratto l'acido solfidrico. E infine, l'anidride carbonica viene eliminata dalla miscela di gas e restituita all'ambiente. Ora il biogas ha un contenuto di metano di almeno il 97%. Il biogas valorizzato, chiamato anche biometano, è conservato in un deposito temporaneo, da dove, in caso di necessità, può essere immesso nella rete pubblica del gas naturale, direttamente dal produttore al consumatore, per fornire di gas un'intera flotta di autobus cittadini in movimento come qui a Berna, in Svizzera. Ogni giorno, ciascuno dei circa 100 autobus di questa società di trasporto pubblico deve essere rifornito di biometano. Ogni giorno, questa flotta di autobus cittadini viaggia con un combustibile che non aggiunge alcuna quantità di CO2 all'ambiente. Un biocarburante sostenibile, che non è stato prodotto a partire da risorse naturali come piante e colture, bensì da fanghi risultanti dalla depurazione di acque reflue. Rifiuti che altrimenti sarebbero stati bruciati e smaltiti nell'ambiente. Le acque di scarico non giocano un ruolo importante solo nella produzione di energie rinnovabili come il biogas, ma stanno anche ricevendo una maggiore attenzione per quanto riguarda il riciclo dei nutrienti. Nutrienti per le piante, per esempio. Mentre il fango che viene pompato nei digestori può essere utilizzato come fonte di biocarburante per i veicoli, il fango residuo della digestione che viene eliminato dai digestori rappresenta una risorsa importante per un'agricoltura sostenibile. Ma oggi, in gran parte dell'Europa, non è più permesso utilizzare i fanghi residui come fertilizzanti, come accadeva in passato. Perché? Perché i fanghi residui non solo contengono nutrienti preziosi per la crescita delle piante, come il fosforo, ma anche agenti inquinanti tossici. Allora, che cosa si può fare con i fanghi generati dalle acque reflue? Come può il fosforo essere recuperato mentre al tempo stesso gli inquinanti organici e inorganici all'interno dei fanghi vengono eliminati? Rimuovere l'acqua dal fango è il primo passo.

0: Ma il fango, anche se centrifugato ed essiccato, contiene ancora contaminanti tossici quali antibiotici, sregolatori endocrini e metalli pesanti, oltre il fosforo, prezioso nutriente per le piante. A temperature di 850 gradi centigradi, le sostanze organiche e la maggior parte degli inquinanti organici vengono distrutti. La cattiva notizia, eccetto i metalli pesanti. La buona notizia, il fosforo è ancora lì. Quindi, la cenere dei fanghi inceneriti contiene ancora una risorsa che potrebbe essere utilizzata per un'agricoltura sostenibile. Gli scienziati sono alla ricerca di metodi per recuperare questa risorsa, il fosforo. Dopotutto, la disponibilità mondiale di fosforo minerale sta diminuendo e devono individuarsi nuovi metodi per il recupero di fosforo dalle ceneri dei fanghi di depurazione e per produrre fertilizzanti a base di fosforo riciclato.
1: Questi metodi finalizzati al recupero e riuso di fosforo, partendo dai fanghi di depurazione, devono poter distruggere la struttura dei composti a base di fosforo presenti nei fanghi ed ottenere nuove forme di fosforo disponibili biologicamente. Essi devono anche poter rimuovere tutti i residui di metalli pesanti dalle ceneri dei fanghi.
0: Pertanto, non solo vi sono ancora metalli pesanti inquinanti nella cenere dei fanghi, ma gli utili composti del fosforo all'interno di questa preziosa polvere non sono presenti in una forma chimica che permetta loro di essere facilmente assimilati come nutrienti dalle piante. Un trattamento termochimico aiuta gli scienziati a far fronte a queste sfide. Primo, il cloruro di magnesio viene aggiunto alla cenere. Il magnesio contenuto in questa polvere reagirà con i fosfati presenti nella cenere stessa. I cloruri reagiranno con i metalli pesanti. Affinché queste reazioni avvengano, la miscela deve essere riscaldata. Quindi entra in gioco un piccolo forno rotativo che consentirà agli scienziati di fare un notevole passo avanti nelle indagini. All'interno di questo forno, ad una temperatura di 900 gradi centigradi, si formano i cloruri dei metalli pesanti. A causa della loro alta tensione di vapore, questi cloruri evaporano passando in fase gassosa. È così che i metalli si separano dalle ceneri e possono eventualmente essere rimossi. Allo stesso tempo, vengono create nuove fasi di fosforo minerale, con una biodisponibilità superiore al fosforo contenuto nella cenere dei fanghi raccolti dall'impianto di trattamento.
1: Abbiamo esaminato questo processo termochimico per molti anni e con la nostra ricerca abbiamo ottenuto molto. L'eliminazione dei metalli pesanti funziona molto bene. Siamo riusciti a rimuovere molto efficacemente metalli pesanti ecotossicologicamente importanti come il piombo e il cadmio.
0: Ovviamente l'obiettivo finale degli scienziati è quello di sviluppare un metodo per produrre un fertilizzante che abbia come ingrediente principale il fosforo riciclato. Ma un tale fertilizzante ha la stessa biodisponibilità dei fertilizzanti a base di fosforo proveniente da risorse naturali? E se fosse così, un concime contenente fosforo riciclato da fanghi di depurazione rappresenterebbe un'alternativa veramente valida ai concimi convenzionali a base di fosforo minerale? Produrre concimi a base di fosforo riciclato in laboratorio e confrontarli con i fertilizzanti convenzionali è al centro dei programmi di ricerca europei, per ragioni importanti.
1: L'Unione Europea non ha rilevanti risorse di fosforo. Ciò significa che essa è completamente dipendente dal mercato mondiale di fosforo e i fosfati sono distribuiti in modo davvero ineguale nel mondo. Ci sono giacimenti solo in pochissime zone. Il 70% delle riserve di fosforo minerale, per esempio, si trova in Marocco e nel Sahara occidentale. Ciò significa che in futuro l'Unione Europea avrà necessità di pensare a come il fosforo potrà essere ottenuto a buon mercato. In questo caso, senza dubbio, un efficace sistema di riciclo del fosforo sarebbe l'ideale e il nostro punto di vista è che il metodo che stiamo attualmente sviluppando venga comparato, valutato e poi implementato su larga scala, con il risultato che l'Europa possa, per così dire, costruire la propria miniera di fosforo utilizzando questo metodo di riciclo.
0: Mentre alcuni scienziati conducono ricerche di laboratorio per studiare metodi per recuperare il fosforo dalle ceneri dei fanghi di depurazione e per produrre fertilizzanti con fosforo riciclato, altri scienziati conducono esperimenti sul campo. Il loro scopo è quello di confrontare il rendimento di diversi campioni di fertilizzante prodotti in laboratorio, prima tra di essi e poi con il rendimento dei fertilizzanti convenzionali.
1: In questo esperimento stiamo esaminando diversi fertilizzanti a base fosforo che si differenziano per l'origine del fosforo

0: e per la loro composizione. In questo caso, confrontiamo fertilizzanti al fosforo provenienti da una miniera del Nord Africa e un fertilizzante a base di fosforo riciclato. Inoltre, questi fertilizzanti hanno anche differenti contenuti di azoto. L'esperimento ha lo scopo di mostrare le differenze tra questi fertilizzanti.
1: Questa striscia di terra non è stata fertilizzata col fosforo. Questo ci permette di fare dei confronti. Qui potete vedere una sostanziale differenza nella crescita delle piante rispetto alle strisce di terreno con concimi al fosforo. Sono leggermente più alte, più robuste, di un colore verde scuro. Hanno più pannocchie, che sono anche più grandi. Nelle strisce di terreno con concimi al fosforo non si nota alcuna differenza tra quella con concime contenente fosforo riciclato e quella con concime a base di fosforo estratto in Africa settentrionale. Sembrano tutte uguali.
2: Acque reflue. Contengono più che sostanze inquinanti. E gli impianti di trattamento delle acque reflue hanno un potenziale che va oltre la semplice rimozione dei rifiuti.
0: Maggiore sarà il numero degli impianti di trattamento delle acque reflue nel mondo, maggiore sarà la quantità di biogas che potrebbe essere utilizzata e sicuramente anche nutrienti come azoto e fosforo potrebbero essere recuperati.
2: La ricerca e la produzione di alternative alle risorse naturali è una sfida che non verrà mai abbandonata e gli scienziati e gli ingegneri sono in prima linea per trovare soluzioni.
0: Alcuni dei processi per il riciclo di fosforo proveniente dalle acque reflue, fanghi o ceneri, sono in procinto di realizzazione su larga scala industriale nell'ambito di un progetto europeo che è attualmente in fase di avvio. Saremo responsabili della gestione di questi impianti pilota, preleveremo dei campioni e li analizzeremo. Stiamo anche valutando il fabbisogno energetico e alla fine saremo in grado di stabilire quali saranno i metodi più promettenti per il futuro.
2: L'acqua è sempre stata fonte di vita. Non importa in quale condizione, in questo momento potrebbe anche aiutarci a trovare soluzioni per alcuni dei più pressanti problemi mondiali.

0: A Palermo dibattiti, eventi musicali e artistici e una tavola rotonda per la festa L'altra Sicilia, l'isola che non si arrende. Al Centro Congresso Frentani si festeggiano i 125 anni della FIOM, ricordando le donne, protagoniste spesso dimenticate. Più di 3.146 centri, tra i 2.000 e i 10.000 abitanti, sono stati messi in osservazione per il gioco d'azzardo con risultati preoccupanti. Al Monc di Roma si sono svolti 3 giorni di panel e assemblee per discutere di precarietà e futuro in occasione dei 25 anni del sindacato dei lavoratori atipici.
1: A Palermo, alla festa della CGIL, L'altra Sicilia, sono state affrontate le criticità

0: e le possibili soluzioni per un nuovo modello di sviluppo della Sicilia che riesca a fare i conti con la precarietà attuale e i pericoli che essa comporta.
1: La precarietà uccide. Quel ragazzo di 22 anni che è morto al Colosseo lavorava in un'azienda in subappalto. E la logica della precarietà è l'appalto, il subappalto, il sottappalto, le mille forme di lavoro che si sono inventate, dallo staff leasing ad altre cose. Quindi noi stiamo chiedendo da tempo, ci abbiamo fatto un referendum su questa cosa, dove 13 milioni di italiani hanno votato per dire che era necessario cambiare leggi balorde per cancellare la precarietà.
0: E i giovani, che al referendum hanno partecipato ancora più delle altre fasce di età per cambiare le cose, faticano a trovare impieghi stabili in Italia.
1: Non solo i giovani sono precari, ma come sappiamo i giovani, se possono, se ne vanno via dal nostro paese. E non è più solo un fenomeno del mezzogiorno, è un fenomeno di tutto il paese. Noi stiamo perdendo intelligenze perché ormai mediamente hai quasi 100.000 giovani che ogni anno, laureati, diplomati, che vanno a usare la loro intelligenza fuori dal nostro paese. Noi siamo un paese che sta invecchiando e che sta perdendo competenze. Quindi, anziché aver paura di quelli che dovrebbero arrivare nel nostro paese, il governo dovrebbe porsi il problema non di chiudere i porti, ma di chiudere gli aeroporti, di non far andare via nessuno. Ma perché non vadano via? Bisogna pagarli, bisogna dire alle persone che hanno la possibilità di fare un lavoro non precario e di agire in questa direzione.

0: Prima del nostro intervento, questi lavoratori, che in Toscana sono 200 lavoratori, 200 operatori antincendio, avevano applicato un contratto nazionale semipiratesco, il contratto Anisa Consal. Questo contratto è abbastanza simile al contratto delle Guardie Fuochi, se non che vi sono 400 euro lordi sui minimi tabellari di differenza, ovviamente a favore delle Guardie Fuochi. Non potevano scioperare e avevano uno straordinario calcolato solo dopo la 173esima ora mensile. È una situazione molto particolare e di dumping contrattuale.
1: Erano condizioni al limite dello sfruttamento, perché le paghe erano basse, i diritti erano veramente all'osso.
2: Le condizioni lavorative diciamo non erano dei migliori. L'orario di lavoro già prevedeva 173 ore mensili, la retribuzione quasi sotto il minimo. Io da caposquadra riuscivo a raggiungere i 7 euro lordi l'ora.
0: Nell'ultimo anno e mezzo abbiamo aperto un'interlocuzione con la Giunta regionale toscana, con l'assessorato alla sanità, e abbiamo insistito parecchio perché si superasse l'applicazione del contratto di Anisa Consal. Nel frattempo vi sono state anche alcune cause legali dei lavoratori e sono state vinte in primo grado. E i giudici hanno individuato nel contratto nazionale delle Guardie Fuochi il contratto da applicare. E quando vi è stato a primavera di quest'anno la costruzione del bando di appalto, ESTAR, che è l'agenzia regionale che cura le relazioni sindacali, ha individuato come sfera di applicazione il contratto nazionale delle Guardie ai Fuochi. Noi abbiamo fatto la nostra parte insistendo molto sull'applicazione, i lavoratori si sono mobilitati, la Giunta regionale ci ha ascoltato.
1: Dal 1 luglio si è instaurato il nuovo contratto, che è ANGAF, che è subentrato al CCNL Anisa, e le condizioni sono migliorate molto.
2: Sono diminuite le ore settimanali di lavoro, le ore cumulative di straordinario e le ore lavorative mensili, quindi anche diciamo più spazio a quella che è la vita sociale e privata che ognuno può fare oltre che lavorativa.
1: Per tutti i diritti acquisiti e anche la paga che è migliorata, devo dire che è stata una grande battaglia.
3: Dal Centro Congressi Frentani, un'occasione per celebrare storie di passione, sensibilità e impegno.
4: Siamo all'iniziativa promossa dalla FIOM per il 125esimo anniversario.
3: In questa occasione si colloca il lancio del progetto di un archivio FIOM della memoria delle Metalmeccaniche.
4: Le donne della FIOM e dell'FLM hanno avuto un ruolo fondamentale.

0: fondamentale per trasformare le pratiche sindacali, per immettere temi cruciali nella contrattazione, creare un archivio e darlo in eredità alle future generazioni potrà contribuire alla conoscenza di tutto questo.
1: Noi consideriamo questa giornata anche un passaggio di testimone, perché serve anche a capire quell'azione, quella memoria, quel lavoro, che traccia, che solco crea rispetto al futuro di quello che sarà come dire, il movimento delle donne e quindi il movimento delle donne della FIOM.
2: Noi vogliamo far conoscere quello che è accaduto, quello che hanno saputo creare per la nostra società, per il sindacato, per quelli che sono stati i diritti conquistati, che sono andati a beneficio di tutta la società, non soltanto delle donne. Oggi abbiamo voluto mettere un focus su quella che è stata l'esperienza, l'agire delle donne straordinarie che hanno abitato la nostra organizzazione. E vogliamo però che l'esperienza di oggi crei anche una prospettiva verso il futuro, che crei un pensiero verso il futuro e che il fare, la capacità di relazione, di costruire una coscienza collettiva che le donne hanno all'interno di questa organizzazione diventi poi la base fondante di quello che sarà il nostro agire nel lavoro che svolgiamo tutti i giorni con le compagne che vivono con noi nelle fabbriche.

il febbraio del 1954 e a Palazzo Chigi si insedia Mario Scelba, il peggior nemico dei lavoratori e della CGIL. La sua politica di gestione dell'ordine pubblico, che verrà definita scelbismo, si caratterizza per una spiccata fermezza anticomunista e antisindacale, l'uso della celere per reprimere le proteste di piazza e un'azione di polizia talvolta ritenuta limitativa delle libertà costituzionali. Lo scontro tra Scelba e la CGIL nasce da lontano, a partire dall'eccidio di Portella della Ginestra, quando da ministro dell'Interno minimizzò l'accaduto affermando che non si era trattato di un attentato politico, ma solo di banditismo. La repressione scelbiana, tra la fine degli anni 40 e la metà degli anni 50, portò a svariate vittime, feriti e incarcerati. Per Mario Scelba ogni protesta era l'inizio di una possibile rivoluzione bolscevica e come tale andava repressa con la forza. Nelle campagne del sud la repressione fu costante, ma anche nelle città del nord i morti causati dalla repressione scelbiana furono molti. Ma il nome di Scelba, oltre che per le sue repressioni da ministro dell'Interno, carica che tenne per sé anche durante l'esperienza da presidente del Consiglio, è legato a doppio filo anche alla famigerata legge truffa. Una legge elettorale pensata per incrementare i parlamentari democristiani grazie al premio di maggioranza. Legge che però non fu sufficiente a garantire alla DC, che insieme agli alleati non superò la soglia dei 50% dei voti che faceva scattare il premio, la maggioranza sperata nelle elezioni del 1953. E fu proprio l'instabilità politica a portare Scelba a Palazzo Chigi per oltre 500 giorni. Dopo 5 anni da parlamentare, torna di nuovo ad indossare le vesti di ministro dell'Interno dal 1960 al 1962. Negli anni 60 è uno strenuo oppositore di Aldo Moro e della sua idea di coinvolgere i socialisti e in seconda battuta i comunisti nel governo repubblicano. Il giudizio postumo sulla sua figura è più che problematico. Per gli studiosi, Scelba rappresenta l'ala più intransigente dell'atlantismo, al punto tale da lasciare intravedere possibili torsioni autoritarie. L'avversione a idee di giustizia sociale di stampo socialcomunista, in nome di una priorità di ordine economico, portò a violare le libertà costituzionali di opinione e assemblea nei confronti di appartenenti alle formazioni sindacali e delle sinistre.

La solidarietà in questo momento è importante per questo territorio che ha subito l'abbandono da parte delle istituzioni e ha pagato un durissimo prezzo. La vicenda di Vicemi la conoscono tutti, è stata una frana disastrosa che ha portato fuori di casa centinaia e centinaia di persone e ha determinato la chiusura di esercizi commerciali, la chiusura di scuole, ma è anche la storia di una città dimenticata per la quale la politica non ha fatto niente nel corso degli anni perché è la seconda volta che si verifica. Quindi per noi è essenziale essere presenti in tutte le nostre sedi che sono

0: attualmente nella provincia. Sono tre: Gela, Caltanissetta e Niscemi.
1: La CGIL in un primo momento si è resa disponibile verso tutti i cittadini, non solo verso gli iscritti della CGIL, per la compilazione dei moduli che sono serviti per avere il contributo che in un primo momento veniva dato agli sfollati. Successivamente abbiamo chiesto al prefetto, alla presenza del sindaco, di far parte di un tavolo insieme alle altre parti sociali per la gestione dei fondi che poi serviranno per la ricostruzione. Come sappiamo, per la ricostruzione servono delle imprese e quindi noi vogliamo essere presenti per tutelare i lavoratori sotto questo frangente. Lo sportello sociale che apriamo qua a Niscemi non ha solo lo scopo di aiutare i pensionati, ma come si diceva poco fa, ha lo scopo di essere uno sportello di ascolto per la cittadinanza, e per una cittadinanza colpita da un evento così grave è una cosa veramente importante.
2: Noi come pensionati abbiamo una caratteristica, abbiamo la capacità di ascolto. Allora ciò significa poter dare alle persone la possibilità di aprirsi. Noi nei nostri servizi li aiutiamo, li accompagniamo alle loro necessità.
3: Allo sportello sociale si rivolge il pensionato, i nostri iscritti, i nostri anziani, quelli che hanno più bisogni, per i loro problemi, a cercare cosa possono fare. Tante cose, i loro diritti non lo sanno. E noi, questo sportello sociale, è uno strumento, una piattaforma dove possiamo aiutarli, non lasciare i nostri pensionati da soli. Anche per una prenotazione del 730, una prenotazione del ticket, per una prenotazione della carta d'identità, per riempire un modulo, per fare anche una raccomandata.
4: Io sono Francesca, sono di Niscemi, al patronato. So che posso trovare l'aiuto di cui ho bisogno. E anche questa volta, purtroppo, per l'evento franoso che ci ha visti coinvolti per la seconda volta, richiedeva dei passi da fare.
5: Gli sportelli sociali sono assolutamente importantissimi in una regione come la Sicilia, dove le informazioni a disposizione delle persone sono carenti, e soprattutto sono carenti a disposizione delle persone più fragili, più in difficoltà, che manifestano maggiori disagi e che spesso non riescono a risolvere i loro problemi, la necessità del momento. Quindi lo sportello sociale è un luogo dove manifestare il proprio disagio e provare a trovare una soluzione.
6: In Veneto le rette delle case di riposo continuano a salire. Nel 2026 l'aumento medio è stato di 2,16 euro al giorno per chi dispone dell'impegnativa di residenzialità e di 4,99 euro per chi ne è privo. Una struttura costa in media 66,15 euro al giorno con il contributo pubblico e 96,02 senza. L'Ospic CGIL Veneto denuncia che gli anziani aventi diritto il 13% resta escluso dalle impegnative e chiede alla Regione più risorse, assistenza domiciliare e un adeguamento della quota sanitaria, ferma a 52 euro. Per informazioni e tutela è possibile rivolgersi alle sedi territoriali Ospic CGIL.
7: In 10 anni il gioco d'azzardo in Italia è aumentato del 72% e con questo ritmo, tra il 2028 e il 2029, potrebbe superare i 200 miliardi di euro giocati. La questione non riguarda solo le grandi città. La terza indagine, Non così piccoli, azzardo, un problema in più per i piccoli comuni italiani, promossa da CGIL, Federconsumatori e Fondazione ISCON, ha messo sotto osservazione 3.146 centri tra i 2.000 e i 10.000 abitanti, circa il 40% dei comuni italiani in cui vive quasi un quarto della popolazione. Nel 2025 sono stati giocati 34,7 miliardi di euro sui 165,34 miliardi complessivi registrati nel paese. Nei piccoli comuni il gioco su smartphone e PC riguarda il 63,3% del totale, più della media nazionale, ferma al 61%. Nel 2019 erano il 33%. Sono 113 i piccoli comuni in cui la media pro capite del gioco online supera di oltre il doppio quella nazionale. Il caso più estremo è Baia e Latina, nel Casertano. Nel 2025 sono stati giocati online quasi 150 milioni di euro, pari a circa 103.000 euro per residente. Ogni giorno nella fascia tra 18 e 74 anni il dato corrisponde a 282 euro a persona. A rendere il quadro ancora più opaco è la natura del gioco prevalente. Il 96% riguarda riguarda il betting exchange, una forma in cui gli stessi giocatori tengono il banco, con scarse entrate fiscali e possibili rischi di utilizzo illecito. Numeri alti si registrano anche a Polaveno, Francavilla Insinni, Nociglia e Mairano, mentre la mappa dimostra che l'azzardo attraversa nord e sud. Dietro le cifre da capogiro ci sono perdite, dipendenze, fragilità sociali e un'enorme opacità economica, impossibili da contrastare senza dati pubblici e disaggregati comune per comune, indagini sui flussi di denaro, limiti più forti all'offerta e veri poteri di regolazione per gli enti locali.

0: Needle ha salutato i propri 25 anni con 3 giorni di panel e assemblee per discutere di precarietà e futuro al Monk di Roma.
1: Il lavoro è frammentato e scomposto come è scomposta la produzione e il sistema aziendale del nostro paese. A questa scomposizione bisogna rispondere attraverso il protagonismo e l'organizzazione dei lavoratori in un'ottica ricompositiva. Da questa situazione che siamo partiti per mettere in piedi questa nostra iniziativa che si fa un punto, diciamo, sul passato ma apre anche allo scenario futuro. È per questo che abbiamo chiamato anche questa nostra iniziativa Lavoro Futuro e crediamo che la ricetta e le scelte che abbiamo svolto in questi anni puntino esattamente in questa direzione.
0: La frammentazione impatta sulla vita dei lavoratori e complica l'accesso ai diritti. I panel si sono proposti come punti di riflessione sulle difficoltà e disparità che travolgono lavoratori autonomi e dipendenti, somministrati e non. Una giornata è stata anche dedicata al tema delle intelligenze artificiali, nuovi interlocutori non solo per svolgere il lavoro, ma anche per accedervi.
1: Sicuramente cambierà il lavoro per come è fatto e sicuramente impone ai decisori pubblici sia un tema di tutela della condizione di privacy di tutte le persone e la condizione dei lavoratori dal punto di vista della loro occupazione e anche delle decisioni che gli stati dovranno assumere per tenere insieme il progresso tecnologico che non è fermabile, ma allo stesso tempo la dignità dell'uomo e il controllo umano sul lavoro, ma anche la possibilità di incidere sul prodotto finale, che sia esso un prodotto o un servizio.

0: La scuola di formazione politica è un progetto destinato a ragazzi giovanissimi, dai 16 ai 21 anni. Con loro noi facciamo un'esperienza insieme, ci confrontiamo con i grandi temi di attualità, con le sfide di oggi e cresciamo insieme. Essendo così giovani, per loro è la prima volta che entrano in una sede della CGIL e conoscono il sindacato da una prospettiva molto particolare. Immaginiamo un sedicenne, un diciassettenne al liceo. Da noi trova lo spazio per potersi confrontare con i propri pari e confrontarsi sui temi di politica, di attualità, anche le grosse questioni internazionali che oggi preoccupano soprattutto i giovani.
1: Per me il fatto che le nuove generazioni siano disinteressate alla politica è un preconcetto. La realtà dei fatti, secondo me, è che ogni generazione di giovani vive un periodo geopolitico, storico e sociale differente. E sulla base di questo cerca in qualche modo di trovare il modo più adeguato e più giusto per poter partecipare. Quindi non è assolutamente vero e i giovani l'hanno dimostrato, hanno dimostrato di aver voglia di partecipare anche grazie alle grandissime mobilitazioni che ci sono state, per esempio quelle per i movimenti ambientalisti, ma anche quelle a solidarietà del popolo palestinese.
0: L'epoca è oscura, ma noi siamo vivi. Questo è il titolo che abbiamo scelto per l'ultima edizione. E in effetti, dai questionari anonimi che abbiamo sottoposto ai ragazzi, abbiamo compreso che è stata utile a loro per trovare una speranza per il futuro, per continuare ad impegnarsi nel presente sul territorio, perché sanno che questo impegno non sarà vano e che contribuisce a migliorare le cose.
2: Trovare uno spazio per coltivare la propria idea politica, la propria passione politica, secondo me oggi è ancora più fondamentale, perché siamo in un'epoca di grandissimo cambiamento, in un'epoca in cui non è più possibile farsi da parte, ma dobbiamo tutti quanti fare la nostra, dire la nostra, perché nel momento in cui noi non diciamo la nostra opinione è un minuto sprecato.
3: La scuola politica Lisei è una buona notizia perché affronta all'interno di luoghi che normalmente i nostri giovani non potrebbero frequentare temi molto complessi. Oggigiorno è fondamentale riuscire a coinvolgere i nostri giovani perché, come è emerso tra l'altro durante le diverse edizioni, vivono una sorta di periodo di smarrimento e quindi attraverso la nostra scuola hanno la libertà assoluta di potersi esprimere e quello che per noi è fondamentale è fornire un luogo dove debbano sentirsi liberi di poter crescere e magari anche cambiare idea su alcune questioni.

Quali sono i lavori più richiesti dalle imprese italiane a settembre? Secondo il nuovo bollettino Excelsior, al terzo posto troviamo il personale non qualificato nei servizi di pulizia, con 34.820 ingressi programmati. In seconda posizione salgono gli addetti alle vendite, cercati per 41.300 posti. Sul gradino più alto ci sono esercenti e addetti alla ristorazione, con 66.790 opportunità.

0: Cattolica dal 14 al 18 settembre, i giochi di Libera Età dello SPI CGL Lombardia hanno confermato di essere molto più di una festa al mare. Nati 32 anni fa e approdati qui nel 2014 grazie alla collaborazione con lo SPI Emilia Romagna, sono diventati un appuntamento in cui i giovani e meno giovani possono incontrarsi e divertirsi. Un'occasione per contrastare la solitudine, costruire relazioni e mettere al centro il valore dell'invecchiare insieme. A chiudere questa edizione, intervento della segretaria generale dello SPI CGL, Tania Scacchetti.
1: Di fronte a un mondo che sta cambiando con così grande velocità e in cui anche l'Europa non sembra essere il luogo giusto, noi abbiamo bisogno di dare un messaggio forte al paese, di ridare credibilità alla condizione delle persone e quindi sosterremo, lavoriamo e ci mobilitiamo per politiche sociali ed economiche che mettano al centro il diritto delle persone, degli anziani e dei giovani, il diritto previdenziale, la sanità e la salute come fondamento dei diritti di cittadinanza, immaginando che queste siano le vere risposte sociali a una crisi che nel mondo deve trovare riequilibrio fra le forze.
2: Continuare a creare occasioni per stare insieme e riconoscersi uniti sono uno strumento fondamentale per combattere la solitudine. E anche se Work in Progress termina qui, ci diamo appuntamento alla prossima settimana.

0: Cari amici di TG Events e Televigio, sono estremamente felice perché stiamo per affrontare una nuova puntata settimanale. Tanti ambasciatori, tutti pronti, mettetevi comodi, vi do subito una bella notizia flash. Parliamo con lui, Moreno Bucianti, che direttamente dalla terra sarda, una terra meravigliosa, la Sardegna, ci racconta di questa nuova avventura sportiva sotto il segno della solidarietà. Nazionale Calcio Sacerdoti, Nazionale Calcio Suore. Signori, la notizia.
1: Amici di TG Event, siamo davanti al seminario pontificio di Cagliari, dove in questi tre giorni si è svolto il raduno sport e preghiera della Nazionale Sacerdoti, che vi documenteremo attraverso le immagini. Un saluto a tutti e ci vediamo presto.

0: a questo punto manca solamente la sigla, firmata da Marco Carena, e qualche utile consiglio, perché senza di loro non si va da nessuna parte.
1: Questo programma è offerto da...
2: One, two, three, ho!
3: Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
4: FP Wine Experience.

0: Un ringraziamento speciale a Federica Rinaudi, che organizza tutto, una giornalista, una donna fantastica.
1: Maroccani, allora, miglior conto in assoluto del Bad Carpet Film Festival, quindi una marcia in più per raccontare questa esperienza importante che hai voluto condividere con noi.
2: Devo ringraziare un sacco di persone che mi appoggiano nei viaggi in camper con Cecio e in tutte le avventure che faccio con lui e anche in questo cortometraggio, quindi delle attività lastine che proprio hanno finanziato.
0: È stato fantastico incontrare Enzo Salvi, Licia Colò.
2: Sono innamorata di essere qua, aver conosciuto Enzo Salvi, che è da 9 edizioni che lo voglio conoscere e non ce la facevo mai. Poi
3: io,
2: Lisa, insomma, io sono veramente felice, grazie tanto. Sono una travel influencer, mi permetto di fare una marchetta. Doc_travelpic.
4: Doc_travelpic,
2: seguitemi sui social, sono sempre con mio cane. Ho fatto una marchetta con Enzo Salvi, ho dato il biglietto da visitare a lei, ci sono, fatemi fare tutto quello che volete per gli animali.
0: Felice di aver vinto questo premio con un contenuto che parla di amore per gli animali.
2: Noi viviamo in una bolla di sapore, no? Dove i pianeti sono trattati come dei bambini, ma nel mondo non è così.
5: Anche in Italia vengono trattati male.
6: In Italia ci sono zone dove vengono trattati molto male. Ma comunque dobbiamo combattere tutti quei posti dove vengono trattati male. Questo, prego, vai avanti.
2: Volevo puntualizzare un fatto, perché poi risulta magari che fuori da qua non amano gli animali, ma in realtà in Marocco amano tantissimo gli animali. Il problema è che quando c'è così tanto randagismo si va in difficoltà.
0: È stata una giornata bellissima, ma adesso c'è una sorpresa. Infatti ho lo zaino pronto per andare a visitare un posto meraviglioso.
7: Ci chiede la linea Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, colui che va sempre perennemente a quattro zampe. Direttamente dall'abbazia Mirasole di Opera per un evento a tutto baffi.

0: Amici degli animali, benvenuti qui a Opera, a Il Chiosco coi Baffi, in questa abbazia Mirasole che è fantastica, è meravigliosa. Tanti appuntamenti, oggi sarà una giornata veramente, veramente ricca. Tanti eventi ludici dedicati ai nostri amici a quattro zampe, ma non solo. Abbiamo tanti ospiti, abbiamo tanti stand da andare a curiosare, tanti pelosetti dai cani, abbiamo visto anche dei furetti, ma guardate un po' che cosa è successo.
1: Quanto è importante la ricerca?
2: La ricerca per noi è importantissima, che è la nostra missione principale. Difatti IRCCS, che mi chiedevi, vuol dire Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico. Quindi vuol dire un ospedale dove la priorità è la ricerca, al letto del paziente, ricercatore, quindi si studia sul paziente cosa succede, il ricercatore ricerca, certo, e poi ritorna al letto del paziente con delle nuove cure. Siamo gli ospedali di ricerca, ospedali universitari di ricerca, che possono per primi sperimentare nuove cure, nuovi farmaci, nuovi device per migliorare la cura e la salute di tutti. Grazie al CRAL Mangiagalli, che ringrazio per questa bellissima giornata. Senza un gruppo così non saremmo arrivati a fare tutto quello che abbiamo fatto.
3: Per l'occasione abbiamo deciso di offrire a voi clienti dei sacchettini contenenti un buono sconto da poter utilizzare presso la sede principale a Vidigulfo, poi una brochure attraverso la quale, scannerizzando il QR code, si può scaricare l'applicazione, una cassa Bluetooth che è sempre molto utile.
1: E io la voglio!
3: E ovviamente, per ultimo ma non per importanza, un campioncino di croccantini per i vostri amici pelosi.
4: Quindi non abbandoniamo gli animali, non abbandoniamo i ragazzi soprattutto, e dateci una mano anche alla nostra associazione, ne abbiamo bisogno.
0: Associazione Poliziotti Italiani. Quanto è importante il primo soccorso? Quindi voi aiutate soprattutto le persone, sì, ad avere il primo intervento, che, sì, è quello fondamentale. Poi intervenite voi, ma il primo intervento,
5: sì, esatto,
0: è quello più importante.
5: In che modo lo facciamo? Lo facciamo attraverso un corso che viene gestito dai nostri istruttori.
0: Perché la

0: Prima cosa importante è calma, sangue freddo, che è un po' impossibile avere il sangue freddo, però
1: bisogna cercare di stare più calmi possibili, perché sennò si passa l'agitazione anche all'animale.
2: L'animale non ti può dire cos'ha e devi essere tu empatica a cercare di capire che in quel momento lui ha bisogno di aiuto.
0: C'è una storia dietro a questi libri che è la cosa che a me ha incuriosito moltissimo. Non è un libro in sé, ma è una raccolta di pensiero, una raccolta di vita.
3: È una fiaba. L'animale che sta con noi ci regala un sacco durante la sua vita. La fiaba viene fatta sui ricordi e racconti della famiglia, ma integrata con personaggi inventati che hanno la funzione di raccontare proprio l'animale.
0: Non è semplice fare le foto degli animali,
3: no.
0: No,
3: non è semplice, si muovono molto velocemente, oltretutto hanno la soglia dell'attenzione di massimo 20 minuti, quindi i servizi devono essere molto veloci, ma prima c'è la preparazione che devono essere a loro agio.
0: E dal Chiosco dei Baffi e dall'Abbazia Mirasole e qui da Opera è tutto, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi da Marco Anelli.
4: Leggenda o verità? Vi portiamo in un mondo fantastico, quello delle sirene. Il subinviato Gianni Risso ci manda queste immagini molto, ma molto suggestive.
5: Prima volta a Zoagli?
6: No. Non a Zoagli, ma prima volta a vedere la Madonnina.
5: Eccola. Ma voi siete anche reduci da un'esibizione in India addirittura, è giusto?
6: Sì.
5: E cosa facevate?
6: Siamo esibite negli acquari in India e nelle vasche di vari expo.
5: Quindi è un'esperienza che fate da tempo oramai.
6: È il nostro lavoro, sì.
5: Bene. Come si chiama? Avete una scuola per sirene?
6: Sì, esatto.
5: Come si chiama?
6: Water Arts Mermaid School.
5: Perfetto.
6: È la prima scuola di sirene e tritoni su Genova.
4: E finalmente è tornata lei, Erika Comoglio, ogni tanto ci manca ragazzi, direttamente da Colegno, Torino, ci parla di felicità, perché c'è felicità e felicità, ma la sua felicità è la nostra felicità.
7: Lo sapete dove possiamo trovare la felicità? Qui a Torino, esattamente a Colegno, nel Museo della Felicità delle Pastiglie Leone. Potevamo non partecipare all'emozionante cerimonia di inaugurazione che ha celebrato il coronamento di un grande sogno familiare condiviso da Michela Petronio, che è presidente del brand, e da Luca Barilla, che insieme ai loro figli hanno fortemente voluto e guidato questo ambizioso progetto fin dall'acquisizione del marchio, che è avvenuta nel 2018 ed è stato concepito come una vera e propria fiaba contemporanea. E adesso ascoltiamo le parole del direttore del museo.
8: Ci troviamo qui con il direttore di questo museo meraviglioso, appunto, ripeto, il Museo della Felicità, e qui si esce felici. Allora, direttore Mario De Luca, insomma, che cos'è questo museo?
9: E questo museo non è solo un museo, ma è uno spazio esperienziale nel quale vogliamo donare piccoli momenti di felicità a tutti i consumatori e a tutti i visitatori. Il brand Leone, già con le sue pastiglie, le sue caramelle, il suo cioccolato, da 170 anni, perché l'anno prossimo festeggiamo i 170 anni, regala questi momenti di felicità con le dolcezze, e quindi abbiamo voluto aprire le porte a questo mondo. Quindi si vede la produzione del cioccolato, che è dietro le sue spalle, la produzione delle caramelle, e si vive, si ripercorrono tutti gli step storici, ingredientistici, estetici, che hanno fatto grande il nostro marchio e lo fanno conoscere dappertutto.
8: Certo. E allora con la dolcezza e con le emozioni veniamo tutti al Museo della Felicità della fabbrica delle caramelle, non solo, però.
9: Grazie.
4: E adesso un momento di concentrazione e di serietà. Mettetevi veramente stracomodi. Se avete il bicchiere pieno di vino, finitelo, perché bisogna essere carburati per affrontare Gabriele Maria Corini, che ci parla di insieme. Insieme accadono tante cose e insieme si risolve un po' tutto.
10: Cari amici, nei nostri appuntamenti ci siamo dedicati spesso all'amore. Ora allarghiamo un po' i nostri orizzonti e dedichiamo qualche nostro incontro all'amicizia. Prima di tutto, ecco, l'amicizia che non deve essere confusa con la conoscenza. Quante volte anche noi siamo cascati nel luogo comune di dire quanti amici ho su un social,

0: nei nostri contatti. Ecco, l'amicizia non è semplicemente conoscere qualcuno, è un legame profondo di esperienze condivise insieme, di cammini anche tracciati insieme e impareremo anche nei nostri prossimi appuntamenti e incontri a vedere come l'amicizia è un qualcosa che si costruisce e che richiede anche alcuni ingredienti importanti, forse a cui non abbiamo mai tenuto conto, e semplicemente ricordiamoci che un'amicizia si costruisce sempre insieme.
1: E qualcuno diceva piccolo spazio, pubblicità. Per noi un utile consiglio.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: E adesso parliamo di calcio, per quanto riguarda i calciofoli dall'altra parte, quelli che ogni domenica, adesso non è più solo la domenica, ma il martedì, il giovedì, il venerdì, insomma il calcio ha invaso il tubo catodico, ma per noi c'è solamente una nazionale di calcio, nazionale calcio spettacolo, che a Nichelino ha dato veramente spettacolo. Cari amici di TGV, se prendo la linea da Nichelino, siamo qua a Torino praticamente, dove c'è insomma, una terra importante legata al calcio, le tradizioni, il Toro, la Juve, il Toro, diciamo il Toro più
0: Il
1: volte, il
0: toro, sì.
1: Toro.
0: Sì, il toro,
1: Juve.
0: toro, toro, toro.
1: Come Juve? Hai detto Juve! Dai, il ragazzo è giovane
3: Sì, la
1: però.
3: maggior parte in Torino sono sia della Juve che del Toro.
1: Allora, facciamo chiarezza, intanto a Torino sono più del Toro o più della Juve?
3: Secondo me è più del Toro, però la Juve ha tifosi dappertutto.
1: Senti, perché siamo qua oggi?
0: Ah, siamo per una causa molto nobile, siamo qui per raccogliere fondi per l'AMPV di Torino, che è l'associazione per le persone non vedenti ed ipovedenti.
4: Io sono il presidente dell'ANPVI, Associazione Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti, presidente della sezione di Torino. Mi sento di dover ringraziare davvero dal più profondo del cuore dei cari amici che hanno fatto sì che oggi fosse, che questa sera fossimo qui.
0: Quindi la causa è importante e abbiamo già, come vedete, c'è Claudio Sala che non è roba da poco, c'è Luca che non è roba da poco e c'è Massimino che poi è Massimiliano, però lo conoscete tutti come Massimino.
1: Adesso raccontami di te, Massimino, perché giustamente il
0: Mi
1: mondo social ti conosce.
0: interessa, sì, però.
1: Siamo curiosi. Senti,
5: Siamo due realtà diverse, sono la nuova realtà, quindi la realtà dei social.
1: parla un po' ai dinosauri. Chi sei tu?
5: Ah, io sono Massi, semplice ragazzo, ho iniziato a fare dei video col mio cane e alla gente ha cominciato a piacere, quindi ho fatto vedere un po' il rapporto mio col cane, poi tra il cane e la bambina che possono crescere in armonia senza pericolo.

0: ci facciamo paura da soli.
1: Un gol davvero veramente emozionante, devo ringraziare il mio amico Luca che mi ha fatto un bel assist di testa, perché quella coda dell'occhio mi aveva visto dietro di lui e io ho fatto uno zampino da vero bomba e ho dimostrato di meritarmi la maglia della nazionale.
0: TGM in televisione.
2: Ciao.
0: Maragnao.
2: Maragnao.
0: E dopo cotanto sport, ragazzi, la solidarietà ha avuto il suo spazio. Adesso passiamo alla lettura, alla cultura. E se parliamo di cultura, io penso a Lorenzo Beccati, una delle massime autorità italiane per quanto riguarda la scrittura, ma non solo, è anche un grande, diciamo, autore. Ma per noi è pronto per raccontarci due libri per Alza il Volume.
3: Alza il volume. Oggi alzeremo questi due volumi, ma sono dello stesso autore, di Ukenzu, Strane case, è sempre dello stesso autore, che tra l'altro si cela dietro una maschera bianca e il suo volto non si conosce. L'altro libro è appunto Strani disegni. Questi libri tra l'altro sono correlati da disegni che sono assolutamente fondamentali alla narrazione. Signori, alza il volume. Continuate con le vostre segnalazioni. Alla prossima!
0: E adesso è il momento di Andrea Biandrino. Andrea Biandrino ci porta all'interno di un'azienda italiana che crede ancora nei valori della tradizione, ma soprattutto della famiglia.
4: In Romagna la piadina non è un prodotto, ma è un patrimonio. E ci sono aziende che per difenderlo l'hanno preso sul serio. Dal 1979 la famiglia Bravi fa una cosa sola: piadine, pane e prodotti da forno esclusivamente romagnoli. Siamo venuti a vedere come si fa a tenere fede al disciplinare IGP quando produci migliaia di pezzi al giorno. Dalla materia prima alla cottura sul testo industriale fino al confezionamento. Questo è quello che succede quando da una tradizione di cucina diventa un'eccellenza industriale romagnola. Siamo in compagnia di Luigi Bravi, esattamente da 47 anni tu produci piadina.
5: Sì,
4: l'Orv, e non solo.
5: L'Orv è nata come ingrosso alimentare e poi con il mio evento, io ho un'estradizione industriale, col mio produttivo, col mio evento dal 1990 ho cominciato a produrre. Inizialmente la piadina romagnola in un piccolo stabilimento Forlì e poi l'abbiamo trasferita negli anni 90 qui a Bagnacavallo. E poi nel 2002 è partita la parte industriale. Oggi l'azienda è diventata una delle maggiori produttrici italiane di pane sostitutivi, occupa circa 530 dipendenti, 3 stabilimenti, e siamo riusciti a portare il fatturato a oltre 110 milioni, di cui più del 50% viene fatto all'estero.
4: Luigi, cosa vuol dire passare, diciamo, dalla tradizione familiare a quella industriale?
5: Allora, la prima cosa è stata quella di mantenere la familiarità, perché penso che avere un ambiente familiare si lavora molto molto bene.
4: Beh, Luigi, e poi diciamo che l'Orva continua con te e dopo di te in compagnia anche di tua figlia,
5: certo,
4: giusto?
5: Qua, Michela.
4: Michela. L'azienda, come diceva, appunto, familiare, il tuo ruolo all'interno?
6: Io sono in azienda da 25 anni, il mio ruolo è stato principalmente quello di essere all'interno della qualità, praticamente fino a 2 anni fa ero all'interno della qualità e poi abbiamo deciso, insomma, di spostarmi in una visione più strategica dell'azienda. Oggi sono vicepresidente dell'azienda e quindi, mentre prima ero molto più operativa, adesso sono, diciamo, più concentrata su dei piani a lungo termine di sviluppo dell'azienda. Come dicevamo, noi siamo cresciuti tantissimo, soprattutto negli ultimi anni, con uno sviluppo improntato prettamente all'estero. vero, però il DNA dell'azienda è sempre stato quello di avere un cuore, di avere comunque, di vedere l'azienda come una grande famiglia. Quindi questa è una cosa che penso che ci caratterizzi e ci distingua anche da magari da altre realtà
4: sì, magari sì. Internazionali, multi internazionali. Sì. E allora io so che i nostri telespettatori sono veramente curiosi e cosa andiamo a vedere come viene fatta questa piadina. La piadina che poi voi trovate sui vostri tavoli.
5: Noi lavoriamo H24 per 5 giorni alla settimana, in continuazione.
4: Noi siamo stati alle Saline l'anno scorso. Ricordiamo che questo territorio purtroppo è stato sottoposto per 3 alluvioni. L'Orva, con cuore romagnolo, ha dato un apporto molto importante che viene riassunto qua nella slide. Ce lo vuoi dire, riassumere tu brevemente?
5: Beh, questa è stata un'iniziativa che abbiamo fatto a seguito del nostro pensiero su cosa deve essere l'azienda e la funzione sociale che deve avere l'azienda. Quindi quando i nostri dipendenti sono stati alluvionati, c'è chi ha perso la casa, chi è proprio ha perso tutto. Allora abbiamo cercato di coinvolgere i nostri fornitori e anche noi personalmente, che abbiamo messo delle cifre importanti, per poter andare incontro a queste persone che hanno perso tutto quasi. Quindi siamo riusciti a raccogliere delle cifre importanti e stiamo continuando ancora oggi a sostenere chi ha bisogno, non solo gli alluvionati, i miei dipendenti, ma anche chi ha bisogno. Se a livello di territorio qualcuno ha bisogno, l'Orva c'è e ci sarà sempre.
4: Concludiamo questo fantastico viaggio nel cuore della Romagna, mangiare e vivere sano.
0: E vi salutiamo con queste immagini suggestive, molto particolari, che parlano di sport, a cura della redazione di MTB Channel. Una garanzia.
2: Tra brevissimo partirà Gravel Cross Triathlon GT3 Lavaredo e questa volta andremo proprio a scoprire quelli che sono punti meravigliosi. 1 chilometro di nuoto Lago di Santa Caterina, poi 27 chilometri in bicicletta fino al Lago di Misurina, e si stanno preparando i nostri atleti, e poi 7 chilometri e mezzo di run per arrivare fino lassù al rifugio Auronzo. Tre cime di Lavaredo ci stanno guardando, siamo immersi in questo patrimonio dell'UNESCO. Buona gara a tutti!

0: Alessandro De Gasperi, trionfatore, vincitore, re di questa prima edizione GT3 Gravel Cross Triathlon. Insomma, buonissima la prima.
1: Assolutamente sì, ero in una buona condizione, quindi ho detto dai, sfruttiamola e vediamo che tempo riusciamo a fare.
0: Qual è stato il momento più difficile? Qual è invece stato il momento in cui hai realizzato, ok, è mia?
1: Allora, il momento forse più difficile è stato l'ultima parte della bici, perché c'erano delle rampe veramente impegnative e con la gravel si stentava un po' e sono riuscito a non mettere i piedi a terra, però ero veramente a tutta. Dopo invece di corsa, insomma, non sapevo quanto vantaggio avessi, quindi ho gestito, però poi alla fine, verso la fine mi guardavo dietro e non vedevo nessuno, me la sono presa relativamente un po' più con calma gli ultimi paio di chilometri. È veramente un'esperienza proprio che consiglio a tutti, perché è veramente stradivertente.
2: È la puntata numero 815, possiamo dire che finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima con nuovi servizi, tanti ambasciatori, se volete segnalarci i vostri eventi, fatelo, info@tgevents.it, rispondiamo a tutti e vi diamo la soluzione come poter collaborare con noi, perché il TG degli eventi è al vostro servizio. Poi siamo online, sempre, tgevents.it, è un click, è un mi piace, basta un attimo, siamo sui social, Facebook, Instagram, ragazzi, ma siamo veramente ovunque. Il TG degli eventi italiani è lì, pronto che vi aspetta. È il caso di dire 3, 2, 1, ciao. Maragnao.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: 1, 2, 3, ho!

Eccomi qua, io sono Michele Specchiale, in arte conosciuto con il nome di DJ Mickey Bionic. Io mi sono avvicinato nella musica già da quando avevo 12 anni. Ho iniziato già a studiare la musica, iniziando a studiare in una banda musicale del paese. Io comunque sono un siciliano e all'epoca ho studiato con il mio maestro nella banda musicale del paese. Ho iniziato a fare solfeggio e mi sono avvicinato nell'ambito della musica. Poi, raggiungendo un'età più grande, tra i 18 e i 20 anni, mi sono avvicinato nell'ambito della musica un po' elettronica, tutto ciò che magari è musica elettronica, strumenti musicali elettronici, quindi ho abbandonato un po' gli strumenti a fiato. All'epoca suonavo il clarinetto in si bemolle e poi mi sono avvicinato a suonare la tromba in si bemolle. Questo è accaduto perché poi, dopo 18 anni, ho avuto un incidente e quindi, non potendo più suonare il clarinetto in si bemolle, mi sono dedicato allo strumento della tromba in si bemolle.

0: emozione hai provato essere all'Arena di Verona e portare la tua musica avanti il pubblico delle Paralimpiadi?
1: Allora, io sin da piccolo ho amato la musica in ogni sua forma, e in cui mi ha portato tantissimi risultati, sia nell'ambito della musica elettronica, sia anche con qualche apparizione un po' qua e là. Quando ho perso il braccio mi sono un attimino fermato, perché non potevo più suonare in console con due mani, quindi c'è stato un momento di pausa. Ma poi ho capito che comunque bisognava inseguire le proprie passioni, e da lì ho iniziato a utilizzare una protesi banale che mi era stata data dal centro protesi Inail Vigors di Budrio, per poter svolgere le mie passioni, iniziare a poter suonare con due mani in console. Nasce tutto da quando ho pubblicato un video su YouTube, dove c'è stato proprio un boom di curiosità, un boom di chiacchierare, di parlare questo DJ che suona con una mano bionica in console. E da lì tutto è iniziato con questo video, dove sono alla voce di tutti, dove mi conoscono un po' tutti nell'ambito della musica, e quindi non mi sono mai più fermato. Quindi poi anche il centro Inail mi ha fornito di protesi di ultima generazione, che mi poteva far suonare con più facilità e avvicinarmi con disinvoltura alla passione mia, che è il DJ. E tanti video pubblicati anche su Instagram, su TikTok, dove raggiungo un bel po' di follower. Questo magari è stato il modo come il Comitato Olimpico mi ha scovato, oppure penso sicuramente che il nome bionico, magari si cerca su Google una semplice ricerca di persone bioniche, sono lì in pole position dove compaio, e quindi questo è stato il modo che loro mi hanno comunque trovato, il Comitato Olimpionico, e da lì è stata una chiamata telefonica, perché mi volevano, e nel poter essere uno degli ospiti principali all'Arena di Verona. E mi hanno chiesto anche dei compiti, perché il brano che comunque si sente all'Arena di Verona è un brano mia produzione, questo è un po' il mio mondo dove io la sera mi rifugio, ed è stato il mio brano piaciuto, non è stato modificato assolutamente neanche di una virgola, e in questo modo mi hanno conosciuto. Io sono onorato di essere stato lì assieme comunque agli atleti, tanto di cappello agli atleti sportivi, e mi sento anche in un certo modo anche un pezzettino di loro. Io non

0: faccio sport, ma inseguo un'altra passione che è quella della musica. Come chi magari ama la scrittura, chi ama qualsiasi forma di arte, cultura, sport, e quindi bisogna comunque inseguire le proprie passioni e crederci fino in fondo. Non bisogna mollare, magari al primo impedimento, alla prima volta che comunque non si riesce ad ottenere un certo livello, ma magari provare e riprovare affinché comunque si ottengano dei risultati.
1: I'm free from you like I always planned. Turn it loud, let the bass erase.
0: Dopo l'incidente c'è stato un momento di pausa, ma in qualsiasi cosa che uno ama fare, qualsiasi cosa che sia, ti fa pensare che comunque un impedimento anche di non avere un braccio non deve essere un modo per farti interrompere i tuoi sogni. Sono dei sogni che devono essere coltivati e sono dei sogni che devono essere inseguiti con la forza, la caparbietà e la grinta. Io ringrazio il centro protesi INAIL di Budrio che mi ha costruito una mano, un braccio ad hoc. Devo ringraziare anche la mia sede, Regione Campania INAIL, in questo caso Battipaglia, che mi sostiene, che crede in me, e fra non molto mi daranno un altro braccio bionico di ultima generazione, e con un'evoluzione un po' come le macchine, che mano a mano che passa il tempo la tecnologia va avanti, e quindi avere uno strumento migliore che ti può facilitare la vita e avere l'autonomia. Ringrazio la mia sede INAIL di Battipaglia che crede in me, che mi sostiene. Ringrazio il centro INAIL che si impegna anche nei minimi dettagli, anche con i colori, con un po' il modo come viene rivestito, perché io sono un tipo un po' molto pignolo, quindi i particolari, i colori nel mostrare e non nel nascondere. Magari ho una mano tutta nera fornitomi dalla Ottobock, questa è una bibionica in cui potrebbe essere anche rivestita con un guanto in pelle color carne, ma io preferisco comunque tenerla sempre in mostra e quindi non ho nessun problema nel mostrarmi così come sono. Mi mostro in questo modo perché la gente magari vede in me una figura che è riuscita, una figura che comunque cerca di fare anche, tra virgolette, un po' il pagliaccio sui social. Chi mi conosce, mi segue sui social, sa che io la disabilità la considero come un qualcosa a cui giocarci su, come uno stimolo di gioco, uno stimolo per prendere la disabilità, detta un po' così, e giocarci su. Non ho nessun problema nel mostrarmi, in questo modo magari cerco di far capire alle persone che hanno difficoltà nell'ingranare quel modo di capire che perdere un braccio, perdere una gamba non è la fine del mondo. Quindi cerco di essere di esempio per tutti coloro che magari non sanno ingranare il modo come si deve affrontare la vita anche sotto forma con la disabilità. Io cerco di essere presenti a tutti coloro che mi scrivono, cerco di essere presenti a tutti coloro che mi chiedono come ho fatto questo, come non ho fatto quello. Anche il semplice modo di allacciarsi un po' le scarpe, ne ho aiutate tanti ragazzi che anche con una sola mano riesco a allacciarmi le scarpe senza nessun problema. Non per questo sono in possesso di un Guinness World Record anche,

0: Non per questo noi siamo comunque una famiglia bionica. Chi mi conosce sa che anche mia moglie è senza entrambe le gambe, che ha perso le gambe in un incidente su un marciapiedi. E quindi io o lei non ci siamo mai arresi, cerchiamo di essere anche lei un po' d'esempio in questo modo, nel poter dimostrare che anche senza gambe, oggi come oggi, chi può comunque arrivare e riuscire a camminare in modo tranquillo e per bene.
1: E la tua protesi oggi è parte della tua arte. Quando è cambiato il tuo modo di fare musica? Sì, è cambiato.
0: Sicuramente la protesi è indispensabile e importante affinché possa sentirmi in two hand on console, su two hand on decks. Due mani sui piatti, due mani in console, mi permette comunque di giostrare i passaggi in modo come io suono. Si è visto anche nel video che ha girato tutto il mondo all'Arena di Verona. E quindi una protesi comunque ti aiuta a fare le cose comunque che sembrano banali, ma che avere un aiuto, un modo anche di essere aiutato con l'utilizzo di una mano bionica Ottobock, con un braccio dell'INAIL, il centro protesi INAIL, mi facilita molto il mio lavoro, in questo caso come artista sui piatti.
1: E se ripensi a un momento difficile della tua vita e guardi dove sei arrivato oggi, cosa diresti al Michele di allora?
0: Il pensare di essere arrivato a questi livelli, di essere magari, non mi piace dire che sono un personaggio famoso, un personaggio pubblico, questo non mi piace. Io sono una persona magari conosciuta, una persona conosciuta anche molto bene nell'ambito della musica, sì, e in cui mi considero una persona che sia conosciuta nell'ambito della musica, parlo anche ai miei colleghi che suonano, questo mi fa tantissimo piacere, mi fa tanto onore. Non avrei sicuramente pensato di raggiungere questi livelli 20-25 anni fa. Questo non era neanche nei miei pensieri, poter pensare, guarda, io un giorno metterò il piede sull'Arena di Verona, o magari poter suonare a Castel Porziano dal nostro presidente Mattarella, oppure in avvenimenti che adesso non vado a citare nomi, però parlo di Fashion Week, parlo di festival importanti di culture. Sicuramente non avrei mai e poi mai pensato a questi livelli. Vorrei dire a tutte le persone che affrontano questo momento dove avranno sicuramente subito un incidente di qualsiasi genere, quello di non arrendersi, non abbattersi, ma inseguire comunque le proprie passioni, anche di inseguire gli obiettivi quotidiani. Mi riferisco anche alle persone in cui non perdono una mano, una gamba, ma magari problematiche in cui sembra che sia la fine del mondo. Per le persone magari normaloidi, così li chiamo io, che hanno un momento così di paure, un momento magari di sconforto, magari di guardarsi un po' sempre dietro nel trovare le giuste risposte a chi magari sta più male, e quindi trovare un po', anche in questo caso attraverso me, la forza di come sia possibile che io magari realizzo le cose, raggiungo le cose, magari ad un piccolo intoppo di vita tutto sembra che cade il mondo addosso. Quindi avere la forza di pensare c'è sempre qualcuno che sta peggio di noi e con la volontà si possono raggiungere gli obiettivi. E parlo anche a tutti quelli che subiscono un incidente di essere un po' così diretto, guardatemi, io ce l'ho fatta, io raggiungo gli obiettivi perché sono un tipo tosto, sono un tipo caparbio, sono stato male, è giusto magari evidenziarlo, ma sono stato male magari una settimana, 10 giorni, ma poi si cambia pagina. Bisogna inseguire le proprie passioni, avere il coraggio e lo stimolo di reagire alla vita, di guardare le belle cose. E tante volte magari non si pensa che siano belle, ma sono alla portata di tutti. Il poter passeggiare, il poter magari toccare un fiore, sono delle piccole cose che comunque ce le abbiamo tutti quanti. Il poter

stare in compagnia nel modo allegro per se stessi e anche per chi magari ci guarda, e dimostrare a tutti quanti che comunque piano piano si possono realizzare le cose che uno magari insegue. Volevo spendere anche un piccolo messaggio di ringraziamento per la mia azienda, l'azienda Bracal, l'azienda Ecoil, che mi permettono di fare tutte le cose che mi piacciono. Sto parlando nell'ambito del sociale, sono contenti quando faccio determinate cose che possono servire magari agli altri, che possono essere visti per chi necessita, per chi ha bisogno di quell'aiuto. Io giro anche ospedali per chi mi cerca, per chi ha magari uno stimolo magari di presenza. Anche qui nel Vallo ho cercato di aiutare ragazzi in cui non trovavano magari quella piccola spinta, basta anche una parola o magari essere visti per dargli tanto, dargli il conforto, dargli il coraggio di reagire. E quindi il mio modo di fare è per me stesso e magari per tutti quelli che cercano magari quella chiave, come poter ingranare quella marcia e poter andare avanti. Il termine DJ Mickey Bionic un po' raffigura me stesso, raffigura il nome DJ, in cui faccio parte come DJ, sono anche, voglio sottolineare, un DJ producer dove tanti brani sono ormai pubblici, dove alcuni dei miei brani girano anche su Radio 105, in radio un po' importanti. Il Mickey Bionic è un po' quello che mi rappresenta, il modo di suonare in un modo strano e di poter utilizzare una tecnica magari insolita, sicuramente di poter essere un DJ visto con un qualcosa di diverso. Non per questo sono l'unico DJ che suona al mondo con una mano bionica, un modo strano, ma quello che contano comunque sono i risultati. Contano i risultati perché io, sì è vero, mi manca un braccio e non per questo non devo abbattermi e rinunciare alla musica. Sì è vero, mi manca un braccio, ma questo non vuol dire che io non possa fare e svolgere un lavoro anche manuale presso la mia azienda, in cui faccio il manutentore elettro ed elettromeccanico. Mi manca un braccio, questo non vuol dire che io magari non possa praticare uno sport. Sono tra virgolette il DJ del comitato paralimpico, quindi non mi piace fare sport, però posso dire che ogni tanto mi butto in piscina, mi piace fare il nuoto. Mi manca un braccio, ma riesco a fare tantissime altre cose che magari le persone normali non sono capaci di fare. E in questo caso potrei prendere una persona e dire: provate a mixare, magari sono incompetenti, non ci riescono. Io riesco a suonare anche con una mano, ma visto che comunque ho la possibilità di utilizzare una protesi, mi viene molto più semplice, molto più pratico, e quindi lo posso fare in una forma molto più facile. Quindi Mickey Bionic consiste nel suonare con l'utilizzo di una mano bionica in console per fare musica.

0: palco importante come quello dell'Arena di Verona. Hai altri progetti?
1: Dopo l'Arena di Verona è stata un po' la ciliegina sulla torta, dove mi ha aperto tante tante altre cose che stanno un po' bollendo dentro una pentola. Non sono qui a spifferare un po' tutti i miei progetti, come quando è stato dell'Olimpiade, io sono stato nominato.

l'anno scorso, prima di agosto, dove sono stato bravo a non svelare un po' tutti i segreti. E poi penso che uscire allo scoperto è una gran bella sorpresa per tutti. Ci sono stati, c'è stato tanto lavoro dietro, preparare il brano, l'abbigliamento, il modo come potevo uscire fuori da una botola nascosta, il modo come io potevo suonare, anche il cameraman, i modi come mi riprendeva, e tutto ciò che il contorno affinché io mi potevo esibire è stato comunque una sorpresa per tutti. Sono qui a dirvi che comunque ci stanno anche altre tante altre cose che non posso dire, ma presto magari saranno svelate. Ce ne sta più di una, magari stay tuned, seguitemi piano piano, e ci sto già lavorando, ma non posso dire niente, perché penso che sia anche più bello quando magari nel modo inaspettato possa uscire fuori una notizia, come è stato quello della partecipazione all'apertura paralimpica, in modo come il DJ Bionico ha potuto esprimersi con il proprio brano davanti a tutti i capi di Stato, e sarà molto più bello magari l'attesa in questo modo.

0: Il premier spagnolo Pedro Sánchez si è dimesso e chiama nuove elezioni per il 29 novembre, l'annuncio in un discorso pubblico dal Palazzo della Moncloa. Sánchez, 54 anni, è primo ministro dal 2018, uno dei leader europei più longevi. Dopo le proteste di piazza, il premier rivendica che il governo ha approvato misure coraggiose per tutelare il diritto all'accesso alla casa. Per il vice premier Matteo Salvini, la parola torna al popolo, che potrà finalmente scegliere di voltare pagina e guardare al futuro. Svolta sulla vertenza Electrolux. Al tavolo convocato al Mimit, il gruppo svedese ha presentato un nuovo piano da 90 milioni di investimenti che prevede il ritiro dei licenziamenti nei siti italiani. Siamo pronti a sostenere il rilancio con strumenti straordinari anche nella prossima manovra. Dobbiamo salvaguardare tutti gli stabilimenti e i livelli occupazionali, ha dichiarato il ministro Adolfo Urso. Il piano prevede 1.250 uscite volontarie incentivate. Il confronto con sindacati ed azienda riprenderà il 29 ottobre. Sale la pressione fiscale. Nel secondo trimestre 2026 il dato Istat è pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Il reddito delle famiglie è aumentato dello 0,4%, mentre i consumi crescono dell'1,7%. La propensione al risparmio delle famiglie è pari al 6,7%, in diminuzione di 1,2. L'Istat spiega che il reddito delle famiglie ha segnato un aumento inferiore ai consumi, determinando una contrazione della propensione al risparmio. Per la CGIL è boom della pressione fiscale, per cui va subito neutralizzato il drenaggio fiscale. Giorgia Meloni ci mette la faccia e la voce contro i pericoli dei deepfake dell'intelligenza artificiale. La premier ha depositato il proprio timbro vocale presso l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. 4 secondi appena per dire «Io sono Giorgia Meloni». Il marchio sonoro le garantisce il diritto esclusivo di utilizzo della voce nei 27 paesi membri, proteggendola da manipolazioni e contraffazioni a scopi politici o truffaldini. Una decisione che arriva dopo diversi episodi di falsificazione.
1: Il Roma Jazz Festival compie 50 anni ed è

Dedica questa edizione speciale al centenario della nascita di Miles Davis. La rassegna si svolgerà dal 1 al 24 novembre con 18 concerti fra l'Auditorium Parco della Musica, la Casa del Jazz e l'Alcazar. A celebrare il Principe delle Tenebre ci saranno tra gli altri Jason Miles, Paolo Fresu, Gregory Hutchinson, Jeremy Pelt e Eric Truffaut. Non mancheranno i concerti speciali, a partire dall'omaggio all'ultimo dei giganti del jazz, Sonny Rollins, recentemente scomparso, e due appuntamenti fuori dalla capitale, per ricordare un altro centenario importante che cade nel 2026, quello dell'immenso John Coltrane, il concerto della Priverno Jazz Orchestra all'Abbazia di Fossanova e quello della Rieti Jazz Orchestra attesa nella chiesa di San Domenico a Rieti. Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova Book Pride, la fiera nazionale dell'editoria indipendente organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino. 3 giorni a Palazzo Ducale che vedranno la partecipazione di oltre 100 marchi editoriali e migliaia di titoli in esposizione, a cui si affianca un programma di talk, dialoghi, incontri e laboratori. Tra gli ospiti internazionali Anne-Catherine Bowman e Antti Ravik Straubel, accanto a firme come Claudia Durastanti, Francesco Pacifico e Annalisa Camilli. Un'edizione che intreccia grandi ricorrenze letterarie e sociali. Il centenario del Nobel a Grazia Deledda, i 25 anni dal G8 di Genova e gli omaggi a Mary Shelley, Ingeborg Bachmann, Giorgio Caproni, Eugenio Montale e nel bicentenario della nascita Carlo Collodi. Lucca torna capitale del cinema d'essai. Dal 4 all'8 ottobre la città toscana ospita la 26esima edizione degli incontri del cinema d'essai. 5 giornate tra anteprime, incontri professionali, iniziative dedicate al pubblico e alle scuole, con un programma che porta a Lucca alcuni dei titoli più attesi della prossima stagione e opere provenienti dai principali festival internazionali. Ad aprire sarà la proiezione Dio ride, alla presenza del regista Giovanni Veronesi e di Pierfrancesco Favino. Tra gli appuntamenti più attesi Wild Horse 9 di Martin McDonagh, con John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi e Parker Posey, che arriva a Lucca dopo Venezia 83, dove Malkovich ha ottenuto la Coppa Volpi. Torna Umbria Libri, la manifestazione dedicata al libro, alla lettura e al pensiero critico, diretta da Nicola La Gioia. Protagoniste saranno le città di Perugia dal 16 al 18 ottobre e Terni dal 20 al 22 novembre. Il tema di questa edizione è il ramo d'oro, che evoca il legame tra natura e cultura e si snoda tra oltre 50 incontri con autori del panorama nazionale e internazionale, mostre mercato degli editori umbri, percorsi dedicati alle scuole e ai ragazzi, lezio magistralis e produzioni teatrali esclusive. L'apertura è segnata dal reading di Fabrizio Gifuni, che insieme alla Gioia propone Pasolini, Moro, Tortora, antibiografia di una nazione, un viaggio tra le ferite e le figure chiave della storia italiana recente.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norsays, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale.

0: Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
3: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il Centro Polispecialistico Chirurgico Alesan di Salerno e il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
4: Presso il Centro Alesan saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento ovocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
5: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. In copertina un tragico incidente stradale che è avvenuto ieri pomeriggio sulla A2 del Mediterraneo nei pressi della galleria Campagna in direzione nord. Un 38enne lucano ha perso la vita nell'impatto tra un'auto con un camion. Sentiamo la nostra copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Ancora un incidente mortale lungo la A2 del Mediterraneo. Nel primo pomeriggio di ieri, il tragico incidente che ha visto la morte di una persona si è registrata nei pressi dello svincolo di Campagna in direzione nord. A perdere la vita Lorenzo Tammone, 39enne lucano, era residente a Marsico Vetere ma originario di Viggiano. L'uomo era a bordo di un'auto guidata da una donna, la quale, per motivi in corso di accertamento, ha tamponato in modo violento un'auto articolata di un'azienda del Vallo di Diano. Per il 39enne, che era sul lato passeggero, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Immediato l'arrivo sul posto, oltre che della polizia stradale della sottosezione di Ebli, anche delle ambulanze VOPI. L'uomo è stato curato sul posto, ma purtroppo le ferite erano troppo gravi ed è deceduto dopo pochi istanti. Le responsabilità e le dinamiche dell'incidente sono sotto la lente di ingrandimento degli agenti della polizia stradale di Eboli, che stanno ricostruendo l'incidente per capire cosa sia accaduto. Sul posto anche i tecnici dell'ANAS per il ripristino della carreggiata. Il traffico nella giornata di ieri ha subito dei leggeri rallentamenti.
0: E prima di sentire tutte le altre notizie, ci fermiamo per una manciata di secondi. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito Nola Ferramenta.

0: Ferramenta.it, tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Apriamo ora una pagina dedicata alla cronaca con un caso che ci porta nel Vallo di Diano, dove un uomo è stato denunciato per le aggressioni fisiche alla compagna e al figlio. Sentiamo tutti i dettagli nel prossimo servizio.
2: Ancora maltrattamenti in famiglia nel Vallo di Diano, l'ennesimo caso negli ultimi giorni. Un uomo di circa 50 anni è stato denunciato per aver picchiato la moglie e il figlio minorenne. Il fatto è accaduto in un piccolo comune dell'area nord del Vallo di Diano, in azione i carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. I militari dell'arma hanno provveduto alla denuncia dell'uomo di origine est-europea e sono dovuti anche intervenire per far rientrare in casa i suoi familiari, con il conseguente poi allontanamento dell'uomo, in quanto l'uomo stesso era chiuso in casa, probabilmente sotto l'effetto di alcolici. I militari sono intervenuti e sono riusciti a farsi aprire la porta d'ingresso dopo diverso tempo, dopo diverse ore. Le indagini sono portate avanti dalla procura di Lagonegro. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza in famiglia nel comprensorio valdenese, con numerosi interventi da parte delle forze dell'ordine anche nell'ultimo mese e un po' in tutti i comuni del comprensorio. Ricordiamo che solo pochi giorni fa il centro antiviolenza Aretusa ha celebrato i 10 anni di attività, un centro che ogni giorno riceve richieste di aiuto da donne che subiscono violenza in famiglia.
1: E ancora cronaca, ma di altro genere, con la denuncia che arriva da diversi paesi della zona nord del Vallo di Diano, in cui i cittadini si dicono esasperati dai cattivi odori. La ricostruzione di Pasquale Sorrentino.
2: Il fuoco delle sterpaglie lungo la tratta della Sicignano-Lagonegro, che attraversa il Vallo di Diano, le traversine di legno e catrame lungo i binari che ardono, l'immondizia presente nella folta vegetazione attorno ai binari e ancora alcuni mezzi di un'autofficina che sono andati a fuoco, sempre a causa degli incendi di sterpaglie, potrebbero essere queste alcune delle cause del cattivo odore che da qualche tempo sta imperversando tutto il Vallo di Diano, un odore acre che ricorda quello della spazzatura abbandonata. Le segnalazioni sono molteplici e arrivano da tutto il comprensorio, da Polla, soprattutto dalla zona industriale, fino a Buonabitacolo, con denunce che variano come varia il vento, ovvero il cattivo odore viene trasportato dalle folate di vento, una volta a Sant'Arsenio, una volta ad Lucana, spesso a San Pietro Altanagro. Una situazione insostenibile che crea, giustamente, ansia nei residenti del Vallo di Diano, che chiedono spiegazioni alle amministrazioni e soprattutto agli enti competenti. Sono stati avviati dei contatti tra amministrazioni locali e forze dell'ordine per comprendere la situazione. Allo stesso tempo è anche caccia a chi sta accendendo le sterpaglie. Il divieto è stato posticipato al 15 ottobre a causa delle condizioni climatiche e delle alte temperature ancora persistenti. Altro soggetto che dovrebbe essere interessato è Ferrovie dello Stato. La tratta ferroviaria della Sicilia del Lago Negro, sospesa dal 1987, è sempre impervia e piena di rovi e l'ente non fa nulla per ripulirla, così come sono obbligati a fare, per legge e per ordinanze comunali, i cittadini proprietari di fondi con rovi. Ecco, anche Ferrovie dello Stato dovrebbe intervenire per prevenire tali incendi. Resta intanto il cattivo odore e aumenta il malumore della popolazione.
1: E ancora cronaca, resta in carcere il 57enne che lo scorso 23 settembre ha accoltellato una giovane nel centro storico di Salerno. Il giudice teme che possa ripetere lo stesso gesto. Sentiamo Federica Pistone.
3: Resta in carcere Costantino Popolo, il 57enne fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione alla 23enne salernitana accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Nel pomeriggio di ieri il GIP Roberto Nuzzo ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, motivandola con il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice non ha quindi convalidato il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato, ma ha disposto una nuova misura cautelare. Popolo resta così detenuto nella casa circondariale di Ariano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la

0: propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano Irpino. L'uomo residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino era stato trasferito nel carcere della città irpina. La difesa nel corso dell'udienza ha evidenziato alcune criticità che secondo il legale emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa. In particolare l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente dei dubbi ed inoltre la difesa ha rappresentato al GIP le difficoltà psicologiche che secondo quanto riferito dal legale Popolo starebbe vivendo a causa della detenzione. Per il difensore la posizione del 57enne resta invariata. Popolo si dichiara innocente e continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione della giovane. Dopo aver esaminato gli atti dell'indagine, l'avvocato Carchia valuterà l'eventuale ricorso al tribunale del riesame per chiedere una misura cautelare meno gravosa.
1: Ed è arrivato il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Noi ci vediamo tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.
1: Da Vida e Darista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.

0: Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Continuiamo con la cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata. Ancora un caso di violenza. Questa volta un uomo è finito in carcere a Potenza dopo aver violato il divieto di avvicinamento ai suoi familiari. Vediamo.
1: È stato arrestato dalla Polizia di Stato di Potenza un uomo ritenuto responsabile della violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai propri familiari. Una misura cautelare disposta dall'autorità giudiziaria. L'intervento è scattato intorno all'1:20 di notte quando gli agenti della squadra volante sono stati allertati dal sistema di monitoraggio elettronico. Il dispositivo infatti ha segnalato l'uscita dell'uomo dall'area di separazione prevista dal provvedimento cautelare. Raggiunto il luogo indicato dal sistema, gli operatori hanno individuato l'uomo nei pressi dell'abitazione dei genitori, dove non avrebbe potuto avvicinarsi in base a quanto prescritto dall'autorità giudiziaria. La misura prevedeva infatti il divieto di avvicinamento ad una distanza inferiore a 500 metri e il divieto di comunicare con i familiari anche attraverso strumenti telefonici e telematici. Gli accertamenti svolti dagli agenti hanno consentito di ricostruire che l'uomo si era presentato presso l'abitazione nelle ore precedenti, trattenendosi all'interno dello stabile e nelle immediate vicinanze. Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato arrestato per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento. Il PM di turno ha disposto il trasferimento in carcere a Potenza.
0: E rimaniamo in Basilicata. Droga e cellulari sono stati sequestrati in carcere a Matera. I dettagli nel servizio a cura di Daniela Piacasella.
2: Circa mezzo chilo di droga è stato sequestrato insieme ad alcuni telefoni cellulari nel carcere di Matera. La scoperta è stata fatta nei giorni scorsi dagli agenti della polizia penitenziaria durante le operazioni di bonifica del locale adibito alle perquisizioni. I telefoni e la droga, nascosta in due involucri, erano stati abilmente occultati all'interno del bagno destinato alle attività connesse ai colloqui. L'operazione dimostra ancora una volta l'importanza del lavoro svolto dagli operatori di polizia penitenziaria. Nonostante la carenza di personale e i crescenti carichi di lavoro, gli agenti continuano a garantire con professionalità e dedizione l'attività istituzionale, contribuendo concretamente alla sicurezza dell'istituto. In merito alla vicenda, il segretario regionale della UIL FP Polizia Penitenziaria, Donato Sabia, ha richiamato l'amministrazione alla necessità di rafforzare gli organici, le dotazioni e gli strumenti di controllo. Riteniamo, ha dichiarato Sabia, doveroso dare merito agli uomini e alle donne della Polizia Penitenziaria di Matera, che continuano a svolgere il proprio compito con responsabilità anche in condizioni organizzative particolarmente difficili.

0: difficili. Allo stesso tempo, episodi come questo devono richiamare l'amministrazione alla necessità di rafforzare gli organici, le dotazioni e gli strumenti di controllo, affinché il personale possa operare nelle condizioni necessarie per contrastare efficacemente un fenomeno che appare in crescita. La sicurezza degli istituti penitenziari, ha continuato Sabbia, passa necessariamente dalla professionalità del personale, ma anche da organici adeguati e strumenti all'altezza delle nuove sfide. Va dunque il nostro sentito ringraziamento e il pieno riconoscimento per la professionalità dimostrata, a tutela della sicurezza dell'istituto e dell'intero sistema penitenziario. Ci auguriamo che la direzione prenda in considerazione l'avvio di un riconoscimento formale del personale.
1: Torniamo in Cilento. Nuova udienza nell'ambito del processo che vede tra gli imputati l'ex sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato. Le ultime novità nel servizio.
2: Nuova udienza ieri al Tribunale di Lagonegro per il processo a carico dell'ex sindaco di Santa Marina Policastro, Giovanni Fortunato e altri sei imputati. La seduta è stata interamente dedicata a uno dei capi di imputazione più delicati del fascicolo, quello di tentata concussione. Ad essere sentita per prima è stata la dottoressa Antonella Maiano, che ha confermato integralmente le sommarie informazioni testimoniali già rese agli inquirenti negli anni scorsi in merito al progetto di una campeggio presentato dai suoi nipoti, a cui a loro insaputa venne aggiunta una strada di 4 metri ufficialmente per dare accesso al mare. La dottoressa ha riferito di aver poi invece scoperto che il terreno che avrebbe tratto beneficio dalla strada era quello della moglie del primo cittadino. In questo contesto particolare attenzione in aula è stata riservata ad un episodio specifico risalente al novembre 2020, pochi giorni dopo un incontro sul posto tra i Maiano e l'allora sindaco Fortunato, convocato per convincerli della bontà dell'inserimento della strada da donare poi al comune, il nipote della dottoressa fu invitato a insaputa della zia nello studio dell'architetto Annalisa Croccia e indotto a firmare l'atto di donazione al comune. Venuta a conoscenza del fatto, la Maiano si recò allora nello studio della Croccia e le intimò di stracciarlo. In quel momento, secondo quanto dichiarato in aula, la Maiano avrebbe messo l'architetto di fronte al fatto contestandole la concussione. Croccia le avrebbe risposto: tanto non hai le prove. Durante l'udienza sono emersi anche la lievitazione del preventivo da 36.000 a 120.000 euro fatto dalla ditta della famiglia del vice sindaco e gli ostacoli subiti nell'attività di agricampeggio dopo la presa di posizione della Maiano. L'udienza è proseguita con l'escussione della nipote di Maiano e a seguire del maresciallo Lamanna, non ancora sentito nelle precedenti sedute.
1: E prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia.

0: con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL. In via San Vito a Sanza. Salerno 0975 322 497. laveglia-e-peluso.it.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
3: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.

0: Bentornati in studio per la terza e ultima parte del nostro telegiornale. Andiamo in Cilento, precisamente a Centola, dove è stata sequestrata un'intera struttura ricettiva per mancanza di autorizzazioni. Ascoltiamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: Sequestro a Palinuro per una struttura turistico-ricettiva destinata a camping. I carabinieri del reparto Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, hanno eseguito su disposizione della Procura di Vallo della Lucania un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP. La struttura si trova a poca distanza dalla battigia, in un'area di circa 8.000 metri quadri, di particolare pregio ambientale, sottoposta a vincolo paesaggistico e tutelata dal piano territoriale paesistico Cilento Costiero. Il provvedimento arriva dopo il sequestro eseguito lo scorso luglio di 8 case mobili che sarebbero state installate abusivamente all'interno dello stesso camping, con la realizzazione di collegamenti idrici e fognari. Le successive indagini avrebbero accertato, anche attraverso gli uffici tecnici del comune di Centola, che la struttura sarebbe stata priva fin dall'origine delle necessarie autorizzazioni urbanistiche e paesaggistiche. Secondo quanto riferito dalla Procura di Vallo, sarebbero inoltre mancati i titoli necessari per l'esercizio dell'attività ricettiva, per l'occupazione del suolo demaniale marittimo e per lo smaltimento di rifiuti liquidi e fanghi. Il camping è situato in uno dei tratti costieri di maggiore pregio e bellezza di Palinuro. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari. I provvedimenti adottati saranno sottoposti alle successive valutazioni dell'autorità giudiziaria nel corso del procedimento.
0: In crescita le rotte per e da l'aeroporto di Salerno, Costa d'Amalfi e Cilento. Nuove in programma a partire da novembre. Vediamo.
2: Novità in arrivo per l'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento, che per l'intero mese di novembre, a causa dei lavori di riqualificazione della pista di Napoli-Capodichino, ospiterà una buona parte dei voli normalmente operati dallo scalo napoletano. Lo stop rientra nella strategia di sviluppo di un unico sistema aeroportuale campano, quello gestito da GESAC, nel quale Napoli e Salerno sono sempre più considerati due scali complementari. Sul Costa d'Amalfi e del Cilento sono previste le operazioni per Amsterdam con Transavia, Barcellona con Vueling, Casablanca con Air Arabia, Dubai con Fly Dubai, Düsseldorf e Stoccarda con Eurowings, Lussemburgo con Luxair, Madrid con Iberia, Milano Linate con ITA Airways, Milano Malpensa con EasyJet, Parigi Orly con Transavia France e Sharm el Sheikh con Neos. A queste si aggiungono i collegamenti già programmati dallo scalo salernitano, a partire da quelli di Aero Italia e Ryanair. ITA Airways ha già comunicato ufficialmente che i voli Napoli-Milano Linate saranno operati da Salerno, mentre quelli per Roma-Fiumicino saranno sostituiti da un servizio bus. Anche Fly Dubai, che dal 1 al 30 novembre collegherà ogni giorno Dubai International con Salerno, ha previsto il trasferimento automatico a Salerno dei passeggeri con prenotazioni originariamente effettuate su Napoli. I nuovi collegamenti previsti per novembre, con la chiusura di Capodichino, si aggiungeranno a quelli già abitualmente attivi all'aeroporto di Salerno, che per il prossimo mese si prepara a gestire un traffico molto più intenso, un test importante per lo scalo che dovrà far fronte alla chiusura di Napoli, in vista poi dei prossimi step, che prevedono la partenza dei lavori per la nuova aerostazione, per consentire allo scalo di gestire flussi più intensi di viaggiatori.
0: E torniamo nel Vallo di Diano e precisamente a San Pietro al Tanagro, dove è stato un successo l'evento Tutta un'altra piazza. Sentiamo Pasquale Sorrentino.
3: Una piazza non è soltanto un luogo fisico, è uno spazio che prende vita quando le persone lo abitano, si incontrano e condividono tempo. E questo è il senso di Tutta un'altra piazza, giochi, colori e incontri. L'iniziativa che ha animato Piazza Enrico 40 a San Pietro al Tanagro, trasformandola in un luogo di partecipazione, gioco e incontro tra persone e generazioni diverse. Bambine e bambine, famiglie, nonni e nonni e gli ospiti del Centro SAI 836, ente locale comune di San Pietro al Tanagro, ente gestore cooperativa Iscra, hanno condiviso il pomeriggio attraverso attività pensate per favorire la conoscenza reciproca e la partecipazione alla vita della comunità. Particolarmente significativo è stato il coinvolgimento delle nonne e dei nonni di Montedoro, che hanno partecipato alla giornata e contribuito alla realizzazione di biglietti destinati alle bambine e ai bambini del SAI. Un gesto semplice che ha creato un ponte tra generazioni e storie diverse, trasformando un piccolo atto di attenzione in un'occasione concreta di incontro. Ad animare la piazza, l'area ludica a cura di Animarte, con 42 giochi in legno differenti, ha coinvolto bambini e adulti in un'esperienza di gioco condiviso. Nessuna tecnologia, nessuna distanza, solo il piacere di giocare insieme, mettersi alla prova e trascorrere del tempo gli uni accanto agli altri. A completare il pomeriggio, il laboratorio di pittura, che ha dato spazio alla creatività delle bambine e dei bambini, contribuendo a rendere la piazza un luogo aperto, vivo e accessibile. L'iniziativa si inserisce nel percorso di apertura del SAI 836 alla comunità locale, con l'obiettivo di creare occasioni nelle quali gli ospiti possano partecipare alla vita del paese e allo stesso tempo la cittadinanza possa incontrarli.
0: E con tutta un'altra piazza il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai, infatti potete sempre rimanere aggiornati con le ultime notizie e i servizi attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar,

0: e stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: programma è offerto da
1: Buonasera amici di GoTV Channel e benvenuti in questa nostra super puntata interamente dedicata al motorsport. Questa sera abbiamo degli ospiti veramente super in quanto vi possono mettere al volante di una vera vettura da corsa. Quindi tutti gli appassionati che sono in collegamento con noi in questo momento, addrizzate bene le antennine, perché se nel vostro DNA c'è la passione per la velocità, Aggressive Team Italia oggi vi può dare una chicca veramente super super super. Abbiamo oltre dei super ospiti anche una super vettura, se la nostra regia la vuole inquadrare, eccola qua prontamente. Andrea dalla regia ci fa vedere questa super

0: macchina, abbiamo già intravisto gli ospiti, ma prima di andarli a presentare vado a dare un ben ritrovata alla mia fida compagna di viaggio, la nostra Rachele Scoditti. Buonasera Rachele.
1: Buonasera Ricky, pensavo di essere io la vettura, sono sincera,
0: Tu
1: pensavo
0: sei
1: di
0: una
1: essere la vettura.
0: supercar,
1: Ah,
0: tu sei
1: ecco,
0: una
1: vabbè, mi
0: supercar.
1: accontento questa sera di essere la tua co-conduttrice, contentissima di essere tornata, tra l'altro Ricky, in questi studi meravigliosi.
0: Esatto, inauguriamo i nuovi studi di GoTV Channel, ti piacciono?
1: Tantissimo, soprattutto mi piace il fatto che ci siano tre camerini, quindi posso scegliere dove campiarmi,
0: Esatto.
1: dove mettere le mie cose. No, però questi studi sono veramente pazzeschi, sono grandissimi, c'è tantissimo spazio e mi piacciono veramente tanto.
0: Esatto, talmente grandi che oggi abbiamo avuto anche il lusso, grazie al team Aggressive
1: Ah, l'hai
0: Italia,
1: fatta
0: di
1: apposta.
0: mettere all'interno una macchina da corsa. Ma non perdiamoci in
1: No, che
0: chiacchiere.
1: noi chiacchieriamo un sacco, andiamo avanti,
0: Andiamo
1: presentiamo gli
0: subito a
1: ospiti.
0: presentare il nostro super Mauro Guastamacchia, team manager del team Aggressive Italia.
2: Ciao a tutti, buonasera. È un piacere, Ricky, ritrovarti dopo svariati anni che non collaboravamo più insieme, ritrovarsi ancora qua in questi studi bellissimi. Poi vedo che riporti anche i tuoi colori
0: Fucsia, è
2: fucsia,
0: bello,
2: come io riporto i miei, che sono
0: è
2: giallo e arancione.
0: bello. Oggi sei riuscito a mettere in ombra Rachele portando questa vettura.
2: Ma non lo so.
0: Non lo so,
1: Sì, se lo
0: lo
1: dico io,
0: chiederemo
1: sì.
0: ai nostri telespettatori. Tra l'altro, Rachele Scoditti cerca ancora fidanzato. Ma noi abbiamo una rubrica, non lo sai se la sai, nella nostra rubrica stiamo cercando fidanzato a Rachele.
1: Il problema è che questa rubrica è stata fondata tipo 4 anni fa e non ha avuto successo. Dobbiamo fare qualcosa nella programmazione.
0: Va bene, andiamo avanti. Presentiamo il tuo braccio destro, qui oggi presente Manuel Petroni, che è il direttore sportivo Aggressive Team Italia. Ciao.
3: Buonasera a tutti, grazie per l'invito. È un piacere essere qui, insomma, avere la possibilità di raccontare la nostra realtà e quello che facciamo.
0: Esatto, dopo avremo tante domande per te perché i nostri telespettatori vorranno sapere sicuramente le caratteristiche tecniche di questo bolide che avete portato qui oggi nei nostri studi televisivi. Mauro, prima di parlare dei giorni nostri, facciamo 3, 4, 5, 6 salti
2: 10.
0: indietro, anche 10. Allora, noi ci conosciamo da lontano 2013, dove avevi fondato il tuo team. Inizialmente correvi con le Legend.
2: Eh sì, era un po' un problema di budget, un po' di curiosità. Questa macchinina ha scaturito in me una grande curiosità. Abbiamo iniziato appunto anche per un discorso di livellamento di budget con le Legend, che devo dire è stato molto istruttivo nell'avviarmi poi alla mia, chiamiamola, professione da pilota, e per poi passare nel 2015 nel Lotus Cup, 2015-2016,
0: Dove
2: dove
0: avete combinato
2: abbiamo
0: tutto?
2: sbaragliato il primo anno io e Nespoli, primo, secondo e campionato team, e nel 2016 campionato team, per poi fare un passo veramente importante verso il mondo TCR. E avevamo iniziato con una Hyundai 30N, dove ci correvo io. E in corso di quell'anno poi ne sono state acquistate altre due, e nel corso poi dell'anno 2021 io ho portato a casa il campionato italiano con Peroni, il mio caro amico Cecon per un punto, non so, sempre lo stesso anno non siamo riusciti a portare a casa il campionato italiano TCR, che era forse più importante del mio di Peroni, però volevamo fare l'unplay, non ce l'abbiamo fatta per un punto, per poi passare al 2022 con l'evoluzione della Hyundai. Avevamo preso 4 Elantra dal team Loeb in Francia, e da lì poi abbiamo scaturito anche una partnership con Hyundai. Insomma,
0: Certo.
2: eravamo diventati molto professionali. Abbiamo fatto 2 anni tra italiani e europei, con discreti risultati, per poi voler passare al mondo GT con le Lamborghini. Abbiamo anche lì navigato nel mondo GT per 2 anni, per poi pensare di
0: Arrivati ai giorni nostri.
2: diamo la possibilità alla qualunque di toccare con mano il mondo del motorsport, e allora nasce questo progetto che poi vi racconteremo.
0: Questo è bellissimo. Detto in parole povere, oggi chiunque appassionato di motorsport può mettersi alla guida della vettura che vedete qui nei nostri studi televisivi e e insomma con dei coach di fianco provare
2: Sì.
0: esperienza e diventare veramente.

0: piloti per un giorno, ma ne parleremo più avanti. Racchi, abbiamo subito una domanda.
1: Sì, volevo chiedere, no, visto che abbiamo ripercorso un po' la storia, poi dalla scuderia oggi nasce proprio questa nuova idea, questo progetto Aggressive Experience. Però ti chiedo, Mauro, perché avete deciso di aprire il vostro mondo al pubblico e soprattutto che cosa volete far vivere a chi arriva in pista?
0: Lo apriamo perché in tutti questi anni di motorsport, di paddock, è bello vedere il pubblico che passa davanti alla tua tenda con gli occhi a cuoricino, perché tante volte il motorsport sembra un mondo irraggiungibile, nel senso per gli appassionati, e probabilmente lo è. Allora, mettendoci a parlare con Manuel, il resto del mio team, con il reparto marketing, abbiamo detto: ma perché non far sì che questo mondo sia appetibile a tutti e sia alla portata di mano di qualsiasi persona voglia veramente provare, o da passeggero o da pilota, cosa si prova a essere dentro la macchina da corsa?
2: Diciamo che è un po' diversa dall'experience che trovi oggi su internet dove guidi la vettura stradale, che può essere Ferrari, Lamborghini, Porsche, eccetera. Qui sali veramente a bordo di una vettura da corsa con tutti i criteri appunto di una vettura super super performante. A tal proposito, a Manuel gli vorrei subito chiedere. Insomma, il pubblico sarà super già in fibrillazione, vorrà sapere gli aspetti tecnici di questa supercar.
3: Assolutamente, allora, questa appunto è una vettura TTR, quindi a regolamento per quello che è il campionato turismo, ha il cambio DSG, quindi un cambio derivato dalla strada, rimappato comunque leggermente verso quello che è la guida in pista. E, rispetto a un'autostradale presenta alcune differenze che partono banalmente dall'estetica, si può vedere appunto tutta la parte di splitter, di minigonna, l'ala. Quindi proprio esteticamente tutto il body kit, tutta la parte esterna che serve per l'aerodinamica, quindi per favorire appunto una guida in pista e dei flussi dell'aria più diciamo migliorativi, ecco, per poter guidare all'interno di un circuito. Anche all'interno esteticamente è completamente diversa da quello che può essere un'autostradale, completamente svuotata. C'è il
2: Quindi
3: roller
2: pesa sicuramente meno.
3: 200 kg circa rispetto alla Cupra Leon stradale. C'è il roll bar appunto, diciamo, per tutelare, ecco, in caso di incidenti.
2: Adesso ti faccio una domanda da bar, per
3: Vai.
2: la prima cosa. Ma quanto fa? Ma quanto fa?
3: Allora, come velocità massima siamo intorno ai 250 km all'ora. Diciamo che paragonata ad altre auto da corsa, magari non è la più veloce che c'è sul mercato. Quello che secondo me c'è da sottolineare per un'auto del genere, per chi non ha esperienza in pista, non è un pilota e non è abituato a questo tipo di vettura, è più tutta la parte di meccanica, quindi tutta la parte inerente alle sospensioni, all'assetto e ai bracci che sono appunto studiati da Cupra per mettere in macchina, per mettere in pista una vettura che possa diciamo dare il meglio di sé in curva, nei cambi di direzione, quando bisogna fare tanto appoggio, in percorrenza, quindi per far sì che il tempo sul giro sia il migliore possibile.
2: Bene, ascolta Mauro, mi è già venuta voglia di mettermi tuta e casco che tra l'altro date voi, no, in dotazione.
0: Noi daremo sicuramente tuta e sottocasco.
2: Ok,
0: E,
2: casco.
0: no, tuta, no, scusatemi. Noi daremo sicuramente il casco e il sottocasco. Per la tuta stiamo lavorando su un progetto differente, nel senso perché noi queste giornate qua vogliamo che siano più easy possibile. Nel senso, l'utente, noi perché abbiamo scelto un DSG? Perché è estremamente performante, ma nello stesso tempo molto semplice da gestire. Anche per l'utente medio non deve litigare con la frizione, quando parte gli si spegne, si trova in imbarazzo. No, deve essere tutto molto easy e molto facile per tutti. Mentre invece il discorso tute e quant'altro stiamo mettendo insieme dei percorsi alternativi che isolano da questo progetto, che poi magari in qualche altra puntata ne parleremo più
2: Bene,
0: nello specifico.
2: ma la mia domanda voleva essere, voglio provarla, quali sono le piste che proponete?
0: Allora, per adesso abbiamo ultima data il 17 di ottobre a Bairano,
2: Ah,
0: che è la
2: ok.
0: pista ufficiale di quattro ruote, si trova vicino a Vidigulfo nel Pavese.
2: Eh?

0: abbiamo scelto quella location perché si presta veramente a una location spettacolare, si presta a tutto ciò che abbiamo in mente noi e abbiamo una nostra creator che ha una testa che è. Ne tira fuori dal cilindro una dietro l'altra. Oltretutto, vorrei precisare che ci sarà comunque una parte dove ci sarà Michele Canestraro di MasterChef Gold, che ha vinto MasterChef
1: Ah, lo
0: Gold,
1: sai.
0: con il suo truck che farà panini gourmet, aperitivi, colazione. Ci sarà il nostro merchandising dove venderemo le nostre bellissime magliette, felpe, cappellini, sacche, tutto
1: Paolo,
0: quello
1: sei
0: che si
1: sempre
0: può.
1: un passo avanti.
0: E in più avremo anche Checco con EDJ,
1: Ah,
0: nostro
1: l'amico
0: ospite,
1: Checco e DJ
0: che
1: Ricchiardo.
0: farà. Ci sarà tutta la giornata in diretta su EDJ Radio, con tutte le interviste ai partecipanti, le impressioni, perciò tutto molto trasparente. E noi vogliamo che la persona arrivi, si diverti e oltretutto stiamo anche valutando un angolo bambini, però non abbiamo. Questa è un'anteprima, se la metteremo in campo la pubblicizzeremo sicuramente su Instagram, e perché giustamente un papà viene a divertirsi, la mamma magari vuole bere un aperitivo e il bambino magari si diverte con le biciclettine elettriche a fare i percorsi che.
1: Ragazzi, io me la sono già appuntata. 17 ottobre all'autodromo di Vairano potrete provare delle vere vetture da corsa. Tra l'altro ce ne avete quattro vetture, quindi insomma date la possibilità veramente a tanta tanta gente. Questo pezzo è un fuori onda, è un fuori programma perché non, se la regia mi va in totale, perfetto. Io voglio vederla da vicino, Mauro. Mi accompagni? Ecco.
0: Certo.
1: Cioè, ragazzi, è un mezzo veramente straordinario. Ma si può togliere il volante?
0: Certo che si può togliere il volante.
1: Solo il volante mi ha fatto venire i capelli dritti, Rachele.
2: Quali?
1: Esatto. Questo qua è il volante. Se il nostro Adriano ci fa una zoomata, poi comunque faremo vedere un po' bene il tutto. Ma che bello, veramente bello, bello, bello. Cioè, io la sto guardando da dentro, c'è cioè questo cambio, veramente a cloche, sembra di essere su un aereo. Cavalleria, come ci ha detto il nostro Manuel,
3: Siamo sui 350
1: da
3: cavalli.
1: numeri uno. E insomma, io vengo il 17 ottobre, poi mi spieghi anche i costi e quant'altro,
0: Prezzi estremamente accessibili.
1: ecco. Comunque sul sito Aggressive si trovano tutti i contatti, Mauro?
0: Ma lo faccio spiegare a Manuel, che lui ha creato il tutto e lui il.
3: Allora, assolutamente sì, tramite il nostro sito si accede al nostro shop ufficiale da cui appunto si possono vedere tutto, prezzi, come viene svolta la giornata, è molto puntuale, molto intuitivo e comunque dallo shop ci sono tutti i nostri contatti, c'è un numero WhatsApp dedicato, quindi insomma chiunque dovesse avere domande eventualmente siamo sempre a disposizione.
1: Ottimo! Allora ragazzi, noi salutiamo Manuel perché insomma dobbiamo andare in pubblicità. Lui lascia lo studio, il nostro Mauro rimane con noi. Al nostro rientro avremo dei super ospiti. Quindi, che dire, qualche secondo, ritorniamo in vostra compagnia con Aggressive Team Italia e altre chicche da raccontare. Manuel Petroni, grazie veramente tantissimo per le tue informazioni.
3: Grazie a voi, una buona serata.
1: A tra poco.

0: ci prendiamo cura noi della tua auto.
1: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
0: Certo!
1: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
0: Naturale! La tua auto è pronta!
1: Che professionalità!
0: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
2: Garantisco io! Punto Pro!
3: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
4: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
5: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza.

se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è germe madre, l'anima delle farine.

0: il nostro Mauro Guastamacchia.
1: Ciao a tutti.
0: E poi ci sono venuti a trovare due persone molto molto importanti in questo progetto Team Aggressive Experience. Vi vado subito a presentare nell'ordine: Giovanna Fiore, Marketing Aggressive Team. Ciao Giovanna. E
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Giuliano Boellis,
1: Ciao, ciao, ciao.
0: sempre marketing di Aggressive Team. Prima ci hai già svelato qualcosa, che state facendo dei numeri veramente importanti sui social, una comunicazione veramente d'impatto, ma poi ne parleremo benissimo con chi usa, a differenza tua, la
1: La testa.
0: testa. Mauro, ho subito una domandina per te. Quanto di quello che avete imparato nelle competizioni, e prima ci hai raccontato che veramente ne avete fatte di cotte e di crude, tantissime esperienze, tantissime vittorie, tantissime categorie, sempre da protagonisti, quanto di tutto il vostro know-how oggi portate all'experience?
1: Beh, noi portiamo la totalità, se mi posso permettere, nel senso perché competere a livelli dove abbiamo corso noi, e devo dire anche a livelli europei, se non mondiali col TCR, perché abbiamo fatto anche delle gare da mondiale con Kevin Chacon. Portiamo un know-how che è molto importante e riusciamo a capire quello che può desiderare l'utente medio.
0: Bene, Rachi.
2: Mauro, ma bisogna essere degli esperti per fare un'aggressive experience oppure può guidare questa vettura anche chi non ha mai guidato sul circuito? Non mi interessa, cioè io sono una passenger princess, quindi chiedo per Riccardo che vorrà guidarla sicuramente.
1: Assolutamente no. L'unico vincolo è la maggiore età.
2: Ok.
1: Non è neanche necessaria la patente, bisogna saper guidare perlomeno, perché il nostro percorso verrà guidato da degli esperti con comunque un briefing molto dettagliato, molto tecnico, dove accompagnerà i nostri utenti poi all'ingresso della vettura, dove troveranno un pilota professionista che li accompagnerà tutta l'esperienza, sicuramente non andando piano, ma cercando di tirare fuori per ognuno di loro il massimo delle loro capacità.
2: Ricky, allora tu guidi o mi metto accanto?
0: Sì,
2: Mi
0: guarda,
2: metto
0: l'ultima volta mi hai
2: facile.
0: dato due indicazioni, abbiamo
2: Io?
0: fatto 6 km.
2: Ah sì, solo sei.
0: Eh sì.
2: Una
0: Giovanna,
2: vittoria.
0: passiamo la parola alla nostra Giovanna Fiore. Allora, state costruendo insieme alla vostra super agenzia intorno al progetto di un team un vero e proprio brand.
2: È vero, è vero. Noi siamo arrivati in Aggressive e la storia che portava Aggressive era già molto importante. Noi volevamo tenerla, valorizzarla. E quindi partiamo appunto da una storia molto importante che noi volevamo portare avanti, ma allo stesso tempo dovevamo un po' cambiare il pubblico, che era il pubblico di Aggressive, che era un pubblico di racing, un pubblico di scuderie e un pubblico di piloti. Quindi ci abbiamo lavorato, ci siamo spostati su un nuovo pubblico di appassionati di auto, appassionati di corsa, che poi in pista magari non ci sono nemmeno mai ancora stati. E abbiamo fatto tutto questo lavoro di branding, abbiamo lavorato tanto magari sui colori, sulle linee, non andando a intaccare la storia di Mauro. Appunto abbiamo aggiunto questa patch experience perché tutto quello che doveva nascere, secondo noi, doveva nascere appunto dalla storia forte di Mauro, non dovevamo lasciarla indietro e dopodiché abbiamo lavorato a questa experience, abbiamo pensato a qual era il prodotto perché avere delle macchine, avere dei piloti, avere una pista è una base buona, ma non per forza le persone poi la capiscono e la comprano, no? E la vogliono. E quindi abbiamo lavorato sul prodotto, l'abbiamo portato in questa dimensione e adesso ci auguriamo che insomma chi verrà a girare in pista con noi non comprerà semplicemente dei giri. E se vorrà rimanere, vorrà restare in aggressive, vuol dire che il lavoro di branding che stiamo facendo sta funzionando.
0: Giovanna,
2: Lo
0: ma
2: vedremo.
0: come si fa a trasformare un'esperienza di motorsport in community, in un creare anche nuovo pubblico e regalare il sogno a una persona della strada
2: È vero, allora
0: nel
2: noi ci siamo
0: diventare pilota?
2: ispirati all'idea di Mauro in realtà, perché quando abbiamo incontrato Mauro, Mauro voleva spostarsi da quello che era il mondo motorsport per aprire finalmente questo mondo a un pubblico di appassionati, a un mondo che rimaneva sempre troppo lontano, no? Dalle persone comuni, dei civilizzati, delle persone civili. E E quindi abbiamo fatto un lavoro un po' duro, un po' complicato, ma

0: piano piano, buttando fuori le nostre nuove idee, il nuovo brand, l'idea forte di Mauro di far entrare nuove persone nel mondo del motorsport,
1: Bene,
0: siamo andati.
1: state facendo un ottimo lavoro. State facendo un
0: Proviamo.
1: ottimo
0: Beh, io devo dire che mi sto quasi convincendo, quindi Mauro, ho
1: lavoro.
0: bisogno di farti
1: Per
0: una
1: fatto anche
0: domanda.
1: per le Princess Passenger, eh?
0: No, perché io non lo so, ho un po' di timore, però mi sto quasi convincendo. Quindi Mauro, ti voglio chiedere qual è la cosa che sorprende maggiormente una persona che scende dalla vostra auto dopo aver guidato per la prima volta in pista? Che questo mi interessa.
1: Beh, sicuramente immagino che scenderà estremamente felice. Felice perché è riuscito a toccare con mano una cosa che magari sognavo da bambino. Ed è quello che noi vogliamo, far arrivare alle persone che da bambino sognavano di fare i piloti e per mille vicissitudini della vita non hanno potuto mettere in pratica questo loro sogno, noi glielo vogliamo concedere a un prezzo molto molto molto accessibile.
2: Ecco, di questo poi, come ci diceva prima Manuel, c'è un sito sempre aggiornato dove potete, tra l'altro c'è anche un QR code che sta uscendo in questo momento in sovraimpressione, dove potete col vostro cellulare scansire questo QR code, entrate direttamente allo shop e lì vedere tutti i pacchetti che proponete. Giusto, Giuliano? Adesso la parola vogliamo darla anche al nostro Giuliano Boellis. Anima e cuore insieme a Giovanna di questa bellissima realtà. Voi siete strutturati molto, molto bene a livello di comunicazione per tante aziende. Avete sposato, e mi spiace per voi, la causa Aggressive Team
1: È
2: Italia.
1: letteralmente un matrimonio.
2: Con Mauro Guastamacchia, e vogliamo chiedere anche a te un po' questo modo diverso di far comunicazione, di creare proprio una community, non solo in pista, ma anche fuori dall'autodromo, giusto,
1: Sì.
2: Giuliano?
1: Allora, Mauro prima di tutto è un amico, abbiamo delle attitudini comuni, ci siamo più volte trovati all'interno dello stesso contesto. Diciamo che la cosa che abbiamo notato uno nei confronti dell'altro è che siamo perfettamente in grado di costruirci intorno, quasi per fisiologia, un clima, un contesto. Portare questa attitudine, perché poi al di là della capacità, l'attitudine è quello che fisicamente sta muovendo tutti i nostri passi. I nostri passi, sta muovendo l'intera macchina. Portare quell'attitudine all'interno di un progetto imprenditoriale è stata intanto una cosa figa, divertente, perché
2: Beh,
1: alla fine ci spacchiamo da ridere. E ci ha
2: siete in un
1: affacciato,
2: contesto bellissimo.
1: assolutamente sì, ci ha affacciato alla possibilità di creare un prodotto che fosse a portata di mano per tutte le persone che ritenevano quello stesso prodotto irraggiungibile. Quindi comunicare questo concetto, che è una cosa, come diceva Giovanna, difficilissima, riesce in maniera lenta e macchinosa, ma quando riesce è una soddisfazione assoluta. Le persone che sono salite in macchina con noi sono scese diverse da come sono entrate, nel senso il processo per cui una persona scopre di se stesso qualcosa che non sapeva prima di questi 5 minuti, ti regala una soddisfazione che è clamorosa.
2: Tra l'altro, secondo me, adesso poi correggetemi se sbaglio, questi pacchetti che proponete può essere anche l'idea di un bellissimo regalo da
1: Regalo
2: parte
1: della Madonna.
2: Hai ragione, cioè nel senso la fidanzata che regala questo cofanetto al fidanzato o all'amante, perché ormai se non è
0: Sì,
2: vero.
0: noi ci studiamo queste cose,
1: Non
0: questi
1: ti
0: motivi,
1: smentisci mai tu però.
2: no, o all'amante, comunque al genitore
1: O all'amante del
2: o
1: genitore.
2: al genitore, o comunque anche perché no, il fidanzato che lo regala alla fidanzata, perché adesso ci
0: Sono un
2: sono
0: sacco
2: sempre,
0: di donne.
2: vero, ci sono sempre più donne appassionate, quindi insomma, se volete fare l'effetto wow, veramente, non regalare il solito pullover di lana a Natale o le mutande che non si mettono più, questo è un ricordo, è veramente qualcosa che
1: Rimane nella memoria. Bello.
2: rimane nella memoria, nel cuore, e vivete insieme una giornata super, perché se tu provi la vettura, tu intanto, come ci dicevi Mauro, ci sono delle attrazioni, c'è Masterchef, cioè veramente una figata di giornata. Il tutto lo regalate,
1: Sì, tutto
2: no?
1: regalato.
2: Praticamente.
0: Praticamente, sì.
2: Beh, per questo c'è sempre il nostro QR code qui, scansite veramente ragazzi, perché quello che stanno facendo...

0: sta facendo lo staff di Aggressive Team. Io, che sono nel motorsport da più di 25 anni, non l'ho mai trovato. Sì, provare delle supercar, ma delle macchine a corsa mai. Sbaglio?
1: No, no, c'è chi vende determinati tipi di prodotti, non dico similari, perché di simile, veramente, come hai detto tu giustamente, non c'è nulla, perché quello che fa la differenza è veramente il prezzo. Noi vendiamo un'esperienza a un prezzo accessibile.
0: Adesso io sono curioso però.
1: Tanti altri vendono sicuramente un'esperienza similare, ma un prezzo molto più alto, ma non perché loro vogliono più soldi, ma perché sarebbe il prezzo giusto
0: Del
1: mercato.
0: mercato.
1: Noi invece vogliamo creare proprio
0: La
1: un
0: community.
1: evento nell'evento,
0: Certo.
1: nel senso, e dare la possibilità, non come i soliti hot lap che uno va, gira e se ne va, ma creare un ambiente dove una persona arriva, può venire con la moglie e i bambini hanno il loro angolo, la moglie si fa l'aperitivo, il marito si diverte con la macchina, possono restare lì un'oretta a chiacchierare, c'è il nostro merchandising che troverete anche se scannerizzate il QR code con delle bellissime felpe, magliette, cappellini, cioè stiamo cercando giorno dopo giorno, poi loro sono fantastici, nel senso è un marketing della Madonna, se fosse per loro ci sarebbero anche le giostre, ma un pezzo alla volta, però vogliamo creare come se ogni evento sia una piccola fiera, dove una persona viene e fa la sua esperienza, ma nello stesso tempo può anche aggregare il resto della famiglia perché ci saranno piccole cosettine che insomma fanno perdere via chi ti accompagna e non sta lì con le braccia conserte a vedere te che fai il giretto.
0: Allora, ci ha nominato più volte la parola prezzo, prezzo dei super prezzi. Chiedo al marketing, se no la gente deve scalzire sempre il QR code per andare a vedere il prezzo. Lo diciamo in televisione
2: Allora,
0: o...
2: io non vorrei levare l'effetto sorpresa, però posso fare un commento.
0: Vai.
2: Il commento è: bisogna dire grazie Mauro, perché questa condizione, perché noi facciamo marketing, per noi bisognerebbe pagare pure l'aria che uno respira. Invece ti ha trascinato Mauro in quest'idea di avvicinare veramente a tutti, ed è uno sforzo imprenditoriale notevole, e quindi ci ha aperto anche lui a noi, ci ha insegnato, no? Un po'
0: Certo.
2: di cose, però il prezzo lo devono scoprire.
0: Beh, non ce lo
3: Stefano,
0: vogliono
3: non ce lo vogliono, non ce lo vogliono.
0: dire. Allora, ti
3: Però
0: abbiamo l'ultima domanda
3: sì,
0: per il resto, Giuliano.
3: esatto. Giuliano, se guardiamo Aggressive Team tra qualche anno, che cosa vorreste che fosse diventato? Ci sono le giostre?
2: Allora, qualche giostra io spero di essere riuscito a mettere, però in realtà io.
0: Stavo dicendo una giostra per Mauro, il calcio in culo.
1: No, dai. I
0: Sai che ti voglio
1: gonfiabili
0: bene.
1: sicuramente sì, perché
0: Sai
1: anche
0: che ti
1: oggi
0: voglio bene.
1: continuavo con questi gonfiabili.
2: Io ho la fine dei gonfiabili, ragazzi. È una giraffa gigante di gomma. Però, insomma, non mi è stata concessa. Lavoriamo alla prossima edizione.
3: Bene, ci lavoriamo, ci
2: Allora,
3: lavoriamo, dai.
2: no, io continuo a vedere Aggressive Team comunque come un team racing, quindi tra 4 anni vedo Aggressive Team coinvolto nelle competizioni in cui ha avuto la perseveranza di eccellere finora, affiancato ad un progetto customer che è questo, che A ci farà fare un sacco di tifosi e B ci consentirà di essere vicini alla gente, perché essere vicini alla gente è lo spirito di Aggressive.
0: Certo.
2: Quindi noi vogliamo continuare a correre, vogliamo continuare a vincere, più vicini alla gente, più vicini alle persone, con i nostri tifosi, con i nostri supporter, con una community viva, nutrita, vivace. Questo è quello che ci auguriamo.
0: E noi ve lo auguriamo veramente tantissimo. Quindi, come data 2026, ultima e unica, 17 ottobre, poi si
2: Esattamente.
0: andrà al 2027. Mauro, velocissimamente, il 2027 Aggressive Team sarà presente in qualche campionato?
1: Ci stiamo lavorando.
0: Stiamo
1: Sarà
0: lavorando.
1: un.
3: No spoiler.
1: Non spoileriamo niente.
0: Sì, la prossima
1: C'è
0: puntata.
1: della carne al fuoco che bisogna vedere se poi andrà tutto bene.
0: Va bene. Allora, super puntata, Raki.
3: Sì, Eric, io ti devo dire una cosa, ho deciso che voglio andare a correre anch'io, però ho
0: Sì.
3: cambiato idea, non con te, voglio andare con Giovanna.
4: Ah, ecco. Ah, ecco.
3: Prossimo.
4: Diventeremo ottime amiche.
3: Abbiamo creato una connessione io e lei.
1: Però le mettiamo a fianco un pilota, che forse è meglio.
3: Sicuramente, che non so Giovanna, vuoi
4: È
3: mettere
4: uguale,
3: Vince
4: uguale.
2: Se no confermo.
4: Vince come te.
0: Dai. Allora, se ci invitano il 17, andiamo a farli anche delle riprese televisive e magari vi raccontiamo anche meglio quello che succede.
3: Bello,
0: vabbè,
3: bello.
0: Ne parliamo dopo a telecamere spente.
2: Assolutamente.
0: Io vado a ringraziare veramente Mauro, sono veramente adesso, al di là di tutto quello che stai facendo, sono veramente contento di averti rivisto.
1: Anch'io sono...
0: Ti faccio veramente un grosso in bocca al lupo per questa tua ennesima avventura. Di solito ti abbiamo sempre portato bene.
1: No, ma è la verità, per la gente che non lo sa, è vero, io ogni volta che uscivo da qua c'avevo fuori le vagonate di soldi di gente che voleva firmare i contratti, non lo so, magari sa mai che stavolta...
0: Abbiamo andato nella Lotus, hai vinto per 2 anni.
1: Esatto.
0: Al TCR non mi hai più cagato e non hai vinto un cazzo.
1: Quando ti ho cagato abbiamo vinto.
0: Quando mi hai cagato abbiamo vinto. Cioè, quindi posso essere coerente con quello che tu hai detto?
2: Riccardo, fai la valigia, vieni a Cipriano con noi.
0: E noi ringraziamo tantissimo Giovanni Fiori, davvero, anche per la simpatia, e Giuliano.
2: Grazie per lo spazio, grazie.
0: Bene, ragazzi, la nostra Raki è super pronta per mettere tutte casse.
3: Ormai lanciatissima.
0: Bene, e quindi ci rivediamo alla prossima avventura di Aggressive Team Italia. Naturalmente andate sul sito aggressivteamitalia.it, il QR code lo vedete in sovraimpressione, scansitelo e... o scansionatelo. Insomma, prendete il telefonino e inquadratelo, così andate direttamente nello shop. Grazie mille per averci seguito, rimanete sulle frequenze di GoTV. Alla prossima, buona serata. Ciao!
5: Questo programma è offerto da...

Dal 1 ottobre il marketplace del Programma Nazionale di Osservazione della Terra IRIDE ha reso disponibili i primi servizi e prodotti geospaziali. Dall'ambiente alle emergenze, ha spiegato l'Agenzia Spaziale Italiana, i dati satellitari diventano informazioni concrete a supporto delle istituzioni. IRIDE è una infrastruttura di proprietà dell'ASI, sviluppata in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. I servizi utilizzano in funzione delle applicazioni dati provenienti da diverse missioni satellitari per valutare la qualità delle acque costiere, i movimenti della superficie terrestre, servizi per monitorare siccità, disponibilità e qualità dell'acqua e condizioni della vegetazione e le aree urbane, con il monitoraggio dell'isola di calore e delle zone maggiormente esposte. Completano l'offerta i servizi sull'aria, sui gas serra e su alcune variabili climatiche essenziali, tra cui temperatura delle superfici, precipitazioni, neve, nuvole, radiazione solare, metano e anidride carbonica. I rischi sono sempre più interconnessi e creano nuovi canali attraverso i quali shock di portata relativamente contenuta possono propagarsi più rapidamente e capillarmente nell'economia. Una nuova analisi evidenzia un aumento del 24% nei collegamenti tra i rischi segnalati da 91 aziende della classifica Fortune 100 rispetto al 2019, con l'intelligenza artificiale e le catene di approvvigionamento che emergono come nodi di connessione chiave. La crescente dipendenza da fornitori comuni, piattaforme tecnologiche e infrastrutture critiche fa sì che un'interruzione in un determinato ambito possa innescare un effetto a catena. La rendicontazione dei rischi legati all'intelligenza artificiale si è estesa oltre il settore tecnologico. Tra il 2019 e il 2026 la quota di aziende che segnalano rischi connessi all'IA e alle nuove tecnologie è aumentata di circa il 30%, coinvolgendo comparti quali la vendita al dettaglio, il trasporto aereo, l'industria farmaceutica e quella alimentare. Varata Eco Trieste, la nuova unità navale di Itelium SEAFVG, concepita per la raccolta, il ritiro e il trasporto dei rifiuti prodotti dalle navi. L'imbarcazione rappresenta un'eccellenza tecnologica unica nel suo genere, essendo il primo natante a propulsione ibrida nel mare Adriatico dedicato a questo tipo di servizi portuali. L'unità entrerà a breve in servizio, operando nei porti di Trieste e Monfalcone. L'imbarcazione combina la massima sicurezza operativa e il comfort per l'equipaggio, con una capacità di carico di 60 tonnellate e 120 metri cubi, volume ben 3 volte superiore alla media delle unità analoghe. La stiva è predisposta per la raccolta differenziata.

spinta in mare. Durante la navigazione interna e le manovre, l'imbarcazione opera in modalità elettrica in assenza di rumore e a zero emissioni. Nelle fasi di massima potenza, il sistema ibrido intelligente recupera l'energia prodotta dai motori e la impiega per ricaricare automaticamente il pacco batterie. Digital Realty, piattaforma di data center, ha annunciato la realizzazione di Rome 1, destinato a diventare il più grande interconnesso polo nell'Italia centrale e meridionale. L'opera complessiva si estende su una superficie di 22 ettari nel municipio 9 di Roma e vedrà la progressiva edificazione di 6 data center progettati per raggiungere una capacità IT totale installata di 35,2 MW e oltre 16.000 metri quadrati di spazio utile attrezzato per i clienti. La prima tappa del piano di espansione prende forma con Rome 1, un edificio di 5.000 metri quadrati complessivi che offrirà nella sua fase iniziale 3,2 MW di potenza IT suddivisi in 4 moduli operativi da 0,85 MW su 2.000 metri quadrati di superficie utile. Digital Realty non punta a realizzare una semplice struttura di elaborazione dati, bensì a edificare l'infrastruttura neutra più interconnessa del centro-sud Italia, posizionando Roma lungo le direttrici strategiche del traffico informativo mondiale.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. In copertina un tragico incidente stradale che è avvenuto ieri pomeriggio sulla A2 del Mediterraneo nei pressi della galleria Campagna in direzione nord. Un 38enne lucano ha perso la vita nell'impatto tra un'auto con un camion. Sentiamo la nostra copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Ancora un incidente mortale lungo la 2 del Mediterraneo. Nel primo pomeriggio di ieri, il tragico incidente che ha visto la morte di una persona si è registrata nei pressi dello svincolo di Campagna in direzione nord. A perdere la vita Lorenzo Tammone, 39enne lucano, era residente a Marsico Vetere ma originario di Viggiano. L'uomo era a bordo di un'auto guidata da una donna, la quale, per motivi in corso di accertamento, ha tamponato in modo violento un'auto articolata di un'azienda del Vallo di Diano. Per il 39enne, che era sul lato passeggero, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Immediato l'arrivo sul posto, oltre che della polizia stradale della sottosezione di Eboli, anche delle ambulanze VOPI. L'uomo è stato curato sul posto, ma purtroppo le ferite erano troppo gravi ed è deceduto dopo pochi istanti. Le responsabilità e le dinamiche dell'incidente sono sotto la lente di ingrandimento degli agenti della polizia stradale di Eboli, che stanno ricostruendo l'incidente per capire cosa sia accaduto. Sul posto anche i tecnici dell'ANAS per il ripristino della carreggiata. Il traffico nella giornata di ieri ha subito dei leggeri rallentamenti.
0: E prima di sentire tutte le altre notizie, ci fermiamo per una manciata di secondi. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Apriamo ora una pagina dedicata alla cronaca con un caso che ci porta nel Vallo di Diano, dove un uomo è stato denunciato per le aggressioni fisiche alla compagna e al figlio. Sentiamo tutti i dettagli nel prossimo servizio.
1: Ancora maltrattamenti in famiglia nel Vallo di Diano, l'ennesimo caso negli ultimi giorni. Un uomo di circa 50 anni è stato denunciato per aver picchiato la moglie e il figlio minorenne. Il fatto è accaduto in un piccolo comune dell'area nord del Vallo di Diano, in azione i carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. I militari dell'arma hanno provveduto alla denuncia dell'uomo di origine est europea e sono dovuti anche intervenire per far rientrare in casa i suoi familiari, con il conseguente poi allontanamento dell'uomo, in quanto l'uomo stesso era chiuso in casa, probabilmente sotto l'effetto di alcolici. I militari sono intervenuti e sono riusciti a farsi aprire la porta d'ingresso dopo diverso tempo, dopo diverse ore. Le indagini sono portate avanti dalla procura di Lagonegro. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza in famiglia nel comprensorio valdenese, con numerosi interventi da parte delle forze dell'ordine anche nell'ultimo mese e un po' in tutti i comuni del comprensorio. Ricordiamo che solo pochi giorni fa il centro antiviolenza Aretusa ha celebrato i 10 anni di attività, un centro che ogni giorno riceve richieste di aiuto da donne che subiscono violenza in famiglia.
0: E ancora cronaca, ma di altro genere, con la denuncia che arriva da diversi paesi della zona nord del Vallo di Diano, in cui i cittadini si dicono esasperati dai cattivi odori. La ricostruzione di Pasquale Sorrentino.
1: Il fuoco delle sterpaglie lungo la tratta della Siciliano-Lagonegro, che attraversa il Vallo di Diano, le traversine di legno e catrame lungo i binari che ardono, l'immondizia presente nella folta vegetazione attorno ai binari e ancora alcuni mezzi di un'autofficina che sono andati a fuoco, sempre a causa degli incendi di sterpaglie, potrebbero essere queste alcune delle cause del cattivo odore che da qualche tempo sta imperversando tutto il Vallo di Diano, un odore acre che ricorda quello della spazzatura abbandonata. Le segnalazioni sono molteplici e arrivano da tutto il comprensorio, da Polla, soprattutto dalla zona industriale, fino a Buonabitacolo, con denunce che variano come varia il vento, ovvero il cattivo odore viene trasportato dalle folate di vento, una volta a Sant'Arsenio, una volta

0: Pantatea Lucana, spesso a San Pietro Altanagro, una situazione insostenibile che crea, giustamente, ansia nei residenti del Vallo di Diano, che chiedono spiegazioni alle amministrazioni e soprattutto agli enti competenti. Sono stati avviati dei contatti tra amministrazioni locali e forze dell'ordine per comprendere la situazione. Allo stesso tempo è anche caccia a chi sta accendendo le sterpaglie, il divieto è stato posticipato al 15 ottobre a causa delle condizioni climatiche e delle alte temperature ancora persistenti. Altro soggetto che dovrebbe essere interessato è Ferrovie dello Stato. La tratta ferroviaria della Sicilia al Lago Negro, sospesa dal 1987, è sempre impervia e piena di rovi e l'ente non fa nulla per ripulirla, così come sono obbligati a fare, per legge e per ordinanze comunali, i cittadini proprietari di fondi con rovi. Ecco, anche Ferrovie dello Stato dovrebbe intervenire per prevenire tali incendi. Resta intanto il cattivo odore e aumenta il malumore della popolazione.
1: E ancora cronaca, resta in carcere il 57enne che lo scorso 23 settembre ha accoltellato una giovane nel centro storico di Salerno. Il giudice teme che possa ripetere lo stesso gesto. Sentiamo Federica Pistone.
2: Resta in carcere Costantino Popolo, il 57enne fermato nell'ambito dell'inchiesta sull'aggressione alla 23enne salernitana accoltellata nel centro storico di Salerno lo scorso 23 settembre. Nel pomeriggio di ieri il GIP Roberto Nuzzo ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, motivandola con il pericolo di reiterazione del reato. Il giudice non ha quindi convalidato il fermo eseguito nella notte tra venerdì e sabato, ma ha disposto una nuova misura cautelare. Popolo resta così detenuto nella casa circondariale di Ariano Irpino. La decisione è arrivata al termine dell'interrogatorio. L'uomo, assistito dall'avvocato Domenico Carchia, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del giudice, una scelta che la difesa ha collegato soprattutto ai tempi con cui gli atti dell'indagine sarebbero stati messi a disposizione. Secondo quanto riferito dal legale, la documentazione sarebbe stata ricevuta soltanto alle 9, mentre circa mezz'ora dopo era già fissata l'udienza per la convalida del fermo e l'interrogatorio. Il 57enne, attraverso il proprio difensore, continua a sostenere la propria totale estraneità alla vicenda. La procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, contesta al 57enne l'ipotesi di tentato omicidio e aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. A determinare la nuova misura disposta dal GIP è stata la valutazione sul rischio di una possibile reiterazione del reato. Sullo sfondo restano inoltre le ulteriori verifiche condotte dagli investigatori della squadra mobile di Salerno, coordinati dal vicequestore Gianluca Vesce e dagli agenti del commissariato di Ariano Irpino. Gli investigatori stanno ricostruendo tutta l'aggressione ed analizzando gli elementi raccolti nel corso dell'indagine. Il fermo di Popolo era scattato nella tarda serata del 2 ottobre, al termine di giorni di accertamenti condotti dalla squadra mobile della questura di Salerno insieme agli agenti del commissariato di Ariano Irpino. L'uomo, residente ad Ariano Irpino ed ex dipendente dell'ASL di Avellino, era stato trasferito nel carcere della città irpina. La difesa, nel corso dell'udienza, ha evidenziato alcune criticità che, secondo il legale, emergerebbero dalla ricostruzione fornita dalla persona offesa. In particolare, l'avvocato Carchi ha sostenuto che alcuni aspetti della dinamica descritta dalla giovane generino ovviamente dei dubbi. Ed inoltre la difesa ha rappresentato al GIP le difficoltà psicologiche che, secondo quanto riferito dal legale, Popolo starebbe vivendo a causa della detenzione. Per il difensore la posizione del 57enne resta invariata. Popolo si dichiara innocente e continua a negare qualsiasi coinvolgimento nell'aggressione della giovane. Dopo aver esaminato gli atti dell'indagine, l'avvocato Carchia valuterà l'eventuale ricorso al tribunale del riesame per chiedere una misura cautelare meno gravosa.
1: Ed è arrivato il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Noi ci vediamo tra poco.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il

0: Meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi. Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Di offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Continuiamo con la cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata. Ancora un caso di violenza. Questa volta un uomo è finito in carcere a Potenza dopo aver violato il divieto di avvicinamento ai suoi familiari. Vediamo.
1: È stato arrestato dalla Polizia di Stato di Potenza un uomo ritenuto responsabile della violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai propri familiari. Una misura cautelare disposta dall'autorità giudiziaria. L'intervento è scattato intorno all'1:20 di notte quando gli agenti della squadra volante sono stati allertati dal sistema di monitoraggio elettronico. Il dispositivo infatti ha segnalato l'uscita dell'uomo dall'area di separazione prevista dal provvedimento cautelare. Raggiunto il luogo indicato dal sistema, gli operatori hanno individuato l'uomo nei pressi dell'abitazione dei genitori, dove non avrebbe potuto avvicinarsi in base a quanto prescritto dall'autorità giudiziaria. La misura prevedeva infatti il divieto di avvicinamento ad una distanza inferiore a 500 metri e il divieto di comunicare con i familiari anche attraverso strumenti telefonici e telematici. Gli accertamenti svolti dagli agenti hanno consentito di ricostruire che l'uomo si era presentato presso l'abitazione nelle ore precedenti, trattenendosi all'interno dello stabile e nelle immediate vicinanze. Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato arrestato per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento. Il PM di turno ha disposto il trasferimento in carcere a Potenza.
0: E rimaniamo in Basilicata. Droga e cellulari sono stati sequestrati in carcere a Matera. I dettagli nel servizio a cura di Danila Piacasella.
2: Circa mezzo chilo di droga è stato sequestrato insieme ad alcuni telefoni cellulari nel carcere di Matera. La scoperta è stata fatta nei giorni scorsi dagli agenti della polizia penitenziaria durante le operazioni di bonifica del locale adibito alle perquisizioni. I telefoni e la droga, nascosta in due involucri, erano stati abilmente occultati all'interno del bagno destinato alle attività connesse ai colloqui. L'operazione dimostra ancora una volta l'importanza del lavoro

0: svolto dagli operatori di polizia penitenziaria. Nonostante la carenza di personale e i crescenti carichi di lavoro, gli agenti continuano a garantire con professionalità e dedizione l'attività istituzionale, contribuendo concretamente alla sicurezza dell'istituto. In merito alla vicenda, il segretario regionale della UIL FP Polizia Penitenziaria, Donato Sabia, ha richiamato l'amministrazione alla necessità di rafforzare gli organici, le dotazioni e gli strumenti di controllo. Riteniamo, ha dichiarato Sabia, doveroso dare merito agli uomini e alle donne della Polizia Penitenziaria di Matera, che continuano a svolgere il proprio compito con responsabilità anche in condizioni organizzative particolarmente difficili. Allo stesso tempo, episodi come questo devono richiamare l'amministrazione alla necessità di rafforzare gli organici, le dotazioni e gli strumenti di controllo, affinché il personale possa operare nelle condizioni necessarie per contrastare efficacemente un fenomeno che appare in crescita. La sicurezza degli istituti penitenziari, ha continuato Sabia, passa necessariamente dalla professionalità del personale, ma anche da organici adeguati e strumenti all'altezza delle nuove sfide. Va dunque il nostro sentito ringraziamento e il pieno riconoscimento per la professionalità dimostrata, a tutela della sicurezza dell'istituto e dell'intero sistema penitenziario. Ci auguriamo che la direzione prenda in considerazione l'avvio di un riconoscimento formale del personale.
1: Torniamo in Cilento. Nuova udienza nell'ambito del processo che vede tra gli imputati l'ex sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato. Le ultime novità nel servizio.
2: Nuova udienza ieri al Tribunale di Lagonegro per il processo a carico dell'ex sindaco di Santa Marina Policastro, Giovanni Fortunato e altri sei imputati. La seduta è stata interamente dedicata a uno dei capi di imputazione più delicati del fascicolo, quello di tentata concussione. Ad essere sentita per prima è stata la dottoressa Antonella Magliano, che ha confermato integralmente le sommarie informazioni testimoniali già rese agli inquirenti negli anni scorsi in merito al progetto di un'aggregazione campeggio presentato dai suoi nipoti, a cui a loro insaputa venne aggiunta una strada di 4 metri ufficialmente per dare accesso al mare. La dottoressa ha riferito di aver poi invece scoperto che il terreno che avrebbe tratto beneficio dalla strada era quello della moglie del primo cittadino. In questo contesto particolare attenzione in aula è stata riservata ad un episodio specifico risalente al novembre 2020, pochi giorni dopo un incontro sul posto tra i Magliano e l'allora sindaco Fortunato, convocato per convincerli della bontà dell'inserimento della strada da donare poi al comune, il nipote della dottoressa fu invitato a insaputa della zia nello studio dell'architetto Annalisa Croccia e indotto a firmare l'atto di donazione al comune. Venuta a conoscenza del fatto, la Magliano si recò allora nello studio della Croccia e le intimò di stracciarlo. In quel momento, secondo quanto dichiarato in aula, la Magliano avrebbe messo l'architetto di fronte al fatto contestandole la concussione. Croccia le avrebbe risposto: tanto non hai le prove. Durante l'udienza sono emersi anche la lievitazione del preventivo da 36.000 a 120.000 euro fatto dalla ditta della famiglia del vice sindaco e gli ostacoli subiti nell'attività di agricampeggio dopo la presa di posizione della Magliano. L'udienza è proseguita con l'escussione della nipote di Magliano e a seguire del maresciallo Lamanna, non ancora sentito nelle precedenti sedute.
1: E prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico.

0: visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentornati in studio per la terza e ultima parte del nostro telegiornale. Andiamo in Cilento, precisamente a Centola, dove è stata sequestrata un'intera struttura ricettiva per mancanza di autorizzazioni. Ascoltiamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: Sequestro a Palinuro per una struttura turistico-ricettiva destinata a camping. I carabinieri del reparto Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni hanno eseguito su disposizione della Procura di Vallo della Lucania un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP. La struttura si trova a poca distanza dalla battigia in un'area di circa 8.000 metri quadri di particolare pregio ambientale, sottoposta a vincolo paesaggistico e tutelata dal piano territoriale paesistico Cilento Costiero. Il provvedimento arriva dopo il sequestro eseguito lo scorso luglio di 8 case mobili che sarebbero state installate abusivamente all'interno dello stesso camping, con la realizzazione di collegamenti idrici e fognari. Le successive indagini avrebbero accertato, anche attraverso gli uffici tecnici del comune di Centola, che la struttura sarebbe stata priva fin dall'origine delle necessarie autorizzazioni urbanistiche e paesaggistiche. Secondo quanto riferito dalla Procura di Vallo, sarebbero inoltre mancati i titoli necessari per l'esercizio dell'attività ricettiva, per l'occupazione del suolo demaniale marittimo e per lo smaltimento di rifiuti liquidi e fanghi. Il camping è situato in uno dei tratti costieri di maggiore pregio e bellezza di Palinuro. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, i provvedimenti adottati saranno sottoposti alle successive valutazioni dell'autorità giudiziaria nel corso del procedimento.
0: In crescita le rotte per e da l'aeroporto di Salerno, Costa d'Amalfi e Cilento. Nuove in programma a partire da novembre. Vediamo.
2: Novità in arrivo per l'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento, che per l'intero mese di novembre, a causa dei lavori di riqualificazione della pista di Napoli-Capodichino, ospiterà una buona parte dei voli normalmente operati dallo scalo napoletano. Lo stop rientra nella strategia di sviluppo di un unico sistema aeroportuale campano, quello gestito da GESAC, nel quale Napoli e Salerno sono sempre più considerati due scali complementari. Sul Costa d'Amalfi e del Cilento sono previste le operazioni per Amsterdam con Transavia, Barcellona con Vueling, Casablanca con Air Arabia, Dubai con Fly Dubai, Düsseldorf e Stoccarda con Eurowings, Lussemburgo con Luxair, Madrid con Iberia, Milano Linate con ITA Airways, Milano Malpensa con EasyJet, Parigi Orly con Transavia France e Sharm el Sheikh con Neos. A queste si aggiungono i collegamenti già programmati dallo scalo salernitano a partire da quelli di Air

0: Italia e Ryanair. Italia Airways ha già comunicato ufficialmente che i voli Napoli-Milano-Linate saranno operati da Salerno, mentre quelli per Roma-Fiumicino saranno sostituiti da un servizio bus. Anche Fly Dubai, che dal 1 al 30 novembre collegherà ogni giorno Dubai International con Salerno, ha previsto il trasferimento automatico a Salerno dei passeggeri con prenotazioni originariamente effettuate su Napoli. I nuovi collegamenti previsti per novembre, con la chiusura di Capodichino, si aggiungeranno a quelli già abitualmente attivi all'aeroporto di Salerno, che per il prossimo mese si prepara a gestire un traffico molto più intenso, un test importante per lo scalo che dovrà far fronte alla chiusura di Napoli, in vista poi dei prossimi step, che prevedono la partenza dei lavori per la nuova aerostazione per consentire allo scalo di gestire flussi più intensi di viaggiatori.
1: E torniamo nel Vallo di Diano e precisamente a San Pietro al Tanagro, dove è stato un successo l'evento Tutta un'altra piazza. Sentiamo Pasquale Sorrentino.
2: Una piazza non è soltanto un luogo fisico, è uno spazio che prende vita quando le persone lo abitano, si incontrano e condividono tempo. E questo è il senso di Tutta un'altra piazza, giochi, colori e incontri. L'iniziativa che ha animato Piazza Enrico 40 a San Pietro al Tanagro, trasformandola in un luogo di partecipazione, gioco e incontro tra persone e generazioni diverse. Bambine e bambine, famiglie, nonne e nonni e gli ospiti del Centro SAI 836, ente locale comune di San Pietro al Tanagro, ente gestore cooperativa Iscra, hanno condiviso il pomeriggio attraverso attività pensate per favorire la conoscenza reciproca e la partecipazione alla vita della comunità. Particolarmente significativo è stato il coinvolgimento delle nonne e dei nonni di Montedoro, che hanno partecipato alla giornata e contribuito alla realizzazione di biglietti destinati alle bambine e bambini del SAI. Un gesto semplice che ha creato un ponte tra generazioni e storie diverse, trasformando un piccolo atto di attenzione in un'occasione concreta di incontro. Ad animare la piazza, l'area ludica a cura di Animarte, con 42 giochi in legno differenti, ha coinvolto bambini e adulti in un'esperienza di gioco condiviso. Nessuna tecnologia, nessuna distanza, solo il piacere di giocare insieme, mettersi alla prova e trascorrere del tempo gli uni accanto agli altri. A completare il pomeriggio, il laboratorio di pittura, che ha dato spazio alla creatività delle bambine e dei bambini, contribuendo a rendere la piazza un luogo aperto, vivo e accessibile. L'iniziativa si inserisce nel percorso di apertura del SAI 836 alla comunità locale, con l'obiettivo di creare occasioni nelle quali gli ospiti possano partecipare alla vita del paese e allo stesso tempo la cittadinanza possa incontrarli.
1: E con Tutta un'altra piazza il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai, infatti potete sempre rimanere aggiornati con le ultime notizie e i servizi attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la

0: via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi.

0: Cambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metalfer, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro?

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata. Sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Oggi affronteremo un tema molto delicato che io ho già affrontato negli anni scorsi, perché è un tema troppo spesso e volentieri trascurato dai media e dall'opinione pubblica: il tema delle carceri, ecco, quello che io ho definito sempre il pianeta carcere, già perché sembra, quando si parla di carcere, sembra che si parli di un altro pianeta, sembra che il carcere non sia un qualcosa che appartiene alla nostra società, invece io credo che proprio sia l'errore della nostra società. Ecco, ne parleremo in studio con i miei ospiti, partendo dall'ospite fisso, il docente universitario Alessandro Ceci. Ciao Alessandro, ben trovato.

0: Chiamato in trasmissione, la new entry, il coordinatore regionale del Lazio, della CGIL Polizia Penitenziaria, il sindacato degli agenti della Polizia Penitenziaria, della CGIL, Ciro Di Domenico. Benvenuto in trasmissione, dottor Di Domenico. L'amico Gianfranco Marulli, criminologo, bentornato anche a te, è da un po' di tempo che non ci vediamo, Gianfranco. Oggi il tema è molto delicato, già l'abbiamo affrontato negli anni scorsi, perché insomma è un tema che va sempre tenuto caldo, perché il carcere è veramente una realtà che ci appartiene a tutti, e non solo a chi ci lavora o chi ci finisce dentro. Ecco, parliamoci chiari sotto questo aspetto. Io inviterei la regia magari a mandare in onda il primo contributo video, poi iniziamo il dibattito con i nostri ospiti, perché c'è veramente tanto da parlare su questo tema.
1: Cento suicidi in carcere tra 2023 e 2024, uno ogni quattro giorni. È quanto emerge dall'ultimo rapporto dal titolo Nodo alla gola, presentato dall'associazione Antigone sulle condizioni di detenzione nel nostro paese. 30 suicidi solo nei primi mesi dell'anno. Se questo fosse il trend anche dei prossimi mesi, il 2024 rischia di diventare l'anno peggiore degli ultimi decenni. Numeri impressionanti, afferma il presidente di Antigone, Patrizio Connella, che denuncia situazioni di sovraffollamento disumane. In queste condizioni, ha commentato Connella, la pena perde completamente quello che dovrebbe essere il suo senso costituzionale. Al 31 marzo erano 61.000 le persone detenute, a fronte di una capienza ufficiale di 51.000 posti. Diminuisce il numero dei detenuti stranieri, nonostante l'aumento degli immigrati. È il 31,3% del totale della popolazione detenuta, una percentuale in calo sostanzioso rispetto a 15 anni fa, quando superava il 37%. Segno, sottolinea Antigone, che non esiste un'emergenza criminalità legata alle persone immigrate. La maggior parte dei 100 suicidi accertati sono avvenuti con impiccamento, seguono casi di asfissia da gas e le morti avvenute dopo gli scioperi della fame. Nel rapporto di Antigone anche i dati sulle torture nelle carceri, 192 sono gli agenti indagati. Antigone è parte civile in 5 diversi procedimenti penali che hanno per oggetto violenze, torture, abusi, maltrattamenti o decessi avvenuti in vari istituti penitenziari del paese.
0: Ecco, mi dicono che c'è collegato anche l'ospite esterno, il dottor Socci. Buonasera, dottor Socci.
2: Buonasera a tutti voi.
0: Dottor Socci, voglio ricordarle, consigliere della Corte Suprema di Cassazione. Bentornato in trasmissione anche a lei, dottor Socci. Io partirei subito.
2: È un piacere mio.
0: Grazie. Io partirei subito da quelli che sono i numeri agghiaccianti con Alessandro. No? Allora, qui il rapporto Antigone parla che al 31 marzo 2024 c'erano una cosa come 61.050 detenute, 49. A fronte di una capienza, tra l'altro, di 51.178 persone, poi ne parleremo con il coordinatore della CGIL, insomma, 62.000 detenuti, insomma, è una società che ha fallito sotto tutti gli aspetti, professore.
3: Ma la presenza del carcere come luogo di estraneazione delle persone dalla società e di riduzione in una condizione di criminalità, come diciamo noi, è di per sé stesso, così come è considerato, una sconfitta per la nostra società. È una sconfitta sostanzialmente per due motivi. Intanto per la politica di recupero delle persone, che sostanzialmente non c'è, sebbene sia stata prevista dalla Costituzione, ma nell'attività pratica dell'organizzazione del carcere non c'è. E poi vorrei ricordare che molte persone che sono in carcere sono detenute in attesa di giudizio, per di cui noi non abbiamo ancora la consapevolezza se devono restare in quel carcere oppure no, perché il giudizio non è stato ancora emesso. Quindi anche questa è una sconfitta giuridica, nel senso che noi ancora andiamo avanti con questa norma che io considero barbara dell'arresto preventivo, cosiddetto, no? Metto in galera una persona senza sapere se è colpevole oppure
0: poi
3: no.
0: Poi faremo anche un paio di trasmissioni sotto per questo tema qui.
3: Quindi perché è chiaro che in termini di organizzazione proprio il carcere in qualche modo così come viene è diventato, non così come è stato concettualizzato, perché il limite, per come è stato concettualizzato anche bene, ma poi nella sua applicazione pratica, realistica, nella sua carenza infrastrutturale, ma anche nell'architettura. Io voglio ricordare che tutte le architetture dei carceri inizialmente erano fatte secondo la logica del panopticon di Bentham, no? Cioè uno doveva stare in un punto e osservare tutto. A un certo punto si è stata introdotta la tecnologia ha sostituito quel tipo di struttura carceraria. In più, dentro il carcere, questo è un discorso enorme che potremmo fare, si ripristinano le organizzazioni di potere informale. Noi sappiamo che il potere si divide in due parti, c'è il potere formale che è quello dato dai ruoli, ma c'è anche un potere informale che è quello dato dalla forza delle relazioni. Esiste un esperimento molto interessante che in questi casi si cita sempre, che è il cosiddetto effetto Lucifero di Zimbardo a Stanford, dove loro presero 20 cittadini, credo 30 cittadini, e li divisero in carceri, in guardie e criminali. E tutti i meccanismi di potere repressivo, anche in cittadini normali, che non avevano il ruolo, che non erano stati formati, eccetera, si sono puntualmente ripristinati perché, ripeto, il problema non è del singolo o della categoria, il problema è del sistema e dell'organizzazione che ti propone. Tutto lì.
0: Ecco, dottor Di Domenico, insomma, i numeri sono sempre in crescita e forse magari non vengono preferite certe, soprattutto per certi reati, delle pene alternative al carcere, perché pene di 2 anni uno potrebbe farsele anche a casa sua, ai domiciliari, cioè ci sono dei reati che non meritano neanche il carcere, parliamoci chiari.
4: Sì, in riferimento a quello che lei sta dicendo, ci sono c'è una grossa percentuale, parliamo di migliaia di persone, che sono al di sotto di un anno di pena da... Parliamo non di persone definitive che dovrebbero finire la pena, e addirittura si raddoppia su quelli che finiscono per i 2 anni. Parliamo di migliaia di persone, per cui fare andare avanti su una pena alternativa, che noi siamo favorevoli su questa cosa, l'abbiamo sempre, cioè è inutile che stare lì una persona che sta, c'è un anno da fare, come ha detto lei, può scontarla a casa con i dovuti modi, con il braccialetto che esiste, e anche lì c'è mancanza anche su quello, però diciamo ci sono delle forme alternative alla detenzione. E per quanto riguarda, diciamo, i numeri che lei sta dicendo, mi leggo al servizio precedente, c'è una forte percentuale anche di suicidi. Perché? Perché comunque lì dentro, lì, e lì mi leggo al discorso dei cittadini che ha fatto lei, chi entra là dentro lì per un reato minore viene messo lì insieme, prende, diciamo, assume... come diciamo noi in gergo carcerario, come si dice, assume la carcerite, no? E diventa diciamo parte di tutto il contesto, perché è stato proposto poco tempo fa un regime di carcere aperto, no? E mi spiego, per quanto riguarda la sorveglianza dinamica, che a nostro avviso il progetto era buono, ma effettivamente non ha funzionato. Perché? Perché il progetto diceva anche che una volta stando fuori dalla propria cella 9-10 ore al giorno, ma i ristretti devono essere impiegati in qualche cosa. C'erano dei progetti di come deve fare, per dire, il forno all'interno, dove, per dire, a Re Bibbia c'è e funziona, e lì non ci sono. Se andiamo a guardare la percentuale, in quell'istituto dove c'è il forno ci abbiamo 0 eventi critici. Non ci sono nessuno che incendia le celle, nessuno che fa botte. C'è un altro... Allora, ciò insegna che il detenuto che sta all'interno dell'istituto, cioè, deve essere impiegato in qualche cosa. Perché poi questo è anche un futuro, come per la rieducazione, una volta uscito dall'addentro, ha un lavoro, può proporsi nuovamente nella società.

0: Ma se noi non mettiamo in pratica queste cose, tipo per esempio come il forno, c'era la falegnameria, c'erano tante cose che adesso non ci sono più, ma sia per una questione strutturale e per una questione anche di uomini della polizia penitenziaria, perché comunque non si può creare una cosa e non c'è nessuno che lo segue. Che, vorrei ricordare che a livello nazionale siamo ben là di sotto, siamo circa 8-9 mila unità in meno, per non dire poi io mi fermo sul Lazio che siamo a 900 unità in meno, per cui c'è una forza, una vacanza organica consistente e notevole che fa, rende impossibile fare qualsiasi tipo di attività, perché se in quel posto ci deve stare, ma non abbiamo il personale adatto, cioè il personale sufficiente per poter fare queste cose.
1: Ecco Gianfranco, poi passate il primo passo al dottor Socci. Dottor Socci.
2: Eccoci.
1: Allora, ha sentito il coordinatore regionale della CGIL, insomma, a parte il fatto che 61.050 detenuti, a fine anno pare che saranno 65.000 se vengono mantenuti i calcoli degli ingressi quotidiani in carcere, insomma, con 51.000 posti a disposizione. Allora, non sarebbe il caso magari di iniziare veramente con questa forma di detenzione alternativa? Il dottor Di Domenico parlava di migliaia di persone al di sotto di un anno di carcere da scontare, pene definitive, cioè che uno potrebbe scontarsi tranquillamente a casa con un braccialetto. Adesso mettono il braccialetto anche per altri tipi di reati, come quello del codice rosso, anche se non è stato condannato, basta solo la segnalazione col giudice che poi decide. Cioè, servirebbe quantomeno a svuotare le carceri, si parla da anni di questo sovraffollamento, però nessuno sembra voler metterci mano, tra l'altro con una presenza di agenti di polizia penitenziaria nettamente ridotta rispetto a quello che dovrebbe essere l'organico. Ecco, cos'è che frena a questa scelta della pena alternativa?
2: Ma frena innanzitutto una cultura che tutti noi abbiamo del carcere come unica soluzione. Ecco, questa è una cultura che esiste tra i giudici, esiste tra la polizia giudiziaria, esiste nella società, perché si stilla sempre in galera. Le norme purtroppo vanno in un altro senso. Le norme ci dicono che soprattutto la custodia cautelare, la detenzione in carcere deve essere l'estrema ratio, quando le altre misure non sono idonee a prevenire il pericolo che si vuole evitare, in genere il pericolo di reiterazione dei reati. Naturalmente la maggior parte il pericolo di reiterazione dei reati avviene con la custodia domiciliare in casa, ma la custodia domiciliare viene vista come un premio che si dà al soggetto, diciamo, poi si fa il signore a casa. Ecco, questa è una cultura che esiste nelle nostre menti, nella nostra, diciamo così, nei nostri tracciati, nei nostri solchi del pensiero. La custodia domiciliare, soprattutto cautelare, deve essere data il più possibile. Ci sono gli strumenti moderni che sono quelli, se vi è il pericolo di evasione dagli arresti domiciliari, perché quando c'è il pericolo di evasione può succedere che ci siano dei pericoli di evasioni così concreti. Si pensi per esempio quando hanno arrestato quel russo che poi subito è fuggito, lì i pericoli di evasione erano evidenti, e lì forse gli arresti domiciliari, anche se gli dai il braccialetto elettronico, sono casi estremamente particolari, estremamente singoli. Nel 90% dei casi, e forse anche più, gli arresti domiciliari, quando necessario, anche aggravati dall'uso del braccialetto elettronico. Il braccialetto elettronico non altro che una cavigliera, un segnale GPS che dice il soggetto dove sta. Se nel caso esce dall'abitazione, immediatamente i carabinieri o la polizia giudiziaria, a seconda di chi l'ha inserito, viene avvertito che quel soggetto si è allontanato dall'abitazione e dove sta. E quindi è un'agevolazione del controllo, perché prima la polizia passava in tutti i domicili, suonava, dice sì, stai a casa, ma poteva

0: passare una volta, due volte al giorno nei casi più difficili, col braccialetto elettronico vi è un controllo costante, minuto per minuto, secondo per secondo, che il soggetto si trova agli arresti domiciliari dove dovrebbe essere. Nel momento in cui si allontana, anche se esce nel giardino dell'abitazione, se non è autorizzato, a quel punto la polizia giudiziaria è avvertita e si può provvedere. Ecco, questa cultura della custodia cautelare domiciliare viene vista come un premio. Non è un premio, è sempre una custodia cautelare, se non altro perché il carcere costa. Mantenere gli istituti di pena,
1: Va bene,
0: noi ci
1: certo.
0: spendiamo un sacco di soldi e sostanzialmente poi ci dovrebbe essere il recupero per chi ha i soldi, ma in genere quelli che stanno in carcere del precetto che gli fanno di dare i soldi di spesi per la custodia cautelare se ne possono più che non preoccupare. Altra questione è quella della custodia cautelare dopo la condanna. Lì il problema è più delicato, anche lì però ci sono le misure alternative. Il problema è un altro, è che noi cerchiamo di dare queste misure alternative a chi ha commesso reati gravissimi, che forse non li merita, e viceversa non li diamo, perché questi soggetti un po' malandati non hanno difensori che possono nemmeno poi fare queste istanze, nemmeno fare istanze ben motivate, e quindi sostanzialmente il sistema va in tilt e i carceri si riempiono con grosse problematiche anche di condanna della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha iniziato a porre l'attenzione sulle condizioni carcerarie.
2: Angelo
0: Sì.
2: Matteo, dottor Socci, la prego di scusarmi, la fermo per 2 minuti e poi riprendiamo subito da lei. Ci vediamo.

0: Bene, siamo nuovamente in studio. Dottor Socci, lei stava continuando con la, col discorso sulle pene alternative.
1: Beh sì, le pene alternative ci devono essere. Adesso la Cartabia ha messo anche una specie di giustizia riparativa, nel senso che se il soggetto in contatto con la parte offesa fanno dei percorsi riparativi, si evita il carcere. Bisogna entrare

0: in questo elogio, anche in questo qui, non esagerare anche in questo evitare il carcere. Il carcere è un'estrema ratio che va data soprattutto, e questo lo ripeto sempre, a soggetti pericolosi per l'incolumità personale. Ecco, questo è. Viceversa, noi diamo il carcere a volte mesi, anni, anche per chi ruba qualche genere alimentare ad un negozio di alimentari, per fame o per gusto o per pazzia o per cleptomania, insomma, capite? Questi sono dei soggetti che devono essere trattati in modo diverso. Il carcere va dato sia preventivo e sia quello successivo ai soggetti pericolosi per l'incolumità delle persone. E questo è un concetto che non riusciamo a comprendere, perché noi abbiamo avuto dei filoni di pensiero, ecco, ma quelli sono dei giudici che sostanzialmente non puniscono i cosiddetti reati dal colletto bianco, quelli commessi da persone che non sono pericolose per l'incolumità delle persone. Ecco, questi filoni di pensiero degli anni 80, 70, 80 si sono poi riversati nella magistratura e nella società, facendo incarcerare il più possibile, come se il carcere fosse la panacea di tutti i mali, risolviamo tutti con il carcere. Diceva un grande filosofo: se vuoi chiudere un carcere, apri una scuola. Ecco, questo noi dobbiamo sempre ricordarcelo. Noi dobbiamo costruire carceri, perché ce lo dice l'Europa, come ho detto, perché la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha iniziato a condannare quando le condizioni anche relative ai metri quadri della cella ha iniziato a condannare lo Stato, e quindi anche a rimborsare il detenuto per le condizioni disumane che ha avuto. Voi avete visto Zuccheddu, che era lui, è stato tanto anni in carcere, è stato risarcito perché le condizioni della cella, non aveva tot metri quadri nella cella previsti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per una minima sussistenza di condizioni umane.
1: La ringrazio, dottor Socci. Intanto do il benvenuto in trasmissione, si è unito a noi anche Marco Strano, psicologo forense e criminologo. Bentornato in trasmissione, Marco.
2: Grazie.
1: Abbiamo atteso con ansia. Gianfranco, hai sentito il dottor Socci? Insomma, io per esempio ho seguito un caso a Bologna di un ragazzo che ha perso il lavoro, si è ritrovato nella miseria più totale, è andato in questo supermercato, ha rubato un pacchetto di biscotti Nippo e mezzo litro di latte, l'ha fatto per due volte, una volta un anno e mezzo, un'altra volta un anno e mezzo, è finito in carcere per 3 anni. No. Cioè, insomma, buttare in galera uno che ruba mezzo litro di latte per il figlio, perché ha perso il lavoro, o un pacchetto di biscotti, mi sembra una cosa eccessiva. Potrebbero tenerlo anche a casa, probabilmente avrebbero dovuto fargli anche la spesa, no? Che dici?
3: Ma guarda, il problema è ovviamente molto complesso. Intanto il carcere, ricordiamo sempre che è gestito dalla magistratura, quindi c'è tutto un precedente processo che può essere, come diceva il magistrato, affidamento in prova, ci può essere gli arresti domiciliari, ci possono essere tante altre alternative. Il problema vero è che comunque il carcere viene considerato il punto di inizio o finale di un processo giudiziario. Quindi quando ci sono la lunghezza dei processi, per esempio, influisce ad esempio sulle detenzioni. Perché? Perché se un soggetto ha 6, 7, 8 mesi di procedimento, e anche se l'avvocato chiede gli arresti domiciliari, anche se l'avvocato cerca il giudice, il pubblico ministero si oppone, ecco lì che il soggetto passerà un tot di periodo nel carcere. Il sovraffollamento, perché i dati sono tanto belli, però i dati intanto vanno capiti come vengono raccolti, e dopo vanno anche analizzati. Quindi ci sono delle strutture, per esempio penitenziarie, che sono obsolete, è inutile. E anche se il ministero, le commissioni ministeriali, parlamentari hanno detto ci vuole un certo spazio per ogni detenuto, bisogna costruire questo e quell'altro, in realtà poi certe strutture sono impossibilitate ad essere modificate, quindi c'è anche questo. Quindi diciamo che il carcere fa parte del problema giustizia in toto. Quindi poi è chiaro che ci sono delle situazioni che vengono tirate fuori, no? Come esempio di malfunzionamento della giustizia, oppure vengono nascoste per dire che va tutto bene. Io ho letto l'ultimo rapporto della Commissione parlamentare su tutta una serie di richieste di alternative alla detenzione, di costruire dei sistemi informatici nelle carceri per garantire una velocizzazione per esempio delle domande, dell'acquisto, il telefono eccetera eccetera, che però poi quando vai a verificarle nella realtà casca sulle problematiche finanziarie, sul problema degli appalti, la mancanza di personale, e certo il personale manca, ma si fanno i concorsi, bisogna, e quindi c'è tutto un sistema che funziona e non funziona all'interno di una struttura che parte, io dico, dal reato, passa per il primo, per il giudice, per il pubblico ministero, il processo, la condanna, e lì si entra poi nel sistema penitenziario per poi aspettare eventuali appelli, cassazione e quindi con tutto il problema della permanenza in un ambito penitenziario, oppure se vengono dati arresti domiciliari, eccetera, eccetera. Ma ciò dipende o dal giudice dell'esecuzione o dal tribunale di sorveglianza. Quindi ci sono delle realtà che gestiscono poi il detenuto, cioè il detenuto o il condannato, perché poi bisogna, e quindi poi lì va preso caso per caso, cioè non è, è un mondo, infatti si chiama proprio mondo penitenziario, no? Perché proprio ha, come diceva anche il professor Ceci, ci sono poi dei rapporti interni legati a dei regolamenti scritti, ma poi ci sono quelli informali tra i gruppi che si incontrano, tra realtà criminali diverse. Una volta, per esempio, Regina Coeli aveva i giovani adulti, era un reparto del Regina Coeli dove venivano messi quelli non superiori ai 23-24 anni. Perché? Perché si voleva, si diventava, adesso le cose sono cambiate, però chiaro, nel sovrappollamento tu metti tutto. Se la sera Regina Coeli, tra il Bibbia e Regina Coeli, vengono portate 30 persone, mi diceva un operatore penitenziario, arrestate nella giornata, significa che entrano 30 persone dentro una struttura, in attesa della convalida dell'arresto che è il giorno dopo, e quindi poi in attesa che il pubblico ministero cominci l'istruttoria, eccetera, eccetera, il soggetto viene buttato in un'area in attesa di sapere quello che succede. E anche il processo, come si dice, l'area, il metodo. Quindi è chiaro che non è un mondo facile, non è che poi, come sempre, il personale quello è, i magistrati si lamentano che non hanno i cancellieri, e quindi siamo sempre un po' nello stesso meccanismo, no? Di mancanza di io.
1: Dottor Socci.
0: Eccoci.
1: Ha sentito il dottor Marullo, insomma, alla fine poi chi decide che il soggetto va in carcere è il magistrato. Allora è possibile che poi anche tra magistrati non c'è questa sensibilità per evitare magari a un ladro di galline finire subito in carcere, lasciarlo magari con un braccio a letto, agli arresti domiciliari. Purtroppo spesso viene utilizzato il carcere anche come mezzo coercitivo per far parlare una persona, magari costringerla a parlare anche se poi magari a confessare anche cose che non ha fatto. Purtroppo è successo anche questo. Secondo lei cos'è che non funziona anche all'interno della magistratura per quanto riguarda sto tema così delicato della carcerazione?
0: Ma secondo me la magistratura ha le sue colpe, ma non è l'unica responsabile, perché vi è, come ho detto prima, una cultura del carcere che aleggia nella mentalità di tutti gli operatori e anche del legislatore, perché il legislatore cerca di fare dei passi avanti ma poi torna indietro su certi aspetti. E quello che è giusto ed è corretto dire è che in definitiva la pena la decide il giudice, ma la decide in base a valutazioni legislative.

0: abbiamo un codice Rocco che è tradizionalmente impostato con pene eccessive. La proporzionalità della pena, che spesso il legislatore europeo e la Corte europea dei diritti dell'uomo ci ha sempre contestato, noi non ce l'abbiamo. Noi abbiamo delle pene eccessive per reati che non meritano trattamenti sanzionatori eccessivi, viceversa abbiamo pene blande per reati che forse meriterebbero di più. Ma questo è il legislatore che ha cercato anche di porre rimedio in molti casi alla discrezionalità del giudice nell'applicare le generiche prevalenti alle aggravanti. E poi la Corte Costituzionale ha fatto piazza pulita, perché la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena, nella prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, come si dice in gergo tra i magistrati, le circostanze attenuanti generiche raramente si negano, non si negano a nessuno tranne casi eccezionali, servono proprio a mitigare l'eccessivo trattamento sanzionatorio di alcune norme.
1: Alessandro, tu volevi aggiungere qualcosa al dottor Sorci?
2: Sì, no, volevo continuare sulla scia dell'ipotesi culturale proposta dal dottor Sorci, ma concentrandola più sul concetto di crimine. Il carcere è un'organizzazione funzionale all'idea che noi abbiamo del criminale. Per noi il criminale è un palliativo, un capro espiatorio, in realtà è il soggetto che noi definiamo tale per sentirci noi moralmente corretti. Ci serve il criminale, perché sennò noi non siamo legali. Il criminale è opportuno per tutti quanti noi, per fare in modo che noi ci sentiamo tutti quanti portatori di bene. Dopodiché prendiamo questo criminale, indipendentemente dal fatto che partecipi alla nostra società, ai nostri meccanismi sociali, alla nostra struttura di valori, che sia un prodotto in qualche modo del nostro sistema sociale, lo prendiamo e lo mettiamo in un posto e chi se ne frega, resta là. Magari è compito della polizia carceraria dedicarsi a questa penitenziaria, scusa, dedicarsi a questa persona, sta in una cella piccola, 6 persone normalmente, o anche di più qualche volta.
1: A volte anche 16.
2: Tutti stretti, soffocati, può restare lì, quando esce farà quello che farà, per il resto a noi non interessa, a noi interessa soltanto poterlo classificare come criminale, perché questo legittima tutti quanti noi di un senso di colpa che ci togliamo rispetto al crimine, quando invece quel criminale è tale perché esiste il crimine. Allora, se noi ridefiniamo il crimine come una responsabilità sociale collettiva, anche il carcere diventa una responsabilità sociale collettiva, e noi abbiamo bisogno di una organizzazione del carcere che riduca la recidiva. Non è che non ci siano stati questi esperimenti, In Norvegia, per esempio, hanno preso un'isola, hanno ripristinato in quest'isola le stesse funzioni della società civile e i carcerati hanno, come diceva lei prima, rivissuto le dinamiche della società civile. La recidiva è passata dal 75% al 25%.
1: Cioè, anche in Italia.
2: C'è un dato oggettivo, ci sono dei dati, ma a noi interessa che il criminale sia considerato culturalmente come il nostro nemico e che quindi, in quanto nostro nemico, va preso e messo e abbandonato in una struttura di detenzione, perché fino a che sta lì noi siamo persone per bene. Tutto lì.
1: Insomma, Marco, questa di Alessandro è una lettura sociologica, ma anche criminologica, molto, molto importante. Insomma, tu come la vedi?
3: Ma posso dire una cosa politicamente scorretta, intanto? Se è così, secondo me dobbiamo fare un passo indietro, nel senso che l'attuale sistema penitenziario italiano probabilmente ha bisogno di una risistemata, nel senso che è un sistema che nasce, questo moderno, diciamo, intorno agli anni 70, anni 80, e prende due strade. Una strada, quella legata alle esigenze del terrorismo e poi in seguito anche della mafia, di creare delle strutture di massima sicurezza per controllare una serie di personaggi molto pericolosi. L'altra strada, invece quella più tendente alla risocializzazione, quindi quella per i criminali, tra virgolette, normali, piano piano ha cominciato a, come dire, cercare di intraprendere una strada di civiltà, maggiore rispetto al primo dopo.

0: guerra, no? Con una serie di iniziative, una delle quali, per esempio, una professionalizzazione della polizia penitenziaria che dagli anni 90 ha cominciato a essere non più il secondino, quindi quello che controllava e chiudeva, ma anche un operatore della socializzazione. L'inserimento in carcere di una serie di figure professionali di supporto, di educatori, eccetera, eccetera. Quindi questo è avvenuto. E in più anche il sistema delle misure alternative alla carcerazione. Quindi a cominciare dai domiciliari, ma anche i vari affidamenti in prova ai servizi sociali, eccetera, eccetera, hanno avuto un grande sviluppo. E i criminologi di quel periodo, quindi degli anni 80, 90, erano tutti, come dire, impegnati nella progettazione di queste nuove forme di prigionizzazione, no? Che si scostassero dal passato. A un certo punto è arrivata una variabile che non era prevedibile, però. Quella dell'immigrazione massiccia,
1: Poi ne parliamo anche di
0: soprattutto
1: questo.
0: da paesi molto poveri, quindi di gente che poi e questo ha scombussolato tutto.
1: Adesso ti fermo per un secondo perché abbiamo la pubblicità, poi riprendiamo proprio dagli stranieri perché sono un numero elevatissimo.
0: Così mi fai concludere.
1: Sì.

0: Ecco Marco, io ti ho interrotto, scusami tanto, continua su quello che stavi dicendo.
1: Allora, dicevo quindi, questo modello di carcere che andava verso la civiltà moderna, organizzata, a un certo punto però ha dovuto far fronte all'impatto dell'immigrazione da paesi poveri, di gente che quindi avendo difficoltà a integrarsi ha commesso tutta una serie di reati normalmente di basso livello, appropriativi, a volte però anche spaccio di droga, per cui le carceri si sono riempite di tutta una serie di persone molto difficili da gestire, sia dal punto di vista proprio del controllo, ma anche della risocializzazione, perché risocializzare uno che parla un'altra lingua, che ha una cultura diversa, non è tanto semplice. Per cui il sistema è entrato in crisi da più o meno 10-15 anni per questo motivo. Oltretutto, la sovrappopolazione è una cosa che fa a pugni con la risocializzazione, ovviamente. Quindi questo è il primo elemento che dobbiamo considerare. L'altro è che questo sistema penitenziario è legato alle tecnologie più o meno di 20-30 anni fa.

0: sono cambiate. Non so se ci sarà margine di parlare anche di questo, ma io so che la polizia penitenziaria attuale deve far fronte a una serie di problematiche rispetto alla sicurezza che 30 anni fa erano inimmaginabili. Per esempio sul problema della comunicazione, telefonini, droga lanciata coi droni, tutta una diciamo, possibilità di evasioni completamente diverse rispetto a 30 anni fa. Questo va considerato, quindi il nostro sistema penitenziario ha una crisi legata al tempo, perché è stato progettato negli anni 80, adesso siamo nel 2024 ed è cambiato il mondo intorno al sistema penitenziario. Questo è un dato di fatto che va considerato.
1: Posso dire una cosa su quello che
2: dice? Sì, poi passo al dottore.
1: Sì, subito. Per quanto riguarda il problema dell'immigrazione, che c'entra notevolmente con il carcere, almeno per un fatto semplicissimo, che la prima immigrazione è stata portata da noi, dalle organizzazioni criminali, per permettere il back office, cioè per evitare che fossero arrestati i loro affiliati e fossero arrestati in strada, in quel caso erano gli albanesi, poi sono stati i moldavi,
0: i nigeriani
1: e poi successivamente. Quindi il punto delicato è che il carcere, in quanto elemento fondamentale di un criminale, no? Si sa che il criminale mette il carcere in conto. In quel caso è stata utilizzata la strategia di esplosione dell'immigrazione per fare in modo che in carcere non andassero, specialmente per l'Andrangheta, i parenti, cioè i consanguinei, coloro che sono legati. La causa sta lì, perché non tutti quelli che vengono in Italia vanno a finire in carcere, vanno a finire in carcere quelli che entrano in un circuito di criminalità che per l'80%, però diciamo la verità, è gestito dalle nostre stesse organizzazioni.
0: Non c'è dubbio.
2: Ecco, io proprio per quanto riguarda la detenzione degli stranieri, cioè mi rivolgo al dottor Di Domenico, insomma, io sto guardando i numeri. Al 31 marzo 2024 i detenuti stranieri nelle carceri italiane sono, di adulti parliamo, 19.108, insomma, pari al 31,3%. È vero, in calo rispetto a 15 anni fa, che era il 37%, insomma, però è un bel numero, tenendo presente che poi insomma, l'immigrazione non è così tanta in Italia, no?
3: Sì.
2: Ecco, la domanda voleva essere questa: come si integra questi detenuti e com'è, e poi la difficoltà che voi avete nel gestire questi soggetti? Perché presumo sia diverso rispetto a un detenuto italiano.
3: Sì, diciamo, non è facile, diciamo, avere, come diceva il dottore prima, diciamo, l'interlocuzione, però vorrei fare un passaggio per quanto riguarda il discorso della alta professionalità che ha la polizia penitenziaria, perché anche su questo campo, diciamo, riusciamo, tra virgolette, a tamponare, a vedere, diciamo, ad avere dialoghi, a riuscire a inserire, perché lì dove ci sono i progetti per mettere i ristretti a fare, diciamo, un'attività, un lavoro, ci sono in altri posti, ci sono dei vivai, ci sono spazi a 360 gradi, ma in alcuni posti, questo dove non c'è, lì nasce il problema. Il problema fondamentale sono tre in Italia, a nostro parere. Uno è la mancanza di personale, è la prima cosa, perché se non hai il personale ti puoi inventare quello che vuoi, ma una struttura, se tu crei un corso con 10 detenuti per fare il panettiere, ci metti quella persona esterna, il professore, tra virgolette, che viene lì a insegnare ai detenuti a fare il pane, ma non può stare da solo, cioè ci deve essere qualcuno che lo segue, cioè non può essere che viene lasciato lì, perché poi dobbiamo pure capire una cosa, perché tu le persone che metti là dentro a fare il corso apparentemente possono essere, diciamo, quelli più meritevoli, ma tra virgolette, perché non si sono resi protagonisti magari di autolesionismo, tutta questa una serie di cose che possono creare problemi, perché lì c'è sta anche il fatto che comunque bisogna tutelare chi viene da fuori all'interno. Non è che possiamo mettere diciamo una persona che non è stabile mentalmente a fare un corso del genere, dove magari ci sono attrezzature, robe varie, diventerebbe pericoloso per la persona che comunque

0: viene da fuori. Il problema è, uno, il personale, due, mettere in adeguare l'adeguamento delle strutture, che è cosa anche fondamentale, e la cosa, un'altra cosa importantissima è la sanità penitenziaria, che prima era legata, diciamo, al Ministero della Giustizia, adesso fa un altro binario, va per sé, è legata alle ASL locali, diciamo, e regionali, locali e regionali, perché e questo funge che, diciamo, hanno un aspetto e non hanno in considerazione che il ristretto è diverso dal ma non in termini di cura, capiamoci bene su questa questione, non in termini di cura, perché il diritto di cura è esteso a 360 gradi. Nel modo in cui, gli faccio un esempio, prendo una struttura qualunque, prendiamo Rieti come struttura, all'ospedale di Rieti non c'è il maxillo facciale, è giusto che venga dirottato su Roma, si prende la prenotazione, se il ristretto deve fare una visita va a Roma, ma non posso portare il ristretto da Rieti a Roma per una visita ortopedica, perché cosa succede? Viene messo sulla piattaforma, se esce il posto che esce, viene centralizzato a livello di regione, dove c'è il posto lì va, e la polizia penitenziaria cosa fa? Lo carica, tra virgolette, mi lasciate passare il termine, lo fa salire nel furgone adatto al trasporto e lo trasporta a Roma per una visita che potrebbe fare direttamente lì a Rieti. E non, è questo che non funziona, anche per quanto riguarda questo, per dire il discorso di chi è stato dichiarato non idoneo alla struttura carceraria, e in questo senso parliamo di malati psichiatrici, detenuti con problemi psichiatrici. E su questa cosa fu creato un po' di anni fa, furono chiusi gli OPG e fu creato l'EREMS. Ma l'EREMS, i posti creati dell'EREMS già allora non era sufficiente per contenere, diciamo, il numero dei ristretti con problemi psichiatrici. E già lì già c'era una mancanza. Attualmente adesso sono in crescita i detenuti, diciamo, con problemi psichiatrici. E cosa succede? Nei posti vengono dichiarati in questo senso non idonei alla struttura, dovrebbero essere trasferiti, ma la REMS non ha i posti. E allora cosa fa? C'è un'attesa di questi soggetti all'interno dei carceri, e lì la polizia penitenziaria deve, tra virgolette, subire, perché è quello che succede, subire per capirci bene, il momento della persona che non sta bene, in quel momento lui dice che deve fare quel tipo di cosa e la pretende, non ci si può ragionare con una persona del genere. Per cui all'interno degli istituti ci sono delle regole, non puoi permettere di fare, per dire, una determinata cosa che non è consentita. Ed è, ci abbiamo un'enorme difficoltà in questo senso. Se parliamo solo del Lazio, non mi voglio dilungare a livello nazionale, perché diciamo, potrei sfalsare con i numeri, ma nel Lazio ci abbiamo, ogni istituto del Lazio ci sono 10, 15, 20 soggetti del genere. E questi cosa fanno? Al momento prendono e aggrediscono il personale di polizia penitenziaria, e dobbiamo subire, a livello nazionale parlo che ci sono circa 10-12 mila aggressioni l'anno su questa questione.
1: Non solo, però il paziente è patologizzato, cioè quello di cui la malattia è conclamata. Io vorrei chiedere questo: la polizia penitenziaria può avvalersi dello psicologo?
0: Sì, ma c'è, all'interno dell'istituto ci sono, però gli dico una
1: Ma se
0: cosa.
1: Un poliziotto, prende uno psicologo, se lo paga da sé? O
0: no,
1: lo paga l'istituto?
0: No, ultimamente, dopo diciamo, perché la polizia penitenziaria è quello con...
2: Ne avevamo parlato già in un'altra puntata,

0: Sì, trovato con
1: quello
0: Marco
1: con
0: di questa cosa.
1: Più indice alto dei suicidi. Adesso il Ministero ha dato delle ore a dei psicologi che, per parlare con diciamo, per avere un confronto con la polizia penitenziaria. Ma questo è da supporto, però diciamo, ben venga questa cosa. Però il discorso è che bisogna diciamo, questo, questi

0: faccio un esempio per renderci conto subito. Alle 10 di sera chiede di uscire dalla cella. Alle 10 di sera non si può uscire dalla cella. C'è un orario che vengono chiusi e i detenuti devono stare all'interno delle celle. Cioè c'è proprio divieto dall'ordinamento penitenziario. Allora, se è quello inizia che vuole uscire dalla cella, non può essere. E lì cosa inizia? Inizia che magari... non sto qui a raccontare i scenari perché chi non lo vive non lo sa. E a lanciare magari di tutto da dentro la cella alla gente che è fuori dalla cella. Come può iniziare a procurarsi, a autolesionarsi, poi dopo bisogna farlo uscire dalla cella insieme al medico, bisogna portarlo in infermeria e poi in quel frangente magari alla gente che gli ha detto di no viene aggredito. Cioè queste sono queste situazioni che non possono essere più tollerate. La gente non ce la fa più, la polizia penitenziaria a subire diciamo queste situazioni non può essere che debba subire queste cose per una mancanza del ministero stesso. Devono adeguare, per cui ripeto di nuovo, mancanza di personale, adeguamento delle strutture e la sanità penitenziaria. Sono le tre cose fondamentali.
1: Ecco, io poi magari faremo anche una trasmissione con tutti e tre i sindacati dove affrontiamo questi temi. Adesso stiamo facendo una trasmissione, si parla un po' di tutto, però insomma sarebbe bene poi il pianeta carcere affrontarlo tema per tema, perché è molto delicato e soprattutto sta uscendo fuori anche da questa trasmissione che veramente sono immensi e veramente appaiono anche irrisolvibili al momento questi problemi, perché insomma il problema del personale, io mi ricordo già quando ero a Bologna che seguivo le vicende del carcere tramite ero molto molto legato al SAP, perché insomma abbiamo fatto diverse cose alla Dozza insieme, molto molto molto molto importanti, molto belle. Insomma già la carenza di personale esisteva, io parlo del 2007, sì, sono passati 20 anni.
0: Scusami se ti interrompo, questo è stato creato perché c'è stato un blocco di 10 anni di assunzione.
1: Esatto.
0: E adesso si va al recupero di tutte quelle persone che in quei 10 anni vanno in pensione. E questo è il problema. Gli faccio l'ultimo esempio: quest'anno sono state fatte 2.004 persone di assunzione, ma nel corso del 2024
1: sono andati in pensione quanti?
0: 2.400 vanno in pensione, quelli constatati, perché poi dobbiamo dire che le persone diciamo che arrivano sotto stress, vanno sotto stress, vanno dichiarate, poi vanno messe a disposizione dell'ospedale militare. E il 70-80% non fa più rientro in servizio, viene messo in congedo e vanno in pensione. Perché hanno avuto magari delle situazioni, questo me lo potete dire voi che siete più esperti in materia, hanno avuto delle situazioni che magari non riescono a superare, tipo aggressioni. Ci sono stati aggressioni addirittura con le lamette, con coltelli rudimentali, accoltellamenti nei confronti della polizia penitenziaria. E dopo io vorrei sfido chiunque, dopo magari essere stato circondato magari da persone che ti hanno aggredito e ti hanno accoltellato, dopo rimettere piede in quell'istituto e poi si circondarsi di nuovo. Dopo una situazione del genere la vedo molto, molto problematica la storia.
1: E poi parleremo anche della violenza nelle carceri, magari nella prossima puntata. Alessandro, insomma, è un po' il cane che si morde la coda, non c'è via d'uscita. Insomma. Se la politica non decide mai mettere mano, intanto per il personale, per poi la carenza di personale e mancanza di sicurezza, non solo per il personale ma anche per il detenuto stesso, perché poi all'interno del carcere se non c'è questa convivenza, io ricordo sempre, ne parlavamo anche prima della trasmissione, di come era gestito il carcere di Spoleto col dottor Padovan, che se mi ascolta e mi sta vedendo lo saluto perché era veramente una persona straordinaria, era un carcere modello, un carcere con 41 bis, con dei tenuti speciali, le celle aperte, lavoravano, gente che entrava analfabeta e veniva scarcerata con due o tre lauree. Insomma, io ho conosciuto un ragazzo che era entrato con la quinta elementare, uscito fuori con la laurea in storia dell'arte, insomma, per dirne una. Qualcun altro, Musumeci, è uscito fuori con tre lauree, tra l'altro avrà scritto già una ventina di libri, insomma,

0: Evidentemente il carcere gestito anche in una certa maniera è più sicuro non solo per la gente, ma è anche funzionale per quanto poi riguarda la rieducazione del detenuto. Mi sbaglio, Marco? Un minuto.
1: No. Ma il problema è che la sensazione è che in Italia siamo un po' a macchia di leopardo, cioè ci sono degli istituti che da fare invidia ai modelli europei più avanzati, altri che invece sono molto indietro, questo per una serie di motivi, ma non necessariamente però per responsabilità di chi gestisce quel carcere. Perché
0: no, sono responsabilità politiche soprattutto.
1: A volte alcuni istituti hanno anche delle funzioni, dei ruoli e delle collocazioni geografiche dove è veramente complicato, no? Ci sono dei carceri, per esempio anche la stessa Re Bibbia a Roma c'ha tutta una serie di iniziative. Io che sono amante dei cani, per esempio, so che lì fanno anche attività di tolettatura.
0: È 30 insomma, secondi, serie, Marco.
1: Ed escono molto spesso con un mestiere in mano. In altri posti d'Italia, che per una questione proprio di, così, non nomino, per una questione proprio di delicatezza nei confronti anche delle persone che ci lavorano, vivono delle situazioni molto complesse, cioè sono dei parcheggi di disperati, sia per quanto riguarda i detenuti, i ristretti, ma anche per chi lavora con loro, che ovviamente vivendo in quell'ambiente poi di riflesso vive un'attività professionale sconveniente.
0: Purtroppo gli argomenti sono tanti da affrontare per quanto riguarda il pianeta carcere, faremo un'altra puntata, poi ne faremo anche qualcuna più avanti dove analizzeremo questi temi uno per uno, perché sono veramente tanti e servirebbe veramente un grosso dibattito che possa magari spingere e aiutare anche la politica a prendere delle decisioni serie finalmente. Bene, purtroppo il tempo a nostra disposizione si è esaurito, io ringrazio i miei ospiti partendo da Alessandro Socci, grazie Alessandro, è stato con noi, ci vediamo anche la prossima puntata sempre sulle carceri, sempre. Ringrazio il dottor Di Domenico, grazie per essere stato con noi,
2: grazie
0: anche
2: a voi.
0: Lo aspettiamo la prossima settimana. Grazie anche a Gianfranco Marullo, sarà il nostro ospite anche per quella seconda puntata, che sarà la seconda puntata delle carceri. Anche ringrazio naturalamente Marco Strano, sarà anche lui ospite nella prossima puntata. E naturalmente non posso che ringraziare anche il dottor Socci, grazie per essere stato con noi anche in questa puntata, dottor Socci. Ci vediamo alla prossima del carcere. La saluto. Bene, cari amici, a questo punto veramente il tempo a mia disposizione si è esaurito, non mi resta quindi che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre mia compagnia, naturalmente sempre con delitti e misteri. Ciao a tutti.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2688.

Grazie.

Thank you.